0: is Soul Lovers.
1: Radio Televisione Svizzera.

0: in the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Quando arrivate a Dallas, città unica nel panorama americano, dovete, non c'è nulla da fare, andare a vedere il museo Memorial di John Fitzgerald Kennedy. Se fate amicizia, c'è qualcuno che vi avvicina, vi prende sotto braccio e vi dice: beh, adesso vi racconto la verità. Quale verità, scusi? Ah, perché non sa niente? No, mi dica. Ah, la teoria della cospirazione. Sì, gli americani hanno questo viziaccio di sparare ai loro presidenti. Abraham Lincoln, John Fitzgerald Kennedy. Volete vedere due analogie? Chiedete ai texani. Lincoln fu eletto presidente nel 1860. Kennedy esattamente 100 anni dopo, nel 1960. Ambedue furono uccisi di venerdì, colpiti alla nuca in presenza delle mogli che li soccorsero senza che riprendessero conoscenza e di una coppia di amici. In entrambi i casi la figura maschile di questa coppia, il maggiore Rathbone e il governatore Connally, rimase ferito e le donne illese. Lincoln e Kennedy ebbero ognuno 4 bambini, dei quali solo 2 erano vivi al momento del loro decesso. Tutte e 2 le loro mogli persero un figlio mentre erano alla Casa Bianca. Il vice di Lincoln si chiamava Johnson, Andrew, ed era nato nel 1808, come il vice di Kennedy, Lyndon Baines, nato nel 1908. Furono entrambi successori dei presidenti uccisi ed entrambi, per difficoltà insorte nell'ultimo anno del mandato, non si ricandidarono alle successive elezioni presidenziali. A Dallas, questa storia ve la raccontano, ve la raccontano, ve la raccontano, perché lì è nata The Conspiracy Theory, la teoria della cospirazione e del complotto.
4: Rete 3.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: one.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Iniziò, o in un certo senso finì, 7 mesi fa, facendo la rotta inversa. Navigando verso la Germania, Albert capì che i suoi giorni tedeschi, i suoi e di Elsa, erano finiti. E infatti, in Germania nemmeno ci arrivò. Albert lo capì a bordo del transatlantico, leggendo la notizia sulla legge dei pieni poteri, promulgata durante il suo viaggio statunitense in visita al California Institute of Technology di Pasadena, legge che a tutti gli effetti faceva del governo di Adolf Hitler una dittatura.
7: Und zweitens, Sie wollten, Herr, kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland.
6: Attraccato in Belgio, Albert e sua moglie consegnarono immediatamente il passaporto, rinunciando, seduta stante, alla cittadinanza tedesca. Per 6 mesi si trasferirono in una villa a Dean, nelle Fiandre occidentali. Poi, 8 giorni fa, partendo da Dover, di nuovo, e questa volta per sempre, in viaggio verso l'America. È il 17 ottobre 1933 e scappando dal nazionalsocialismo, Albert Einstein si trasferisce negli Stati Uniti.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: Musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero.
1: Sincero.
0: Di Rete 3. Con Mattia Cavallo.
2: Musica organica questa settimana ci porta a scoprire su Rete 3 la storia di una delle voci più interessanti del panorama musicale britannico. Siamo nel centro di Londra, in uno dei quartieri più esclusivi, Chelsea. Qui vive una famiglia di gioiellieri, una famiglia agiata con una passione per l'arte e la filantropia. Senna Spyro nel 2015 ha solo 10 anni e una passione, la musica. Suona il piano e scrive canzoni ispirandosi alle grandi voci del passato, specialmente Etta James e Amy Winehouse, scomparse tra l'altro a pochi mesi di distanza una dall'altra. Nel 2021 inizia a pubblicare su TikTok brevi video con le sue canzoni originali al piano, guadagnandosi l'interesse di pubblico e addetti ai lavori per l'eccezionale intensità ed estensione vocale. Quest'anno segna anche l'abbandono agli studi, a soli 16 anni, e la decisione di puntare tutto sul proprio talento e canzoni che vengono pubblicate a breve distanza, grazie anche al contratto firmato con Capitol Records. Nel 2024 You Stole the Show, una struggente ballata che racconta di una relazione frustrante, convince tutti, anche chi, come spesso accade nel Regno Unito, l'aveva criticata a priori per le origini non proprio umili. La vera consacrazione avviene però quest'anno, con Die on This Hill, un successo globale da centinaia di milioni di streaming e grande airplay radiofonico, complice anche il ritorno della musica di qualità nel mondo mainstream e di una scena britannica emergente, trascinata da Olivia Dean. Sienna pubblica il 3 luglio il suo album di debutto, Visitor, un album in cui tutti gli strumenti sono suonati dal vivo in studi che hanno fatto la storia della musica, Electric Lady a New York e i leggendari Abbey Road Studios a Londra, dove sono stati registrati gli archi che stiamo già sentendo. Non è un caso che sia stato scelto in questi giorni anche il palco del Festival di Montreux per il debutto dal vivo di questo nuovo progetto, proprio per sottolineare l'elevatissima qualità della sua musica. Per testimoniarlo, a Musica Organica, ascoltiamo proprio la title track dell'album di Senna Spyro. Ecco The Visitor.

sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: bello iniziare la giornata insieme con quest'onda di positività, di ottimismo.
1: Buon vento!
0: Grazie al Giove e ad Alfa in buon vento.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Una trentina di secondi alle 6, buongiorno.
2: Rete 3.
0: Subito le previsioni del tempo come buona abitudine. Prima le cose importanti, no? E poi dopo ce la chiacchieriamo su tutto il resto che riguarda il mondo e oltre. Allora, oggi in prevalenza soleggiato, nel corso della giornata alcune velature ad alta quota e questo è quanto. Per quanto riguarda invece le temperature, oggi massime a basse quote sui 32 gradi, in Alta Engadina 23 e in montagna vento debole o moderato da nord-ovest.

0: Mondiali di calcio 2026, il Belgio passa ai quarti di finale eliminando gli Stati Uniti con un perentorio 4-1, un risultato che dovrebbe archiviare la polemica attorno alle presunte pressioni del presidente statunitense Trump sulla FIFA affinché venisse annullata l'espulsione del giocatore americano Balogan nel precedente incontro con la Bosnia Erzegovina. La vicenda ha sollevato indignazione in tutto il mondo. 27 persone fermate in Svizzera il mese scorso poiché sospettate di essere legate a un'organizzazione internazionale dedita allo sfruttamento di esseri umani. Una sessantina i paesi interessati dalle indagini che hanno portato all'arresto di oltre 1000 persone. L'operazione, come confermato dalla Polizia Federale, ha pure permesso di identificare 61 presunte vittime nel nostro paese. Infine si apre oggi ad Ankara il vertice della NATO ospitato dalla Turchia. Al centro dei lavori ci saranno la guerra in Ucraina e la nuova richiesta di Donald Trump agli stati membri del Patto Atlantico di aumentare i loro investimenti nella difesa. Presente anche il capo di Stato ucraino Zelensky per un incontro bilaterale con Trump.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno freschezze.
2: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato.
0: Tutto a posto? Anche questa mattina? O mica troppo? Noi siamo qui per prenderci cura anche della vostra anima, del vostro benessere psicologico, perché fisico non è che possiamo far tanto. Alla peggio possiamo darvi qualche dritta per fare il saluto al sole, un po' di ginnastica mattutina, ma non sono credibile e attendibile sull'argomento, quindi mi limiterò a tenervi compagnia fino alle 9. Sono Tiki.

Bob Sinclair con Raffaella Carrà in Far l'amore. Da un piacere all'altro, parliamo di gelato. Ho pianto, quasi pianto. Ieri nel tardo pomeriggio ho detto, ma sai che c'è? Ero in centro città, a Lugano, ho fatto quello che dovevo fare. Poi ho detto, ma sai che c'è? Vedevo tutte le persone col cornettino, con la coppettina. Dico,

quasi quasi mi concedo anche un gelato. Non l'avessi mai fatto. Allora, una premessa importante. Il gelato è lo sfizio estivo per eccellenza, immagino ovunque, sicuramente lo è in Svizzera. Nel 2025 sono stati venduti quasi 45 milioni di litri di gelato. E ovviamente se ne mangia di più quando fa particolarmente caldo, cioè l'agenda di quando si inizia a mangiare il gelato la scandisce la meteo. Prima arriva il caldo, prima la gente inizia a ingozzarsi. Ora poi che hanno prolungato la canicola, notizia di ieri, fino al 13 di luglio, figurati. Però il caro gelato, signori, è sempre più caro economicamente parlando. Allora vi dico, io ieri sono arrivata a pagare 9 franchi, centro Lugano, 9 franchi, 2 palline nella coppetta. Chissà il cornetto, perché il cornetto è anche più sfizioso perché mangi altra roba, sarà raddoppiato il prezzo se avessi chiesto il cornetto. Comunque coppetta. Allora dicevo, dentro volevo piangere, ma dentro ho pianto. Poi mi sono consolata mangiando il gelato, poi mi sono pentita perché l'avrei potuto evitare, poi mi sono arrabbiata e poi ho pensato, no vabbè, questa devo raccontarla ai miei amici su Rete 3, facciamo un po' di terapia di gruppo. Ma anche dove abitate voi? Siete arrivati a pagare 4 franchi e 50 una pallina.

E arrivano le prime reazioni al caro, carissimo gelato. Nella Svizzera italiana, ma nella Svizzera tutta, ma un po' ovunque nel mondo, sono saliti nell'ultimo paio d'anni tantissimo i costi del gelato. Io adesso è vero che erano altri tempi, sono passati 35 anni e anche di più, però io ricordo quando una pallina di gelato, andando in centro città, la pagavo ma 2 franchi e 50. Così mi sembra onesto, no? Invece no, ci sono rimasta malissimo, ma vedo che ci state rimanendo male anche voi. Saluto Luana che scrive: chissà con la cialda cosa avresti pagato. Recap, se vi siete sintonizzati solo ora. Ieri pomeriggio ho mangiato un gelato in città, non lo facevo da un po', non lo farò più per un po', mi sa. Comunque 9 franchi per 2 palline nella coppettina, di questo mi sto indignando. Qualcun altro scrive: ma non è possibile, questo vuol dire approfittare delle sofferenze altrui, che rabbia. Io sono d'accordo, io sono per il gelato gratis quando la temperatura esterna raggiunge o supera i 30 gradi, non mi sembra di chiedere poi così tanto. Gelato gratis per tutti quanti, ma proprio per il benessere della

Chaka Khan con Snoop Dogg in Boogies in My Soul. Stiamo parlando di gelati, grazie. State empatizzando e mi state consigliando svariate gelaterie nel luganese che hanno dei prezzi un po' più onesti. Io me li segno tutti, grazie, avanti così, semi garantite che il gelato è buono. Perché quello che ieri ho pagato 9 franchi, due palline in coppetta, era buonissimo, ok, lo ammetto, benissimo, ma comunque mi sembra veramente eccessivo. Sono andata avanti, poi quando sono tornata a casa, asciugandomi le lacrime, sono andata a informarmi, perché ho detto, ma è possibile? E allora leggo che nelle principali città della Svizzera italiana una singola pallina di gelato può costare dai 4 franchi, e questo nella gelateria più economica, fino a toccare picchi di 5,50 o 6 franchi per una pallina. È follia. Allora, leggevo che il gelato funge da perfetto termometro, diciamo, dell'inflazione, perché racchiude l'aumento totale di molti ingredienti, latte, zucchero, frutta e via dicendo, quindi ti dà veramente il polso di quanto sia aumentata l'inflazione. Ho anche letto che i principali responsabili dei rincari dei gelati sono il cacao, costa di più la materia prima, costa di più l'esportazione, la lavorazione, così come il pistacchio, questi sono i due che costano sempre di più, tra l'altro sono tra i gusti preferiti globalmente. Ma globalmente questa mattina non ci interessa, noi ci guardiamo all'ombelico. Quali sono i gusti preferiti in Svizzera?

Charlie Puth con Selena Gomez in We Don't Talk Anymore. Noi invece stiamo parlando, ci stiamo indignando e stiamo usando anche le parolacce per parlare del prezzo dei gelati, che nella Svizzera italiana, nelle grandi città della Svizzera italiana, ha raggiunto livelli veramente, è follia. Dicevamo, si parte dai 4,50 franchi delle gelaterie più economiche per una pallina, per arrivare fino ai 6 franchi per una pallina in quelle o in posizione migliore o un po' più storiche. Mattias, lo saluto, scrive: mamma mia, ma neanche a Zurigo. A Zurigo siamo sui 4,50 al massimo. Signori, questo succede. E allora, ci siamo lasciati chiedendoci quali fossero i gusti preferiti. In Svizzera è il periodo d'oro del gelato e per questo sta anche costando forse come l'oro, è l'unica spiegazione che mi do. È un momento di piacere che è diventato purissima sofferenza. Allora, io lascio libero il podio, così iniziamo a giocare alle 6:20, facciamo andare questo cerebro poverino, che è vero che ha i suoi tempi, però c'è una giornata intera da portare a casa. Voi dovete indovinare le prime tre posizioni di gusti di gelato preferiti in Svizzera. Intanto io vi do la quarta e la quinta posizione, ci fermiamo alla top 5 in modo che non rientrino nella vostra top 3. Sappiate che in quinta posizione abbiamo la nocciola e in quarta posizione stracciatella. Quindi 5 nocciola, 4 stracciatella. 3-2-1, cosa abbiamo? In palio per chi indovina un bellissimo niente. Però ci divertiamo, dai.

quali sono i gusti preferiti di gelato in Svizzera? Allora, mi sorprende che con ordine diverso tra la prima, la seconda e la terza posizione, ma quasi tutti avete tirato fuori o il cioccolato o la vaniglia o il pistacchio. Qualcun altro invece dice fior di latte, pistacchio, cioccolato. No, poi crema di latte o noce. No. Ah, vi siete fissati tutti col pistacchio, curioso, curioso. Io non ci avrei pensato, non è tra i gusti che avrei messo sul podio, così dovendoci pensare. Allora andiamo a vedere un po' i gusti preferiti in Svizzera. Abbiamo detto in quinta posizione nocciola, quarta stracciatella, in terza posizione, e nessuno l'ha nominato, la fragola. Siamo amanti della fragola. In seconda posizione, sì, l'avete azzeccata in diversi, abbiamo il cioccolato, ma attenzione, quello al latte, no, quello fondente. E in prima posizione, non ci meravigliamo, la vaniglia. Tra l'altro, la vaniglia è il gusto in assoluto più venduto sia nei supermercati che nelle gelaterie artigianali. Però meriterebbe un momento di conversazione un altro gelato qua, quello confezionato, che è vanto della nostra patria e non molla un colpo nonostante gli anni che passano, che è il rakete, il razzo, prodotto a Goldach nel Canton San Gallo. Io penso che sia un pezzo di storia, di identità culturale rosso crociata. Che buono!

0: I want someone to love me. I need.
1: Buono! Qualcuno parlando del gelato Rachete del Razzo è andato nel congelatore a tirar fuori la scatola e mi sta inviando le fotografie. Che buono, buonissimo! Allora, accolgo la sfida di Daniele, perché è vero che c'è stata una guerra non indifferente diverso tempo fa sul gusto della parte bianca del Razzo. Allora, sulla parte sotto, quella più in fondo, insomma l'ultima, in tutti siamo sempre stati d'accordo che fosse arancia, ok? Ma sulla parte bianca ne abbiamo dette sentite di ogni. La versione ufficiale è che il bianco non è limone, come tanti credono, ma è ananas. Ma io lo dico solo perché così ho letto e mi fido della mia fonte. Io l'ananas non lo sento, quindi io vi capisco, sto dalla vostra parte, tutti quelli che dicono limone, perché non è neanche proprio limone. Comunque è ananas, quindi abbiamo arancia e ananas. Sappiate che vende circa 9 milioni di pezzi all'anno in Svizzera il Rachete. 9 milioni di pezzi di Rachete all'anno in Svizzera. Ne andiamo matti.
2: Radio Pirata!
1: E a questo punto sarà una scelta scontata, però è assolutamente pertinente e opportuna, visto come abbiamo iniziato questa prima mezz'ora insieme. Per il momento pirata no, nulla di tamarro, lo riservo per il venerdì. Oggi un tema, una canzone a tema che racconta la realtà. E pensate che quando è uscita era il 1979 e ci ritroviamo oggi a parlare della stessa cosa. Gli Skiantos con Gelati.

versione degli U2 con i Green Day. È tempo di compleanni. Auguri anzitutto a chi tra di voi oggi festeggia il proprio. E per quanto riguarda gli artisti in scaletta, ci siamo ricordati di festeggiare il 37esimo compleanno di Stash, che abbiamo conosciuto ad Amici ormai 11 anni fa insieme alla sua band, i Colors. Hanno vinto nel 2015 il programma Amici, da lì hanno avuto un sacco di successo, premi, presenza fissa proprio nel pop italiano. Il colpaccio però l'hanno fatto con il brano Italo Disco, che è ad oggi ancora il brano più di successo, più trasmesso, più tutto, non solo in Italia, non solo in Svizzera, ma proprio nel mercato europeo. E allora, per spegnere le candeline, ascoltiamolo proprio con Italo Disco.

Siamo felici di potervi segnalare la fine del pericolo sulla A13 tra Bellinzona Nord e la Galleria San Fedele a causa di animali sulla carreggiata, quindi sempre prudenza chiaramente, ma con un po' più di serenità sapendo che hanno ritrovato la via di casa gli animali che erano sul tratto. E già che ci siamo, vi segnalo anche i rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria San Nicolao e tra la Dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio per chi sta viaggiando in direzione di Lugano. Buon viaggio!

Una vita turbolenta, quella di Lily Allen, raccontata in parte anche in questo brano, Smile. Dell'importanza poi di trovare la rete d'appoggio giusta per tornare a sorridere quando la vita non fa altro che prenderti a sberle. Mi stavo informando un po' su di lei. Sembrerebbe, bisognerebbe chiederglielo, tra poco le mando un messaggino al volo, sembrerebbe che abbia cambiato ben 13 scuole da bambina a causa della sua, come chiamarla, vivacità, il suo temperamento ribelle. Però d'altronde ne canta, nella sua arte ha sempre usato molto gli episodi di vita e le emozioni vissute privatamente per cantare, una valvola di sfogo, ma ben venga, la musica serve anche a questo. E avevo anche letto, poi vai a capire se sia vero o no, che in un'intervista lei è madre di due bambine. E una volta le è stato chiesto, ma Lily sei un po' sparita dalla scena, e lei ha detto, beh voglio vedere, devi scegliere se avere dei figli o se continuare a far carriera. La maternità mi ha completamente rovinato la carriera pop, però alla fine sono scelte anche queste. Io che sono stata privata da bambina di un sacco di tempo, attenzioni e affetto, non ho voluto rifare lo stesso errore. E questo spiega, lei ad oggi ha un podcast, cui parla di tutte le sue cose, ne parla in maniera molto aperta, libera e canta.

0: tempo di stelle, racconti, consigli, dritte, pareri, attenzione a cosa badare, a cosa dare spazio in questa giornata.
1: L'oroscopo.
0: Ve lo diciamo noi. E allora l'oroscopo di oggi, amici dell'Ariete, ci dice questo per voi. Una conversazione informale potrebbe fornirvi informazioni molto più utili del previsto. Toro, evitate di intestardirvi. Ma tu puoi dire a un toro evitate di intestardirvi. Comunque evitate di intestardirvi su una questione di principio. Essere flessibili oggi sarà un vantaggio. Gemelli, un impegno preso tempo fa tornerà ad attualità. Organizzatevi per non arrivare impreparati. Cancro, giornata positiva per chi desidera fare ordine negli spazi domestici o lavorativi. Leone, un piccolo errore altrui potrebbe rallentare i vostri programmi. Mantenete la calma e trovate una soluzione pratica. Vergine, le attività svolte in gruppo daranno risultati migliori rispetto al lavoro individuale. Bilancia, un invito o una proposta sociale vi permetteranno di ampliare le vostre conoscenze. Scorpione, attenzione alle spese impulsive. Valutate bene bene bene ciò che è realmente necessario. Sagittario, una notizia proveniente da lontano attirerà la vostra attenzione e vi farà riflettere. Capricorno, sarete chiamati a prendere una posizione netta su una questione che riguarda più persone. Acquario, un confronto professionale si rivelerà più costruttivo di quanto immaginavate. E infine i soliti Pesci, la giornata richiede pragmatismo, quindi lasciate da parte le ipotesi e concentratevi sui fatti. Preso nota di tutto, noi ve l'abbiamo detto, poi ovviamente c'è anche il libero arbitrio. Fate come meglio credete, se non vi piace il vostro segno di oggi sceglietevene un altro e vivete nella convinzione di essere quel segno per questo 7 luglio. Abbiamo un altro compleanno da festeggiare, quella di un artista tutto tondo, conosciuto soprattutto perché è stato la batteria dei Beatles, ma poi ha fatto un sacco di altre cose. Lui è anche attore, anche produttore, fa tutto lui e lo fa pure bene. Compie 86 anni. Ringo Starr, che ascoltiamo insieme alla sua banda, i Beatles, insieme a Billy Preston in Get Back.

i Beatles con Billy Preston in Get Back. Però Billy Preston sembra simpatico. Secondo me Billy Preston ha le lentiggini, i capelli rossi, gli occhi verdi, è alto e magro, Billy Preston. Ad accompagnarci invece alle 7 troviamo i Chainsmokers in

0: quale piacere, Joe Sbalmelli, poterti accogliere questa settimana fino a venerdì.
1: Sono onorato, cara Tiki, o meglio Gioia. Sai che ho incontrato qualcuno ieri, mi sì. fa, ah, vi ho sentiti Gioia e Gaudio.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Guarda che ormai è diventata più grande di noi.
1: Che bello,
0: cosa.
1: Una bella cosa, eh? Sì. Perché vogliamo trasmettere felicità, sono le 7. Buongiorno.
0: Buongiorno, ci dici che tempo farà?
1: Ci provo, ci. Non è difficile.
0: Devi inumidire la punta dell'indice, andare fuori dal fuori internet.

0: via di San Nicolao in direzione di Lugano, così come tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio. Attenzione, perché è arrivato un altro un'altra notifica da parte di Via Suis che dice che c'è un rallentamento anche sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia per i veicoli pesanti. Adesso le ultime notizie con Tiki.
1: 3 News.
2: Prenderà avvio stasera il vertice NATO di Ankara in Turchia, che entrerà nel vivo nella giornata di domani. Sul tavolo dei 32 partecipanti l'aumento della spesa militare dei membri europei dell'alleanza e il sostegno all'Ucraina, con come sempre l'incognita legata a Donald Trump, che ancora prima della partenza non ha perso l'occasione per sollevare dubbi sulla permanenza di Washington nella NATO. La Francia è con il fiato sospeso in attesa della sentenza che oggi pomeriggio deciderà del futuro di Marine Le Pen, storica leader del movimento di estrema destra Front National, fondato dal padre, poi trasformatosi in Rassemblement National. Le Pen, sconfitta al secondo turno nelle ultime due elezioni presidenziali, potrebbe essere impossibilitata a candidarsi l'anno prossimo. Infine, sono state identificate in Svizzera 61 presunte vittime di tratta di esseri umani. In parallelo, le persone fermate sono 27. Sono i numeri elvetici di una mega operazione di polizia che ha coinvolto 59 paesi e permesso di individuare in totale oltre 2.000 vittime di tratta.
1: Rete 3 Sport.
3: Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dal mondiale di calcio, dove domina l'Europa e dove tocca oggi alla Svizzera. Manca un solo accoppiamento per i quarti di finale, che per ora vedono 5 squadre europee su 6 presenti, con il Belgio che ha eliminato anche l'ultima squadra organizzatrice rimasta. Gli Stati Uniti, che Balogan o non Balogan, sono stati eliminati senza attenuanti 4-1 a favore dei Diavoli Rossi, con doppietta di De Ketelaere. Furie Rosse invece avanti nel derby Spagna-Portogallo a Dallas, 1-0 firmato dal subentrante Merino al 91esimo minuto. E allora, dopo il brasiliano Neymar, altra carriera ai mondiali chiusa, dunque amaramente agli ottavi, quella di Cristiano Ronaldo. Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra, i quarti di finale già delineati. Manca l'ultimo accoppiamento, che uscirà quest'oggi alle 18, Argentina-Egitto, con la vincente che affronterà poi Svizzera oppure Colombia. In campo a Vancouver alle 22, appuntamento con la storia, un eventuale primo quarto mondiale per i rossocrociati, che vedono Manzambi, Vargas e So in dubbio, dato che non hanno terminato l'allenamento di rifinitura. Siamo al ciclismo, con lo show di Pogacar al Tour de France, tappa importante, la terza, quella di ieri, con arrivo in salita alle Angles nei Pirenei, terminata allo sprint con Pogacar che ha preceduto gli altri favoriti Vingegaard, Carapaz e Seixas. In generale Pogacar allora si prende la maglia gialla con lo stesso tempo di Vingegaard, ma favorito dagli abbuoni. Quarta frazione movimentata quella di oggi, 182 km tra Carcassonne e Foix. Tennis, ottavi di finale, interrotto il match che vedeva in campo Zverev, che avanti 2-7-0 contro Lechka. Avanzano Cobolli, Fritz, mentre Ferri, il britannico, ha vinto la sfida con il bulgaro Dimitrov. In campo femminile avanzano Kostiuk, Mertens e Paolini. In chiusura il basket, con le qualificazioni alla Coppa del Mondo, gruppo C, primo turno di qualificazione nella sesta giornata. Svizzera battuta a Istanbul 95-72 dalla Turchia.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno, freschezze.
6: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Eccoci.
5: Ciao Joss Balmelli,
0: ciao.
5: Di nuovo.
0: Buongiorno Tiki Riva, buongiorno a te Karin. Cominceremo parlando poco di sport per avvicinarci al gioco. Tiki, oggi è il grande giorno,
5: certo.
0: È il grande giorno,
5: ma infatti,
0: cara Tiki.
5: Ma infatti sono emozionata.
0: Va bene, ci dedicheremo pochi minuti, ok? Però qualcosina dobbiamo dire.
5: Ma certo, ma no, ma ci mancherebbe. Adesso non è che è ovvio che il mondo sarebbe un posto meraviglioso se ragionassero e pensassero tutti come come
0: me. Te, ovvio,
5: so
0: certo.
5: Che non è
0: tu
5: così.
0: Staresti molto meglio, tutti gli altri un po' meno, però. Sono punti di vista.
5: No, ma no. Seguirò poi stasera, figurati.
0: Ma certo, ma certo, il pretesto appunto per far festa e uscire a passare una bella seratina c'è, ne parleremo appunto tra poco. Intanto noi vogliamo cominciare a caricare un po' di tensione su AB.

0: Sì, puntata di oggi, tra una quattordicina di minuti si gioca.
1: Attenzione. Io penso che sia abbastanza facile.
0: Adesso sai che proviamo a farla, fammela tu a me. Manda un brano di. C'hai un brano di carnevale in scaletta?
1: Io ho un branone.
0: Ce l'hai? Ah, grande, ma così tanto!
1: Sì,
0: mi va benissimo. Dai, proviamo ABC.
1: Dai,
0: intanto,
1: okay.
0: Io te.

0: Hathaway con What is Love. Allora, era difficile questa scheda?
1: No, è fattibilissima,
0: allora,
1: è fattibilissima.
0: Con la lettera A, perché ce lo state chiedendo, certo. Si giocherà come al solito attorno alle 7:20. 0848 0305 03 sarà il numero da comporre. Non adesso.
1: Sì, no, esatto, 10 minuti, considerato una decina di minuti. Quando voi vedete le 7:20 sul vostro cellu, ecco, digitate il numero che Tiki ha appena ricordato. E grazie, Tiki, per averlo fatto. Scheda fattibilissima. Non fattibilissima è la partita di stasera della nazionale svizzera. Giocheremo contro la Colombia alle 22. Allora, noi vogliamo cominciare a capire se anche voi, come noi qua in studio, siete tesissimi per questa sera, per un momento che ci potrebbe regalare un passo storico per quanto riguarda il nostro sport. La Svizzera non va più ai quarti di finale di un mondiale dal 54, pensate un po'. E quindi forza ragazzi, sarà difficile perché la Colombia, poi abbiamo dei precedenti, proprio nei mondiali degli Stati Uniti del 94 perdemmo 2-0 nel girone contro la Colombia, ci qualificammo comunque ma perdemmo 2-0. Era un'altra Colombia, ma anche questa colombietta qua non è niente male, c'ho giocatori veramente livello. Allora noi vi invitiamo a seguire lo studio prepartita a partire dalle 21 su RSI La 2 e a seguire la partita a Piazzale alla Valle, dove ci saranno i nostri eroi, chi direte 3, chi direte 1, e comunque verrà trasmessa la cronaca in diretta anche su Rete 3. La cronaca quella farlocca con anche il nostro Niki Saldagna, è venuto ieri a raccontarci un po' cosa succederà. Ascoltate Rete 3 o andate a Piazzale alla Valle, oppure avete altri programmi, fateci sapere cosa fate, grigliatina in giardino con i soci, mettete fuori lo schermo, lo guardate in vasca, fateci sapere.

0: pochi secondi alle 7:20 le nostre linee già stavano squillando. Bravissimi, è così che si fa. 7:20 è l'ora in cui già da quanto tempo stiamo giocando ad ABC, Joss?
1: Un paio d'anni, mi sa.
0: Mi
1: ricordo se, perché era dall'estate, no? Fine estate, da settembre di 2 anni fa, secondo me.
0: Ma
1: settembre
0: serio?
1: Sono 2 anni. È abbastanza
0: miseria.
1: Serio, abbastanza serio.
0: Ok,
1: sì.
0: Stanno blinkando le linee.
1: Sì.
0: Stanno lampeggiando.
1: E se guardi me ti viene blinkando, eh. Sì, certo.
0: Ma abbiamo già qualcuno al telefono con noi. Allora, vediamo di fare le cose come si devono fare. Sponsor.
2: Parzialmente scremato presenta
3: ABC, ABC, ABC, ABC.
4: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
0: E da vincere c'è un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi. Questo è lo sponsor della settimana. Vi diciamo che li scegliamo anche gli sponsor per finalmente portarvi a fare quello che da una vita
1: brava.
0: Che dite di dover fare e che ancora non avete fatto.
1: Brava.
0: Così
1: brava.
0: Come quando regaliamo i biglietti per il Museo dei Trasporti di Lucerna.
1: Esatto.
0: Siete qua da una vita, non siete mai andati,
1: certo.
0: Avete procrastinato.
1: Cioè, dalla seconda elementare che non è andato al Museo dei Trasporti di Lucerna.
0: Ah, già, è vero che la tappa è obbligatoria.
1: Comunque, abbiamo già un concorrente questa mattina, è andata liscissima. Abbiamo un concorrente che tenterà di aggiudicarsi il nostro super premio. Chi abbiamo in linea? Pronto?
5: Guette Morghe.
1: Ah, da Svizzera tedesca, mi sembra di capire. Chi sei?
5: Sono Alan, buongiorno a tutti.
1: Guette Morghe, Alan.
0: Ashley, è l'unica io.
5: Io che no, Guette Morghe, essere frio del ruolo.
0: Eh no, è troppo difficile. Non
1: das con Vermoche, io.
0: Ascolta. Mamma mia, io vi sfumo tutti
1: aiuto,
0: e due adesso.
1: Aiuto.
0: Attenzione.
1: No, Alan,
5: aiuto,
1: ci siamo.
5: Basta.
1: Sei uno dei numerosi ascoltatori che si sintonizza.
5: Beh, sono cresciuto anticino, dai.
1: Ecco, bene. Ci fa grande piacere, caro Alan. Oggi l'avrai capito, si gioca con la A di Alan.
0: Vero.
5: Vedi?
1: Ma tu ci hai detto una cosa particolare prima di andare in onda mentre passava la canzone. Cos'è che hai detto? Che volevi lasciare?
5: Che se dovessi vincere vorrei lasciare anche la... O se volete che lascio la priorità a quella che ha chiamato ieri o quello che cerca sempre la linea, lascerei anche il premio a quelli che...
1: Alan
5: si dice.
1: Vuole lasciare il premio a te, ma sei una stellina.
0: Ma ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando?
1: Allora, purtroppo non si può, per motivi, non possiamo proprio, però per il gesto, okay. Guarda, ti faremmo vincere così. Senza,
0: così, subito
1: senza
0: mani basse.
5: No.
0: no, perché Alan proviamo per giocare. Divertirsi, no?
5: Sì, esatto.
0: Allora, bene,
5: esatto.
0: Io penso che ci siamo con la... Chi fa il gioco?
1: Chi vuoi? Alan.
5: Voglio lo speaker della Gotthard Arena, dai.
1: Ah, siamo a posto.
0: Sì, ti va sempre
1: che...
0: facile,
1: no.
0: A te, vedi.
5: Noto bianco nero e per quello va bene.
1: Sì, aiuto. C'ho l'inflessione dialettale, facciamo un po' di più a leggere le domande. Vai, proviamola.
5: Vai,
0: già con la prima, Joas, poi faccio partire il timer.
1: Sentimento governato da Eros.
5: Amore.
1: Punta, cima, culmine.
5: Passo.
1: È piena di appuntamenti.
5: Agenda.
1: Studente, detto anche?
5: Alunno.
1: Individuo senza melanina.
5: Passo.
1: Trattiene l'imbarcazione.
0: Più veloce, Joss.
5: Ancora.
1: Gatto della RSI.
0: Perché sei lento?
5: Arturo.
1: Quanto basta?
5: Passo.
1: Stringere col cacciavite.
5: Come passa, non mi viene.
1: Stagione dopo l'estate.
5: Autunno.
1: Fase finale di un volo.
5: Atterraggio.
1: Non credente.
5: Passa.
1: Prendere il sole.
0: La può dire? Ti viene prendere il sole?
5: Può fare la sardina al sole, la salamandra.
1: Abbronzarsi, avevamo pensato. Allora, a quanti siamo arrivati, Tiki?
0: 7.
1: Oh.
0: Più veloce, Joas.
1: Sì,
0: domani.
1: Va bene, Tiki, ti chiedo scusa. Alan, hai perso per colpa mia, scusami.
5: No, ma Tiki si è scusata, tanto siamo dello stesso segno zodiacale.
1: Aiuto,
5: bene,
1: aiuto! Ah, vedi
0: aspetta,
1: che salta un po'
0: stesso mio o che segno sei?
5: sono un toro anch'io.
0: Ma bravo, allora sai cosa? Richiama domani, gioca con me e ti faccio vincere. Ok, va bene.
1: Facile.
5: No, perché ancora in mente quando ti ha svegliato Nico la mattina del tuo compleanno.
1: Era particolarmente felice la
0: Sì, sì, sì, ma io sto lavorando per voi. Io sono.
5: Ma se vuoi, io ti ho già mandato un messaggio cosa dovresti fare una volta, cosa dovresti fargli, però.
0: Non dirlo, Nico, non dirlo, scrivimi un messaggio su WhatsApp di Rete 3 che poi io prendo.
5: Sì, se mi ricordo sì, o se no quando vengo una volta a trovarti te lo dico.
0: Volentieri, che bello. È
5: sì,
0: stato
5: perché ero venuto una volta e non c'eravate tutti, e per quello.
0: Beh,
5: eravate ancora
1: prima
5: aperto.
1: Prima o poi ci beccherai, caro Alan.
0: Sì.
1: Ci saranno ancora porte aperte in futuro. Intanto noi ti ringraziamo per aver chiamato e aver giocato con noi. Sai che le porte sono sempre aperte per quanto riguarda il gioco ABC, già da domani.
5: Volevo solo salutare qualcuno.
0: Certo,
1: scherzi, ma fai.
5: Quello che fa fake news con la coda tra le come si dice fake in italiano news. La coda tra le gambe. Ieri sera.
1: Esatto. certo perché vabbè, per via del cartellino rosso levato a Balogo.
5: Esatto.
1: Tu fai quel riferimento lì, sei un tipo quanto fai riferimenti molto importanti tu, Alan. Buona partita questa sera, un grande abbraccio a te, caro Alan.
5: Grazie, in bocca al lupo ragazzi.
1: Ciao.
5: Grazie per la diretta sempre. Ciao.
1: Grazie a te. Ciao.
0: Ma quanto è carino.
4: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
0: Dovremmo avere tutti un Alan nella nostra vita.
1: Sì, ce l'abbiamo, siamo fortunati e davvero grazie per averci chiamati. Da domani si rigioca, è sempre 7:20.
0: Tra poco le risposte che abbiamo ronzato solo perché tu eri lento.
1: Sì, è vero, solo per quello.

0: Dobbiamo dire che Alan ha conquistato il nostro pubblico, arrivano dei messaggini anche per lui in cui si ringrazia per la risata. È vero che anche lui ha una risata bella, certo, bella energica,
1: ai suoi tifosi, ai suoi tifosi. Grazie alla sua simpatia Alan ha catalizzato l'attenzione di alcuni,
0: sì, e soprattutto di Isa, che è l'amica che ha giocato ieri e che non è riuscita a vincere, però è in ascolto e ha sentito delle buone intenzioni, sì, di Alan, e ha inviato un messaggio vocale.
1: Sentiamo.
0: Quindi lo dobbiamo far sentire assolutamente, prego.
2: Deve Alan, thank you feel mal for aver proposto di dare il geschenk a me o all'altro radioascoltatore che ha perso la chiamata. Lei è veramente una persona di Hertz. Per prendermi in giro. E niente, e poi super mega simpatico.
0: Ah, ci può essere del tenero?
2: Potremmo giocare zusammen.
1: Arriviamo lì.
0: Così
2: la prossima
0: adesso?
2: Volta chiediamo a Tiki e a Joas di fare una partita.
1: Attenzione, qua.
0: Si fa così adesso.
1: Allora facciamo così. Allora, ABC rimane un gioco.
0: ABC non è un posto per in cui si prendono appuntamenti e si conosce gente, ok? Anche se.
1: Ok, anche se non si sa mai. Allora, vedremo in futuro. Intanto, Tiki, noi dobbiamo rivedere le risposte non date all'edizione di questa mattina di ABC, scusa. Allora. Il nostro Alan non ha risposto a punta, cima, culmine. Abbiamo pensato all'apice, sì.
0: Poi
1: individuo senza melanina non ha risposto, forse, giusto?
0: Non ha risposto. Albino.
1: Uh-huh.
0: Poi trattiene l'imbarcazione.
1: L'ancora.
0: Giusto, non mi ricordo se l'ha detto. Quanto basta, Joas? Quanto è?
1: È abbastanza, abbiamo pensato abbastanza.
0: E poi non gli veniva, ce l'aveva lì, ma non gli è uscito fuori avvitare quando gli abbiamo detto stringere col cacciavite.
1: E non credente.
0: Anche lì, o ti viene o non ti viene, è ateo.
1: Noi crediamo sia ateo, sì, esatto. Mi sembra di averle citate tutte, le non risposte. Completo, domani, ci raccomandiamo.
0: Eh?
1: Chiamate.
0: Ah.

0: Bella Move Into the Sun.
1: Bella anche la chimica che si è creata tra Alan e Isa, i nostri ascoltatori che hanno giocato a ABC ieri. E sì, oggi allora abbiamo la risposta di Alan, vogliamo
0: certo
1: saperla.
0: Dice.
1: Sì, pronto?
2: Tutto bene, la va bene in C, dai, saluta anche a me, la cosa che l'ha mandato l'audio prima, dai, saluta a tutti.
0: Vedi che carino, lei si è impegnata col tedesco, lui si è ributtato sul dialetto.
1: Ricordiamo che si tratta della giocatrice di ieri di ABC e il giocatore di oggi, Isa e Alan. Grazie, grazie a voi, ci avete anche dato l'idea per un nuovo format che proporremo all'azienda per il futuro, ma vogliamo anche non so, farci aiutare un po' da voi per capire se fosse insomma ipotizzabile,
0: sì,
1: di proporre un format di, che so io, speed dating tramite Rete 3. Perché la Tiki un attimo fa mi ha posto una domanda così che mi ha lasciato così.
0: Sì, no, perché l'idea era se dovessimo proporre un programma pensato per far conoscere le persone, l'unico elemento che hai è la voce, quindi ovviamente ti devi innamorare o devi interessarti per le cose che dice e per il suono della sua voce.
1: Wow.
0: Non hai altro, no? Una cosa di tipo un blind date.
1: Sì, brava, no? Giusto.
0: L'appuntamento,
1: sì,
0: al buio, sì, totale. Sì, sì. Ecco, chi si vuole candidare lascia il numero, maschi, femmine, l'importante è essere single, per favore, non fateci fare,
1: no, infatti,
0: gli spaccafamiglie, le cose,
1: no,
0: solo
1: vabbè,
0: per il divertimento, ma non si sa mai,
1: ma poi
0: sai,
1: ognuno,
0: caro,
1: si assume le sue responsabilità,
0: no, noi non ci mettiamo,
1: siamo tutti adulti, dai, ci siamo capiti,
0: campa cavallo che l'erba cresce.
1: Senti,
0: bravo, sì.
1: No, però tu mi hai detto una cosa molto,
0: ecco,
1: interessante,
0: pensandola sull'ABC, 45 secondi in cui queste due persone in diretta possono parlarsi facendosi delle domande, e io stavo pensando, guarda che avere solo 45 secondi per capire se l'altro ti può interessare o no,
1: poi solo
0: devi pensare alle
1: senza
0: domande
1: vederlo.
0: Giuste senza vederlo.
1: Senza vederlo,
0: devi pensare alle domande giuste, cioè quali, io ho chiesto a te, c'è una domanda che tu faresti alla tua lei ipotetica quando la stai conoscendo per capire se ce n'è oppure se proprio non è la donna per te,
1: cioè
0: quindi non vale neanche la pena andare avanti.
1: Una domanda spartiacque, cioè, dopo questa, dopo la risposta a questa domanda, tu dici okay, sì, ok, andiamo avanti, oppure
0: no,
1: t'assaludi.
0: Ciao,
1: sì. Esiste?
0: Pensaci.
1: No, cioè, ma no, non ce l'ho, devo pensarci.
0: Pensaci.
1: Tu ce l'hai, tu ce l'hai.
0: No, non ce l'ho, io non vi faccio queste domande da 18
1: sì,
0: anni,
1: ma
0: Joss.
1: Ma scusa, ma adesso cosa vuoi insinuare?
0: Non so neanche come si sta.
1: No, ma voi ce l'avete soprattutto? Tu
0: che
1: ce
0: cosa?
1: L'avete? Questa domanda.
0: Ecco, aiuto.
1: Che cosa?
0: Sono confusa.
1: La domanda.

0: Bon Jovi con Bad Medicine sta prendendo una piega che non ci stavamo aspettando, che non abbiamo pianificato questa mattina.
1: Esatto, il post game, il terzo tempo di ABC, esatto, è andata così, ci si scambia simpatia e poi nasce l'idea di creare un nuovo prodotto per quanto riguarda la nostra azienda. Io e Tiki proporremo questo nuovo progetto,
0: sì,
1: in cui due persone avranno la possibilità di incontrarsi e conoscersi via radio, solo via radio.
0: Solo via radio, quindi non avranno lo scambio di foto, dovranno conoscersi semplicemente facendosi delle domande, ovviamente in diretta, perché dobbiamo essere testimoni tutti quanti. Arci, tra l'altro, ci dà tutta una serie di dritte tecniche, secondo me, del mestiere. Ci dice che si fanno le domande a vicenda, perché ci sono 45 secondi per decidere se avere un altro appuntamento in radio,
1: oppure
0: se finirla lì,
1: esatto,
0: perché hai fatto la domanda giusta che ti fa capire che l'altro l'altra non fa per te.
1: O hai dato la risposta sbagliata.
0: Sì. E dice, quindi si fanno a vicenda le domande, poi se combaciano, se le risposte reciproche piacciono, i due privatamente si scambiano il numero e se decidono di incontrarsi ricevono un buono per una cena romantica.
1: Wow.
0: Questo è il premio che mettiamo in palio, quindi serve un nuovo sponsor.
1: Dice così, dice tutto Arci.
0: Ok,
1: vabbè, ci proviamo, Arci.
0: Io sullo sponsor ho già qualche idea.
1: Tipo, scusa?
0: Tipo la Durex.
1: No, dai.
0: Ma perché è per la salute, Joas?
1: No, ma
0: si fa prevenzione e salute.
1: Hai ragione.
0: E allora, cuoricini, giusto perché ormai siamo in tema.
1: Per caso.

0: questo è lo spirito questa mattina del tutto inaspettato. Joas, puoi stracciare i fogli con i contenuti di questa mattina, perché stiamo andando da un'altra parte.
1: Sì, facciamo AB Tinder, l'abbiamo detto. Sentiamo anche il messaggio di Enzo.
0: Enzo, vai, sì. Enzo.
2: Lisa, la tua voce mi piace un sacco. Se vuoi un caffè ce lo possiamo prendere.
0: Ciao. Hai capito, Enzo? Isa, se sei ancora in ascolto, sicuramente sarà in ascolto. Abbiamo Enzo.
1: C'è,
0: che
1: Enzo
0: è pronto
1: c'è,
0: per...
1: Enzo c'è. Poi c'è Nadia che partecipa alla discussione,
0: sì,
1: e dice
0: sì,
1: speed date. Varrà anche per le nonne? Chiede Nadia.
0: Ma
1: ciao,
0: soprattutto cari, per le nonne. Ci vuole un po' d'esperienza, anche perché sennò come fai in 45 secondi per volta in diretta radiofonica a capire se l'altro fa o no per te? Più esperienza hai.
1: Ah, certo, assolutamente.
0: Più
1: meglio,
0: hai le idee in chiaro.
1: Assolutamente. Poi qualcuno scrive, la domanda sarebbe birra chiara, lager IPA con le costine alla griglia?
0: Tu dici, cioè, IPA, birra... è la IPA, ma smetti, l'IPA. IPA.
1: È un acronimo inglese comunque.
0: Sì, va bene.
1: Senti,
0: questa è la domanda che farebbe Michele.
1: Cioè, lui chiede, Michele chiede, quale birra abbineresti alle costine?
0: E in base alla risposta capisce se vale la pena andare avanti.
1: Brava,
0: oppure
1: esatto.
0: No.
1: Poi Easy?
0: Easy scrive, la mia domanda è, team Harry Potter o Signore degli Anelli? La domanda spartiacque.
1: Sai che io risponderei Easy, nessuno dei due, dove vado a finire,
0: sì,
1: se rispondo nessuno dei due?
0: Se a me qualcuno dovesse chiederlo, sai cosa dovrei rispondere io?
1: Mai visto nessuno dei due.
0: Esattamente.
1: Anch'io, che bello, Tiki. ci risentiamo.
0: Abbiamo qualcosa in comune. Ce l'hai già il mio numero tu però, vero?
1: Allora, aspetta,
0: sì?
1: Ti posso dedicare un brano di Ben
0: Zambun? Sì, per favore. Di Ben Zambun.
1: Ben Zambun.
0: The time of my life.

0: parzialmente. Il programma questa mattina si chiama Parzialmente Innamorati.
1: Sì, più o meno, siamo
0: c'è
1: lì.
0: C'è quella volontà lì. Anche per Anna che scrive: peccato che sono già sposata. Anna, in realtà poi decidi tu, cioè non è che noi dobbiamo sapere.
1: Sei adulta e responsabile, cioè.
0: Ci ha risposto anche Easy, ha detto: per me la domanda spartiacque per capire se vale la pena continuare a frequentare, conoscere meglio una persona è Team Harry Potter o Signore degli Anelli. Noi abbiamo risposto che
1: nessuno dei due,
0: perché non abbiamo né visto né letto nessuno dei due. Ci ha risposto Easy, vogliamo sentirla?
1: Sentiamo, vai Easy.
0: Sì, è opportuno sentirla.
2: Avete mai visto Signore degli Anelli o Harry Potter? Allora passiamo a Radio Maria.
0: Non si può fare così, però.
1: Siamo poverissimi di cultura, lo riconosciamo. Sentiamo un altro messaggio vocale, ce lo manda Lalla, in merito proprio alle domande che fareste qualora doveste voler conoscere una persona solo via radio, solo sentendo la voce. Vai.
3: In 45 secondi le mie domande possono essere tantissime, a cominciare da: svuoti la lavastoviglie?
1: Ecco.
3: Se c'è la cesta dei panni in sala da una settimana, la metti via? Porti spasso il cane? Vai a fare la spesa?
1: Lo so.
3: E potrei andare avanti.
0: Veloce.
3: Domande basilari.
1: No, dai.
0: La sana convivenza. Chi la vuole la magia
1: Ma come siamo superficiali?
0: Praticità.
1: Ma dai, andiamo un po' più a fondo.
0: A un
1: certo
0: punto, praticità. Abbiamo avuto Enzo che ha scritto per Isa complimentandosi per la sua voce e invitandola a bere un caffè. Abbiamo la risposta di Isa.
1: Ah, eppure, quindi sta andando avanti.
0: Attenzione.
4: La ringrazio per la proposta del caffè. Io non dico mai di no a un caffè, cioè non c'è niente di male.
0: È fatta!
1: Wow!
0: È fatta! Fammi chiamare lo sponsor! Sono già messa in contatto.
1: Con lo sponsor?
0: Sì.
1: Tu già comunque partecipi come azionista, no? Hai degli interessi? Di la verità. Vogliamo evitare queste cose?
0: Io sono per la salute sempre.
1: Giusto, ci sta.
0: Anche perché un figlio costa molto più di un preservativo.
1: Hai ragione, voilà. Confermo.

0: con la mano, però si vede che non ci siamo incrociati lo sguardo.
1: Visivo.
0: Ho fatto così, tac!
1: Non hai la bacchetta magica in mano. E non sei neanche un direttore d'orchestra,
0: dai.
1: Ok? E vediamo la situazione sulle nostre strade. Sulla 2, tra l'area di servizio di Coldrero e la dogana di Brogeda, viaggiando in direzione dell'Italia, il traffico è rallentato per i veicoli pesanti. Rallentato per tutti quanti, invece, dalla dogana del Gaggiolo a Stabio e da Magliaso a Manno su più tratti. Questa è la situazione completa e dettagliata. Accogliamo con noi, in mezzo a noi, anche Paltrax, che ci porta le ultime notizie.
2: 3 News.
3: L'aumento della spesa militare dei membri europei e il sostegno all'Ucraina al centro del vertice della NATO che si apre oggi in Turchia. Grande attesa in Francia per la sentenza che potrebbe escludere la leader dell'estrema destra Marine Le Pen dalle prossime presidenziali. Mondiali di calcio, la Spagna e il Belgio vanno ai quarti, dove questa sera potrebbe arrivare anche la Svizzera, impegnata contro la Colombia.
1: Ultima ora insieme in parzialmente scremato, noi
0: la inauguriamo con...
1: Sono confusa!
0: Con calma, abbiamo ancora 9 secondi per dirlo.
1: Con John Fogerty e Foo Fighters.
0: Ci hai messo un secondo, vedi?
1: Infortunate Son.
0: You are perfect.
1: Ci sono troppe F.

0: gran peccato non essere in diretta in video streaming questa mattina, perché mentre stava suonando Fortunate Son ancora in sottofondo, ho alzato gli occhi e fuori dalla vetrata dello studio di Rete 3 vedo Igor Giannola con le corna in alto, con le mani a mo' di corna, che fa dell'headbanging su e giù violentissimo.
1: Su e giù con la testa, ricordiamolo, Igor Giannola è davvero annoverato tra i 20 migliori chitarristi della storia svizzera. È vero?
0: No, no, certo che è vero. No, perché è quel sorriso orgoglioso.
1: No, ah, certo, ma certo, oh. Abbiamo la fortuna di averlo come collega. Igor Giannola si porta dietro la chitarra anche in studio quando, quando mixa, suona anche la chitarra. Beh, è una bella immagine quella che forniamo dagli studi di Comano, ed è anche molto bella la prima domanda di ABC di oggi. Abbiamo giocato quasi un'ora fa, io la ricordo.
0: Sì. Era

0: Sentimento governato da Eros, inizia con la A.
1: Ma guarda che oggi doveva succedere così. Allora, se questa mattina siete sintonizzati sulle frequenze di Rete 3, siete in una situazione sentimentale o tiepidina o non c'è nessun tipo di situazione sentimentale o state pensando che è tempo di cambiare,
0: sì,
1: è un segno chiaro ed inequivocabile dell'universo il fatto che voi siate sintonizzati anche oggi sulle nostre frequenze, quando di speed dating e blind dating stiamo parlando.
0: Presto succederà qualcosa. Intanto avevamo chiesto, noi non vogliamo perdere due bei messaggi, avevamo chiesto quali sarebbero le domande che porreste a un'eventuale persona che doveste conoscere su via radio, no? Angela da Sementina ci ha scritto: sei sposato, morosa, frequentazione, cioè sei occupato insomma, no? Perché aggiunge Angela: non so perché capita che si dimentichino tali avvenimenti della vita. Polemizza
1: vita.
0: Angela, ma è vero,
1: è
0: ogni tanto
1: vita,
0: capita. È vero che sei sposa. Poi Daniele ci scrive da Frasco, da Verzasca, scrive: questo caldo che agita gli ormoni dell'amore, che dire della tua voce, Tiki?
1: Scrive così?
0: Daniele da Frasco. Pensa che Daniele non l'hai neanche vista ancora, Tiki, parliamo
1: per
0: solo
1: fortuna,
0: della voce.
1: Daniele, coccolami,
0: no, non è vero,
1: nella tua immaginazione, lasciamo perdere il resto. Poi c'è un bellissimo racconto.
0: È la Beyoncé di Cureglia, te lo dico, Daniele. Con grande rispetto. È la Katy Perry di Venezia.
1: È la Katy Perdi.
0: Katy Perdi.

0: Katy Perry con Watch It Burn, il nuovo singolo, cioè nuovo, beh sì, fresco,
1: Sì, comunque di
0: quello. A fine giugno, quindi ancora nuovo, lo possiamo dire.
1: Di fresco non c'è nulla in questo periodo, te lo dico, Tiki.
0: Hai ragione.
1: Di fresco non c'è nulla, tu è giusto sempre salutare, augurando freschezza, via dicendo, ma di fresco non c'è nulla, anche perché oggi la puntata di Parzialmente Scremato è super hot.
0: Vero, e dobbiamo hot. Andare avanti con un racconto.
1: Vai. Allora.
0: È un racconto che ci arriva da un amico di cui salvaguardiamo l'identità.
1: Sì.
0: Tuteliamo l'anonimato. Ci scrive: anni fa faceste una specie di strano amore il 15 febbraio San Faustino, il giorno dei single, con richiesta di presentazione, e alla fine mi metteste in contatto con una. L'ho conosciuta. Ci siamo visti un paio di volte.
1: Oh, yes.
0: Non si sviluppa nulla, ma?
1: Ma?
0: Ogni tanto ci scriviamo ancora. È stata divertente la situazione. E comunque quindi si sono piaciuti, ma non in quel modo lì.
1: Non in quel modo
0: non
1: lì.
0: In quel modo
1: si
0: lì che necessita
1: anche per
0: dello
1: forza.
0: Sponsor Durex,
1: sì,
0: però
1: esatto.
0: Va bene, cioè comunque è stato sicuramente.
1: È sufficiente. Hai conosciuto una persona.
0: Scusami, qualcuno.
1: Senti ancora.
0: Qualcuno ci dà il nome per questa mattina particolare, così un po' calda, come se ce ne fosse bisogno. Ci dice:
1: ho paura, Tiki, sei sicura che vuoi leggerlo?
0: Non c'è due
1: senza
0: tre. Ah. Rete tre, però noi non abbiamo parlato di triangoli.
1: No, adesso noi andiamo oltre. Cioè, adesso quei posti lì. No, lasciamoli. No, adesso.
0: Però è bello, non c'è due senza tre. La rete.
1: Si può fare tutto, se si è consapevole. Però voglio dire.

0: Leggiamo un messaggio che è arrivato in studio. Cerchiamo una donna per un triangolo. Noi siamo un uomo e cerchiamo due donne. Questo è il messaggio. No, ma scusa. Allora, noi siamo un uomo. Ah, ma sei tu. Ah, una barzelletta.
1: Ah.
0: È una barzelletta. No. Ci dispiace, ma no.
1: Bello. Non c'è due senza tre.

siete scemi o cosa? Ma gli fai colazione con la grappa stamattina o cosa?

0: No.
1: Non sa da fa.
0: No, ragazzi, dobbiamo chiudere questo argomento, Joas, perché sta prendendo veramente una piega un po' particolare.
1: Sì, perché poi no. Salta fuori che, sai, ci si scrive tramite Rete 3. Ma andate fuori, conoscetevi, non metteteci in mezzo, per favore, perché poi salta fuori che ma io comunque ho una conoscenza
0: e io però sono impegnata, cioè io sarei impegnata, non sono proprio sposata, però
1: niente
0: sarei
1: di serio, però.
0: Allora rispondi, dici guarda che la ragazza che volevi, ah no, ma anch'io sono impegnata, allora tremendi, datevi una calmata.
1: No, siete dei
0: cambiamo.
1: Grandi. Siete dei grandi.
0: Dobbiamo cambiare argomento. Basta.
1: Ci fate ridere tanto, grazie di cuore. No, allora cambieremo ai noi argomento. Ci dispiace un po' perché era bello parlare di cuoricini. Allora facciamo così: noi cambieremo argomento, però intanto vi regaliamo una colonna sonora per caso. Che per caso è? Allora, prima abbiamo
0: I Really Like You di Carly Rae Jepsen.
1: Ecco, poi abbiamo This Love
0: dei Maroon 5. Poi abbiamo Madame con
1: Mama Non Mama. E poi un po' più in là. Vabbè, per chiuderla.
0: E per chiuderla non poteva mancare Missionary Man degli Uri.
1: Missionary Man. Aiuto!

0: mamma mia, sono passati 11 anni da questo pezzo. Lei l'abbiamo conosciuta con quell'altra canzone uguale a questa, che però diceva "Hey, I just met you".
1: Era lei, sì.
0: Call me maybe.
1: Call me, call me maybe. Bella, bella, sì. Bella anche quella. Ma anche questa, really, really, really, really like you. Poi, vabbè, c'è chi ci consiglia di ascoltare Like a Virgin di Madonna. Non abbiamo,
0: basta!
1: Abbiamo appena ascoltato Madonna e quindi non possiamo
0: rimetterla. Purtroppo, non la possiamo rimettere.
1: Esatto. Allora, per tutelare la nostra posizione,
0: bravo,
1: professionale, cara Tiki, cambiamo argomento. Abbiamo deciso di cambiare argomento.
0: In cosa ci vogliamo addentrare?
1: Per l'ultima mezz'ora in vostra compagnia abbiamo deciso di parlare di spiaggia, perché siete in tanti a partire in questo periodo.
0: Sì?
1: C'è addirittura chi ci ascolta in spiaggia, c'è chi va in vacanza e riesce talmente poco a staccare dalla vita di tutti i giorni che ci ascolta dalla spiaggia.
0: Che bello, e per sentire sentirsi a casa ancora.
1: Esatto,
0: vedi che bello.
1: Ci fa super piacere. Allora, noi siamo a chiedervi, ma ce lo siamo già chiesti, ce lo siamo già chiesti io e Tiki, qual è la cosa che non dovrebbe mai succedere in spiaggia? Cioè, insomma, chi merita il cartellino rosso, l'espulsione in spiaggia? Oggi denunciamo i comportamenti insopportabili. Cito già un paio di esempi. Allora, il DJ della spiaggia, qui parliamo di personaggi tipici,
0: mia,
1: quello che arriva con la cassa Bluetooth da concerto, sai, quelli che si tirano dietro il carretto Bluetooth e dice "tanto la musica piace a tutti, io lo so", cambia playlist ogni 3 minuti e alza il volume quando arriva la sua canzone preferita, cioè il contrario di quello che dovrebbe fare un bravo DJ come la Tiki, ad esempio. Oppure l'invasore di territorio, un altro elemento che non vorremmo mai trovare in spiaggia, perché ti pianta l'ombrellone praticamente sopra il tuo, ha una famiglia di almeno 12 persone e occupa metà spiaggia, ti costringe a passare sopra il suo asciugamano, devi pagare pedaggio per arrivare alla tua postazione, e poi si allarga con sedie, giochi, borse gonfiabili fino a creare la sua piccola città, il suo piccolo ecosistema in spiaggia. Anche questo è un personaggio che non vorremmo mai
0: caffoni ci scrivono già, Mattias,
1: ci abbiamo anche chi urla al telefono.
0: Mattias scrive sì, chi urla al telefono, è vero,
1: ci arriviamo.
0: Intanto i Maroon 5 con This Love.

0: Vai, fai tutto tu, Joas, che io mi sono tagliata col foglio di carta, sto andando
1: a
0: sangue.
1: No, dai, davvero, no, sì. Ma aspetta che vengo lì. No, ma davvero, Tiki, ma stai attenta. Paltrax, Luca, se fa, la Tiki sta perdendo...
0: Dai, adesso schiaccio, faccio pressione. Vai, okay. Vai.
1: Ok,
0: allora parlavamo di tipi
1: oggi,
0: da spiaggia.
1: Oggi denunciamo i comportamenti insopportabili in spiaggia. Allora, sentiamo un messaggio vocale, perché la Isa ci ha mandato... Sì.
2: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ragazzi, ma vogliamo mettere quelli che si fanno... Non so se si può dire,
1: no,
2: la grattatina davanti a tutti quanti, impunibili, non ce la posso fare.
1: Allora,
2: ciao,
1: okay,
2: buona giornata.
1: Mi sembra di capire che Isa intenda quelli che fanno gesti scaramantici,
0: sì,
1: mettendo insomma,
0: la sistemata.
1: Sì, la sistemata non si fa in pubblico, in effetti. Cioè, non so, trova il modo per non farti vedere. Non so, metti sulla salvietta e vabbè. Senti, voltiamo pagina e parliamo di trascinare le ciabatte sulla passerella in spiaggia. Ciao, Betty. Ciao, Betty.
0: Ha ragione.
1: Una cosa che dà fastidio in generale, trascinare le ciblette, cosa che. Che ogni tanto quando comincio alle 3:30 di mattina a lavorare faccio anch'io, lo devo ammettere, è la cosa bella che non c'è in giro nessuno. Senti, sì. Aveva detto Mattias, chi urla al telefono?
0: Sì.
1: In effetti c'è tra i miei personaggi tipici da spiaggia, quelli che danno fastidio, c'è il viva voce umano.
0: Eccolo.
1: Telefonata da 40 minuti, il vicino di ombrellone ovviamente, sempre. Tu scopri dove lavora, quanto guadagna, scopri che il suo cognato è un incapace, scopri cosa mangeranno stasera lui e quali dei suoi parenti senza averlo chiesto.
0: Questo è.
1: Ok, e questo è fastidioso. Adesso ascoltiamo un brano perché dobbiamo medicare Tiki che sta perdendo sangue.
0: Sì, per favore. Arrivo.

0: Allora, Tiki, sì. Come va? Ricordiamo, Tiki si è ferita con un foglio, sì, poco vabbè, fa. Come va la tua ferita?
1: Non sta più sanguinando. Okay. Tagliarsi con la carta è una delle cose che odio più in assoluto.
0: Sì.
1: No, ho già finito di sanguinare.
0: Ah, buon posto.
1: Vedi, ho degli ottimi trombociti.
0: No, Tiki, però adesso non nel mio programma.
1: Me l'è servita su un piatto. Ma non dire certe... Ho delle ottime piastrine.
0: E di piastrine, no?
1: Ma okay.
0: Di piastrine, per carità. Mamma mia.
1: Di sanguinare in un attimo. Grazie comunque per l'interessamento di tutti quanti.
0: Senti, voltiamo ancora a pagina, perché no, torniamo in spiaggia, perché oggi denunciamo i comportamenti insopportabili sulla spiaggia. Intanto Filippo scrive: non si dice in italiano, a parte che dice non si doce, però, non si dice in italiano salvietta e non si doce zibrette.
1: Sì.
0: Asciugamano e ciabatte, per piacere, basta usare espressioni inesistenti.
1: Io lo sento urlare in spiaggia, sì, capisci perché è così arrabbiato Filippo? I tipi da spiaggia che continuano a urlare salvietta,
0: e salvietta, e salvietta, scusa, io godo di licenza poetica, caro Filippo, e parlo come mi pare. Senti, do un abbraccio anche a te, Karin. Poi, altre cose che danno fastidio in spiaggia, cioè un ascoltatore, un'ascoltatrice, il Mirko ci scrive: la cosa che mi dà più fastidio è la birra calda, ma cosa c'entra?
1: Per lui gli altri non esistono.
0: Cosa c'entra? Ma comprati una borsa a frigo, Mirko. Ma vai al bar a prendere.

0: Eccoci
1: bam.
0: Qui, bam. Dai, gioca la batteria. Eccola.
2: Abbiamo allora, i messaggi.
0: Sì, abbiamo i messaggi di cose che danno fastidio e succedono in spiaggia, perché lì siamo nel periodo in cui si va in vacanza, c'è chi è già rientrato e allora Arci dice: io amo vedere nelle spiagge libere le persone che con sospetto entrano nell'acqua dopo mezzogiorno, quando non c'è quasi nessuno, ed entrano ad altezza dei fianchi, e qui abbiamo già capito, e fanno finta di giocare con l'acqua, sai, muovono un po' così le mani per 35 secondi volendo camuffare che in realtà stanno, ecco.
2: Ecco. E poi vabbè, quando escono fuori tutti quegli sguardi della gente che sta scuotendo molto ma molto leggermente la testa, sai, che sei lì che guardi e fai
0: ma sa poco,
2: ma guarda, veramente.
0: Fai anche così col palmo aperto verso l'alto. Sto sci.
2: No. Poi c'è Lu.
0: Sto sci. Allora,
2: Lu scrive: sì? Quelli che fuma. Quelli che fumano e nascondono il mozzicone di sigarette sotto la sabbia.
0: È odioso, infatti, in tante spiagge. In tante spiagge adesso vi è vietato di fumare. Almeno parlo per l'Italia, che sono luoghi che frequento abitualmente. Allora, poi.
2: Anna. Ce l'hai, Anna?
0: Ce l'ho, Anna.
2: Cosa dice?
0: Quelli che scuotono l'asciugamano sopra vento.
2: Ti arriva in faccia, negli occhi, in bocca, tutto direttamente a te.
0: Ma fai attenzione, scuotilo un po', piano, vicino a terra, no? Cioè, fai l'aspirapolvere dopo che dopo che l'hai scosso.
2: Bravo,
0: dopo che
2: diglielo.
0: L'hai scosso, è giusto, scosso?
2: Beh, scuotuto mi suona malissimo, è scosso, secondo me è giusto.
0: Ah, scosso,
2: sì,
0: bene.
2: Dopo che l'hai scosso, sì.
3: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita.

0: mai?
1: Dimmi, Tighi, perché ridi? Perché mi guardi? Perché guardi la foto dei miei figli e ridi? Per il messaggio di Teo, forse?
0: Sì.
1: Cosa dice
0: capisco,
1: Teo?
0: Capisco, io capisco, cosa però bisogna Teo? Capirsi vai. A vicenda. Allora, Teo scrive: più che fastidio, mi fanno proprio schifo le mamme, sì. I genitori, papà anche, ci mette dentro, tanto carini, che fanno fare pipì e anche altro ai loro angioletti in mezzo agli ombrelloni. Vabbè. E poi sopra un po' di sabbia e via di nuovo a giocare. Io, Teo, sai però cosa ti dico? Se tu scrivi questa cosa e poi vengo a scoprire che vivi con un gatto che fa la stessa identica cosa con la sua lettiera nel tuo bagno e che tu devi andare a svuotargliela, allora non accetto questo messaggio.
1: Ok, Teo, è chiaro?
0: Okay.
1: La Tiki c'ha anche l'indice suo adesso, in questo momento c'è proprio quel... sta spiegando la Tiki. Chiudiamo con due o tre personaggi fastidiosi da spiaggia. Vai. Parliamo del maratoneta, quello che passa avanti e indietro davanti al tuo asciugamano 50 volte, ogni volta è sabbia, gocce d'acqua e anche l'ombra improvvisa mi dà fastidio, anche se dura 0,5 secondi. Ma cos'è? Un satellite? No, dai, stai fermo, corri lontano. Il gabbiano umano è quello che passa davanti a tutti osservando cosa tutti mangiano e magari si ferma anche a chiedere: dove hai preso quel gelato? Dove hai preso quel gelato? Sembra bello, buono, cosa sa? Poi c'è il profumiere, che è quello che si spalma la crema solare spray controvento.
0: Oh,
1: ovviamente.
0: Anche quello.
1: Tu respiri SPF 50 per 10 minuti. E chiudiamo con l'ottimista del mare. Vai. Quello che esce dall'acqua urlando: oh, è caldo, no? Che caldissima! Tu entri tranquillo di corsa.

0: Siamo già in chiusura, Joas.
1: Tiki, chiudiamo con un ultimo messaggio. C'è qualcuno che ci scrive: ma quelle persone che in spiaggia, quando tu sei in spiaggia con i bambini piccoli, immancabilmente loro mangiano la sabbia, quelle persone che continuano a fartelo notare, no? Dico, guarda che sta mangiando la sabbia il suo bambino, guarda che sta mangiando la sabbia. Perfetto, dice lei, se la mangia, perfetto se mangia la sabbia. Così domani mattina, quando li cambio, tiro fuori i pannolini, tiro fuori direttamente i mattoncini dai pannolini, va bene? Si faccia gli affari suoi, ok? E i miei figli amano la sabbia, va bene? Amano la panatura.
0: Meraviglia.
1: Ok, allora Tiki, siamo in chiusura, davvero, tra poco arriva Paltrax.
0: Sì.
1: Io dico solo forza Svizzera, Hope Schmitz, dai, mi raccomando, stasera
0: alle 22 ci saremo, ognuno a casa propria, e ci aggiorneremo domani.
1: Ciao Gioia.
0: Ciao Joas.
1: A domani.
0: Ah, scusate, ciao freschezze, mantenetevi idratate.
1: No, c'è gente che già sta scrivendo.
0: Capisci.
1: Allora ti

0: Beh, Olivia Rodrigo è una grande, il titolo dell'album è Sembri piuttosto triste per essere una ragazza così innamorata. Che è uscito il 12 giugno di quest'anno e il titolo di questo brano è Drop Dead, che sarebbe dire muori, sarebbe come, tradotto sarebbe dire crepa, muori.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le tocca piano, Olivia Rodrigo. Brava, brava, ci piaci così. Schietta, sincera. Sono le 9, un minuto, buongiorno a tutti e a tutte. Uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi, in prevalenza soleggiato, nel corso della giornata alcune velature ad alta quota, un po' come ieri, massime sui 32 gradi, in Alta Engadina 23. Per domani, in prevalenza ancora soleggiato con tendenza favonica, specialmente al mattino nuvolamenti a media alta quota, le minime comprese fra 17 nelle zone pianeggianti e 21 in collina, le massime domani in rialzo fino a 34 nelle valli superiori, addirittura fino a 36 gradi. Per giovedì in rialzo 34 nelle periodi fino a 36 gradi, per giovedì ancora soleggiato con minimi fra di

0: News.
1: Grande attesa in Francia per la sentenza che potrebbe escludere la leader dell'estrema destra Marine Le Pen dalle prossime presidenziali. L'aumento della spesa militare dei membri europei e il sostegno all'Ucraina sono i temi al centro del vertice della NATO che si apre oggi in Turchia. E infine, anche 61 presunte vittime in Svizzera di tratta di esseri umani in un'operazione Interpol che ha interessato ben 59 diversi paesi.

così spagnoleggiante. Tu cosa fai questa sera? L'ultimo di Noemi. Noemi, molto estiva come vibra. Buongiorno amici e amiche, com'è? Tutto bene? Sono le 9:09, quasi 10. Siamo all'inizio di questa mattinata insieme, mattinata che passeremo appunto in compagnia, se vi va, fino a 12:30, a partire dalle 11 anche questa mattina, poi arriverà Laila che ha passato la giornata di ieri e poi anche un po' parte stamattina a spulciare, a curiosare in rete, notiziole, sciocchezzuole, assortite varie. E come sempre, vabbè, diversi appuntamenti nel corso della mattinata, poca roba, insomma, andiamo, viaggiamo leggeri in estate, come giusto che sia, perché non ci stressiamo troppo. E però tanta tanta bella musica da parte delle nostre fatine dei dischi, che ogni giorno ci cuciono addosso questo abito musicale. E oggi iniziamo per quanto riguarda le proposte un po' particolari, con un brano al quale sono particolarmente affezionato, perché in quell'occasione scoprì Peter Gabriel, ero piccolissimo, era 1982, avevo 3 anni. Io ogni tanto ci provo a millantare un anagrafe diverso da quello che ho, però Peter Gabriel con questa sua Shock the Monkey, diciamo che non è che avesse iniziato da molto la sua carriera solista, già da un po', però riscosse un più che discreto successo mondiale e l'aveva portata in giro come, perché pur essendo un singolo tra mille virgolette pop, era molto particolare, aveva un'atmosfera abbastanza ruvida, abrasiva, un po' cupa, però molto bello, un brano prodotto benissimo. E mi ricordo che la portò pure al Festival di Sanremo e la cantò dal vivo. Adesso non so se poi era dal vivo oppure se era ancora in playback, però Peter Gabriel aveva sempre e ha sempre dimostrato questo suo penchant per la teatralità, tanto che lo ha reso famoso prima coi Genesis, con la formazione originaria dei Genesis, dove metteva in mostra questa sua qualità teatrale, questo suo gusto, no, per la messa in scena, con dei vestiti incredibili, con appunto anche delle mini coreografie. E in questa versione di Shock the Monkey, che appunto io mi ricordo, me la ricordo ancora, avevo visto al Festival di Sanremo dell'82, lui salì sul palco e dal momento che credo, non sono proprio ben sicuro, ma il testo parlava, e credo fosse una critica sostanzialmente alla vivisezione, lui fece montare una specie di corda, una finta liana, una corda sul palco, e lui, visto che il palco era fatto a gradoni, salì sul gradone più in alto e si buttò giù con la corda, solo che praticamente volando sopra il pubblico, perché ha fatto un volo pazzesco tornando indietro, non ha preso bene il timing per mollare la corda ed è arrivato e ha sbattuto una schienata pazzesca contro uno dei gradoni. Io mi ricordo che però lui tranquillo, proprio facendo finta di niente, pum, ha preso sta botta pazzesca, ha mollato la corda, è andato avanti a cantare, dimostrando di essere un professionista pazzesco e di essere anche pronto a qualsiasi tipo di inconveniente e di imprevisto che insomma questo tipo di performance ti mettono dinanzi, no? Se vuoi fare questo tipo di cose ti può anche capitare, per cui bravo Peter, ce lo ascoltiamo con questo capolavoro dell'82, Shock the Monkey, Ocean Tree, Peter Gabriel. Oh yeah.

Che bello, non dico che sia un miracolo, però un po' sì. La presenza ancora dei Love Bugs nel panorama musicale svizzero. Loro sono nati a metà degli anni 90, io me li ricordo. Li avevo anche incontrati quando presentavo uno dei programmi musicali qui ai tempi ancora RTSI e personaggi, insomma, dei ragazzi molto molto simpatici. Loro ci hanno sempre creduto tantissimo e sono stati forse una delle primissime realtà nella Svizzera di quegli anni. C'erano già stati i Double, i Yellow, eccetera eccetera, però a fare pop di un certo tipo. Ed è bello risentirli ancora oggi nel 2026. Loro sono nati appunto a metà degli anni 90 e arrivano da Basilea. Invece lei è nata pochi anni fa, è nata nel 2003, giovanissima, è veramente una piccolina Anna, però insomma è già una professionista già da quando è uscita, praticamente è diventata un fenomeno istantaneamente quando ha debuttato, grazie alla sua popolarità anche attraverso Instagram nel novembre del 2018. Poi Bando del 2020 è la hit che l'ha fatta conoscere, è diventata veramente un fenomeno, molto bella, minimal ma con un'atmosfera super decisa, inconfondibile, di classe, con un suo carattere molto particolare, il che impressiona ancora di più dal momento che arriva da un artista così giovane che ne sa sicuramente tanto di musica, anche perché è cresciuta, questo lo si dice sempre, tra la collezione di vinili del padre, DJ e collezionista, e che sicuramente ha influenzato la sua infanzia e i suoi gusti, questo è poco ma sicuro. Per cui niente, è arrivata col suo nuovo lavoro, cioè col suo nuovo lavoro, praticamente 30 gradi centigradi, questo è praticamente il suo altro singolo. Ce l'ascoltiamo, stiamo ascoltando con un altro lavoro in questi giorni, però questo arriva dal 2024.

così, è così. Uno poi se ha un certo stile, una certa classe, deve portarla come una specie di carico di pena, di croce che si trascina dietro, perché insomma essere, avere una certa classe, avere un certo stile in un mondo allo sbando può essere, qualcuno ci dice, c'è chi non apprezza le persone con Anna Pepe a manetta la mattina, che ti devo dire, mi spiace, però fai bene, sii orgoglioso, testa alta, mai abbassare lo sguardo e tenere sempre duro, chiaramente poi difendere la propria barricata il più possibile, soprattutto poi quando si tratta della musica e del proprio anche umore, perché alla fine della fiera è poi di quello che stiamo parlando, la musica ti dà il mood, ti dà la nota, la direzione che puoi intraprendere per quella giornata. Tra l'altro non l'ho ancora detto, sorprendentemente fino adesso il nostro numero di WhatsApp è sempre quello 079 873 8073, se ci volete mandare dei messaggi, dei saluti, considerazioni assortite su qualsiasi tipo di tematica, noi siamo qui. E sono qui anche i Muse con il loro ultimo singolone, Night Shift Superstar.

Alicia Keys. Che talento totale, pazzesco, vederla suonare il piano, cantare, incredibile. Girl on Fire al 2012. Io adesso però ancora una volta voglio attirare l'attenzione brevemente, lo spot come se fossimo su un palco teatrale, no? Sai, c'è l'occhio di bue che punta lì sempre sull'amore incondizionato che ci dimostrano le fatine dei dischi ogni giorno, tirano fuori dal loro cappello di fatine piccolino, perché il cappellino delle fatine è piccolo, in realtà hanno questa specie di cuffietta fatta con, se avete presente tipo i fiori, no? Quando si mettono i fiori e li mettono sulla testa e diventa questa cuffietta qui. Da quel cappellino lì che hanno magico tirano fuori delle sorpresine, e questa sorpresina qui io credo che farà piacere a tanti e tante, posto che appunto anagraficamente si possa verificare che eravate già grandicelli, un minimo, insomma un qualche annetto dovevate averlo per potervi godere questo capolavoro qui, che è zeppo di atmosfera e di storia, perché sostanzialmente suonava in modo assolutamente unico, e è Dario G. Sunshine, era il 1997.

0: Bresh, da Dio, ma sì, va benissimo, un trionfo. Come dice il mio collega quando ci si vede la mattina, qui è sempre questo il nostro saluto, è un trionfo. È il trionfo della, anche della storia, insomma, che una persona poi si porta dietro. È il caso di questo artista che noi conosciamo ormai da anni. Nella Svizzera italiana ci sono tanti artisti. Chi da anni calca le scene e produce le proprie cose e va avanti appunto da veramente un bel po' di annetti, e lo dico con affetto perché ritroviamo un artista che ci ha accompagnato per anni, è uscito e sta uscendo adesso con qualcosa di nuovo, il singolo l'anno scorso Adoro il mare, che era uscito nel 2025, che era stato nelle classifiche indipendenti italiane. E torna Davide Buzzi, torna con questo nuovo singolo, un nuovo brano che conserva l'ironia e la leggerezza che hanno caratterizzato un po' il suo percorso gli ultimi anni, spostando l'attenzione dal racconto delle vacanze estive, che sono potenzialmente piene di aneddoti e di immagini divertenti da raccontare, anche un po' goffe. In questo caso ci si sposta sulle dinamiche, anche in questo caso esilaranti, della vita di coppia, per cui niente, ci ascoltiamo l'ultimo lavoro di Davide Buzzi che ci è appena arrivato e si intitola, guarda un po' te che caso, parlando di dinamiche di coppia, Matto di te. Davide Buzzi è il suo ultimissimo lavoro.
1: La meteo sul giornale

0: socio, perché poi da lì la zerbinatura è a un passo. Però
1: ma Las Vegas è lontana e noi si resta qua.
0: Per fortuna a volte magari è lontana. Davide Buzzi, Matto di te. Allora, mi ha fatto ridere perché ci sono in questo brano che abbiamo ascoltato insieme per la prima volta su Ultimo Lavoro una serie di immagini che, se ci pensate, quante volte, siete sinceri, quante volte avete visto il vostro amico o la vostra amica capitolare miseramente e cantarsela e suonarsela da solo, da sola, dicendo no, ma sì, ma in fin dei conti a me è sempre piaciuta questa cosa qui, quando tu dici no, ma dai, piantala, cioè dai, si vede lontano un miglio che ti stai zerbinando, ma proprio ti stai sottonando malissimo, malissimo. Per cui è anche un po' impietoso, no? Questo ritrattino che ogni tanto ti metti a contemplare per amici o amiche, quando poi non sei tu in realtà poi il protagonista di queste vergognose dinamiche.

disse che avevano accettato di fare la sigla per il programma di Rozzi. E poi l'hanno trasformata in un singolo di grande successo, Dynamite.

tutto il rispetto del mondo, Shakira, cara Shakira, colombiana, ma credo che nella Svizzera italiana è tutta la Svizzera. Con tutto il rispetto e l'amore, l'amor o Colombia, i suoi artistas, però il tifo chiaro. Ah, ci sono, c'è comunque una discreta rappresentanza anche della comunità colombiana in Svizzera, per cui credo, conoscendo le tifoserie di entrambi i paesi per questioni di amicizie, frequentazioni, poi vabbè, si sa, no, che in entrambi i paesi il calcio è tanto amato, probabilmente sarà una festa in ogni caso del calcio e per il tifo. Continuiamo con Matafix, Living Darfur, e poi Cade Bostani, musica dalla Svizzera, per arrivare fino alle 10. 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp. Io sono Paltrak.

0: Il famoso elefante in una stanza, Cade Bostani con Céline Singer, un modo di dire, ma rende benissimo. La Radio Televisione Svizzera.
1: Rete 3,
0: sono le 10:01. Buongiorno a tutti e a tutte, ancora una volta da parte di Paltrax con voi fino a mezzogiorno e mezzo. Come ancora 2 ore e mezza? Sì, ancora 2 ore e mezza. E non fate quella faccia lì. Non fare quella faccia lì. Non farla. Non farla, perché se io sono qui vuol dire che un qualche cosa di male avrei fatto. Il karma in qualche modo arriva e la fa pagare a tutti prima o poi. Allora, per quanto riguarda la meteo, oggi sarà, come la vedete, la giornata dunque soleggiata con qualche velatura ad alta quota e massime attorno ai 32 gradi. Per domani ci si aspetta l'arrivo, insomma, di questa ancora ondata di calore che farà aumentare le temperature massime fino a 34 gradi, addirittura nelle valli superiori fino a 36, e si andrà avanti così con temperature che oscilleranno tra i 33 e i 36.

causato 28 morti. Oggi verrà osservata una giornata di lutto. L'Ucraina ha intanto risposto colpendo in Siberia un'importante raffineria di petrolio. E 1.600 persone sono state uccise negli ultimi tre mesi a causa della violenza delle bande armate. 1,5 milioni d'altre hanno abbandonato le proprie case. Presentando questi dati, il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU ad Haiti lancia l'allarme sulla grave crisi di sicurezza che imperversa il paese. I gruppi criminali contano tra i 10 e 15 mila membri e controllano il 70% della capitale Port-au-Prince. Infine, 27 persone sono state fermate in Svizzera il mese scorso poiché sospettate di essere legate a un'organizzazione internazionale dedita allo sfruttamento di esseri umani. Una sessantina i paesi interessati dalle indagini che hanno portato all'arresto di oltre 1.000 persone. L'operazione, come confermato dalla Polizia federale, ha pure permesso di identificare 61 presunte vittime nel nostro paese. E infine, chiedo scusa, una notizia che è arrivata poco fa in redazione: un'esplosione è stata udita a Damasco, dove da ieri è in visita il presidente francese Macron. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese, nel centro di Damasco. Macron è uscito in mattinata per alcuni incontri in programma.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che voce Angelina Mango con Marco Mengoni, questa loro canto d'amore con chitarre flamencate. Questa roba qui va d'estate, quello è un tipo di sonorità che in tanti ricalcano, perché giustamente è la vibra, il mood giusto per l'estate. Un gruppo che non saprei bene come definire, a parte il fatto che sono indefinibili perché erano unici, talmente unici che boh, non lo so. Poi li riguardi come unicum nel panorama della musica, tanta musica, bella musica pop che è stata prodotta negli anni Ottanta, e ti dici, in teoria, che poi è brutto dirlo, però è strano che abbiano avuto successo, perché no, brutti non erano, ma non erano fighi fighi, non so, come i Duran Duran, gli Spandau Ballet, oppure avevano quell'aura un po' maledetta, un po' romantica come gli U2 o i Simple Minds, no. I Talking Heads erano veramente un unicum, erano veramente una specie di scheggia impazzita nel panorama della musica pop, e facevano della musica pop totalmente unica, inconfondibile per quanto li riguarda, perché sono diventati un fenomeno anche commerciale, hanno venduto un sacco di dischi, hanno avuto un successo incredibile. Con certi singoli, però, ti dici, anche questa era una peculiarità degli anni Ottanta. Loro trovavano spazio con la loro verve, con la loro effervescenza, che aveva più a che fare spesso e volentieri, per quanto riguarda certi aspetti di loro produzioni, con la sperimentazione, che non con il voler fare un vero e proprio pop commerciale, no? Tant'è che poi David Byrne ha fatto un sacco di altre cose, ha realizzato anche un sacco di lavori per la musica, colonne sonore per arte contemporanea. Lui è sempre stato un grande fan, un grande frequentatore di quel mondo lì. È ancora in giro oggi con delle tournée di grande successo. David Byrne, che è incredibile, un personaggio pazzesco, pieno di talento, e lui con questo modo di ballare totalmente scoordinato, un po' goffo, questa voce quasi urlata, però era dentro sicuramente anche benissimo in quel caleidoscopio di manifestazioni culturali molto, molto effervescenti, che facevano parte appunto di questo grande, non so, grande cilindro magico dal quale sono uscite tante cose negli anni Ottanta. Per cui è bello anche andare a ripescarli ogni tanto, se non li avete mai ascoltati nel dettaglio, andate a ripescarvi i loro album, che sono bellissimi, ancora freschissimi da ascoltare oggi. Grazie Fatine dei Dischi, Talking Heads.

GK, Wiz Khalifa, mi piace tantissimo come ride lui, Girls Next Door, se la ride ed è contento, è un felicione, preso benone, meraviglioso. 079-873-8073, se vi va di mandarci dei messaggi, se vi va di comunicarmi, barra comunicarci, perché poi dalle 11 ci sarà anche Laila, che ho visto è incolume, appena arrivata, dopo un inizio di giornata difficoltoso, un po' rocambolesco. Capitano quegli inizi di giornata rocamboleschi, ogni tanto non è che uno se li sceglie, capitano, però appunto dalle 11 poi sarà con noi e staremo insieme fino a mezzogiorno e mezzo. Io sono Paltrax, questa è Rete 3 e questa è Miley Cyrus con Jaded.

Broken Strings, corde rotte, che per un musicista, per un chitarrista soprattutto, bruttissimo a fare. James Morrison con Nelly Furtado. Era il 2008, mamma mia, basta, basta tutti questi anni che si sbriciolano dinanzi ai nostri occhi. Grazie ai vostri messaggi, grazie ai vostri saluti, grazie a Laila che sta finendo il suo yogurt. Sta a finire lo yogurt qui davanti a me. Bello, vedere questi momenti così di relax tra colleghi. A me comincia a venire, non so, sarà che comincia a venirmi un po' di famina. Comunque, chissene, andiamo avanti con la musica italiana. Emma e Fabri Fibra, antidroga.

Che voce Sky degli Scancanensi, Hedonism, Just Because You Feel Good. Anche questo testo non vuol dire che solo perché tu ti senti bene poi la cosa sia necessariamente un bene. Effettivamente può capitare in quei rapporti tossici, in quei momenti un po' così, un po' strani della nostra vita, dove si casca dentro dei turbini, dei circuiti di montagne russe non proprio ben definiti. Allora, come sta andando la vostra settimana? Come sta andando? Che è appena iniziata, peraltro, Siamo solo a martedì, abbiamo ancora tutto il tempo per accumulare ritardi, per smaltirli. Fino a venerdì c'è tutto il tempo del mondo. E fino a mezzogiorno e mezzo, anche questa mattina, abbiamo tutto il tempo. Vi ricordo ancora una volta il nostro numero di WhatsApp, aggiungeteci alla rubrica se non l'avete ancora fatto, per mandarci foto, aggiornamenti su quello che state facendo. Noi siamo curiosi, io nella fattispecie poi sono molto curioso sempre. Fatelo pure al nostro numero di WhatsApp 079 873 8073. Io sono Paltrax, questa è Rete 3 e questo è Milky con David Guetta e Just The Way You Are.

Allora, dopo non lo so, magari penso male io, magari sono un malato di... cioè, magari sono un maniaco sotto sotto. Vi sento. Guardate che non sembra, ma io vi sento. Tanti e tante a dire no, non sotto sotto. Sei un degenerato. No, perché ogni tanto quando ascolto i testi delle canzoni, soprattutto quelle italiane, ovviamente non devi neanche fare lo sforzo di tradurle, però vabbè, se sono cantate bene in inglese senza troppo accento, meno male, senza neanche fare troppo sforzo, capisci? Però non so se siete d'accordo con me, ma tante canzoni d'amore, anche belle, anche bellissime, anche magari dei super classici, sembrano veramente sempre un po' delle canzoni di stalker, no? Perché con queste passioni, con queste manie, con queste ossessioni che no, non ti lascerò mai, non ti perderò mai di vista. No, anche meno, va bene anche se mi perdi di vista per mezz'ora, per un'ora, un pomeriggio, ci sentiamo più tardi. E l'aveva capito bene Sting quando aveva scritto Every Breath You Take, che era molto bella, era una bellissima canzone d'amore, però effettivamente poi lui ci aveva riso sopra anche in più di un'intervista, aveva detto questa cosa che poteva anche essere vista un po' come la canzone non so, di uno spione, di qualcuno che ti sta seguendo molto da vicino, per esempio anche uno stalker nei confronti dell'oggetto della propria ossessione. Magari più tardi ce l'ascoltiamo, adesso che l'ho tirata fuori mi è venuta in mente, ce l'ascoltiamo adesso. Invece Bebe Rexha e Faithless, New Religion, bellissimo brano recentissimo con una bella vibra super dance.

Grazie, grazie anche a chi ci ascolta in spiaggia con l'amico Pelosetto a quattro zampe su una spiaggia, un mare bellissimo, grazie. Voi magari potreste pensare che poi noi si cada in un abisso di violentissima invidia, anche in parte, ma non brutta, nel senso che siamo anche molto felici e contenti quando ci mandate le vostre foto di quello che state facendo. A maggior ragione se poi vi state godendo una bella vacanza, a noi fa piacere, perché è un po' viverle in prossimità, ecco, diciamo, non siamo lì con voi, ma tanti e tante ci dicono, ci ascoltano in streaming anche quando vanno in vacanza. È una bella cosa sapere di essere la vostra colonna sonora, ci fa piacere e ci stimola e ci sprona in un altro modo. Ovviamente siamo la vostra colonna sonora, il che vuol dire che non è che ascoltate solo musica, anche se prima stavo ascoltando quel bel brano remix del grande successo Dance dei Faithless del 1998 di New Religion, e nel testo proprio viene detto: la musica è la mia nuova religione. Adesso, senza diventare blasfemi, senza mancare di rispetto a nessuno, però è vero che magari la musica per molti di noi, beh, noi che ci lavoriamo soprattutto tanto e insieme alla musica, ma per voi che l'ascoltate, magari ci ascoltate anche per la musica che le fatine dei dischi preparano per noi, non dico che sia proprio una religione, però insomma è una questione di piacere anche un po' sacrale, perché ci sono dei brani, per esempio ci sono delle cose che non sopporti che vengano interrotte, no? C'è della musica che meno male è quella sottofondo, la puoi ascoltare spesso e volentieri, però ci sono delle cose che ti metti lì e l'ascolti proprio con tutti i crismi, perché non vuoi essere disturbato, per cui ecco, per certi aspetti è vero, sì, che assomiglia molto a un'esperienza spirituale, sacrale, la musica spesso e volentieri. Anastasia, One Day in Your Life.

molto teatrale come atmosfera questa di Big Bang di Elias Bertini. Molto particolare, molto bello questo suo brano. Adesso Capri e Biliotto per arrivare fino alle 11 e poi daremo uno sguardo alla meteo e anche alle ultime notizie.

0: Cioè, è bello e fa anche figo dire vivo tra l'Australia e Berlino. Però è impegnativo, no? Non è che sono proprio dietro l'angolo, Berlino rispettivamente nei confronti dell'Australia e l'Australia nei confronti. Sono bei posti, però. Cabrio e Billiotto, nonostante questo, se la cavano egregiamente. Duo di produttori dal Canton Argovia, attivi dal 2019. Molto bella questa We Said Love. E appunto Billiotto è questo cantante australiano. E
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E invece noi siamo qui nella Svizzera italiana e vi diamo lettura della meteo adesso per quanto riguarda le nostre zone e vi diamo anche l'ora giusta, esatta, anche se siamo un pelino in ritardo, le 11, 1 minuto e 39 secondi in questo istante. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Oggi sarà bello, soleggiato e caldo, con massime attorno ai 32 gradi, con qualche velatura ad alta quota. Per domani ancora soleggiato e molto caldo, con tendenza favonica però, e massime in aumento fino a 34 gradi, nelle valli superiori addirittura fino a 36. Per giovedì ancora sarà soleggiato e caldo, massime ancora piuttosto alte, previste fino a 33 gradi di massima, con minime comprese fra 18 gradi nelle zone pianeggianti e 22 in collina. Adesso il microfono a Tichi per le informazioni.
1: Tre news.
2: È stato rinvenuto nei pressi di Kiev il corpo dell'Ucraina sospettata del tentato assassinio di un oligarca con la compagna e il figlio a Monte Carlo. Lo hanno riferito funzionari delle forze dell'ordine. Secondo le fonti, la donna è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due sospetti sono già stati arrestati in relazione al caso. Ora a Damasco, alcuni ordigni esplosivi sono detonati vicino all'hotel dove avrebbe alloggiato il presidente francese Macron, lo riferisce una fonte della sicurezza citata dai media internazionali.

0: quanto siamo resistenti al cambiamento, quanto siamo diventati resistenti agli antibiotici, quanto siamo simili a ceppi batterici che non ne vogliono sapere di andarsene, e le nostre vite che hanno quella forma lì che ci piace tanto oppure no, però è quella forma sbagliata che noi conosciamo, per cui ci appoggiamo lì. Lo diciamo perché oggi ci hanno fatto notare e ci piacerebbe parlarne con voi. Ciao Laila, ben trovata.
1: Ho avuto paura per un secondo che volessi darmi del batterio.
0: No,
1: perché mi stai dicendo da ieri a oggi un bel salto.
0: Sei un bel batterio comunque. Un applauso alla Zendaya De Noantri. Ci hanno fatto notare che oggi è la giornata mondiale del cioccolato.
1: Ti posso dire, un compleanno bellissimo.
0: Assolutamente.
1: Io felicissima. Anche se ti dirò, sta canicola è un po' complicato consumarmi quintali di cioccolato.
0: Cioccolata calda, poi men che meno, però è anche vero che esistono.
1: Ma un cioccolato.
0: I semifreddi,
1: un gelato.
0: E le
1: profiterol.
0: Capito. Ci sono tanti modi di consumare il cioccolato, spalmarselo addosso, per esempio. Ammarselo addosso, un fare voluttuoso, poi leccarselo via, per esempio. Può essere un modo, forse un po' eccessivo, forse un po' visuale, molto teatrale di consumo, di dimostrare il proprio amore per il cioccolato barra la cioccolata, no?
1: Io penso di essere troppo golosa per riuscire a fare uno step intermedio tra collocare il cioccolato direttamente in bocca,
0: okay,
1: a spalmarlo e poi leccarlo. No,
0: è troppo.
1: Direttamente
0: lo mangi, ci sta,
1: diretto,
0: ci sta. È forse
1: diretto.
0: Il modo più semplice, brava, hai ragione, io sto qui sempre a complicare le cose. Voi cosa ne pensate? Siete pro o contro? Vi piace? Io credo che la maggior parte dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, lo abbiamo scoperto nel corso dei mesi barra anni, sono dei golosi. Se sei goloso e ti piacciono le cose buone, per forza il cioccolato avrà un posto d'onore. A me manca solo l'esperienza del cioccolato gorgonzola.
1: No.
0: Mi
1: sentirei
0: di... senti di dire...
1: Mi
0: sei così
1: di
0: categorica?
1: Che...
0: Non... Ma sai che anch'io, proprio solo così... Pensandoci, come gusti, allora, non credo si sposino bene.
1: È che, se, per esempio, il chili tradizionale vuole un paio di quadretti di cioccolato fondente dentro.
0: Sì, sì.
1: Quindi potrebbe anche essere che esista un impiego per il quale gorgonzola e cioccolato possano funzionare insieme.
0: Però è vero che forse
1: nella mia testa non è immediato.
0: Non è così difficile. Non è così facile.
1: Non è così facile.
0: Comunque, ragazzi, oggi festeggeremo, grazie anche a questa segnalazione che ci è arrivata dalla nostra ascoltatrice, la giornata mondiale del cioccolato, e eventualmente, se volete dirci voi cosa preferite o i vostri pensieri al riguardo, come lo utilizzate, come...
1: Qual è la vostra ricetta preferita che impiega il cioccolato? La vostra combinazione del cuore, che sia cioccolato e datteri, cioccolato e sale, cioccolato e cioccolato.
0: Esatto.
1: Vogliamo saperlo.
0: Cioccolato spolverato sopra il cioccolato, top.
1: Posso dire che a me viene in mente...
0: Cioccolato ripieno di cioccolato.
1: Te lo ricordi? La fabbrica di cioccolato, ma la versione, quella nuova, quella con Johnny Depp?
0: Sì.
1: Cioè non quella nuovissima, perché ovviamente c'è un'ultima con Timothy Chalamet, che è ancora
0: più
1: nuova.
0: È vero, giusto, sì.
1: Insomma, la via di mezzo, Johnny Depp, è che c'è una scena dove è un magnate indiano gli chiede di costruire un intero palazzo di cioccolato che poi va sciogliendosi.
0: Okay.
1: Ecco, oggi secondo me quella è una scena perfetta.
0: È quella roba
1: si
0: lì.
1: Si descrive.
0: Oppure anche il famoso Chocolat, quell'altro film, sempre se non sbaglio.
1: Con Johnny Depp.
0: Sempre, sì. C'è un legame lui col cioccolato, non si capisce bene, è una specie di...
1: Chissà perché.
0: Comunque, Michael Jackson, Beat It, saremo insieme fino a mezzogiorno e mezzo anche con la nostra Laila.

0: Parole grosse, affermazioni forti da parte della nostra Laila, che ha microfoni spenti, illudendosi che io poi non riferisca di queste cose. Quando apro il microfono dice: io non penso che potrei vivere senza cioccolato. Beh,
1: non, non ce la posso fare. La sola idea mi fa un po' soffrire.
0: Ma certo, ma è come pensare di vivere senza la musica. Sì, certo, puoi vivere, come vivere senza il gorgonzola. Ma ovvio, si può vivere, si può campare fino a 100 anni. Ma che vita è?
1: No. No,
0: non, che vita non, è?
1: Io non,
0: che
1: vita è? Mi viene un senso di angoscia.
0: Sì.
1: Dovrei forse andare a prendere la barretta di cioccolato d'emergenza per tirarmi un po' su.
0: Allora, arrivano le vostre considerazioni riguardo al cioccolato, perché oggi ci hanno fatto notare il 7 di luglio è la giornata mondiale del cioccolato. È in Svizzera! Scusate, scusate se ce la tiriamo un attimo. Devo togliere il sottofondo. Quando devo marcare la roba. Però sarà giusto che ce la tiriamo un po', no?
1: Cioè, un pochino.
0: La Svizzera, insieme a altri paesi tipo il Belgio, si dice anche alcune zone in altre nazioni nel mondo, per esempio alcune regioni dell'Italia, si dice che hanno il cioccolato migliore del mondo, però da sempre, insomma, si sa che la Svizzera è uno di quei luoghi fatati, magici nel mondo, dove il cioccolato viene trattato bene e lo si produce di buona qualità. Per cui dobbiamo festeggiare noi oggi.
1: Secondo me ci meritiamo di...
0: Cosa? Una pausa, dici, vuoi andare a mangiare il cioccolato?
1: No,
0: adesso?
1: No, dici, secondo me ci meritiamo di tirarcela un pochino
0: per quello
1: il cioccolato.
0: Sì.
1: Almeno una cosa,
0: sì.
1: Concediamocela.
0: Beh, ma caspita, sì. Allora, sentiamo, però, nel frattempo, appunto, ci è arrivato anche un messaggio da Joe.
2: Ciao, Joe Di Maggio.
0: Vai.
2: Il cioccolato. Mm. Allora, ricordo, e ancora oggi lo faccio, la merenda. Mm-hmm. Una bella fetta di pane, spessa, ma bella larga.
0: Sì, sì.
2: Un dito e mezzo, anche sì. Di più. Poi la fetta la si taglia a metà per la sua lunghezza, lasciando appunto la parte larga a vista, quindi sono due parti larghe, si mette una bella righetta di quattro cubetti di cioccolato, 4-5 dipendenza della marca.
0: Di più.
2: La si rimette l'altra fetta sopra,
0: cioè,
2: e non la si mangia di piatto ma in piedi, però con la parte larga che aderisce perfettamente alla larghezza della stanghetta di cioccolato, e questa era la merenda quando non c'era il pane burro e zucchero,
0: quello.
2: Pane burro e anche sale, e delle volte
0: sì.
2: Anche pane burro e acciughe, però
0: sì.
2: Pane e cioccolato è una cosa tipica
0: è
2: della mia infanzia, che mi ricorda, e adesso che mi avete fatto venire in mente, quando arrivo a casa oggi pomeriggio mi farò una fetta
0: ciao a
2: tutti.
0: Ciao Joe. Sì,
1: è che posso dirti, per me ha detto pane e cioccolato, il mio cervello è rimasto fisso su pane e cioccolato e tutta la geometria del taglio della fetta,
0: pane e cioccolato già anche separati, così ho visto il tuo sguardo, ti sono andati indietro gli occhi, non avevi più la... Allora, tra l'altro, un urgente messaggio che riguarda il traffico: autoferma corsia centrale salendo il Ceneri, attenzione, pericolo salita Ceneri altezza parcheggio al Sasso, autoferma corsia centrale, ripeto, c'è una segnalazione anche di relativo pericolo salita Ceneri altezza parcheggio al Sasso, autoferma corsia centrale. Occhio, perché è un ostacolo su una carreggiata percorrenza ad alta velocità, per cui autoferma corsia centrale salendo il Ceneri, attenzione, prestate la massima attenzione, se dovesse modificarsi la situazione ve lo faremo sapere. Occhio, ripeto, sulla A2 salendo il Ceneri, corsia centrale, altezza parcheggi al Sasso, autoferma nella corsia centrale.

0: dico senza ironia, siamo anche dei degenerati e dei pervertiti, ci mancherebbe, se no non ci staremmo simpatici, ma c'è anche della gente che mette l'accento sulla sensibilità per l'ambiente, per il rispetto della natura, del pianeta che stiamo bistrattando, e dice sì, va bene tutto, bella la giornata del cioccolato, però ricordatevi che il cioccolato è un mercato un po' così, ancora non si capisce bene quanto poi sia equo, no? Il suo commercio, soprattutto per chi lo produce alla radice, la filiera è lunghissima, non è lunga, è lunghissima, per cui l'impatto è vero, è una di quelle commodities, come dicono gli inglesi, è uno di quei lussi che noi siamo abituati un po' a dare per scontati, che però scontati per il pianeta non sono, perché viviamo in un mondo da mo' che sfrutta la globalizzazione per determinati aspetti, e poi chiaramente l'impatto c'è. Ricordiamocela sempre questa cosa, magari se decidiamo comunque di concederci un lusso, perché è un vero e proprio lusso, poniamo attenzione e facciamolo con rispetto e senza esagerare mai.
1: Con consapevolezza.
0: Con consapevolezza. Anche se è difficile, insomma, chiudere questi discorsi, perché in teoria dovresti poi eliminare del tutto tutto, però siamo anche consapevoli del fatto che stare al mondo è una cosa molto difficile, e ogni tanto una coccolina te la vuoi poter concedere, però bisogna saperle queste cose, è importante tenerle a mente. Qualcuno ci dice, ci parla di un'altra antica tradizione, di un segreto tramandato quasi per tradizione orale. Di padre in figlio, madre figlio, madre figlia.
1: Una cosa preziosa.
0: Che
1: quando finalmente da bambini accedi a questo sapere.
0: Perché ti viene rivelato da un membro della famiglia.
1: Vieni ritenuto meritevole, sì, di accedere a questa prelibatezza.
0: Che è una caratteristica svizzera, almeno a me sembra di poter dire, questa, la famosa crema al cioccolato, quella in lattina. Quella che inizia con la ST.
1: Quella che è il nome di un comune svizzero,
0: bravo,
1: tra l'altro.
0: Bravo, ecco, che la apri. E quella roba lì.
1: Quella.
0: È una roba che mi manca già il terreno sotto i piedi, perché poi la puoi mangiare.
1: Si sta formando una patina di saliva.
0: Ecco, quella roba lì. Se posso dire, c'è la versione settimo Dan, scuola di Okuto, di quella crema lì.
1: Attenzione.
0: Io ho scoperto questa cosa qui qualche anno fa.
1: Padre Paltrax ci sta rivelando il sapere.
0: Con tutto che sarebbe meglio prenderla prodotta, anche se è difficile andare a far risalire la filiera, eccetera. Però una tavoletta di cioccolato scura, quelle con la carta d'argento per la pasticceria, prendi la tavoletta, la fai sciogliere dentro un pentolino con neanche mezzo dito d'acqua. Ci aggiungi, quando si sta sciogliendo, una noce di burro, ok?
1: Che già.
0: E tu ottieni questo. E già lì avresti la cioccolata calda perfetta, se vuoi sorseggiartela. Ma
1: un po' densa?
0: No. Va benissimo. Va giù, che è un piacere. Se vuoi aggiungere un pochino più d'acqua, ci metti mezzo cucchiaio di farina e le fai addensare, ti viene la cioccolata calda perfetta del settimo cielo. Altrimenti tu prendi questa salsa di cioccolato, che è buonissima, e la fai colare sopra due palline di gelato alla vaniglia.
1: Ecco, mi hai conquistato cuore e stomaco.

0: lui è tutto un mugugnare, tutto è quella roba lì. Che uno potrebbe anche pensare di essere finito su uno di quei siti zozzi, vietati. Mentre invece non possiamo, perché siamo una radio di servizio pubblico in fascia non protetta, di più. Per cui non, ma, non possiamo neanche dirvi le cose che ci vengono in mente. No, non è vero, si
1: no,
0: può.
1: No, si può.
0: Si può,
1: perché poi magari la gente pensa che a microfoni spenti facciamo chissà che discorsi, stiamo dinoccolando una lista
0: di zozzeria al cioccolato.
1: Zozzeria al cioccolato, cioè indecenti. Siamo passati dai Rice Krispies, sì. Il riso soffiato col cioccolato.
0: Ma anche voi non siete da meno.
1: No.
0: Perché ci dite delle cose. Io per esempio questa cosa qui non l'ho mai provata in vita mia. Adesso mi viene voglia di diventare acrobatico. Sai quelli come... che rimangono sempre abbastanza sul normale, no? Anche per esempio nella vita di tutti i giorni, in molti ambiti sperimentano poco. Questa non l'avevo mai sentita. Qualcuno ci dice: volete mettere la bontà di un panino con il mitico Kiss, che poi erano Mohrenkopf, i Moretti, come si chiamavano qualche tempo fa. Dice: a Poschiavo c'era un panettiere che ne vendeva a tonnellate. Perché poi sono quelle robe lì, quei gusti semplici, che tanto semplici non sono, perché voglio dire, già trovare un cioccolatino fatto bene, il Kiss fatto bene, insomma ci vuole qualcuno che le sa fare, il pane buono,
1: ma soprattutto ci vuole qualcuno che abbia l'audacia
0: tipo
1: e di prendere un panino e di schiacciarlo dentro,
0: sì,
1: e di dirti assaggio. E tu magari guardi e dici ma stavano così bene separati, e poi li provi insieme all'improvviso.
0: No, è l'idea della vita. Qualcuno dice che gelato alla vaniglia. Ti garantisco che anche col gelato alla vaniglia, zia.
1: Posso
0: perché,
1: dire?
0: Sai perché? Sai perché? Ti spiego perché.
1: Vai.
0: Ti spiego perché. Perché il gelato alla vaniglia buono è una goduria, secondo me. Che è lì, nell'Olimpo, insieme a tutta una serie di altre godurie della vita, ma mischiata a questa cioccolatina calda che gli arriva sopra, poi ti rimane quella cremina mista, che è un po' vaniglia e un po' cioccolato tutte e due insieme, che tu alla fine te la bevi così, perché questa roba calda arriva sul cioccolato e lo scioglie.
1: Lo scioglie.
0: E ti rimane una brodaglia.
1: La zuppina.
0: Freschina ma non troppo, che tu puoi sussurrare qui la faccia e ti scende di fianco e ti devono colare le gocce qui sulla, lungo il collo, e ti sporchi tutta la maglietta.
1: Ascolta, è che secondo me qua bisogna unire... bisogna unire entrambe le cose.
0: Cioè, chi ci sono d'accordo.
1: Chi l'ha detto che non puoi iniziare mettendo la salsina sul gelato alla vaniglia?
0: Mi piace come la pensi. Vedi? Vedi?
1: Quando
0: vai,
1: si
0: vai,
1: forma
0: elabora
1: la zuppina,
0: vai,
1: ci metti dentro un cucchiaio di macedonia e mesco e mangi.
0: Sì, sì. Se,
1: così abbiamo messo d'accordo tutti.
0: Infatti, Simici dice: con la macedonia. Dovete farlo con la macedonia. Sarà fatto, proveremo.
1: Proveremo.
0: Qualcun altro dice: parlavano, vabbè, tiramisù. Anche lì, ovviamente, il tiramisù è un'altra roba che tra le mille godurie che mette insieme c'è pure il cioccolato. Da bambino mi facevo il vegli. Il vegli, il panino al latte, quello a forma di glutei, possiamo dirlo, perché sembrano dei glutei. Il vegli è quello, è il panino al latte con dentro una tavoletta di cioccolato.
1: Posso dirti
0: e
1: una...
0: il pane dice serviva giusto per non sporcarsi le mani.
1: In effetti. posso spezzare, vai, una lancia in favore del tiramisù?
0: Spezza anche una tavoletta, vai.
1: Allora, caffè e cioccolato stanno bene insieme, non solo per il gusto, ma anche perché l'unione della caffeina e della teobromina, che è contenuta nel cioccolato, stimola la concentrazione e contrasta l'affaticamento. Quindi il tiramisù è benefico per la nostra salute
0: per molti aspetti. Poi ricordiamoci che anche il caffè, anche lì siamo di fronte a un mercato di quelli super... controversi, anche se negli ultimi anni si è fatto qualche sforzo in più, forse da quel punto di vista lì, per essere un pochino più equi nei confronti dei paesi che lo producono, che chiaramente sono, diciamo, più nell'area del sud del mondo. Continuiamo con la musica dalla Svizzera italiana, bella novità da parte dei Corleoni, che saranno poi in tournée per presentare questa serie di loro lavori. Arriva il nuovo album, in arrivo l'11 settembre di quest'anno, e l'inizio del tour svizzero è pianificato per pochi giorni dopo. Il 20 settembre si partirà dal Daytona Diner di Grancia per poi un bel po' di date in Svizzera, in tutta la Svizzera. Ce li ascoltiamo.

0: classicone, questo è un remake dei Crystal Waters, un altro tipo di ritmo, molto bello anche questo però del classico, della bossa nova di Antonio Carlos Jobim, che dedicava a questa ragazza che vedeva sempre passare davanti a un bar, The Girl from Ipanema. Questo si intitola The Boy from Ipanema, è una citazione, è un omaggio, è un tributo, molto molto bella. Abbiamo parlato di cioccolato chiaramente, che come tanti argomenti che vanno a toccare la sfera più intima, perché quella del piacere, quella della sussistenza, quello del che cosa si mangia, volenti o nolenti, di riffo di raffa, è una cosa che va a toccare delle corde profondissime nel nostro essere, per cui non se ne può parlare in modo normale, cioè ti vengono fuori già delle emozioni o no?
1: Ma anche dei ricordi. Dei momenti condivisi con col cioccolato.
0: Scusa,
1: ti ho visto.
0: Sto guardando delle foto che non avrei voluto vedere, e altre che invece mi dicono: vabbè, dopo tutto quello che avete elencato, io mi mangio una semplice panna cotta confezionata. Semplice, tra mille virgolette. Guarda fuori, sì, comunque bene. Ma va bene, avete fatto bene. Siamo noi che vi abbiamo provocati. Perché ci avete fatto notare, giustamente, qualcuno ci ha detto all'inizio della trasmissione: guardate che oggi è la giornata mondiale del cioccolato. Tra l'altro ci sono anche delle informazioni relative al perché si festeggia la giornata mondiale del cioccolato,
1: che non è una festa,
0: no, non è così conosciuta, non è così conosciuta, celebrata,
1: ma soprattutto non è nemmeno così vecchia, perché no, esiste dal 2009, meno esatto, per le ricerche che ho trovato io, insomma, esiste dal 2009,
0: sì,
1: e celebra l'arrivo del cioccolato come una rivoluzione.
0: Sì, perché oggettivamente, poi qualcuno ce lo faceva notare, grazie al fatto che si possono prendere esame tutti gli aspetti controversi legati alla produzione, alla coltivazione del cacao, come negli ultimi anni è successo per tanti ingredienti di quelli così buoni ma esotici, tipo l'avocado, no? Che è diventato una mezza piaga in alcune, o il famoso olio di palma, anche quello, no? Che veniva utilizzato come conservante in un sacco di dolci, dolcetti. Però è anche vero che è arrivato tardi il cacao, insieme al caffè sono arrivati come delle novità esotiche sulle nostre tavole, proprio perché devono fare un viaggio lunghissimo e vengono prodotti in zone dove è difficile produrle, oppure se ne deve produrre in gran quantità ma non è così facile produrre in gran quantità, poi si creano degli squilibri. Però c'era stata un po' di resistenza culturalmente prima di adottare questo tipo di gusti, che a pensarci oggi è pazzesco, perché tu lo sai, il cioccolato ci è buono.
1: Però stavamo oggi litigando su questa cosa buona?
0: Però oggi, dice, è un gusto acquisito. Magari il cioccolato ai tempi non era neanche arrivato nella sua forma che conosciamo oggi, perché poi il cioccolato al latte è arrivato dopo. Ma lo stesso vale per un sacco di cose, anche il caffè. Penso che all'inizio, non so, si era forse più abituati a altre bevande. Forse il tè è arrivato prima, il caffè è arrivato, ma era molto forte, con questo gusto e questo aroma molto intenso, no? Molto deciso. Il cacao, più o meno è la stessa cosa. Per cui niente, si festeggia il fatto che magari poi, appunto, nonostante le resistenze, si è sviluppato un gusto e una dipendenza oggi come oggi tremenda nei confronti di questa cosa.
1: Poi sul perché il 7 di luglio ci sono diverse storie. La più, diciamo, attendibile, okay, è quella che dice che il 7 luglio del 1520 Hernán Cortés, un conquistador, ha portato effettivamente le fave di cacao a re Carlo I di Spagna.
0: Okay.
1: Proprio il 7, cioè pare che sia documentato
0: come omaggio.
1: Esatto. Poi appunto ci sono diverse storie su, sì, perché è proprio un po' un caso un 7, sì, di luglio, forse, non so, avevamo un giorno libero, abbiamo
0: secondo
1: detto
0: me ci sta.
1: Potrebbe essere.
0: E visto che abbiamo parlato di cioccolata, che per molti equivale a quella roba lì, ci ascoltiamo le bambole di pezza con Porno.

0: Bambole di pezza con un brano super divertente. Loro sono una band punk rock nata a Milano nel 97 e questo brano è appena uscito quest'anno.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Allora, mezzogiorno in questo istante, preciso, precisissimo.
2: Mi rendi fierissima quando fai questa cosa. Mi emoziono.
0: Mi hai dovuto frustare, mi hai dovuto prendere il braccio, metterlo dietro la schiena, quasi spezzarmelo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Oggi
2: t'ho
0: siamo
2: contagiato.
0: Precisissimi. Con Laila e Paltrax, sì, maniaci della precisione fino alle 12.30. Questa è Rete 3. Buon appetito, tra l'altro, eh.

0: abbiamo parlato di cioccolato per un'oretta, visto che appunto oggi il 7 luglio, da non moltissimo tempo, tu hai scoperto che dal 2009, se non sbaglio,
1: esatto,
0: si è deciso che il 7 di luglio poteva e doveva diventare la giornata internazionale del cioccolato. Abbiamo ricevuto un sacco di messaggi, ovviamente è un tema che smuove le coscienze, anche scherzi a parte, abbiamo parlato anche, ci è stato fatto notare che c'è anche un aspetto un po' controverso di questa delizia, che insomma delizia per quanto riguarda la sua produzione e trasporto non è, ma ovviamente non si può non parlare del fatto che nella Svizzera italiana comunque c'è da sempre, tant'è che molte persone hanno vinto un sacco di premi, tante pasticcerie e confetterie nella Svizzera italiana sono ad altissimo livello, c'è una grande tradizione di pasticceria e confetteria nella Svizzera italiana della quale si può andare tranquillamente fieri. E ci è arrivata anche una bellissima foto da un laboratorio in Leventina, per cui carissimo verremo a trovarti non appena possibile, perché la foto di tuo pain au chocolat
1: ci sto ancora pensando.
0: Sì, sì, mi sa che mi sveglierò stanotte
1: sudato mentre
0: sì,
1: ti rotolerai anche tu nel tuo lenzuolino e sarai anche tu una sorta
0: pensando,
1: di pain au chocolat. Che poi tra l'altro
0: che bella immagine
1: sulla questione del pain au chocolat.
0: Sì,
1: ho scoperto che esiste quasi una mezza battaglia tra certe regioni della Francia.
0: Okay.
1: Perché in alcune regioni della Francia il pain au chocolat si chiama chocolatine.
0: Ok.
1: Però
0: era
1: se
0: di nome, no?
1: Esatto, quindi se vai in alcune regioni della Francia chiedi le pain au chocolat, magari arrivi
0: ti
1: e
0: guardano
1: dici,
0: male.
1: J'aimerais un pain au chocolat. Quindi ti guardano con uno sguardo tipo che cosa stai dicendo?
0: Ah, i cioccolatini.
1: Un cioccolatino. Però attenzione, perché in altre zone della Francia se vai e dici ti correggi j'aimerais un chocolatine, quelli
0: fuori
1: ti cacciano
0: finestra.
1: Fuori direttamente.
0: Va bene.
1: Attenzione.
0: È questione tomato tomato, come si diceva. Grazie davvero comunque ancora per i vostri messaggi e le foto, soprattutto anche se a quest'ora diciamo che è difficile reggere. Comincia a calare la bava potentemente.
1: Penso che tanti faranno un dessert
0: sì,
1: a base di cioccolato.
0: Oggi sicuramente sì.

0: Allora, come hai detto tu prima, fa bene anche il cacao. Il cacao è un vasodilatatore, abbassa la pressione arteriosa, riduce il rischio di ictus, infarto e patologie cardiovascolari, contrastando la formazione delle placche arteriosclerotiche. La bevanda in origine si chiamava Chocolatl, con la X, Chocolatl. Veniva offerta agli dei, da qui ecco perché la si conosce anche come teobroma, che significa cibo degli dèi. E in origine dagli aztechi il cacao veniva visto come una bevanda sacra, veniva consumata in un modo diverso. Poi si preparava una bevanda che non è la cioccolata calda che consumiamo noi con sopra 2 chili di panna, forse è buona, ti fa rinascere, ti mette l'anima in una buona predisposizione nei confronti dell'universo, ma forse è un pochino pesantina sulle arterie, no? Forse un ciccinino
1: un pochino.
0: Per cui, ecco, niente, direi abbiamo esaurito l'argomento cacao del tutto a quest'ora, però forse perché ci stanno esaurendo le energie anche a noi, che sta cominciando a venire la famina.
1: Ci vorrebbe un pezzetto di
0: Vorrebbe un pezzetto di cioccolato che sicuramente arriverà sotto forma di dessert, io sono sicuro oggi. Perché non so se anche tu sei così, ma io credo di sì. Per come ti vedo, per come ti conosco, io sono uno di quelli, per esempio, che quando guardo un film o un cartone animato, io mi ricordo quando guardavo i cartoni animati giapponesi da piccolo, vedevo questi che si mangiavano le ciotole di riso o quel cibo buonissimo che veniva preparato nei cartoni animati, io avevo istantaneamente voglia, posso anche aver appena mangiato e mi riviene ancora fame. E se io vedo un film dove c'è qualcuno che mangia una roba, io immediatamente ho voglia di quella roba lì.
1: Allora, snocciolerò un mio piccolo piacere personale.
0: Vai.
1: Perché anche io ho questa cosa qua. E siamo in diversi. Non siamo gli unici che hanno questa cosa, che quando vedono le ricette nelle
0: siamo semplici.
1: Siamo degli esseri semplici. Sì. Tant'è che esiste un canale YouTube, tra l'altro molto seguito, di un creator americano che si chiama Binging with Babish, dove lui ha creato letteralmente un impero, e tra l'altro anche svariati libri di ricette, dove lui è andato a scoprire, a analizzare come ricreare le ricette di cartoni animati, serie TV,
0: Le
1: riproposte sul suo canale, andando talvolta anche a migliorarle, perché effettivamente ci sono alcune ricette che su carta tanta roba, però effettivamente potrebbero venire un attimo migliorate.
0: No, beh, bellissimo.
1: Binging with Babish,
0: che praticamente riprende ricette che vedi in film, cartoni animati, eccetera, eccetera, e le rifà e le ricrea dal vivo, dal vero.
1: Esatto, e ti spiega come farle.
0: No,
1: cioè, per esempio, c'è un video di 1:31 in cui lui ha messo insieme tutte le ricette che arrivano dai Simpson. No. Per esempio, quindi se all'interno dei Simpson hai visto una serie che ti dici cappero, ma questa anche a me piacerebbe provarla, lui ci ha pensato.
0: L'altro giorno ho visto un bel filmato, un bel video di una compilation di video estratti dai film della produzione dello studio Ghibli, Miyazaki, e lui pone sempre una particolarissima attenzione alla preparazione dei cibi, e le scene dove si vedono i protagonisti dei suoi film, che sono sempre meravigliosi, sono dei capolavori, se non avete mai visto uno vi invito ad andarli a vedere, ci sono sempre queste scene dove il cibo viene rappresentato con amore, il tempo, vedi, i protagonisti si prendono il tempo per preparare il cibo, affettare gli ingredienti, le verdure, le varie cose, e ti fa sempre venire una fame infernale, perché poi vedi soprattutto poi questi che dopo le mangiano con appetito, no, queste pietanze. Per cui
1: la scena del castello errante di Howl, della colazione,
0: quando lei prepara la colazione, è la colazione definitiva,
1: è quella che ti dici, se dovessi sceglierne una per il resto della vita, questa.
0: Brava, hai ragione.

0: Una scelta intellettualmente interessante, affascinante, quella di Francesca Michielin, che intitola l'album Maga Bianca, esce il 12 giugno, è uscito il 12 giugno, pochi giorni fa, dedicato a stregi, leggende venete, figure femminili non accomodanti. Molto bello, questo è il Canto delle Anguane. Vi salutiamo con Laila, vi diamo appuntamento a domani. Domani ci siamo.
1: Domani ci siamo.
0: Domani ci siamo.
1: Io voglio salutare sul tema cioccolato. Vai. Dicendo un'ultima cosa.
0: Vai, di.
1: Se avete voglia di rifarvi gli occhi,
0: sì,
1: e avete un po' di tempo da perdere, sì? Sui social, okay, andate a cercarvi The Chocolate Guy,
0: okay,
1: che è il suo nome d'arte, perché il nome vero è Omori Guichon, mm, che è un cioccolataio francese, mm-hmm, che ricrea delle statue, mm-hmm, bellissime.
0: Ah, lui fa dei lavori pazzeschi.
1: Interamente di cioccolata.
0: Sì.
1: La mia preferita penso che è la BMX. Dimensioni in scala reale.
0: Sì, ma io ho visto anche
1: solo di cioccolato.
0: Della frutta che lui fa, delle albicocche che sembrano vere.
1: Delle vere albicocche.
0: Fatte di cioccolata. Ha un'abilità incredibile. Sì, lui è diventato molto famoso per questi lavori.
1: Più che altro è bellissimo vedere l'ingegneria che c'è dietro.
0: Sì,
1: e soprattutto lavoro, pensando che potresti in qualsiasi momento azzannare, mangiarti tutto.
0: Buon appetito dunque e buona digestione per chi ha già finito la pausa, ma non credo, di mezzogiorno. Andiamo avanti con la musica, tra pochissimo poi il momento dell'aggiornamento informativo con la meteo, il traffico e i titoli della prima pagina dell'RG.

0: Peggy Goo surfa l'onda del successo degli ultimi due anni alla grande, lei è Ira Star. Ci hanno offerto questa Woman e diamo uno sguardo adesso. Alle previsioni del tempo per la giornata di oggi e le prossime giornate. Per oggi sarà in prevalenza soleggiato con velature ad alta quota, 32 gradi di temperatura massima e le minime attorno a 17-18 gradi. Per domani più o meno uguale, però domani dovrebbe aumentare di qualche grado la temperatura massima, arrivare fino a 34 gradi e addirittura fino a 36 nelle valli superiori, in Alta Engadina 23. Per giovedì sarà ancora soleggiato, in giornata sul lieve sviluppo di qualche cumulo, le minime per giovedì comprese tra 18 gradi nelle zone pianeggianti e 22 in collina e le massime attorno ai 33. Diamo uno sguardo al bollettino del traffico che è arrivato aggiornato una mezz'oretta fa e però non contiene nessuna informazione riguardo a possibili eventuali disturbi alla circolazione nella rete viaria della Svizzera italiana e nel resto del paese. Adesso diamo uno sguardo ai titoli del radiogiornale, l'edizione delle 12.30.
1: Tre news.
0: Al via questa sera in una città blindata per l'occasione il vertice annuale della NATO di Ankara, tra i principali dossier sul tavolo gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Arma Swiss e Lockheed Martin sono riusciti a migliorare l'accordo sui cosiddetti affari di compensazione per l'acquisto degli aerei da combattimento F-35, ne beneficerà l'industria elvetica. Le vittime di stupro saranno in futuro meglio tutelate dal punto di vista delle assicurazioni. Il Consiglio federale vuole colmare le lacune dell'attuale legge che riguardano per le vittime in stato di incoscienza. È stata trovata morta a Kiev, uccisa a colpi di pistola, la donna ricercata per l'attentato nel Principato di Monaco contro l'oligarca Vadim Ermolaev e la sua famiglia. E questa sera alle 22 per i mondiali di calcio si gioca Svizzera-Colombia. Per entrambe le nazioni raggiungere i quarti di finale sarebbe un'impresa quasi storica. In pagina vedremo di capire come vive la Colombia questo appuntamento.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
3: Manzambi KO. Buongiorno da Omar Meshal, partiamo dai mondiali di calcio. Attorno alla mezzanotte avremo il quadro completo dei quarti di finale. Gli ultimi due ottavi si disputano infatti oggi. Da prima alle 18 l'Argentina, campione in carica di Leo Messi, affronta l'Egitto di Momo Salah. Alle 22 invece a Vancouver, Svizzera-Colombia. Rossocrociati, che dall'ultimo mondiale americano del 1994 ben 5 volte hanno tentato invano di approdare ai quarti di finale e che oltretutto dovranno fare a meno questa sera del loro uomo copertina Manzambi, infortunatosi al ginocchio nell'allenamento di rifinitura e, stando al Blick, dopo gli accertamenti medici del caso, sicuramente assente questa sera. In forse anche Vargas, So, Ebischer e Hackets. Vedremo quale sarà la forma, insomma, dell'impianto tattico elvetico con Yakin, che al solito potrebbe sorprendere per colmare l'enorme lacuna che si apre nel reparto avanzato, mentre non trapelano ulteriori informazioni dalla Colombia, che ha dovuto fare i conti nell'avvicinamento con un virus. Svizzera-Colombia, ore 22, Vancouver, una partita che potrete seguire in Sport e Musica su Rete 1 oppure in TV sulla 2. Ricordo, quarti di finale dove sono per ora inserite ben 5 formazioni europee: Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio, in attesa di capire cosa faranno le sudamericane impegnate oggi. Alle 18 il Lugano, uscendo dal mondiale, affronta nel ritiro tedesco il Memmingen, terza amichevole precampionato in programma alle 18. Tennis a Wimbledon, è tempo di quarti di finale. Nella parte alta del tabellone il numero 1 Sinner alle 14 affronta il tedesco Struff, a seguire Djokovic se la vedrà con il canadese Oje Aliassime, quarti verso i quali è ben avviato Alexander Zverev, avanti 2-7-0, e che oggi riprenderà sul 3-3 nel terzo il match interrotto nella notte contro Lechka. In campo femminile, derby statunitense Pegula-Goff, mentre Osaka affronta Mukova. Chiudiamo sul ciclismo, Tour de France, quarta frazione sulla carta movimentata, con 4 Gran Premi della montagna da superare nei 182 km tra Carcassonne e Foix, apparecchiati sulla carta per una fuga con il benestare, forse, della maglia gialla Tadej Pogačar.

7, 3,

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima ci sono i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

Ava Max, la sua Salt. Buongiorno a tutti quanti da parte di Simona Rodesino, oggi con voi ancora per un bel po' di tempo, perché ci passeremo 3 ore e mezza assieme. Questo pezzo è incredibile per iniziare questa giornata, anzi questo pomeriggio. Apollo 440, Stop the Rock, era il 1999 e si spaccava tutto. Buongiorno.

0: God, the whole come on.
1: Che pezzone. Ve lo dico per semplicità, Stop the Rock è il titolo, Apollo 440 è il gruppo che ha composto questa perla a fine anni 90, che ha una bella storia al suo interno perché, vabbè, lo sappiamo, probabilmente qualcuno l'ha pure sgamato, all'interno c'è un riff di Caroline degli Status Quo, quindi insomma presa questa, ricampionata, riutilizzata, e non per niente si chiama Stop the Rock. Infatti hanno fermato il rock in questa maniera e sono riusciti a creare qualcosa di molto diverso, un brano che non nacque per il motivo per il quale lo conosco io, però nacque proprio per un album, anzi singolo che li consacrò, gli Apollo 440. Arrivarono, se non sbaglio, in decima posizione quando uscì il pezzo in Inghilterra, e appunto vennero consacrati un po' con questo pezzo, che poi diventò ulteriormente famoso l'anno successivo grazie a un videogioco di calcio, il caro FIFA, quando ancora esisteva FIFA 2000, che al suo interno, oltre Only Us di Robbie Williams, che era proprio la colonna sonora principale, cioè quando tu avviavi il gioco sentivi Robbie Williams cantare, e anche tutto l'intro era molto bella da vedere, ma tornando proprio su questo pezzo poi faceva parte di tutta la colonna sonora del gioco, e lo sentivi ogni volta che mettevi in pausa, questo era uno dei pezzi che ti passava all'interno delle orecchie. Non è stato utilizzato solo lì, perché è stato messo anche all'interno di film tipo Fuori in 60 secondi con Nicolas Cage, Boys and Girls, oppure Smetto quando voglio, Masterclass, insomma in un po' di film è stato poi riutilizzato. Giustamente, un pezzo così bello, perché evitarlo, perché nasconderlo? E veramente qualcosa di pazzesco il fatto che, nonostante fosse già all'interno di FIFA 2000, è stato poi riutilizzato proprio nel nuovo gioco di Madden NFL 2026, e quindi insomma possiamo dire che EA Sports lo reputi tuttora un gran brano da poter utilizzare dopo ben 26, anzi 27 anni dalla sua uscita.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: FIFA 2000 per PlayStation 1, poi aveva un'altra chicca.
1: Quale?
0: Se aprivi l'album c'era scritto, cioè l'album, il gioco c'era scritto sul CD, gratta qui e sentivi l'odore del campo, grattavi il CD sopra e sentivi l'odore del prato, del... come i campi di calcio.
1: Non è vero.
0: Tutto umido.
1: Non è vero, Luca, non è vero. No, è vero, è vero. Ho controllato perché io questa cosa non l'avevo percepita, forse ero troppo piccolo, ma effettivamente ho guardato sul web perché ho detto: ma è possibile che non mi sono accorto di questa cosa, che da ragazzino non potevo che voler fare una cosa del genere? E no, effettivamente a quanto pare il web mi ha detto che dovrebbe essere l'anno successivo, quindi FIFA 2001, che aveva questa feature dove per l'appunto c'era una parte nella superficie del CD, quindi non sulla copertina, non da altre parti, insomma, dove c'era questo, come si dice, gratta e annusa, si chiama così più o meno questa cosa, ma c'era anche tipo nei libri di Geronimo Stilton, ricordo da molto piccolo li apprezzavo, e in pratica lì grattavi, come ha raccontato il caro Luca, e si poteva odorare l'odore del campo. Poi dopo nessuno ha certificato che quello era veramente l'odore del campo, ma a quanto pare EA voleva far percepire ai giocatori il profumo proprio del campo da calcio ancora prima di inserire il disco nella console, per aumentare l'immedesimazione. Ma che bello, pensa, e invece siamo nel 2026 dove arrivano i vari Sony, cioè PlayStation, insomma, così, che dicono: no, noi dall'anno prossimo i dischi non li facciamo più, non abbiamo più voglia, anzi, se vi comprate qualcosa di fisico, dentro ci sarà solo un codice dove scaricare appunto il proprio gioco. Ma dai!
0: Sì, c'ho ancora il CD a casa, poi.
1: Di
0: c'ho,
1: FIFA?
0: C'ho tutto, c'ho ancora i giochi al Play 1, anche FIFA 99.
1: Ma quindi, Luca, hai fatto la collezione. Forse ti ho dato una brutta notizia, sapere che da adesso in avanti, cioè dall'anno prossimo in avanti, è molto probabile che le versioni fisiche non esisteranno più, se non con parsimonia. Male male.

0: Feeling qua su Rete 3 e stavamo parlando per l'appunto di videogames. Dopo che abbiamo passato gli Apollo 440 con Stop the Rock, brano iconico che gli è fruttato anche molto per loro fortuna entrando nella colonna sonora di FIFA 2000. C'è qualcuno che mi ha detto, come Arci fa, per me la canzone di FIFA che è stata fatta, insomma, che è all'interno di FIFA 98 è Blur Song 2, che è un pezzone. Beh, se, cioè, se non lo conosci te lo faccio sentire, tu che ascolti, è questo. Vabbè, ma che gli vuoi dire? È certo che questa è una delle... Sì, beh, anche se non vado matto per il rock, questo è spaziale. Ma certo, è un pezzone. Credo che sia anche in questo caso uno dei brani dei Blur sicuramente tra i più associati o associabili al gioco del calcio. Torniamo anche al discorso che vi stavo facendo prima su PlayStation, che ha detto a tutti quanti no, io poi vi ho detto 2027, in realtà era il 2028 che termineranno appunto la stampa di videogiochi fisici. Quindi per chi ama il fisico, per i collezionisti è un colpo terribile, perché per l'appunto non si potranno più avere a casa propria questi videogiochi completi, e anche in realtà per i videogiocatori normali, perché un giorno tu mi togli la possibilità di scaricare quel gioco, io non sono più proprietario di assolutamente nulla. Luca, cosa ne pensi?
1: Sì, mi hai dato una brutta notizia ed è per quello che mi sono fermato alla Play 4.
0: Ah, ecco.
1: Ho recuperato l'Xbox 360, sì, con più di una trentina di giochi originali che avevo quando ormai andavo solo alle medie, quindi rigiocarli adesso è tutta un'altra cosa.
0: Eh beh, ti credo, anche perché ci avrai un'altra attenzione al videogioco. Chissà quanti effettivamente sono riusciti a portare avanti la passione dei videogiochi andando avanti con la vita, con l'età, magari con i figli, eccetera, eccetera, perché non è facilissimo mettere insieme tutto quanto.

Palmer. Nel frattempo allo 079 873 8073 mi avete ricordato di altri giochi che avevano questa funzione o questa particolarità, insomma, all'interno, sopra il disco o all'interno della copertina, dove potevi grattare e per l'appunto annusare poi la parte che avevi grattato del disco, della copertina, e ti permetteva di sentire un odore ben specifico. Abbiamo detto di FIFA, che dovrebbe essere il 2000, ma mi viene detto anche il 2001, insomma magari l'hanno fatto per più di un anno di fila. Questo disco che aveva il rivestimento appunto Scratch and Sniff, così si chiama in inglese, che se strofinato rilasciava questo odore che ricordava l'erba di un campo da calcio. Ecco, mi avete detto, ma sai che anche su Gran Turismo 2 c'era questa cosa? Sono andato a vedere, c'era l'edizione a due dischi che includeva questo pit stop disc profumato di benzina e gomma bruciata quando lo grattavi. Ma e vabbè, effettivamente lo giochi a una certa, grazie a Newsman stai giocando e mi sento subito all'interno della pista, sto guidando, sto andando forte e la testa gira come Fred De Palma, Anitta e Mischilla.

0: Svizzera.
1: Buongiorno ancora a tutti da Rosy Nervi, le 14 un minuto. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Allora, cosa dicono? Le previsioni fino a questa sera in tutto il paese, per lo più soleggiato con alcune velature ad alta quota, più dense ed estese sulle regioni nord-orientali. Temperature massime tra i 30 e 34 gradi. Vedi, ieri dicevano 32, ci hanno mentito, oggi sono 34, va bene. Previsioni per domani, mercoledì, da prendere con le pinze a questo punto. In tutta la Svizzera per lo più soleggiato e caldo, temperature minime tra i 15 e 21 gradi, massime sui 32. Siamo sicuri? Al sud con Favonio fino a 34 gradi. Ah, vedi che hanno cambiato. Andiamo sulle ultime notizie.
0: 3 News.
2: È stato rinvenuto nei pressi di Kiev il corpo dell'Ucraina sospettata del tentato assassinio di un oligarca con la compagna e il figlio a Monte Carlo. Lo hanno riferito al portale informativo Ukrainska Pravda funzionari delle forze dell'ordine. Secondo le fonti, la donna è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due sospetti sono già stati arrestati in relazione al caso. Damasco, alcuni ordigni esplosivi sono detonati vicino all'hotel dove avrebbe alloggiato il presidente francese Emmanuel Macron, lo riferisce una fonte della sicurezza citata dai media internazionali. Le strade sono state bloccate, sono state attuate misure di sicurezza in seguito all'esplosione. Macron si trova a colloquio con il presidente siriano ed è al sicuro, confermano dei giornalisti francesi sul posto. Stanotte una persona è rimasta uccisa nella regione russa di Belgorod durante ripetuti attacchi missilistici ucraini, due invece i feriti più a nord, a Kursk. Le forze armate ucraine hanno preso di mira pure Mosca, è stato sferrato un attacco con oltre 430 droni verso la capitale. A proposito di conflitto in Ucraina, ricordiamo che oggi prende il via il vertice NATO ad Ankara, dove sarà anche presente Zelensky, ospite alla cena inaugurale, e dove la guerra in Ucraina è uno dei temi all'ordine del giorno, così come la richiesta di Donald Trump ai paesi membri di aumentare i loro investimenti nella difesa.

0: Buongiorno. Buongiorno, sto pensando adesso che sono passato di fianco a una cascina,
1: sì,
0: e a quel videogioco che si chiama My Hero Farm, My Family Farm, dove bisognava accudire gli animali della fattoria.
1: Sì.
0: Chissà se li avevano fatto che grattavi e sentivi odore di concime naturale.
1: Ok, così va bene. Magari,
0: ci stava,
1: ma magari Simone, magari l'hanno fatto, noi non lo sappiamo. Tra l'altro ci sono un bel po' di giochi, mi hai fatto venire in mente i giochi di Facebook, ve li ricordate? Le ore passate in quelle cose inutilissime dove arrivavano mille richieste, mille notifiche, e a questo punto mi viene da dire Farmville. Ti ricordi Farmville? Chi è che si ricorda Farmville? Quanto tempo ci avete speso? Com'è stata la vostra campagna di Farmville? Io ci capivo il giusto, non mi hanno mai attirato troppissimo, ma avevo degli amici belli infognati, alla settima notifica li bloccavo perché la settima volta che mi dici mi aiuti a arare il campo? No, grazie, dai, devo fare i compiti.

0: Quindi stavamo
1: Farmville, sì. Io e mi ricordo che poi dopo, vabbè, dopo un po' ti rompi le scatole e smetti, sì. Ma avevo proprio un sacco di roba e ti mettevi proprio la sveglia per raccogliere le cose che mi marcivano. Sì, eravamo un po' basati.
0: Ma come?
1: E c'è stato un periodo in cui potevi vincere i cani e mi ricordo che ti seguivano sti cani e facevano parlare al computer perché giustamente non avevano la potenza che hanno adesso.
0: E quindi facevano molta fatica. Oh, grazie Geraldine, non sei l'unica ad aver giocato a questo gioco. Lo spiego per chi magari non avesse idea di che cosa stiamo parlando. Farmville era appunto un gestionale di una fattoria in tempo reale, quindi andavi su Facebook, aprivi il giochino, piantavi semi, aspettavi delle ore reali, non del gioco fittizio, ma reali, perché poi crescessero, poi li potevi raccogliere per fare monete e appunto poi, vabbè, salire di livello perché vai a comprare altre cose che ti permettono di essere più veloce, il concime, questo, quello e quell'altro, e insomma obbligavano in un qualche modo a starci molto attaccato, no? E avevi bisogno di queste monete. Poi credo che da lì, non so se era già esistente prima di Facebook, questa cosa del paga soldi veri per essere più veloce nell'avanzamento all'interno del gioco, perché qua c'erano delle monete normali che potevi acquisire mentre giocavi, quindi facendo cose, giocando, e poi dopo potevi pagare dei soldi veri per sbloccare animali, decorazioni e appunto anche delle diciamo dei trucchetti di velocità, chiamiamoli così. Pagavi il tempo fondamentalmente per non dover star lì a aspettare ore, ma aspettare molto molto molto meno. La cosa dei cani me l'ero persa, ma ho scoperto che per l'appunto si potevano ottenere come premio oppure si compravano anche nel videogioco, si potevano addestrare, restavano nella fattoria come animali speciali e poi ti potevano anche seguire, insomma erano degli elementi di questa fattoria che quando entravi nel gioco ti salutavano in questa maniera. Ma pensa in che mondo siamo finiti. Guarda, Farmville esiste ancora? Mia moglie ha la fattoria con un sacco di gente sparsa in tutta l'Italia. Ma quindi si gioca ancora a Farmville?

play.

0: Ma quanti giocatori siete? Renato mi scrive che appunto sua moglie ha la fattoria con un sacco di gente sparsa in tutta l'Italia in questo videogioco che si chiama Farmville, esistente credo ancora solo su Facebook, ma non vorrei dire baggianate. E io gli ho chiesto: ma da quanti anni gioca? E lui risponde: da una vita. Giustamente, perché Farmville esiste da tantissimo tempo. Ogni martedì c'è il classico derby e non la si può disturbare. Attenzione, incarichi, piani con i raccolti da fare. Con il suo gruppo sono tra i leader mondiali. Se vuoi le chiedo dei cani. Io aspetto che magari ci racconta questa cosa. Lui dice: però non adesso, perché è in pieno derby con Piccone e Paletta. Eh no, e chi siamo noi per disturbare, non vorremmo mai farlo, ma posso raccontarvi che insomma uno, giustamente come ha detto Renato, c'è lei con il suo gruppo e quindi loro giocano, la moglie di Renato e il suo gruppo giocano tutti insieme, perché questo gioco appunto funzionava anche grazie agli amici di Facebook. Cioè il cuore in questo caso del videogame era invitare gli amici come vicini, chiedergli aiuto, si possono mandare dei regali, si postava sul feed per ottenere risorse, bonus, insomma era il funzionamento virale, no? Più chiedi agli altri più migliori, e più gli altri devono chiedere ad altre persone ancora, più gente conoscerà questo gioco. Ma non c'era solo Farmville ad essere al centro dell'attenzione dei giochi più videogiocati su un social network come Facebook, ma c'era anche Mafia Wars. Anche questo, diciamo, un RPG strategico, quindi non c'aveva la grafica 3D, però c'erano delle missioni da fare, una barra dell'energia, delle statistiche del tuo personaggio, insomma di tutta la famiglia. Ovviamente si chiama Mafia Wars. Cosa potresti fare all'interno di un gioco del genere? Andare anche qui a zappare la terra? No, assolutamente no. Dovevi completare dei lavori criminali, fondamentalmente. Ti davano le missioni, tu le dovevi terminare e appunto riuscire a guadagnare anche in questo caso dei soldi, dove potenziare il tuo personaggio, potenziare la tua casa e tutte queste robe qua, insomma la famiglia, salivi di livello, sbloccavi nuove set di missioni, nuove città, e anche qui ovviamente dovevi arruolare i tuoi amici e tutti gli altri e continuare a rompere le scatole e mandare notifiche. Ma uno dei giochi che non ricordavo fosse partito da lì per poi diventare un fenomeno mondiale è un gioco che non vi dico neanche come si chiama, anzi, per chi lo conosce dovete scrivermelo voi, perché vediamo quanti appassionati ci sono. 079 873 8073, con solo delle voci che ci sono all'interno di questo gioco. Sentiamo.
1: Tasty Bubble Bubblegum.
0: Che gioco è?
1: Bubble Brush.
0: Quanti
1: Chocolate
0: ci stanno ancora
1: Divine
0: giocando?

0: Tasty. Bubble.
1: Sì.
0: Bubblegum.
1: Sono bastate quattro parole praticamente per fare in modo che tantissimi arrivassero al quesito di che gioco è. Che gioco è? Sentiamo Luca.
2: Candy Crush Saga? Mi sa di no.
1: Invece sì, proprio Candy Crush. Candy Crush che è partito inizialmente sul sito di King, che poi dopo si è trasferito all'interno di Facebook ed è lì che è diventato realmente famoso, famosissimo. Cioè, se non vi dice niente, avete in mente le caramelle, cioè quel gioco delle caramelle che tantissimi hanno sul telefono. C'è questa griglia piena di dolcetti colorati e appunto con un movimento del dito, uno swipe, bisogna allinearne almeno tre uguali per farli sparire o esplodere, insomma, e fare dei punti. Se non si è capito niente, mi dispiace, cercate un video, e sicuramente visivamente è più facile da comprendere rispetto che a spiegarlo, è una di quelle cose lì. Comunque ogni obiettivo c'ha il suo proprio... ogni livello c'ha il suo proprio obiettivo, appunto, e più si combinano delle caramelle insieme, più si creano dei pezzi speciali che puliscono righe intere, eccetera, eccetera. Insomma, tantissimi hanno giocato a questo gioco, giustamente, ma non tutti sapevano che è partito proprio da Facebook. E questo, come tutti gli altri, sfruttava la solita roba: chiedere vita agli amici, sbloccare nuovi episodi solo se ricevi un certo numero di ticket da gli amici, invitare contatti per ottenere dei bonus. Insomma, ci hanno proprio insegnato a rompere le scatole, solo quello. Cioè, tu ti arrivava la notifica, guardavi e dicevi:
3: ma che
1: ma infatti basta. Adesso comunque su una sfracca di telefonini fanno un sacco di soldi, forse avevano ragione loro, non lo so.

uno dei rapper più importanti degli ultimi anni, degli ultimi 10-15 anni. Un certo Kendrick Lamar, con la sua King Kunta, lui che ha fatto parlare tanto di sé, soprattutto con il dissing contro Drake, che addirittura portò all'halftime del Super Bowl facendo cantare tutti quanti un dissing. Forse l'unico che è riuscito a fare una cosa di questo tipo. Torniamo ai videogiochi sul web, perché Aureli mi dice Razzol, ma non ne parli di Razzol. Vabbè, non ti preoccupare, parliamo anche di quello, anche se non è stato un fenomeno esattamente come gli altri citati prima, cioè non è passato da Facebook questo è passato direttamente da un'applicazione. Quindi 2012, 2010, insomma, esce il gioco nel 2012, fine 2012, inizio 2013, riesce a fare un picco di 20-25 milioni di giocatori. Ecco, se non siete tra quelli, se non siete tra i vari giocatori o vari anche giocatori occasionali che hanno scaricato questa applicazione, l'hanno provata e hanno cercato di appunto sfidare il proprio cervello, ma soprattutto l'intelligenza artificiale all'interno di questo videogame, vi spiego brevemente cos'è. È praticamente scarabeo, cioè ci sono delle parole in una griglia 4x4, delle lettere, delle parole che tu devi poi formare con queste lettere. Ecco, tutto qua. Cioè, è molto semplice, ma alla fine sono i giochi più semplici che sono quelli che ti fanno rimanere incollato allo schermo, perché non ti devi impegnare tanto, è sempre quella la roba, no? Immediati, competitivi, regole semplici, partite relativamente brevi, almeno in questo caso molto breve, se parliamo ancora di quelli di prima, Mafia Wars, Candy Crush forse è abbastanza breve, ma Mafia Wars e anche Farmville breve non è, c'è gente che ci gioca da anni e continua a portarla avanti, però insomma funziona sempre così. Il problema di questi giochi è che hanno creato dei bei casini ai loro creatori. Questo per quale motivo? Per il motivo della dipendenza, ebbene sì, oltre alla privacy ovviamente, ma anche per i modelli economici, quindi come funziona la roba che tu devi pagare, un po' come andare al casinò fondamentalmente, cioè tu paghi, poi ricevi, paghi, ricevi, poi a volte c'erano, come è successo anche con EA, lo scandalo del pay to win, oppure quando compri delle cose, quindi vai a comprare la busta con dentro non lo so che premi e non trovi dentro niente, ti invogliano a continuare a provare a comprare. Questo ha creato dei grossi problemi, tutto a causa appunto di questo sistema che invogliava le persone a rimanere attaccati all'interno di questi videogiochi, non riuscire ad uscirne e appunto spenderci un sacco di soldi.

ma da lì dove siamo arrivati, a cosa siamo passati, cosa stiamo giocando in questo momento sul nostro telefonino, che tra l'altro tanti potrebbero pensare, no, il PC gaming è quello più giocato in assoluto, no, le console sono quelle più utilizzate in assoluto per videogiocare. Devo darvi una notizia, che è in realtà il mercato più redditizio per i videogiochi è quello mobile. Sì, sono i... appunto i telefonini che detengono il primato su tantissime cose, quindi ore di gioco, su acquisti, vendita, eccetera eccetera, anche se potrebbe non sembrare, perché ti puoi dire, ma cos'è che ci puoi giocare? Cioè, non è che ci puoi giocare chissà che cosa sul telefono, non è forte come, non è potente come un computer, non è potente come una console fatta apposta solo per quello. Eh no, però il telefono ce l'hanno tutti, ce l'abbiamo tutti in tasca, ce l'abbiamo tutti nella borsa, ce l'abbiamo sempre dietro, e quindi automaticamente è uno dei device più utilizzati proprio per queste cose. Geraldine mi scrive: ora un gioco che devi fare la spesa. In che senso? Tre prodotti uguali da prendere dal carrello. Il problema è che ce ne sono altri davanti e devi pensare alle mosse successive. Almeno usi un po' il cervello. Carrello uguale scaffale. Quindi tre prodotti da prendere allo scaffale. E il problema è che... ma è tipo quello della macchinina che devi uscire dal parcheggio spostando le altre macchinine che ci sono nel passaggio, e dopo, quando riesci a spostarle tutte in una maniera giusta, puoi uscire con la macchinina. È tipo così la funzione. Io ricordo uno di quei giochi pazzeschi, divertentissimi, che uscì veramente un botto di anni fa. Stiamo parlando di almeno 17 anni fa, di 16-17 anni fa, dove praticamente tu avevi una cartaccia arrotolata sullo schermo e con il movimento del dito, lo swipe verso l'alto, lo dovevi lanciare all'interno di un cestino. Non so quante ore ho passato con quelle robe, era proprio un'inutilità assoluta. Era proprio uno di quei giochini da gabinetto, cioè tu stai lì e lanci la carta nel cestino, fatto, basta. Tantissimo, ecco, vedi, è già arrivato Fruit Ninja anche. Mamma mia, Fruit Ninja. Super Monkey Ball, vi lancio questo. Super Monkey Ball, ve lo ricordate? Anche quello era molto interessante. Forse lì uno dei primi che utilizzava il movimento del telefono.

Gianna Nannini con Marrakesh America Inc. Mi avete scritto ovviamente, non poteva mancare Snake, quando nonostante le ore di gioco non dovevi tenere il telefono attaccato al caricabatterie. È vero, però c'hai ragione, anche se non è, cioè era già dentro te, non era, io parlavo già di telefonini un po' più avanzati, di smartphone che ci hanno permesso di avere tanti giochi particolarmente diversi e anche un po' più complicati rispetto a Snake o Space Impact, Space Impact che sia. Allora, un gioco che potrebbe interessarvi se vi siete imbattuti almeno una volta in Pokémon Go, ma con in questo caso dei fini diversi, perché come ben immagino sapete, Pokémon Go, tutto quello che è stato dato a impasto alla vostra fotocamera, al vostro account, e quindi poi finito nelle mani degli sviluppatori di Pokémon Go, è finito nelle mani dell'esercito, se non sbaglio, americano. Beh, quindi va bene, cioè, insomma, per riuscire a monitorare ancora meglio tutti i luoghi, tutti gli spazi, avere dei come dire, una precisione molto più elevata, quasi millimetrica, per poi immagino utilizzare dei droni, delle cose di questo tipo. Non voglio darvi delle fake news, ma andate a cercare sicuramente su internet, trovate la risposta corretta. Io volevo parlarvi di Catch Cat. Che cos'è Catch Cat? Usale è un'applicazione che sta andando fortissimo in questi ultimi, in questo ultimo mese, ultimi giorni, insomma settimane, perché ti permette di fare la stessa cosa di Pokémon Go senza le controversie di Pokémon Go. Mi sono informato molto bene su questa cosa, perché ho detto, ma non è che è come l'altro, no, assolutamente no. In pratica cosa vuol dire? Questo gioco, questa applicazione ti permette di andare in giro e fare le fotografie a dei gatti e metterli nella tua squadra di gatti, capito? Cioè, la gente gira per strada, fotografa tutti i gatti che incontrano, quindi li inquadrano, gatti veri, con la fotocamera, fanno una foto e poi l'intelligenza artificiale li prende e riconosce il gatto che hai fotografato, stima la razza, assegna un livello di rarità che va dal comune fino al leggendario, esattamente come i Pokémon, passando ovviamente anche per non comune, raro, epico, insomma tutto quanto, e c'è una mappa condivisa dove mostra dove gli utenti hanno trovato gli altri gatti e puoi andare a cercare i gatti. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, da una parte vorrei giocarci subito per capire dove vedere dei gatti, ma d'altra parte

È arrivato il momento per me di fare una piccola rettifica, perché è giusto dire le cose nella maniera migliore possibile sul discorso di Pokémon Go, che in pratica era, ai tempi era stato vietato ai vari eserciti di utilizzarlo, perché per l'appunto di non far giocare, perché sennò magari davano fuori delle, permettevano insomma di vedere delle cose non esattamente pubbliche ai ragazzi di Niantic, che sono quelli che hanno creato proprio questo gioco. Ma poi il discorso dati dei Pokémon Go usati per intelligenza artificiale e droni è una delle cose che appunto se ne è parlato molto durante quest'anno. Sono stati è stato riportato che i dati raccolti tramite Pokémon Go, soprattutto le scansioni 3D, la geolocalizzazione, le mappe del mondo reale, sarebbero stati utilizzati per addestrare modelli di intelligenza artificiale geospaziale. E appunto Niantic ha detto che sta lavorando con Vantor, un'azienda che lavora su software di navigazione per veicoli autonomi, robot, anche droni, in contesti dove appunto il GPS è debole o disturbato. E in questo caso si diceva che se sono addestrati grazie all'utilizzo insomma delle persone reali, possono anche entrare a far parte in ambito militare nell'addestramento di droni, sistemi di targeting, navigazione in zone di guerra, eccetera eccetera. Loro ovviamente hanno smentito in modo piuttosto netto l'idea che i dati di Pokémon Go vengano usati per addestrare droni militari, ma poi ovviamente noi non sappiamo mai assolutamente nulla di certo, però mi sembrava giusto fare questa piccola precisazione. Tornando al nostro caro gioco dei gatti, non succederà mai questa cosa, perché il gioco viene fatto girare, anche l'intelligenza artificiale, solo esclusivamente all'interno del proprio telefonino, e quindi andiamo a catturare tutti questi gatti, non fisicamente, andiamo a fotografare tutti questi gatti e cerchiamo di capire chi riuscirà ad avere il roster più variegato, quelle specie più rare, con quelle più rare. Bisognerebbe provare a farlo al proprio gattino di casa e vedere che cosa esce fuori, e scoprire se hai un gatto super mega ultra raro oppure uno comunissimo.

0: sighette, mentre fuori c'è la morte.
1: Ciao, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi. C'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico scegli.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 15 e qualche secondo, Julie Meletta al microfono. E quindi, dato che sono io,
2: devi comunque stare attenta all'aria condizionata.
1: No, ma si certo.
2: È passata parecchio la voce.
1: Ma poi ho appena parlato di questa applicazione che cattura i gatti. Io c'ho la mia gatta.
2: Sì, ma tu giustamente sei più sensibile a certe tematiche.
1: E quindi,
2: però ti ripeto,
1: vabbè,
2: mettiti qualcosa qui sulla gola perché.
1: Dici che è un po'.
2: Si è abbassata un po' la voce.
1: Eppure.
2: Sì. Tu che mucca. No, bella, tu bella, tu bella voce, ma un po' più bassa.
1: Era quasi, vabbè. Niente, andiamo alle previsioni, dai. In tutto il paese per lo più soleggiato con alcune velature ad alta quota. Così sono più giù lì, no? Più dense ed estese sulle regioni nord-orientali. Previsione per domani, per mercoledì, in tutta la Svizzera per lo più soleggiato e caldo. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime sui 32 al sud con Favonio fino a 34 gradi. Adesso le notizie.
0: 3 news.
3: Marine Le Pen potrà candidarsi alle prossime elezioni presidenziali francesi di aprile del 2027. La leader del partito di estrema destra Rassemblement National si è vista confermare la condanna in appello per appropriazioni di fondi pubblici. Detto ciò, la pena di ineleggibilità è già stata scontata poiché è stata ridotta a 15 mesi in appello e ha cominciato a decorrere dal marzo 2025. Zelensky vuole disporre dei sistemi di difesa contro missili balistici russi. Il presidente ucraino ha dichiarato che intende parlarne con l'omologo statunitense Donald Trump al vertice NATO ad Ankara, in Turchia. La pretesa giunge dopo mesi di attacchi ucraini contro il settore energetico russo e dopo i massicci attacchi di Mosca che a luglio hanno causato 50 morti a Kiev. In Svizzera c'è troppo divario salariale tra lavoratori a basso o medio reddito e lavoratori con remunerazioni più elevate. Lo denuncia l'Unione Sindacale Svizzera in una conferenza stampa. Negli ultimi 10 anni il reddito disponibile per stipendi medio-bassi è sceso troppo, con ristagni nonostante l'aumento della produttività e dei costi di cassa malati. La compensazione delle inflazioni in alcuni casi non è più prassi.

e Lea con la sua Oki. Direttamente dal suo ultimo EP 26, che al suo interno non ha 26 tracce ma ne ha 7, e anche qui continua la collaborazione con Disse, quindi il coppia che funziona assolutamente non si cambia, squadra che vince non si cambia, e continua appunto a portare avanti questa collaborazione tra Locarno e Lugano, tra Disse che le fa le produzioni, le basi, e appunto Elea che scrive rap e finisce anche all'interno di Nuova Scena. Ve l'ho raccontato ieri, Nuova Scena, che è questo talent, diciamo una specie di X Factor, chiamiamola così, questa serie, legata però al rap, e quindi ci sono dei rapper emergenti che si sfidano a colpi di rime, a colpi di canzoni, a colpi di videoclip, a colpi di featuring, l'uno contro l'altro, per poi riuscire a portarsi a casa il premio di 100.000 euro. Ieri è stata pubblicata l'ultima puntata e posso dire, da parte mia, bella l'ultima puntata, bella, piacevole, 4 i finalisti, e poi non vi dico niente, non voglio spoilerare chi ha vinto, chi si è portato a casa cosa, ma chi ha vinto secondo me ha meritato di vincere, perché era molto molto divertente quello che hanno fatto, e Lea appunto è stata comunque parte dello show, sia nella ricerca di nuovi talenti che anche nella serata legata ai featuring. Adesso i Red Hot.

Che pezzone, Give It Away, Give It Away Now. I Red Hot Chili Peppers, era il 1991. Tra pochissimo vi metto in palio due biglietti per la serata con Noemi. E indovina chi? Max Pezzali. Ma tra poco, voi tenetevi in mente il numero, salvatevelo, 079 873 8073, che magari ve li portate a casa e potete godervi quella serata Moonstars.

0: Biglietti, oggi si regalano biglietti
1: con Moon and Stars Festival.
2: Lo sapete, è arrivato il momento, l'avete sentito. 079 873 8073, questo è il numero che vi dovete segnare, il numero al quale dovete scrivere su WhatsApp per provare a portarvi a casa i biglietti per la serata di Moon and Stars, dove ci saranno sia Noemi che Max Pezzali a Locarno. E quindi come potete portarvi a casa? Dovete rispondere A, B o C alla domanda che vi faccio in questo momento. Aspetta, perché dobbiamo mettere un sottofondo adatto a questo momento. Oh, fammelo mettere, perché questo credo sia il migliore che posso utilizzare. Vai, ok? Ok. Se una persona leggermente in ritardo per il concerto di Max Pezzali e Moon & Stars, che ha sbagliato parcheggio 3 volte, ha litigato con il navigatore in 3 lingue diverse, sta cercando disperatamente campo per mandare l'ultimo messaggio, arrivo subito su WhatsApp, mentre stringe in una mano un gelato ormai completamente sciolto, nell'altra una luganighetta avvolta in un tovagliolo troppo piccolo, con una felpa annodata male in vita che sta per cadere, il biglietto spiegazzato in tasca che non trova mai il primo colpo, 0 voce perché ha già cantato tutti i ritornelli in macchina dall'uscita di Bellinzona fino a Locarno, ha detto che dovete scrivere, smettetela di chiamare, e in più deve stare attento a non rovesciare tutto addosso alla persona davanti mentre prova a far finta di conoscere a memoria pure le strofe, volesse comunque, con un ultimo filo di fiato rimasto, dire ad alta voce il titolo corretto della storica hit degli 883 senza confonderla con strani episodi, ovini o misteriosi incidenti in bagno, quale sarebbe? A. Non c'è scritto C. A. Hanno ucciso l'uomo d'agno. B. Hanno ucciso un uomo in bagno. Oppure C. Hanno ucciso l'uomo ragno? Non lo so io, ditemelo voi. 079 873 8073.

0: Allora io vorrei fare i complimenti a tutti, non so come, ma tutti sapevate la risposta, tranne qualcuno che ha puntato l'uomo d'agno. Va bene, ci sta, ma avrei voluto regalarlo, io vorrei regalarlo a tutti questo biglietto, ma purtroppo non posso. Allora possiamo dire, anzi aspetta, ma perché anche qui, ma scusami, però in questa maniera dopo non si rende giustizia a chi effettivamente ha avuto una grande fortuna nel riuscire a portarsi a casa questi doppi biglietti, perché non ve ne diamo solo uno, vogliamo che li condividiate, quindi che andate almeno, che vadano almeno due persone a questo concerto insieme, grazie alla fortuna di una. E in questo caso, per la serata con Max Pezzali e Noemi di giovedì 16 luglio alle 19.30, dovrebbero aprire i console, 19.30, ve lo ricordo, giovedì 16 luglio, per Max Pezzali e Noemi, qualcuno ce l'ha fatta ad arrivare sopra tutti gli altri. E chi è che ha avuto così tanta fortuna? Ce l'ha avuta? Nathalie, complimenti!
1: Evviva! Grazie!
0: Ma ci mancherebbe, ti sei portata a casa appunto questi due biglietti per il concerto di Max Pezzali. Per tutti gli altri, io vi dico, non preoccupatevi. Ci saranno altre regalie, potete portarli a casa anche voi, è ovvio che ci siete tantissimi, purtroppo ne possiamo andare solo due a volta, però quando li ricevete poi potete esultare così, capito?

0: Fake news. Fake news e poi vieni.
1: Fake news. Ma perché?

0: 13 questo brano. Noi però io voglio riportarvi alla mente un fatto accaduto qualche giorno fa, ma nel 1996, perché è una di quelle cose che mi ha sempre colpito il cervello e non sono mai riuscito a elaborarlo realmente, questo avvenimento, perché per me non ha nessun senso, non riesco a capirlo, sono affascinato allo stesso tempo inorridito, cioè insomma, è una cosa pazzesca. Voglio parlarvi di un animale, che è stato... No, ma ve lo dico, Dolly, vi ricordate Dolly? La pecora Dolly, eh? Il 5 luglio del 1996 nasceva Dolly, questo primo mammifero clonato da una cellula adulta in Scozia, Edimburgo. È una di quelle cose veramente pazzesche, cioè tu guardi, questi fanno questa roba e mentre la fanno...
1: Sì! Può fare!
0: Più o meno è andata così, cioè si può fare, l'hanno fatto, hanno preso per l'appunto il DNA di una pecora dentro l'ovulo svuotato di una seconda pecora per poi impiantare l'embrione risultante nell'utero di una terza pecora che fece da madre surrogata. Il processo fu attivato con una scarica elettrica, quindi qua ripetiamo, si può fare! Richiese 277 tentativi di trasferimento prima che una sola gravidanza arrivasse a termine. Una follia. E da lì mi sono detto, ma scusami, ma tutta sta roba, ma poi sono fermati, hanno continuato, cioè è stato portato avanti questo progetto di clonazione di animali, perché sugli umani ovviamente siamo lontani anni luce. Tra l'altro Dolly visse 6 anni e morì il 14 febbraio del 2003 per un'infezione polmonare e non è stato mai però dimostrato un nesso scientifico tra la malattia e il fatto che fosse proprio un clone. E quindi però se volete vederla, tra l'altro si può ancora vedere perché il suo corpo imbalsamato è esposto al National Museum of Scotland di Edimburgo, e quindi se fate un salto a Edimburgo potreste andare a vedere dal vivo l'unico animale che ha fatto parlare così tanto di sé clonato, cioè non vero ma non vero, un animale clonato è vero ma non è vero, perché non è tutto strano. Fatto sta che poi dopo la clonazione è stata portata molto molto molto avanti, perché hanno provato con topi, conigli, gatti, cani, cavalli, bovini, suini, già 16 specie di mammiferi clonate entro il 2007, quindi pochi anni dopo, e i primati, quindi le scimmie così, sono state clonate solo nel 2018 in Cina. Quindi piano piano stiamo sempre avvicinando di più all'uomo. Ma la cosa che mi ha fatto impazzire è che questo, cioè dentro questa lista di animali clonati ci sono i cavalli. Ma voi, cioè, i cavalli, hanno clonato i cavalli, ma non li hanno clonati così. Hanno clonato dei cavalli di razza che vincevano delle gare per far vincere delle gare a questi cavalli clonati, ma capito? Per le corse dei cavalli, cioè mi ha fatto impazzire. Dopo ve lo racconto meglio, perché veramente è qualcosa di senza senso, e anzi vorrei sapere da parte vostra se qualcuno di voi sapeva di questa faccenda o se ne conosce altre riguardo alla clonazione di animali, perché è una follia pura.

Chopper Rowan, good look baby. Allora torniamo a noi alla pecora Dooley, che appunto è vissuta relativamente poco, ma è stata uno di quegli esperimenti che poi ha dato il via a un sacco di altre cose. Vi dicevo che la follia che mi è entrata nel cervello un po' informandomi di qua e di là, e che in realtà è stato portato avanti appunto questo processo di clonazione anche sui cavalli, ma non dei cavalli a caso, dei cavalli da corsa, dei cavalli anche da polo. Infatti ci sono stati un po' di problemi riguardo a questa cosa, perché un certo Adolfo Cambiaso, che clonò la sua cavalla leggendaria Quartetera nel 2010, ha collaborato con un'azienda insomma che fa queste cose, e fatto sta che ha fatto un po' di cloni, e un po' di queste hanno partecipato a delle competizioni di alto livello nel circuito proprio del polo, e sono riusciti a vincere più e più volte. E questa per me è una follia. Ma com'è possibile? Fatto sta che questa non è una delle uniche volte che insomma è successa la clonazione che poi ha portato alla vittoria di premi eccetera eccetera, anche perché poi nel polo hanno scoperto che se vogliono possono addirittura modificare geneticamente i cavalli clonati, e quindi poi dopo c'è ti piace vincere facile, ponci ponci popopo, è quella roba là. Infatti poi si è creato un dibattito ancora irrisolto, dove non si capisce se effettivamente ha un senso o non ha un senso, cioè si può partecipare, non si può partecipare, è un po' come le Olimpiadi dei dopati in pratica, no? È quella roba lì, o partecipi che sono tutti così, oppure non li fai partecipare, non puoi metterli tutti insieme, perché uno parte avvantaggiato per forza di cose, no?

Maybe you've been brainwashed too. You get what you give, dei New Radicals, era il 1998. Passiamo ad un brano prima di scavallare quest'ora e arrivare alle 16, ad un brano di una band che insomma è durata un po' e poi purtroppo si è sciolta. Stiamo parlando dei Maneskin o Moneskin, come volete chiamarli, è uguale, sempre di loro si parla. Fatto sta che partirono da X Factor, lo sappiamo tutti, e poi man mano andando avanti si sono un po' divise le strade di tutti quanti, tanto che per l'appunto il caro Damiano David adesso fa le cose da solo, anche chitarristi vari, batterista, insomma tutti sono presi la loro strada, Vittoria ha preso la sua strada, eccetera eccetera, insomma hanno trovato il loro modo di continuare a fare musica nonostante per l'appunto non suonino più assieme, ma ci si aspetta un ritorno, si vociferava di un possibile ritorno alle origini da parte della band, per ora possiamo solo aspettarlo, anzi ascoltarlo con le vecchie canzoni come Morirò da re.

0: Io spero che chi capisca tutte le parole dette da questa canzone non se la prenda. Ma se dovessimo pitchare la voce verso l'alto e quindi renderla più acuta di queste persone, potrebbe sembrare una canzone cantata dai Minions.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Così. Le 16 in punto.
1: Rete 3.
0: Il mio nome è Paolo Guglielmoni, come avete capito dalla voce. Diamo uno sguardo subito alla meteo, le previsioni fino a questa sera. In tutto il paese per lo più soleggiato con alcune velature ad alta quota più dense ed estese a nord. Le previsioni per domani, mercoledì, in tutta la Svizzera per lo più soleggiato e caldo, temperature minime tra i 15 e i 21 gradi, massime sui 32 al sud con Favonio fino ai 34 gradi. Diamo uno sguardo anche al traffico, la situazione alla Galleria del San Gottardo sulla 2 tra Quinto, il portale sud della Galleria del San Gottardo. Ci sono code di 2 km in direzione di Lucerna con attese di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Adesso le notizie.
1: 3 News.
0: Secondo l'Ukrainska Pravda, uno dei due uomini arrestati con l'accusa di aver ucciso la donna che ha attentato alla vita di un oligarca e la sua famiglia a Monte Carlo ha ammesso di aver agito assieme all'altro sospettato e di aver agito di propria iniziativa. Ancora non si sa se Marine Le Pen si candiderà alle elezioni presidenziali francesi del prossimo aprile. Nonostante la conferma della condanna in appello per appropriazioni di fondi pubblici, la leader del partito di estrema destra Rassemblement National si è vista ridurre la pena di ineleggibilità al punto di averla già scontata. Infine, l'ondata di calore estiva non è finita. La prossima ondata di calore si sta già formando sull'Atlantico, lo annuncia il direttore generale della sezione europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Durante una riunione con i rappresentanti degli Stati membri si è osservato un miglioramento della capacità di risposta. Restano però numerose le criticità, come la mancanza di un piano d'azione contro il caldo per quasi la metà dei paesi e la scarsa consapevolezza dei rischi nella popolazione.
1: Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.
0: Ebbene sì, è il momento di Alpha Generation, e cioè quell'oretta dedicata alla musica tra il 2010 e il 2020. E come non partire, avevo iniziato e questa diretta con un brano legato a FIFA. Ricominciamo sempre da lì, anche quest'ora, con Saint Motel My Type, con questo brano che è finito in FIFA 2015, FIFA 15 e

Guardiani della Galassia, era il 2014 questo pezzo. Tra l'altro è interessantissimo il fatto che questi due pazzi, Same Hotel, nasce a Los Angeles, questo gruppo, nel 2007, quando il frontman Jay Jackson incontra il chitarrista Aaron Sharp in una scuola di cinema. Sì, perché entrambi stavano studiando cinematografia, quindi non musica, ovviamente. E questo li ha portati poi, ovviamente, a fare musica assieme, ma anche a inserire per tutti i film, creare dei videoclip. E quindi sono stati il primo gruppo a creare, anche in questo caso, il primo album in realtà virtuale della storia, con virtualizer interattivi per ogni traccia. Ma ti rendi conto? Ma questi sono dei pazzi. Ci spostiamo nello stesso anno, ma in un altro posto, in Italia, con un rock hunt di annata che presentava questo pezzo a Sanremo. Sanremo giovani, New Year No Buon, rock hunt.

Stagione 2 di Girls su HBO, il terzo episodio, Bad Friend. Anna e Marnie entrano in un club, la musica parte e si sente proprio I don't care, I love it. L'America si ferma. Cosa succede? Il music supervisor di questa serie ha provato ad utilizzare Rihanna, ma il team della cantante ha detto no, noi non facciamo niente, lasciateci in pace. E quindi l'icona pop, questo duo svedese semi sconosciuto, è arrivato in supporto, in soccorso con I Love It, che in quel momento era una bomba inesplosa, cioè un brano che era già uscito nel 2011, ma solo nel 2013 riuscì a diventare molto molto iconico. Tra l'altro, scusate, mi ho detto 2011, no, 2012 volevo dire, che era lo stesso anno di Gangnam Style, cioè stiamo parlando di cose mitologiche praticamente.

La La Land vinceva gli Oscar e poi c'era Evolve, il terzo album degli Imagine Dragons, che include al suo interno anche Believer e Thunder. Thunder che Ottavio riprese facendo Tande, le mutande, Tande. È proprio quella la canzone che magari conoscete anche voi, come questa qua, Whatever It Takes, che è una delle canzoni più famose proprio degli Imagine Dragons. Ci spostiamo invece in Italia.

cantante pop e ci riuscì particolarmente bene con questa Quando imparerò. Si torna al 2014 e si va ad Avellino ad ascoltare Camon, Quando imparerò.

0: Venne pure ospite a Rete 3 con uno showcase quando uscì Orchidè.
1: Qua non lo sa, diglielo. Sto da un'altra parte.
0: Gammon.
1: Calma, calma, calma. La gente qua non lo sa, diglielo. Man, man, quando imparerò.
0: Se i piatti dell'altra sera sparissero così senza il dovere di doverli pulire, insomma il dovere di pulirli, sarebbe tutto molto più semplice, tutto molto più bello. Andiamo da uno che mentre c'era Skrillex in auge, c'era tutta la dubstep che stava spaccando i timpani a tutti quanti, è arrivato con il suo electro swing e ha detto: sentite, io so fare questa cosa, la faccio bene, secondo voi vi sta piacendo? Tutti hanno risposto sì, assolutamente sì. Ed è così che Parov Stellar diventò famosissimo.
2: Buddhist Week.

Al cinema c'era Hunger Games. E nelle nostre orecchie, nei nostri timpani, c'era Nicki Minaj con Starship. Lei che ultimamente, proprio questi ultimi giorni, insomma, è stata ancora citata da Trump, possiamo dirlo. Durante un pranzo nei giardini della Casa Bianca, Trump ha elogiato Nicki Minaj chiamandola una donna così rispettata, così sexy e così fantastica. È una sua grande amica e lui ha detto: non è solo una star, ma è qualcuno che rappresenta il buon senso dal punto di vista politico. Ecco, loro che hanno avuto un rapporto più volte, ne hanno, cioè Trump ha parlato di Nicki Minaj. Anche lì mi ricordo c'è stato un momento, adesso non ricordo esattamente

cibo, ma tutto a posto, signore? Non lo so. Insomma, dammi 13 buone ragioni per ascoltarti, perché mi sembra che qua le abbiamo perse le ragioni.

0: E ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi.

Tame Impala, Feels Like We Only Go Backwards, brano che è stato, fa parte dell'album Lonerism, settima traccia di questo album che Pitchfork, non una delle voci a caso sull'internet, ma una delle più grandi, diciamo, riviste, blog, insomma, legate alla musica, definisce una delle opere più eccitanti dell'anno, questa Lonerism, e appunto questo brano è andato anche in questa maniera. Ci rispostiamo a degli anni molto più vicini ai nostri, al 2019, dove arriva una Billie Eilish dannata che riesce a creare una delle hit che tuttora non è invecchiata. Vabbè, sono 7 anni, non è tanti, però sono 7 anni, ragazzi, non è invecchiata proprio di niente, del nulla cosmico. Bad Guy.

0: colonna sonora di 50 sfumature di Gandalf il grigio.
1: Non puoi passare.
0: No, vabbè, non sto scherzando. Questo brano 50 sfumature di grigio, ovviamente Liam Payne con Rita Ora, For You. Liam Payne tra l'altro era freschissimo di scioglimento dei One Direction e quindi aveva bisogno di costruire questa sua carriera da solista, e con Rita Ora sono riusciti a creare questa hitona con Rita Ora. Andiamo in Italia? Da uno dei parolieri più forti del paese, diciamo, possiamo dire così, anche della scrittura in italiano, perché uscì il Sogno Eretico nel 2011, un album molto importante, particolare, dove in un brano si ritrova questo artista che ha creato questo album a collaborare con Alborosi per un brano dedicato a un certo cavaliere che non ho ancora capito effettivamente chi è, ma magari lo capite voi. Caparezza, Alborosi, Legalize the Premier.

il loro videoclip alla Sergio Leone, direttamente da Parigi, As Animals, I See Ghost, Ghost Gunfighters. Questo brano ci avvicina alle 17 ai cialtroni che si trovano al Ciringuito. Questo è Childish Gambino con la sua Redbone e dopo ci ascoltiamo Rosalia.

0: Malamente.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Le 17 qualche secondo, è arrivato il momento per me di salutarvi.
1: Rete 3.
2: E di lasciarvi in compagnia con i cialtroni dal Ciringhito, ma non prima di leggervi la meteo, poi anche il traffico e poi le notizie. Le previsioni fino a questa sera: in tutto il paese questa sera soleggiato con alcune velature ad alta quota, nella notte per lo più sereno. Le previsioni per domani mercoledì: in tutta la Svizzera per lo più soleggiato e caldo con alcune velature ad alta quota soprattutto al mattino. Temperature minime tra i 15 e 21 gradi, le massime sui 32, al sud con Favonio fino a 34 gradi. Insomma, non staremo al fresco, eh? Mi sembra di capire questa cosa. Per quello che concerne il traffico, ci sono code o forti rallentamenti tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso a causa di un veicolo in avaria, a Lugano sulle principali vie del centro e sulla A24 da Mendrisio verso Stabio.
1: 3 News.
2: Il tribunale minorile di Dilsdorf nel Canton Zurigo ha condannato a un anno di reclusione il ragazzo che nel 2024 all'età di 15 anni aveva accoltellato un ebreo ortodosso. Identificato l'uomo deceduto dopo una caduta di alcuni metri sul sentiero che da Gandria sale verso Brea, avvenuta alla fine di giugno, zona Valle della Pioda. Un cittadino tedesco di 61 anni, residente in Germania, lo comunica la polizia cantonale ticinese, aggiungendo che proseguono gli accertamenti per stabilire la dinamica dei fatti. Infine, nuovi treni per la linea RE80 Milano-Como-Chiasso-Locarno. La giunta regionale lombarda ha affidato l'acquisto a Ferrovie Nord. L'assessora alle infrastrutture lo ha definito un investimento strategico per rafforzare i collegamenti transfrontalieri e rendere il trasporto pubblico più competitivo e attrattivo.

0: Che meraviglia.
1: Dico bella meraviglia.
0: È pronto a cantare di gioia?
1: Subito, ci sono.
0: Oggi la canta da solo.
1: Mi dia il la. Mi dia il la.
0: Non è un la, è un do.
1: Mi dia il do. Mi dia però inizi lei.
0: No.
1: Devo iniziare.
0: Bello. Okay.
1: Ma che disastro questo ciringhito, col caldo e le ragazze in infradito. Ma noi vogliamo stare sotto il sole. Si accordi per fuori la mia voce?
0: Vado, ho sbagliato io.
1: Come mi ha sbagliato lei?
0: Vai.
1: Coi piedi a bagna dirci due parole.

0: con Marco Diggio di Gioia
1: e col maestro Griso.
0: Ma buonasera
1: maestro, mi scusi, non ho capito se è abusiva la casetta o abbiamo il regolare.
2: Non
1: per
2: dica niente.
1: Ah davvero?
2: Ci mancano i certificati.
1: Ah, immagino.
2: Dica,
1: no.
0: Erano qua, qualcuno li ha fatti sparire. Erano sotto la tastiera. Sotto la tastiera c'erano tutti i certificati di abitabilità anche del
1: dei dubbi.
0: Anch'io decisamente. Dai, insieme fino alle 19 per questa puntata del Club dei Cialtroni che inizia così.

0: dice di, chiaramente pennetta. Pennata, pennata,
1: è
0: pennata,
1: vero.
0: Pennata, pennata. Senti, pennata. Non lo dice più, quando ci serve. Questi cantanti moderni, allora. Hugel con Imael Angel Ultranate, che non è tanto moderno, Ultranate, se lo ricorda?
2: Sì, Ultranate è quello pezzo. Esatto, brava.
0: Era quella roba lì. Allora siamo alla rassegna stampa.
2: Esatto, con questo odore di petricore. Senti, il petricore.
0: Che cos'è petricore?
2: Che l'odore di terra bagnata. Petricore.
0: Oh beh, me lo segno adesso.
2: Ma ci segniamo. Allora, parliamo di Mondiale 2026, l'argomento insomma tutti i giorni. Stasera ci sarà la partita della Svizzera,
0: sì,
2: quindi
0: sì, sì, sì.
2: C'è un modo che funziona da più di 3 edizioni per capire in anticipo quale sarà il vincitore del torneo.
0: Vabbè, se non avesse perso ieri sera contro il Belgio avrei detto gli Stati Uniti, visto l'andazzo,
2: le ingerenze, visto
0: le ingerenze, dall'alto, capito?
2: Vabbè. Basterebbe, secondo alcuni, guardare i colori delle grafiche ufficiali. Per esempio, i colori ufficiali di Qatar 2022 erano il bianco e l'azzurro. Chi ha vinto? L'Argentina.
0: Facci
2: caso, sì. Nell'edizione 2018
0: che speculazioni però di gioia.
2: Senta, i colori riprendevano quelli della bandiera della Francia e ha vinto la Francia.
0: Incredibile.
2: Nel 2014 della bandiera della Germania che ha vinto
0: la Germania.
2: Quali sono i colori di quest'anno? Allora, quelli predominanti della grafica sono verde, rosso, blu e grigio con varie sfumature. Cosa le ricorda?
0: La sua macchina.
2: No. Il Portogallo.
0: Non me lo ricordo.
2: Quindi vincerà il Portogallo.
0: Che è uscito ieri.
2: Che è uscito ieri?
0: È uscito ieri? È uscito ieri contro la Spagna. Sì.
2: Andiamo avanti, parliamo di storie vere.
0: È sul pezzo,
2: parliamo di storie vere. Tutto è iniziato con una telefonata carica di tensione al 112 di Livorno. Dall'altro capo del filo una donna nigeriana chiedeva l'intervento urgente delle forze dell'ordine a seguito di una discussione molto animata tra le mura di domestiche.
0: Non esageri perché vedo la vena sul

0: collo suo che si sta gonfiando problemi. Un po' troppo. Dove,
1: sì, da domani metto l'Holter, eh?
0: Sì?
1: Confermato, è arrivato.
0: Oh, era ora.
1: La centrale operativa, come da protocollo, ha inviato immediatamente sul posto gli agenti della squadra volante. A sirene, sì, spiegate, i poliziotti, oh, arrivano ed entrano.
0: Respiri.
1: Pronti a intervenire in una situazione di pericolo. E invece no.
0: Niente, no.
1: Entrati nell'abitazione, ascoltando il marito e la moglie che hanno iniziato a litigare perché il marito della donna era appena rientrato a casa dopo un lunghissimo e sfibrante viaggio dalla Nigeria e si era categoricamente rifiutato di avere un rapporto intimo con la moglie.
0: E lei ha chiamato
1: davanti al rifiuto, la donna non ci ha visto più, ha chiamato il 112. La motivazione dell'uomo era semplicemente: scusami, sono
0: stanco.
1: Troppo stanco.
0: Sì.
1: Proprio vero, chi ha il pane non c'ha i denti.
0: No, vuoi la verità? Quando mai l'uomo è stanco? Uno.
1: Mai.
0: Mai.
1: Dillo.
0: Mai. Mai.
1: Due, io
0: mai. Mai. Mai, lo ripeto.
1: Mai.
0: Mai. Quindi aveva un'altra.
1: No, aspetta. No. No, e due, quando mai la donna c'ha voglia. No, scherzo, scherzo, scherzo. Andiamo alla vendetta al McDrive. Questa è una storia vera che arriva dall'Australia. Una donna è in coda al McDrive, mentre dietro di lei un'altra donna comincia a fare col clacson.
0: Lei c'era con le donne oggi, si prende, no, le sue responsabilità.
1: È tutto approvato da Griso.
0: Non è vero, zero, io non so niente.
1: La donna decide di reagire, quella che sta davanti, ma non con rabbia, con strategia.
0: Oh, sentiamo.
1: Arriva al primo sportello dove paga il suo conto e paga anche quello della donna dietro, quella che appunto suonava il clacson.
0: Sì.
1: Poi è il turno della maleducata che arriva allo sportello per pagare, ma scopre che la ragazza dietro di lei.
0: Questo in un fast food,
1: sì, esatto,
0: dove ritiri con l'automobile.
1: Pensa che eleganza, anziché arrabbiarsi
0: ha pagato per quello dietro.
1: E invece no.
0: E invece no.
1: Arriva il colpo di scena. La donna che ha pagato tutti e due i conti, nel frattempo arriva alla seconda finestrella per ritirare il cibro, mostra entrambe le ricevute, visto che ha pagato, e ritira anche il cibro dell'altra donna. Tutto, il suo e quello della maleducata dietro. La signora del clacson resta lì senza cibo, costretta a tornare in fondo alla fila e ricominciare da capo.

Questo programma è sponsorizzato da...

0: Diciamo che Di Gioia ha l'aspetto di un businessman, perché è sempre al telefono, solo che non è al telefono con dei clienti, ma con o le farmacie o i medici per ordinare.
1: Beh, sì, l'oltre. È per l'oltre. L'oltre ieri non sapevo quando sarebbe arrivato. Griso, ti do conferma, domani arriverò con tutto attaccato.
0: Oh, che bello, che sì, bello. Sì, quindi sì, avremo modo di monitorarla.
1: Sì, sì,
0: che
1: sì.
0: Che fortuna
1: sì,
0: che abbiamo, Di Gioia. Allora, tra le varie fortune della sua presenza c'è anche la doccia al trono, ovvero questo concorso che mette in palio delle canottiere con la firma del club dei cialtroni, o c'è la scritta non c'è più bello, le mutande e anche delle calze, che abbiamo tutto qua. E lei ha trovato dei concorrenti?
1: Sì, io ho trovato dei concorrenti. Allora, sono qui con due bellissime ragazze. Ciao, come ti chiami?
2: Gioia.
1: Gioia? Io sono Di Gioia. Pensa, ma il destino,
0: tutte le fortune proprio.
1: E invece tu?
2: Io Elisa.
1: Ciao, ciao, ciao. Allora, il gioco è molto semplice. Io adesso canterò, mi esprimerò come solo mia madre mi ha insegnato. Mia madre è una nota cantante. E voi dovete un po' cercare di cantare assieme a me. Siamo pronti, maestro?
3: Sì, vado.
1: Vada, apra la doccia.
4: Na na na na na na na na na na na na na na na na na
2: na na na na na.
0: Non l'hanno capito.
1: L'avete capito?
0: Non l'hanno, non l'hanno capito.
1: Prova tu, scusa.
0: Stanno andando a casaccio Di Gioia.
1: L'avete capito?
0: La stanno perculando, ve lo dico.
1: No, tutti, tutti. Si capisce.
0: Sì, allora dite il titolo.
1: No, volete dire il titolo?
0: No. Chissà perché. No. Abbiamo due cialtroni ufficiali, acquisite. Molto bene.
1: Grazie,
0: gentilissime. Vediamo se ha capito qualcuno allo 079 873 8073.

0: Di Gioia, non mi vada a importunare le persone che si stanno rinfrescando nel cassarate.
1: No, allora, perché sono qua mamma e figlia. Allora, volevo che la figlia spiegasse esattamente con la mamma in che posizione nuda, cioè non nuda, scusa, piedi nudi, piedi nudi, nella posa del cassarate, che cosa state facendo?
2: No, doveva toccare con il palmo della mano sul Monte San Salvatore.
0: Ah, è come quando vai a Pisa.
2: Non riuscivo a spiegare bene come direzionare la mano, però alla fine ce l'abbiamo.
1: È venuta la foto, come si chiama signora?
3: Io, Giusy.
1: Giusy, soddisfatta della foto, ma come accarezza bene? Brava.
0: Smettila di gioia, ti prego, Dio mio cuore.
1: Bene.
0: Non farci fare brutte figure.
2: Sorreggere la Torre di Pisa, capito?
1: Sì, sì, esatto, no, infatti cosa. Griso diceva
3: questo. Stamattina siamo andate là sopra, allora adesso stiamo accarezzando il monte.
1: Bene, basta, scusate il disturbo, Prego, arrivederci. Ho fatto Griso.
0: Ho fatto di gioia, adesso vai in giro e fai altre domande, perché così poi rimaniamo sul chi va là.
1: Dice che vuole sapere. Sì, allora so. Ciao ragazze. Ciao, stanno facendo finta di niente. Do you speak English?
4: No. Parliamo italiano.
1: Ecco.
0: Ti stanno snobbando di gioia, attenzione. No. Trovi l'argomento giusto.
1: Sì, no, l'argomento giusto è che stanno mangiando, ma spiegate cosa state mangiando, quella salsa cos'è con le carote?
4: Hummus?
1: Hummus di cosa?
0: Di carote?
1: Ceci.
4: Di ceci.
1: Ah, hummus di ceci, chi l'ha fatto?
4: La COP.
1: Vedi? L'ha fatto la COP. Non è che
0: adesso lei paga il marchettone che abbiamo appena fatto.
1: Va bene, grazie. Io torno a fare caldo qua.
0: Io la farei tornare qui per evitare di fare altri casini.
1: Sì,
0: grazie,
1: vero.
0: Grazie, Vittorio.

0: lei che sa tutto, mi racconti qualcosa di questa Raven Lenny?
1: Sì, questa è una storia interessante, perché lei voleva cantare, ma i genitori invece volevano farla studiare. Poi è andata via di casa a 16 anni, ha pubblicato su YouTube.
0: Di dove è lei?
1: Io?
0: No, lei Raven.
1: Ah, lei è australiana, mi pare.
0: Australiana?
1: Sì, sì,
0: andiamo
1: sì.
0: Andiamo a vedere.
1: Beh, no, ma perché non ci crede? Qua racconto le cose.
0: Guarda, lei è un millantatore nato.
1: La finisca.
0: Nato.
1: La finisca.
0: Le nuove frontiere della musica che ci portano anche oggi a studiare un fenomeno che è quello della intelligenza artificiale.
1: Vero.
0: L'unica intelligenza di questo programma, se vogliamo.
1: Vale, è un po' severo, eh?
0: Sì, severo ma giusto. Sì, sì, sì, cioè, sì,
1: severo,
0: sì,
1: ma giusto.
0: Severo, allora, ma giusto. Qualcuno ha ritoccato una canzone degli Earth, Wind and Fire. Lo so.
1: Vabbè, sentiamo.
0: Lo so. Però il risultato, può essere discutibile, ma non male, eh.

0: Vabbè, immagino il programmatore di turno con l'intelligenza artificiale ha detto sì, rifammi in chiave New Funk, la canzone che era già funk di suo, che era September, però me la devi fare con il cantante che fa il da più, come si dice?
1: Il da più,
0: che devi fare il da più. Infatti è troppa roba.
2: Troppo, io la boccerei.
0: Preferisco a questa il nostro brrr, ano orecchiabile, che per me rimane una pietra miliare della musica del genere.

0: Gio, si è accorto dello sguardo che ha fatto con quella ragazza che è passato? Cioè, da marpione.
1: Chi? Io?
0: Il vero marpione.
1: Ma non è vero niente.
0: Sì, proprio il marpione. Si è girato verso l'orizzonte con lo sguardo proprio del serial killer. Clint Eastwood. Era Clint Eastwood.
1: Lei non ha neanche occhio.
0: Siamo allo sblocca ricordi e lo sbloccherà per qualcuno, perché non è per tutti questa sigla.

0: bella, è più bella degli anni 80 o anni 70, adesso non mi ricordo che ci sono, io penso anni 80, adesso ci sarà chi di turno mi scriverà via WhatsApp: guarda che bella figlia di sentate. Flavio Sala ad esempio, perché lui è un grande esperto. Era la sigla del Capitan Harlock di Gioia, è sì, ripartito alla ricerca di qualcuno che possa sì, interpretare la sua canzone.
1: Ciao,
0: della doccia.
1: Ciao, posso sedermi un attimo qui vicino? Cosa state bevendo?
0: Ecco,
1: guarda, sposta la borsa, perché poi Griso, ecco.
0: No, cosa allora, c'entro
1: no, come va?
2: Bene.
1: Cosa state bevendo?
2: Il primo sprizzino della serata.
1: Allora c'è un gioco. Io dovrei cantare e voi dovreste cantare meglio di me. Vi va? Col nananà, però, è nananà. È un nananà, è un nananà.
0: Lo prendiamo come un sì.
1: Sì, Griso, lei sì, mi rimetta sotto la
0: Eccola
1: doccia.
0: Qua.
1: Allora, fa così, Nai na na na na na. Non vi dico come mi stanno guardando, Nai na na na na.
0: Come è giusto che facciano?
1: Na na na na na na. Na na na na.
2: Sono già persa.
1: Allora, pezzi, no, pezzi. Nai na na na na na.
2: Nai na na na na na.
1: Na na na na na na. La rifaccio. Capisco che non sono chiaro. Na na ra na na na.
2: Na na ra na na na.
1: Na na na na na.
2: Na na na na na.
0: Di Gioia?
1: Sì.
0: Ce la fa?
1: No, ce la. È chiaro, vero?
0: Sì.
2: Sì, più o meno.
1: Ecco, più o meno.
0: Falle dire sì, il titolo.
1: Il titolo o l'autore, vi ricordate?
2: L'autore, sì. Tu ti chiami?
1: Come ecco, mi chiami? Vedi,
0: l'ha scritta lui la canzone. Ecco, è una buona idea. Stasera mi butto nel Cassarate, potrebbe essere il titolo di questa canzone. Anzi, lo faccia di Gioia, la prego.

0: ancora quella.
1: Non c'è più bello.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: appena incontro Wiz Khalifa gli chiedo perché continua a ridere su questa canzone. Cosa c'è da ridere?
1: Non lo so, io non ho mai capito anche quelli che fanno oh, oh.
0: Vabbè, quella è un'usanza tipica dell'hip hop, no?
1: Sì, oh, oh. Però non è bellissimo.
0: Oh, oh. Beh, per lei. Oh. Guardi che ha la comunità cinese contro.
1: Ricapitolando, sì, poi.
0: Poi c'è stato il momento.
1: Dei giapponesi anche contro.
0: Dei giapponesi,
1: sì,
0: bravo.
1: I giapponesi che non pulivano lo stadio e come facevano a casa.
0: Io mi scampi da aver contro la comunità hip hop.
1: No.
0: Perché sa com'è, no?
1: No, no,
0: stia
1: no,
0: molto
1: no,
0: attento a quello che dice. Io naturalmente scarico tutte le responsabilità.
1: È vero, dire, è vero, chiaro, è vero.
0: Chiaramente, chiaramente. Allora, siamo a Lugano Marittima, se volete venirci a trovare, siamo qui in un chioschetto che è il Ciringhito e a metà della via che vi porta al lago.
1: Privo di abitabilità, abbiamo capito?
0: Di?
1: Abitabilità.
0: Ah, perché non lo...
1: Privo di abitabilità.
0: No, beh, non lo devi ribadire, scusi. Privo era una roba che doveva rimanere tra di noi.
1: No, vabbè, vabbè, vabbè.
0: Ah, ok, perfetto. Soprattutto l'hanno segnato.
2: In che senso?
0: Nei quattro lati di notte qualcuno passa e lo segna.
1: Ah, ma lui non
0: c'è da considerare.
1: Potrebbe essere, sì, sì.
0: Allora, dicevamo, veniteci a trovare. Anche perché in questi giorni inizia anche il Long Lake Festival.
1: Sì, esatto, è arrivata la
0: giovedì,
1: 16ª edizione.
0: Esatto,
1: bravo,
0: inizia giovedì, ci saranno 250 situazioni musicali di artisti da strada, grandi personaggi.
1: Posso,
0: insomma,
1: essere più preciso se vuole. Sa, vado nelle sezioni: l'Estival Jazz 9-11 luglio, il Blues to Pop il 17-19, poi ancora abbiamo Baskers il 22-26.
0: Se vuole fare tutta la lista.
1: L'Arte Urbana dal 9-26.
0: Ma no, invitiamo a vedere il sito per capire un po' il programma, anche perché se no stiamo qua tutto il programma a parlare della situazione della lista di cose.
1: No, vabbè, era giusto per dare due informazioni.
0: Ma era partito già leggendo tutto quanto, volevo fermarla subito.
1: No, vabbè, in prevendita ci sono i biglietti. Antonello Venditti.
0: Ah, mi faccia una canzone di Antonello Venditti. Vada.
2: Stasera la luna.
0: Non è Antonello Venditti.
2: L'ha cantata.
0: Lei è la persona più strana che io abbia mai conosciuto. E strano non è la parola che avrei
1: usato. No. La prendo come un complimento.
0: Sì. È un vero complimento.
1: Ciao, dove andate? Non mi rispondono.
0: Chissà
1: saranno stranieri.
0: Lei è trasparente per quello di Giorgio.

0: Gioia sta cercando di fare amicizia perché non la vedo con l'espressione giusta.
1: No, no, io sono qua per il segnale orario, solo per fare il mio.
0: Ma non è ancora il momento di segnale orario. Come non anzi, è ancora... si accordi con le persone con cui sta parlando per sì. capire se sono disposte, soprattutto perché
1: sì, voi,
0: io li vedo mal disposti.
1: Siete disposti?
2: Sì,
1: sono disposto.
0: Allora ho visto male, ho gli occhiali.
1: No,
0: quindi,
1: no. Tutto regolare.
0: Tutto regolare, allora mandiamo una canzone e poi.
1: Sì.
0: E poi chissà.
1: Chissà.

0: Joe, si ricorda l'originale di questa canzone? Se lo ricorda l'originale?
1: L'originale no, onestamente no.
0: No, i Players, Baby Come Back, fine anni 70, il basso c'era Ron Moss. Si ricorda
1: davvero?
0: Che era Ron Moss?
1: Ridge the Beautiful.
0: Bravissimo,
1: non ci
0: credo. Sì, era lui, il bassista e anche cantante. Da ogni tanto esce ancora con la band, nonostante sia passato qualche anno. Siamo pronti, DJ Alei è pronto?
1: Sì, sì, sì, io sono prontissimo, sono qua con tre bellissimi maschioni.
0: Adesso li fa scappare pure loro.
1: No, stanno scappando.
0: Ecco, come tutti scappano. Beh, niente. Di Gioia, lei non è capace di tenere le persone vicine.
1: Abbi fede, io volevo solo sapere che ore sono, è possibile?
2: È ora che, visto che sono castrate qua davanti, andiamo a farci un bel bagno.
1: Bravo, grazie.
0: Era un esortativo, secondo
1: me. Sì, secondo me sì.
0: Vabbè, lo dica lei perché l'orario non l'ha detto.
1: 18:02.
0: È così, magari la meteo la fa bene.
1: La meteo potrebbe essere. Allora, vediamo un po' la temperatura, anche perché qua bisogna aprire anche i file.
0: Ogni tanto, sai com'è, uno si perde via delle volte.
1: Previsioni per domani, che è mercoledì, in tutta la Svizzera per lo più soleggiato e caldo, con alcune velature ad alta quota, soprattutto al mattino. Pensa un po'. Temperature minime tra i 15 e i 21 gradi, si dorme bene, massime sui 32.
0: Se si è scaldata la casa,
1: al
0: caro
1: sud,
0: mio,
1: non c'è niente da fare. Con Favogno fino a 36 gradi.
0: Domani sì, l'hanno detto che sarà la giornata più calda domani.
1: A
0: ce
1: te
0: la
1: linea,
0: può fare
1: Lido.
0: Con l'Holter
1: no, domani a lei.
3: Di Gioia, la prego.
1: Sì.
3: Mi sto ammazzando dalle risate.
1: A mio malgrado,
3: No, vabbè, se le cerco ogni tanto.
1: Un pochettino. Eccolo là.
3: Oh, che goduria.
1: Certo.
3: Oh, vabbè, com'è la viabilità? Tranne Ponte Tresa in direzione dell'Italia c'è un po' di casotto, come sulla 2 tra la Galleria del Dosso di Taverne e Melide verso Chiasso, poi sulla A24 da Mendrisio verso Stabia, e poi sono ancora sulla 2 tra Chiasso Centro e la Grande di Progetto. Oggi in confronto a ieri è un'inezia.
1: Sì, è vero. Ieri c'era molto di più.
3: Mi è arrivato il contratto nuovo. Devo leggere anche il notiziario in lingua facile.
1: Bene, un servizio che offriamo anche noi. Bravo, Laido.
3: Allora, Stati Uniti.
1: Sì.
3: Quasi dall'altra parte del mondo. In mezzo c'è un oceano che è l'Atlantico. Oggi tutto bene negli Stati Uniti.
1: Sì.
3: Qui ancora non si sa. Grazie, arrivederci.
1: Grazie Laido per il servizio.

0: Della serie,
1: ancora lei qui?
0: Eh sì, almeno che il contratto andava avanti.
1: No,
0: per il notiziario in lingua facile, no?
1: No, è andata.
0: Allora ci sentiamo domani.
1: Sì, io la ringrazio, non volevo mettere in difficoltà.
2: Se lasciate aperto il canale, scusate.
1: Sì, passano dei personaggi strani.
2: No, non passano dei personaggi strani, passano anche delle belle persone con dei vestiti particolari. Devo dire, mi sembrava un pannello fotovoltaico. Siamo al nostro. Sembrava un pannello solare.
1: Sì, abbastanza.
2: Era un caricabatterie. No, dobbiamo raccontare. Pensate, una ragazza avvenente,
1: sì,
2: con questo vestitino, secondo me è tipico del sabato sera, tutto sbrilluccicoso, che faceva l'effetto pannello elettrovoltaico.
1: Con la macchina elettrica di caricare.
2: Esattamente. Va bene, siamo a The Charlton of the Day.
1: Siamo in Filadelfia, a Filadelfia, 22 anni, fa il rider, questo ragazzo di sushi, solo nel weekend.
2: Ragazzi,
1: però
2: massima ammirazione per i rider che portano in giro cibo per le persone e non solo.
1: Lui ha un suo metodo molto geniale, se la mancia è alta, sai quando tu prenoti, no? Che già dai può avere la mancia, lui ti porta il cibo a casa, se la mancia è bassa accetta l'ordine lo stesso,
2: ci mancherebbe,
1: ma lo infila di nascosto nello zaino di un collega, non so se nelle mutande, ma lo dà un altro rider di nascosto che sta partendo per un'altra consegna a caso. Il risultato, il cliente affamato fissa lo schermo del cellulare, vede il suo cibo che fa tutto il giro intorno per la città e non arriva mai a casa, ed è un'operazione di successo questo. Infatti ha 148.000 follower che impazziscono sui social per questi.
2: Ma non l'hanno licenziato?
1: No, non lo sa nessuno.
2: Non lo sa nessuno, stanno dicendo alla radio, scusi.
1: Non lo sa, lui è mascherato.
2: Sì, mascherato, certo, da Tiger Man.
1: E in tasca i soldi delle mance.
2: Ah, sì. Quindi è una truffa. Stiamo parlando della truffa di turno.
1: Ed è una truffa,
2: signore. Bravo, signore. Complimenti.

0: di gioia, si prenda un po' di sole, la prego.
1: Lo so,
0: è verde.
1: Lo so.
0: Verde.
1: No, io riesco a prenderlo solo sotto l'ombrellone, Griso.
0: Sì, così.
1: Non riesco a prendere il sole.
0: Niente, non lo sopporto.
1: No, non lo sopporto.
0: Non è che è il contrario, che è il sole che non sopporta
1: infatti
0: lei.
1: Infatti, è appena andato via. quello che era un marito.
0: Potrebbe essere questa la spiegazione della sua non abbronzatura, capito?
1: Perché no?
0: Però, beh, la fortuna è starle vicino, perché lei riflette e si abbronzano gli altri.
1: È vero, sì.
0: C'è un po' come quelle persone che si mettono col pannellino davanti al viso, no?
1: Le messe
0: in montagna sulla neve,
1: sì.
0: Quelle che si mettono col pannellino riflettente per
1: impensabile,
0: il...
1: impensabile.
0: Va impensabile. Bene. Sigla.
2: Il VDM Department presenta DJ Jerry Atria,
0: che non c'è.
1: Non c'è, vabbè, non viene.
0: Lui allora l'ho sentito al telefono, sì. Mi ha detto un po' la scusa che è anziano, quindi a quest'ora fa troppo caldo per lui, è impegnativo, la sveglia la mattina per portare il sale in questa zona del lago per rendere l'acqua salata e giustificare il Lugano Marittima, tutte queste robe qua.
1: Quante carriole?
0: Un paio di carriole da tre sacchi.
1: Ma lui è Nando,
0: si sbattono la mattina. Sì. Tra l'altro pagati dal cantone.
1: Sì, come il mio corso da DJ.
0: Esatto. Okay. A proposito del suo corso da DJ, ho recuperato dalle valigette del DJ Jerry Atria della bella musica. Una in particolare mi ha lasciato un po' stranito.
1: Perché
0: c'era un'etichetta sopra con su scritto donne con il mal di pancia. Canzoni con donne con il mal di pancia. Ho tirato fuori questa qua.
1: Sentiamo.

0: ho capito perché c'era l'etichetta signore con il mal di pancia sulla valigetta. Un po' di alloro dovrebbe passare.
1: Alloro bollito, alloro bollito, funziona tantissimo. Amaro, è un po' amarognolo, però vabbè.
0: No, vabbè, dipende, dai, non è così amaro. Va bene, fa bene per il mal di pancia, dicono le nonne. Dicono che l'alloro fa bene per il mal di pancia. Detto questo, a parte gli scherzi, narra la leggenda che ci fu una richiesta di Giorgio Moroder, ma anche il signor Shapiro, che erano i produttori di questa canzone, a Donna Summer in studio per dare la possibilità e anche un po' di credibilità a questo tipo di mal di pancia, chiamiamolo così.
1: Scusa, breaking news, arriva un messaggio adesso real time. Oh, ma voi più fa calde, più diventate cialtroni per davvero, lasciate stare ste povere donne col mal di pancia.
0: È vero. Poverine, onestamente.
1: Anche questa?
0: No. Questa l'ho chiusa, la valigetta col mal di pancia, l'ho chiusa, era molto meglio.

0: Walking Through the Night. Ben Arrow era il biondino con gli occhi azzurri nell'immagine collettiva, ma la voce era quella di Tom Hooker, che abbiamo conosciuto per un'altra canzone molto discutibile del passato, che lei non si ricorda.
1: No. Però io ho conosciuto Ben Arrow,
0: era
1: sai?
0: Toccami si chiamava la canzone.
1: Toccami.
0: Forse era andato anche a un Sanremo. Dovremmo essere
1: coraggio.
0: Con Toccami.
1: Che
0: lui
1: coraggio.
0: Che cantava comunque un italiano un po' particolare, quello degli anglosassoni, no?
1: Il suo fascino era quello mentre cantava.
0: Più o meno. Però in queste canzoni funzionava veramente alla grande. E io lo ricordo per un'altra canzone che era Looking for Love, che andò tantissimo negli anni Ottanta. Siamo nelle valigette del DJ Geriatria, abbiamo selezionato anche questa ed è subito Sandalo da schiava o da Achille, scelga
1: oppure
0: lei.
1: Oppure sandali pelosi, perché vedo una ragazza con...
0: Non è un sandalo, è una ciabatta.
1: Ciabatta.
0: È una ciabatta quella.
1: Glielo devo chiedere.
0: Non si faccia mordere dalla ciabatta della signora.
1: Meglio di no.

0: Gioia, se li ricorda gli Imagination?
1: Allora, cosa posso dire? Sì, me li ricordo, però avevo il pannolino ancora, erano il girello, mio papà mi metteva la cuffietta,
0: non
1: mi faceva ascoltare.
0: Non l'ho detto, non gli ho chiesto se lei avesse il pannolino quando c'erano gli Imagination, se li ricorda.
1: Anni 70, no?
0: No, anni 80.
1: Appunto.
0: No,
1: sono andato 77
0: agli inizi degli anni 80.
1: No.
0: Non giri la frittata, mi dica, me li ricordo, ma a grandi linee.
1: Non me li ricordo.
0: C'era Lee John, che era il cantante, che faceva tutto lui, i cori anche li faceva lui. Gli altri due erano i cosiddetti camafri,
1: cioè
0: quelli che partecipano, prendono i soldi, ma alla fine.
1: I camafri?
0: Sì, sì, si chiama camafro.
1: Non l'ho mai sentito.
0: Il gergo è il camafro.
1: Che gergo è camafro?
0: Il gergo dei musicisti è il camafro, quello che è lì. Come il sassofonista di Duran Duran ai tempi, all'inizio non sapeva suonare, poi ha imparato qualcosina.
1: Ma all'inizio era un camafro.
0: All'inizio era un camafro, faceva finta perché dietro c'era uno che lo suonava al suo posto.
1: Vabbè.
0: È un mondo di camafri, c'è da dire.
1: Vabbè, lo dice lei. Lo dice
0: però
1: lei.
0: Dalla valigetta degli anni 80, qui siamo alla fine degli anni 80, usciva anche questa meraviglia.

0: pensi, era l'87 per questa canzone e qualcuno riuscì addirittura quell'anno a vedere un concerto dei Mars, un'ora e mezza di Pop on the Valium.
1: Solo
0: questo l'ho fatto praticamente.
1: Erano di Camafri,
0: sì,
1: anche
0: ogni
1: loro.
0: Tanto ci si guardava, ma adesso cambia? Sì, sì, ha fatto uno scratch.
1: Lo scratch da parte loro. Allora, mi sono documentato, bravo, perché bravo. Io non lascio passare le novità che ci poni così all'orecchio, caro Griso. Vedi. Camafro.
0: Grazie, salutiamo quelli che passano. Ciao ragazzi.
1: Ciao, dove andate? Conoscete il termine camafro?
0: Non lo conoscono, sono troppo giovani.
1: No, perché
0: no, non inseguire le persone.
1: Cos'è il camafro?
2: Il camafro? Non ne ho idea, mi sembra più una cosa per il lago, camafro.
1: Sì, sì, esatto. Tu cosa pensi?
2: Non lo so, mi sembra qualcosa per costruire qualcosa.
1: Esatto, brave.
2: Non è niente di tutto ciò, vero?
1: No, assolutamente no.
0: Esattamente,
1: no.
0: Ma almeno
2: cos'è?
0: Glielo spieghi di gioia.
1: Il camafro è quello che fa finta di suonare in un gruppo, non sa suonare.
2: È uno strumento, mi sembra.
1: È uno strumento il camafro, bravo.
0: No,
1: come è fatto?
0: Il
2: famoso camafro, mi sembra qualcosa.
1: Niente. A corde.
0: Esatto. Sì. Io li fa poi gli accoppia.
1: Sì, sì, sì.
0: Si dice
2: e come funziona? Uno lo mette lì e fa la musica.
1: E da solo, da solo.
2: Da solo va.
3: No, in un'orchestra.
1: In un'orchestra, da solo.
2: In un'orchestra.
3: Lei è la più sveglia.
1: Va bene, grazie ragazze.
2: Prego, è stato un piacere.
0: Grazie.
1: Tutti conoscono. Con il camafro,
0: certo,
1: tutti.
0: Se poi li trova lei e sono tutti come lei, millantatori nati, siamo alla follia più totale. Allora, vuole leggere per cortesia?
1: Indica un furbastro, colui che finge di suonare uno strumento all'interno di una banda paesana senza farlo realmente.

0: Bon Funk and Seas, eravamo nel 2000 o nel 99, giù di lì, sì. Era fine del millennio, inizio dell'altro, quel calè, insomma, erano famosi anche per l'altra canzone che faceva.
1: Bon Funk and Seas.
0: Com'è che faceva?
1: No, è Arthur Dodger quello, no, non me lo ricordo.
0: Qual è che?
2: Non ce l'abbiamo, non l'abbiamo fatta.
1: Hanno fatto solo quella. Sì. Ah, ecco perché non me la ricordo.
3: Un compleanno a me, a chi? A me, o a te. Un buon compleanno a te,
4: a me,
3: e a te,
4: o a me.
3: Brindiamo tutti insieme con un altro po' di te
0: e tanti tanti auguri. Tanti tanti auguri di non compleanno a Loredana Bertè.

0: lei spera, secondo me, che salutino lei, ma passavano per ringraziare della bella canzone che abbiamo messo.
1: Bellissima.
0: Eh sì, sì. Vuole commentare qualcosa? Vuole dire qualcosa?
1: No, voce intensa e incredibilmente bella. Stasera la
0: TV. Hai visto come l'ha detto? Voce intensa ed incredibilmente bella.
1: Già,
0: ti dico corri giù. Dai, corri giù.

0: Chi è?
1: Che ne so io.
0: Ogni tanto lo dico che passano sempre le strade per suo. Vabbè, vabbè.
2: Panda.
0: Ancora, chi è?
2: Panda. No, di Gioia.
0: Non l'ave.
2: Di
0: ma
2: Gioia.
0: Pina.
2: Ma che fanno alla televisione questa sera? Scusa.
0: Pina, che piacere averla
2: qui. Sono interessata alla televisione, per cortesia.
0: Allora, Pina, non so se hai sentito l'assurdo.
2: Si è rotto internet che non va, il wifi lì non funziona.
0: Il wifi, wifi.
2: Il wifi. Io dico wifi, all'Ossanna si dice wifi.
0: È vero, è vero, è vero, sì.
2: È vero, è vero, no, che è Antonio che lo dice. Vero, Antonio,
0: non volevo dire assolutamente.
3: È vero, questo mi sta imitando.
0: Di Gioia,
3: legga
0: no.
3: Per cortesia che stasera non usciamo, io e Pine ci guardiamo qualcosa alla televisione.
0: Qualcosa?
3: Vada.
2: Qualcosa.
0: C'è qualcosa di molto interessante.
2: Senti, facciamola breve, per cortesia.
0: Ecco, lei segue il calcio?
2: Sì.
0: Esatto.
2: Sì.
0: Cosa? Per
2: Gleca, per
0: condesi. No, no, dico, dopo, non so se hai sentito il caso della mano lunga di Trump che ha chiesto a Infantino di
3: c'è
0: lasciare...
3: un documentario su questa cosa stasera, no?
0: No,
3: e
0: no,
3: allora
0: no,
3: perché
0: no.
3: Si sta barbicando su situazioni che ormai sono passate.
0: No, è perché io, se lei è d'accordo...
3: E poi gli Stati Uniti sono stati anche brutalmente eliminati.
0: Esatto, brutalmente.
3: Sì, perché volevo metterci di più, insomma.
0: Esatto. No, perché io volevo chiedere a Infantino, visto che, insomma, l'ha fatto anche Trump, a nome del club dei cialtroni, se la Svizzera può
2: non
0: giocare a Zurigo.
2: Non si preoccupa, Infantino, cioè io ho il telefono, adesso lo chiamo.
0: Al diretto?
2: Ah sì, sì, chiaramente.
0: Chiede se può giocare...
2: Anche di Blatter, tutte e due sono passate.
0: No, Blatter è passato.
2: Ancora.
0: Che influente Blatter.
2: Sì, certamente. C'è la Svizzera stasera.
0: Sì, alla Menadira, a Vancouver, per gli ottavi di finale.
2: Li mandiamo a Vancouver? A tutte quante, no?
0: Speriamo.
2: Mandiamoli a Vancouver,
0: si gioca Svizzera-Colombia in diretta alle 20:20 sulla 2.

0: la mia testa mi preoccupa di gioia, perché io associo delle canzoni tipo questa, sì, a sigle del passato di anime, tipo nell'Oriente Misterioso c'è un gigante generoso Monkey, che lei non ricorda perché mi è troppo giovane, ed era Monkey, si chiamava così forse, ed era questa scimmietta che poi si è trasformata magicamente qualche anno dopo in Goku di Dragon Ball.
1: Dragon Ball.
0: Sì, perché il concetto era lo stesso, era la scimmietta con la coda che andava sulla nuvola e aveva questo bastone che si allungava con cui picchiava i cattivi.
1: Ecco.
0: Ecco, ecco, pensi cosa ho associato, ricordo, per questa canzone dei
1: Io mi ricordo solo Sun. Curioso come George, solo quello, che c'era con la scimmietta simpatica.
0: Ma questa è storia recente.
1: Molto
0: però,
1: più
0: diciamo,
1: recente, sì.
0: Siamo ai livelli di Peppa Pig. Cosa recente, sia come intelligenza.
1: No, beh, sono molto
0: ai Teletubbies siamo come intelligenza.
1: Mi canti la sigla finale, per favore?
0: No, la canta lei.
1: No.
0: Sì, dai, che ha studiato.
1: L'attacco dopo il di lei.
0: No, è il momento. Ma
1: alla forma d'un cage.
0: No, d'un cage.
1: D'un cage.
0: No, d'un cage.
1: D'un cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre.
0: Sì, bello.
1: Les chasseurs à ma porte comme des petits soldats. Tarari.
0: Non è tarari, ils veulent me prendre. No.
1: No.
0: Va.
1: Qui volont me.
0: No. Je ne veux pas travailler.
1: E che c'è io qui? Qui volont?
0: No.
1: Qui volont me prendre?
0: No.
1: No.
0: No, beh, questo era il pezzo di prima. Je ne veux pas travailler. Sì, ma la riprenda da capo. Mamma mia. Vai.

0: Je me le fume.
1: Je fume, non me le fume.
2: Ah, non è me le fume.
1: La impari per domani.
2: Va bene, va bene. Grazie.
1: Le do uno.
2: Grazie.
1: Prego.
2: Grazie.
3: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dalla

0: Televisione Svizzera.
1: Le 19, quasi un minuto. Sono Fabio, sono qui per salutarvi, ma soprattutto anche per dirvi che tempo ci sarà questa sera, ma anche domani. Oltre che tempo, spero, pieno di gol questa sera dalla parte rosso-crociata, ovviamente. Le previsioni dicono che in tutto il paese questa sera sarà soleggiato con alcune velature ad alta quota, nella notte per lo più sereno, e speriamo che anche i nostri animi saranno così dopo la partita di questa sera. Previsioni per domani, mercoledì, in tutta la Svizzera per lo più soleggiato e caldo con alcune velature ad alta quota, soprattutto al mattino. Temperature minime tra i 15 e i 21 gradi, le massime saranno sui 32, al sud con Favonio fino a 34 gradi, quindi idratiamoci tantissimo e crema solare, mi raccomando. Che ci dicono le strade? Le strade ci dicono che ci sono code o forti rallentamenti tra Manno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, sulla A2 anche tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, e sempre sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, quindi vi toccherà pazientare se passate o se siete già da quelle parti.
0: 3 News.
1: Il giovane svizzero di origini tunisine che il 2 marzo del 2024 aveva coltellato un ebreo ortodosso a Zurigo è stato condannato a un anno di reclusione per tentato omicidio plurimo. Si tratta della pena massima prevista per la sua età, 15 anni, al momento dei fatti. La pena è stata commutata in misure terapeutiche. Marine Le Pen, leader del partito di destra francese Rassemblement National, è stata dichiarata colpevole anche in seconda istanza di appropriazione indebita di fondi pubblici martedì a Parigi. La Corte d'Appello ha però ridotto la pena a 3 anni di detenzione, di cui 2 sospesi e 1 con braccialetto elettronico. Le Pen non potrà essere eleggibile per 45 giorni, di cui 30 con la condizionale. Questo dovrebbe permetterle di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali. Infine la Russia torna nel recinto del movimento olimpico, almeno per il momento. Il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato provvisoriamente le restrizioni imposte agli atleti russi in vigore da ottobre 2023. Atleti che potranno tornare a praticare gli sport di squadra e partecipare alle qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles del 2028, senza però la bandiera e senza l'inno.
0: Rete 3 Sport.
2: Bene ritrovati all'ascolto, ore 22, calcio d'inizio di Svizzera-Colombia, ultimo ottavo di finale dei mondiali di calcio. Le ultime dal ritiro rosso-crociato di Vancouver dicono che non ci sarà Manzambi, forti dubbi anche sull'impiego di Vargas e Ebischer. Per la formazione al momento, quella dei rosso-crociati, non trapela nulla, si va verso la titolarizzazione di Rieder o Yashari con Okafor pronto ad entrare dalla panchina. Nel tennis, Jannik Sinner è il primo semifinalista del torneo di Wimbledon, il numero uno al mondo in 3 set, ha battuto questo pomeriggio il tedesco Struff. Prima semifinalista invece al femminile è la statunitense Coco Gauff, che in 3 set ha eliminato la connazionale Pegula. Al Tour de France, quarta tappa movimentata oggi e vittoria che è andata all'esperto danese Mads Pedersen, che ha regolato un gruppetto di 10 fuggitivi. Per lui si tratta della 61esima vittoria in carriera, la terza al Tour, mentre il norvegese Thorstein Traen approfitta del ritardo di oltre 10 minuti sul traguardo del gruppo maglia gialla per toglierla a Tadej Pogacar. Traen dunque nuova maglia di leader a questo Tour. Infine l'esecutivo del CIO ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo in vigore dal 12 ottobre 2023. Vengono in parte e meno le restrizioni imposte agli atleti russi, consentendo loro di tornare alle competizioni di squadra e di partecipare alle qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Al momento rimarranno comunque escluse l'inno nazionale e la bandiera russa.
0: Fatine dei dischi.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: ascoltiamo un po' di musica.
1: Radio Monnezza.
2: Memo, ma
3: e vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
4: bellissimo pubblico.

0: solo urlando al cielo, sempre nero, sempre nero, sempre nero.
1: Bring the noise, che il vero giovane baluardo di una generazione buttata per stracci può esprimere tutta la sua essenza renegade della situ del quartiere.
0: Renegade della situ del quartiere.
1: Perché sì, perché è bello così, altrimenti John Jepp della zona. Sapresti tu darmi un motivo perché gente baluarda di tanto trombettame, ma anche di tanto funko inside, si sia messa un giorno bello bello a risonare di potenza questo vino che i Public Enemy consegnarono alla storia degli ormai pleistocenici anni 90?
0: Lo sapresti?
2: Ma certo che no!
1: Certo che no, perché hai la testa a marcia con dentro i topi morti! Altrimenti avresti fatto subito di primo come i Brownout hanno fatto. Loro, guapi di campagna e di città, gente bella, gente vera, gente che dove la metti suona fanco, gente venuta su a palate di James Brown. Ma di base di fisso, bro, frate con i capelli a scudella con la tosura da frate. Che poi,
3: forse non lo sai,
1: ma pure gli stessi Public Enemy non avrebbero suonato come i Public Enemy se non avessero divorato il beat potenza più più mega mega ultra supa più più che il buon James Brown infilò a palate nella song titolata per noi e per tutti quanti, Get Up, Get Into, Get Involved.
4: Everybody over there, get on up, everybody out there, get into it.

0: Snirara, come di fare, frate?
1: Ma come non te la mandava a dire una super funkster woman da battaglia come Betty Davis nel mondo rotondo che gira, che mi si fermerà? Ma non ce n'è! O meglio, non ce n'erano! Perché oggi ci sono di più! Più! Oggi che non sono più gli anni 70, ma sono gli anni 2000 e passa sparati di un botto, anche se sembra di essere ritornati nel Pleistocene, ma comunque sia, le woman sono in pista a sparare liriche di potenza mix mazzate soniche da far sembrare molti guapi crami delle red. Con la chitarrella di marca Camuffo comprata da Wish dei poveri Bracobaldi.
2: Sì, credici che se non ci credici, ci credici
1: quando ti arriva in the face roba come la Lotus dell'indomabile amica Little Sims.

Ui. Hai sentito che botta, bro? Bro. Mica tu e le tue bombette da pezzente che spari per far spaventare gli amici dell'anzianità basculanti, ma non si spaventa ormai nessuno e ti mandano anche a... Little Sims ha dimostrato orrora cosa vuol dire il macicciame ogidianamente, potenziando poi l'esito finale della bella melodia grazie al supporto al bercio di quell'altro guappo di... di quell'altro guappo di stiloseria e potenza che è Obonja Yar, giovane amico nigeriano di stanza a London City, capace di dare ruzzate al dancehall locale con pezzi tostoni in stile Questa Not In Surrender.

0: Mamma mia, ti è piaciuta questa canzone?
1: Ma sei un carrettino. Del mondo che mai si fermerà.
0: Lo dico alla mia mamma.
2: Radio Monnezza.
3: Balliamo.

0: Comunque sempre simpa, i due barbati baffati a Miss di Lucerna, Blind Butcher, sempre in pista per dare l'effetto storturi alla loro interpretazione del proto blues futurista con le modifiche, che tanto piace se lo suonano in Da City, ma che piace meno se lo suonano alle sagre della costina locali.
1: Chissà cosa mangiano.
2: Oh, Peppa, prova a guardarti allo specchio.
0: Tipo quella di Bischof Schoeffen, perché lì, tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno, e tutti gli amanti del purcello cotto a puntino sanno, si va via più sul ruspante, non c'è tempo per lo sgulto di cose ricercate, dai, lì si vuole solo giusta trippa e giusta trippa sonora per far andare giù liscio il purcello e la bevanda al luppolo. Fate conto che in queste situ paesanos, ma pure se ci fossero venuti a suonare, che so, i psychedelic first dei tempi pop rocky, li avrebbero messi su alla griglia in tempi record.
3: Penso che poi fossero venuti lì a suonarsela con il primo piglio storto, quasi ancora un po' punk rock dei tempi belli, dei tempi del loro primo disco uscito alla fine degli anni 70.
0: Ma di base, che tempo i primi due accordi di questa The Fall, e sarebbero passati al rosticciato, perché la sagra della costina è la sagra della costina.
2: Peppa.

0: Ma qui, qua, che sono tre papara. Ma anche loro avrebbero capito al volo che tra le note di Yokohama si concentra tutta la filosofia alla base del progetto modificatissimo di Wakenwallo, non Wakenwallo, ma anche sì, ma anche no, messo in piedi dai Divo, nella super ultra mega più industriale città Akron, nell'Ohio, città regina dell'inquinamento e perfetta per rappresentare al meglio il concetto di De-Evolution, attraverso l'arte di questi amici con la tutina da centrale nucleare e il vaso di gerani per cappello, perché tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno quanto è importante indossare un bello cappello anche ad Akron, Ohio. Ma magari non fossero nati in quello scempio di inquinamento maggiorato, i Divo non sarebbero esistiti mai, e non sarebbe esistito mai nemmeno il documentario che Netflix ha dedicato alla storia unica di questa band, unica con melodie uniche per gente uniche, sì, ma anche no, che poi, frate,
1: forse non lo sai,
0: ma all'alba dei tempi, tipo prima a metà anni 70, i Divo, non ancora i Divo, cercavano il canterino ideale per la loro idea di band. Ma mica l'avevano trovato in una loro giovane amica brava, molto brava, ma timida, troppo timida per poter affrontare la situ?
2: Ma sai chi era questa raga girl, brava, molto brava, ma timida, troppo timida? Ma era mica la al tempo giovanissima Chrissy Hynde?
0: Sì, quella Chrissy Hynde, che avrebbe detto:
2: no, scusate, non ce la faccio, mi vergogno,
0: ai suoi amici Divo. Ma poi, una volta trasvolata però in Inghilterra, avrebbe invece tirato fuori le zanne, mettendo in piedi il complessino dei Pretenders e diventando la guappa della zona, sparando pezzardi dal tiro super mega super più più, quali questa Bad Boys Get Spunker.

vecchio pezzardo degli anni 50 ad opera in origine del settetto dei Knight Riders, che nonostante fossero tutti ben vestiti come andassero alla prima comunione, suonarono la loro Pretty Plaid Skirt, non certo meno lercia di come ce l'ha risonata Aurora, quella testa da bifolco di Hip Bones Slim alla guida dei sempre indemoniati quanto basta amici suoi The Knee Tremblers, che comunque però fra bro sista zio zia frate baluardo della situ in parrocchia, i Knight Riders, anche se la buttavano in cacciara, non erano certo gli ultimi casinari del rione, infatti erano capaci senza problema alcuno di bombar via anche dei bei rhythm and blues cadenza di spessore quali questa I've Been Thinking.

0: Trouble is your middle name.
1: Ma hista za domanda mia. Se adesso come adesso esisterebbero complessino trombettati
2: come il Chernobyl, se nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna anni 80 all'Erci, ma in confronto all'Erciolandia di oggi, maravigliosissimi, dove si muovevano complessazzi come i King Kurt, esisterebbero oggi Chernobyl?
1: Esisterebbero
2: i Cernobilli senza i King Kurt? I King Kurt?
3: Ma certo che no!
2: I King Kurt, bro!

0: bellissimo pubblico.
1: Ti è piaciuto questo programma?
2: Ho fatto schifo.
1: Così.
3: Peppa
2: Pig.

0: tv del calcio con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
1: Ed è arrivato il momento di questa partita fondamentale per il percorso che la Svizzera sta affrontando a questi mondiali 2026. Buonasera a tutti, io sono Danny Rauseo, con me c'è
2: Axel Belloni, ma soprattutto tanti ospiti. Diciamo subito dove siamo. Siamo a Piazzale alla Valle a Mendrisio, squadra che vince dal punto di vista del posto, visto che è cambiata la squadra, non si cambia. Siamo qui per raccontarvi l'ottavo di finale della Svizzera contro la Colombia, ma soprattutto vogliamo subito sentire l'ambiente esterno. Abbiamo una missione questa sera, la missione l'abbiamo data all'uomo, il volto di quest'estate, televisivamente, radiofonicamente parlando, ovvero Nicola Saldagna, che è in mezzo al pubblico.
3: Eccoci ragazzi, ci siamo, buonasera anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando via radio. Io oggi la partita non la seguirò qua dalla piazza, che tra l'altro vi preannuncio già gremitissima. La cosa che mi fa molto ridere è che faremo molta fatica io e il mio ospite, che adesso vi introdurrò, a vedere lo schermo, perché sono tutti in piedi davanti a noi, quindi tra poco magari con la scusa delle telecamere della televisione farò scappare via un po' come lo squalo in mezzo ai pesci nell'oceano. Però lasciate che adesso vi introduca il mio ospite col vostro permesso. La partita, come detto, non la seguirò da solo, la seguirò con Mauro Sulmoni, detto Maurino. Tu sei una celebrità qui, Maurino, benvenuto, buonasera.
4: Ciao a tutti, un po' di parlare in dialetto, come
1: devi.
4: Ciao a tutti, siamo qui a Mendris, Piazzale della Valle, fantastico. Vediamo di vedere una bella partita tutti assieme.
3: Allora, tu sei un'istituzione qua. Quando abbiamo detto che c'è Maurino Sulmoni a vedere la partita con noi, tutti mi hanno detto no, lui è un fenomeno, bravissimo, grandissimo. Sei consapevole di avere questa importanza per la comunità di Mendrisio, tu?
4: No, non è mia.
3: Non fare l'umile.
4: No, Mendrisio sì, per me è molto importante, assolutamente. Sono dentro in varie società, quasi tutte di Mendrisio.
3: Bravo, dillo. Avremo tempo e modo per snocciolarle, sì, ed elencarle tutte. Possiamo dire però che tu hai un ruolo fondamentale, per esempio, per uno degli eventi più attesi nel Mendrisio 8, che è la Sagra dell'Uva, giusto?
4: Esatto, sì, vicepresidente della Sagra dell'Uva, e che si terrà qua anche quest'anno, sarà bellissima.
3: Ma non abbiamo dubbi, Maurino. Allora, sensazioni per la partita, dai, ti faccio dire un po' come la vedi. Siamo fiduciosi, andrà bene, andrà male, soffriremo?
4: Ma io sono molto fiducioso, spero. Non ho ancora visto bene la formazione, però sono molto fiducioso.
3: Manca Manzambi.
4: Vargas c'è.
3: È in dubbio. Vargas non c'è. Gioca neanche
1: no,
3: lui.
1: C'è. No!
4: Dall'inizio.
1: Allora,
4: vediamo. È dura. È molto dura.
3: È dura. Ragazzi, se volete, linea.
5: No, io intervengo come Guglielmoni.
1: Lui è Paolo Guglielmoni, tra l'altro, ve lo presento.
5: Allora, una regola d'ingaggio per Maurino: dice, può di parlare dialetto, ha parlato mai italiano anche a mano. Parla dialetto, Maurino, che meglio.
3: Allora dice Guglielmoni di parlare dialetto perché hai parlato italiano e hai parlato male.
4: Maurizio, sei da Tambunda a parlare italiano.
5: Sì.
4: Parlato in dialetto, però mi scappa un po', no, con l'intervista.
3: Ma no, parla in dialetto, non ti preoccupare, se caso c'è Guglielmoni che mi fa la traduzione simultanea.
5: Domanda importantissima per Maurino.
3: Mi fanno una domanda, aspetta, adesso te la ripeto. Vai, Paolo.
5: Ha già fatto Gesù alle processioni?
3: Hai già fatto Gesù alle processioni, chiede Paolo Guglielmoni.
4: Ma mai la sa fare, sono troppi.
5: Non si può dire.
1: Troppo piccolo.
4: I personaggi, però sono un po' piccoli per far signore.
3: li ha fatti tutti tranne Gesù.
1: Va bene, voi restate lì, che fra poco
3: noi
1: torniamo da voi.
3: C'è la Maurino Cam, signore.
1: Incredibile, quindi sui social si potrà vedere la faccia tua e di Maurino?
3: Purtroppo per chi guarda i social, sì.
1: Ok, molto bene. Mentre dentro la postazione, un po' al riparo dal caldo, perché qua siamo anche un po' al fresco, abbiamo una certezza di Mendrisio. Bravo. L'allenatore del Mendrisio, Amedeo Stefani, bentornato, come va?
6: Buonasera a tutti.
2: Direttamente dall'allenamento, giusto?
1: Vero?
6: Dall'allenamento, dal mare, quindi tutto bene.
1: Okay. Avete fatto allenamento al mare?
6: No, io ho fatto la settimana di vacanza.
5: Dove sei andato con la famiglia?
6: Siamo andati a Riccione, a festeggiare davanti agli azzurri.
5: Ma dopo tu sei uno di quelli che fa gli aperitivi infiniti?
6: No.
1: Ha detto no, ma a bassa voce, capito? Mentre c'è una new entry.
2: Il vero eroe di questa sera è perché noi siamo aperti, siamo sportivi, ovviamente tifiamo la Svizzera, dobbiamo dichiararlo, ma abbiamo ospitiamo un tifoso colombiano, Maurizio Yesid, ben arrivato.
7: Buonasera, per me è un grande piacere, un grande onore essere con voi qua a guardare la partita insieme. Siamo oggi una grande festa nazionale.
2: Bellissimo.
5: Allora, ferma un attimo.
1: Lascialo esprimere.
2: Lascialo parlare, già in minoranza.
5: No,
2: a questa voce, perché diciamolo subito, almeno ci togliamo questa incombenza, settimana prossima c'è una festa importante per voi.
7: Una grande festa colombiana, festeggiamo praticamente la festa patria e la facciamo sul Lungolago Paradiso, una festa bellissima. Iniziamo venerdì 10 con la festa bianca e sabato con la festa con mangiare, con grande... e persone che vengono a cantare dal vivo e da tutte parti dell'Europa e della Svizzera.
1: Dimmi una specialità colombiana.
7: La bandeja paisa.
1: Che cos'è?
7: Questo è un sacco di roba insieme in un solo plato.
1: Non è male.
7: Sta di buono.
5: Si è già prenotato Stefani, allenatore del Mendrisio.
2: La festa bianca. A proposito, maggiore sforzo per il nostro Maurizio, perché lo diciamo subito, seguirà il primo tempo con noi, indipendentemente da come andrà la partita, si staccherà, perché a Lugano c'è una festa, chiaramente per i tifosi svizzeri ma anche per i tifosi colombiani. Hanno organizzato il banderasso e abbiamo al telefono
1: il banderasso.
2: Adesso ci facciamo spiegare cos'è. Abbiamo Maria Gabriel al telefono da Lugano, lei è la presidente dell'associazione colombiana Viva Mi Tierra. Maria, buonasera.
8: Eccomi ragazzi, buonasera a voi. Siamo qui giustamente in mezzo di questa moltitudine. Si fa fatica, però è bellissimo vedere quanta gente qui assieme.
2: Raccontaci un po' cosa sta succedendo.
8: Allora, qui ci stiamo preparando, non vediamo l'ora per intonare le note del nostro inno nazionale. Siamo tutti pronti.
5: Quanti siete colombiani lì rispetto agli svizzeri?
8: Penso che è incalcolabile adesso proprio contarli. Mi mancavano forse 20 centimetri d'altezza per poter visualizzare un po' meglio la piazza.
5: Perché sei piccola, hai davanti delle persone.
8: È la misura normale delle colombiane, 1,68.
1: Una dimensione normale di una colombiana, ha detto.
8: Appunto.
1: Però fatti mettere sulle spalle di qualcuno alto, così vedi.
8: Eccomi, appena riesco a guardare lo schermo.
7: A me hanno fatto l'appello per verso 120 persone che venivano lì in piazza.
5: Sì, ecco,
8: sì,
5: una
8: sì,
5: cosa
8: siamo
5: molto
8: in tanti,
5: bella.
8: La comunità è molto grande. E poi
5: appunto,
8: siamo
5: ci avete
8: tutti
5: regalato
8: in fiesta.
1: Ecco, sono partiti gli inni.
5: Allora, ci fermiamo.
1: Sentiamo l'inno
2: lì, Maria, un secondo.
8: Un attimo,
2: svizzero,
8: esatto.
2: Torniamo.

0: Questo era il salmo svizzero cantato da tutti i giocatori. Yakin invece è stato un po' in scena muta.
1: È sempre concentrato. È sempre concentrato indipendentemente dall'occhiale.
2: Chi gioca davanti?
1: Gioca in Bolo, non gioca, gioca Ndoye e soprattutto
2: Manzambi non gioca,
0: non
2: gioca,
0: no, mangia... Yashari dovrebbe,
1: esatto, gioca Reader e gioca Yashari, la grande occasione per Yashari. Sentiamolo
2: Lino... Non gioca né Okafor né Amdouni,
1: esatto, nessuno dei due. Giocano Yashari e Reader.
0: Lino colombiano.

0: voce che avete sentito era quella del nostro ospite Maurizio, che si è alzato in piedi con mano sul cuore, quindi
1: è tra i 5 inni più belli al mondo.
2: Questo te lo dici tu, però.
0: No, lascialo stare.
1: Lo dice Wikipedia. ChatGPT adesso.
0: Secondo un sondaggio. Noi dobbiamo salutare Maria. La Maria che è in collegamento perché deve continuare a fare festa e soprattutto guardare la partita.
3: Maria, dici quanto finisce la partita?
4: Abbiamo sarebbe bellissimo, perché io lo vedo un 50-50, sarebbe bellissimo poter andare a rigore, vai.
0: Sì. Maria, grazie, buona festa, magari ci sentiamo in un'altra occasione, magari più avanti, se riusciamo, se rispondi ancora al telefono.
4: Grazie mille, ragazzi, ti aspettiamo questo fine settimana sul lungo lago di Paradiso, ragazzi. Grazie a voi.
2: Certo.
4: Buona serata.
0: Ciao. Intanto, in assenza di Fabrizio, Axel Belloni ci teneva enormemente a fare l'intro che di solito fa Fabrizio quando diventa tutto rosso in mente?
2: Praticamente sempre.
0: Sì, allora.
2: Io volevo solo fare un ringraziamento speciale al nostro ospite colombiano Maurizio. Gli ho portato la maglietta della Svizzera fatta dalla Fondazione Diamante come omaggio, perché è un omaggio sentito, perché tu dovevi andare a Lugano e ti sei spostato per questo primo tempo a Mendrisio solo per noi. E questo è veramente un
0: ti
2: bel
0: fa onore.
2: Gesto.
0: Grazie
1: a te davvero per il pensiero. Conosco la fondazione, davvero. Grazie mille per il pensiero.
2: Grazie a te.
1: Certo,
2: qua
1: la porterò prima o poi la porterò.
2: Non stasera, magari.
1: Non stasera, sicuro.
0: Luca Pelli in regia, facci partire un sottofondo epico. Vai, Axel.
5: Vai. Oggi siamo esploratori di un continente sconosciuto. Ci siamo smarriti nel deserto del Qatar e ci è servito un pellegrinaggio fino in Bosnia per ritrovarci. Abbiamo domato le foreste del Canada per poi aprirci la strada verso gli ottavi di nuovo attraverso il deserto, ma questa volta quello amico del mago Vlado. Oggi siamo esploratori in cerca dell'Eldorado. Con la Colombia sarà un giorno duro. Dall'Amazzonia alle Ande, dalle piantagioni dei cafeteros al deserto sconfinato.
0: Di più!
5: Poi forse il Mar dei Caraibi, limpido come i quarti di finale. Solo allora sapremo di aver fatto la storia. Siamo esploratori di un calcio che non conosciamo. Li abbiamo incontrati poco. Ci abbiamo perso e pareggiato. Valderrama, Spriglia e Higuita li abbiamo incollati sull'album delle figurine. Loro invece sanno come batterci al Mondiale e sanno come batterci in America, come nel 94. Ma oggi deve essere il nostro giorno. È il momento di veder trionfare il Nescafè sul Caffè Colombia, del cioccolato al latte sul cacao, di Guglielmo Tell su Simon Bolivar, ma soprattutto di Embolo e Akanji su James Rodriguez. È il momento di osare verso l'ignoto, di lasciarci alle spalle le calme acque del lago dei quattro cantoni per surfare sulle onde dell'Atlantico fino ai quarti di finale. Forza Svizzera, questo è il nostro momento.
0: E vai!
2: Allora, mamma mia, brividi!
0: Questa introduzione è piaciuta anche a Maurizio, ti è piaciuta?
1: Hai fatto una bella scuola, hai fatto veramente un bel studio di combattimento con la Colombia.
3: Ci tengo a dire che non l'ho fatta scrivere a ChatGPT, ho già perso la voce.
0: Come fa Fabrizio.
3: E sono diventato rosso come Casati.
2: Sì. Bravissimo Belloni, ci hai dato l'entusiasmo giusto per affrontare una partita che...
0: Ce la fai Paolo?
2: Amedeo Stefani, allenatore del Mendrisio, giochiamo senza il nostro miglior giocatore Manzambi. Questa idea di far giocare Yashari e Ciaca insieme, come la vedi?
6: Ma forse è una mossa anche per contenere un po' la qualità della Colombia, soprattutto con James Rodriguez.
2: Però argomenta, perché sennò...
6: E lo metteranno penso, su Rodriguez. E poi secondo me il grande duello sarà fra Luis Suarez e Zaccaria.
3: Che non è Luis Suarez quello lì, non è
6: no,
3: quello lì.
6: Per okay. Fortuna.
0: È quello che giocava nel Liverpool, adesso nel Bayern di Monaco,
6: esatto,
0: quindi è fortissimo.
6: E ne mettiamo un giocatore comunque che non ha lo stesso passo. Quindi
0: tu dici... Comunque la qualità c'è per la Svizzera con Yashari, che dovrebbe a questo punto dimostrare il suo valore, no?
3: Partiti intanto.
6: È una bella occasione. Una bella occasione, secondo me dobbiamo rimanere concentrati fino a che siamo in partita, fino alla fine.
3: Abbiamo visto con l'Argentina prima quanto le partite possono essere risolte nei minuti di recupero, praticamente. L'hai vista?
6: Sì, l'ho vista durante l'allenamento, bellissimo.
0: Beh, hai fatto un allenamento credibile.
2: Ma scusa, scusa Stefani, tu lì a Mendrisio c'hai tutto il team che ha Iachin, cioè c'hai gli allenatori, i vice allenatori, match analyst, oppure veramente
6: noi ci affidiamo alla cabala praticamente.
2: Ma Ecco, ma è vero che avete così pochi soldi che i cinesini li prendete su Temu?
6: Temu era adeguato quando ci sono gli sconti.
0: Nicola Saldagna, vai in cronaca insieme a Maurino il macellaio.
7: La cuffia. Aspetta che gli passo la cuffia così vi sente anche lui. Sì. Eccoci, perfetto. Allora, noi stiamo seguendo, vi ripeto, la partita proprio direttamente da Piazzale alla Valle. Siamo in mezzo alla gente con Maurino, un'istituzione bellissima, perché la gente passa, si ferma a salutarlo. Sono venuti due ragazzi, prima l'hanno salutato. È bello ricevere così tanto affetto, no Mauro?
8: Sì, sono tutti amici. Tutta miss.
2: Ma cosa fai nella vita, Maurino? Non abbiamo ancora
0: macellaio.
8: Mi ha capito.
2: Custe fe nella vita, dalla UR, custe fe.
8: Ah, mi fu il macellaio da me.
2: Dove hai il negozio?
8: In via Stella Mendris, proprio nel nucleo Vecchio.
0: Ah, siamo passati prima, sì, non sì. C'eri perché eri qua.
8: Ah, non c'ero, ero già serale.
0: Esatto. Esatto. Com'è l'atmosfera lì in Piazzale della Valle, Nico?
7: Ma ragazzi, la gente è carica, sono tutti in piedi, quindi noi vediamo oggettivamente molto poco dello schermo, però ci difendiamo. Proviamo a raccontarvi più che altro le emozioni attraverso la gente che urlerà. Tra l'altro, Maurino, torniamo a te. Possiamo dire, abbiamo detto del tuo negozio, possiamo dire che tutta la gente che vuole comprare la carne va solo da te?
8: Quasi tutto da me, quasi.
7: Bravo, prenditi i meriti, perché sì. Così ho sentito dire.
8: No,
3: tra l'altro volevo
8: abbastanza vero, boh, io proprio dal tutto, però.
7: No, è molto umile Maurino, ma adesso lo facciamo sciogliere.
0: Sì, adesso torniamo da voi. Axel, le prime battute di gioco che hai seguito come sono?
3: Allora, sono partiti tutti e due con un pressing molto alto. Volevo dire rapidamente la formazione della Svizzera, perché nella confusione non ci siamo ancora arrivati. Svizzera che schiera Kobel tra i pali, confermato Zaccaria dietro con Elvedi, Akanji, Rodriguez, quindi stessa difesa che contro l'Algeria. A metà campo Freuler, Giaca, Rieder, Yashar, Ndoye, che saranno a supporto di Embolo. La farei leggere direttamente,
0: esatto,
3: a Maurizio. La formazione della Colombia, vai Maurizio, è quella lì che comincia, okay, con Vargas,
1: giusto. Abbiamo a Vargas, abbiamo Muñoz, abbiamo Sanchez e Lukumi nella difesa, abbiamo dopo a Mojica, a Lerma, a Puertas e a Juan Arias e a Juan Rodríguez, a Luis Suárez, a Luis Díaz en el ataque. Y después habíamos como la reserva Montenegro, Ospina, Arias, Campas, Carrascal, Castaño, Córdoba, Edita, Gómez y Hernández.
3: Volevo fare una domanda a Maurizio, grazie intanto per la formazione. Il fatto che sia passata l'Argentina, sei contento?
0: Attenzione.
3: Oppure c'è un po' di rivalità con le altre squadre sudamericane tra
1: Guarda,
3: voi colombiani?
1: Per noi colombiani è sempre un amore avere una squadra latinoamericana, suramericana nel mondiale. E certo, c'è una piccola rivalità che è sempre stato per il 5-0, che mondiale è ricordato tutta la vita, però lo stesso siamo contenti che è passato. Che vuol dire che magari ci incontreremo.
3: Ricordiamo che l'Argentina affronterà la vincente tra Svizzera e Colombia.
0: Esatto, tra l'altro prima di venire qui a Mendrisio abbiamo incontrato una brasiliana che invece era contenta se l'Argentina fosse andata fuori.
3: Beh, ma sarà un po' diversa
0: tra
3: forse.
0: Brasile e Argentina invece c'è un po' più
1: rivalità
0: di rivalità
1: pure,
0: esatto.
1: sì veramente sì.
0: Esatto.
3: Tra l'altro, a proposito Maurizio, noi abbiamo un VIP, buttiamolo via, come c'era la citazione di un film. Tu prima di questa partita hai mandato un messaggio a Johan von Lanten, quello
1: certo,
3: vero?
1: Certo, e mi sono stupito perché le ho mandato un messaggio, ma tu essendo colombiano e svizzero oggi a chi tifi? E era con la maglietta della Svizzera, mi ha mandato appena il vito.
0: E beh, ha giocato per la nazionale, quindi
2: ha segnato anche mondiale.
0: Ha segnato
3: più giovane a segnare in un europeo.
2: Un
1: giovane,
2: europeo,
1: sì.
2: Chiedo scusa.
1: Sì.
2: Io vorrei sentire, perché lui è veramente bravo, è il Piccinini di pura. Vai in cronaca, Saldagna, per favore.
7: Beh, sulla bandierina c'è James Rodriguez, che nonostante l'età comunque ha ancora la sua da dire. Si soffre in questo istante sulle palle inattive, lo sappiamo, c'è sempre da soffrire.
3: Il Piccinini di pura, hai detto, Paolo.
7: Bello, il Piccinini di pura, mi è piaciuto. Attenzione, però la sciabolata morbida, prova, palla tagliata, non va, perché la palla comunque esce.
3: Giustamente, diceva Piccinini
0: così.
3: Diceva sciabolata, esatto.
0: Diceva che non
7: noi.
0: Va.
7: Non va, rimessa laterale per la Svizzera, da quello che riesco a vedere, perché non ho gli occhiali anche questa sera.
3: Cioè, ma andiamo però, in cronaca l'unico che non ha gli occhiali.
2: Deambula, muovi l'anca, buttala all'occhio, fai
0: devi
2: qualcosa.
0: Stare calmo però.
2: Sì, però anche Saldagna c'ha una barcata di anni, deve trovare il modo di vedere lo schermo.
7: Sì, ma alla fine mi alzo, mi inerpico, faccio, non ti preoccupare, parlo di Riffo, di Raffa, te la porto a casa, comunque la palla la stiamo manovrando dalle retrovie nella zona 1 del nostro campo, se non mi sono dimenticato delle lezioni di Livio Bordoli. che ci ha dato qualche settimana fa dal da Bellinzona.
0: Tra l'altro intervistato nel prepartita, lui
7: visto,
0: è ancora Bellinzona.
3: Ha fatto l'upgrade Bordoli, ci ha lasciato
7: noi per la tele. Quello che penso sia Giaca, prova a lanciare un lancio lungo, cerca Rodriguez,
0: ci siamo,
7: fascia che la mette dentro bene, attenzione, un bel controllo, mi sa che era in posizione irregolare, però andò, infatti viene segnalato fuori gioco, peccato. Bene, bella iniziativa nostra,
2: ti chiedo scusa per prima, bravissimo Nico.
7: Grazie Paolo, figurati, non c'è problema. Maurino, sensazioni tue, come stiamo andando?
8: Secondo me va molto bene per adesso, siamo abbastanza in controllo.
7: Ottimo, perfetto, andare avanti così allora.
2: Ma che problemi c'ha la voce, Maurino?
7: Dai. Hai problemi alla voce? No.
8: No, perché?
7: Paolo, non è che tutti urlano come te adesso, ognuno ha il suo tono di voce.
8: Una luce zica la us, ma se viate che me la fanno giovane.
7: Bravo, anche perché vorrei sottolineare una cosa, per chi magari non ci ascolta e non ci vede, che io sento ridere Paolo Guglielmoni da qua e c'è la porta chiusa, vero Mauro?
8: E lui ha la voce forte.
2: Grande Maurino. Chiedo scusa anche a te.
8: Ma chiama Maurino perché su un pinin vedi mia la televisione.
7: Sì. Mauro, una domanda disinteressata: se stasera poi finiamo in buoni rapporti, me la fai a un buon prezzo alla Luganica?
8: Assolutamente sì.
7: Fantastico, io il mio l'ho fatto, ragazzi.
2: Ma che tipo di espressioni facciali fa Maurino davanti alla Maurino Cam che abbiamo allestito per lui?
8: Le mie espressioni sono carine, penso.
7: Ha qualcosa di Robert De Niro, comunque, vorrei dire.
0: Vedi, adesso
8: mamma
0: vedremo.
8: Mamma, che esagerazione.
3: Tra l'altro, ricordiamo, seguiteci sui social di Rete3, sui social di RSI Online, solo perché c'è la Maurino Camp.
0: Sì, cioè, esatto.
3: È un motivo che basta e avanza.
0: Merita.
8: Bene.
7: Guarda Maurino, se ti aumenta la clientela poi dobbiamo parlarci.
0: Allora non fare
8: organizzare una scena con quei park.
7: Bravo.
8: E vengono quei cose da belle.
7: Bravissimo.
1: Per i colombiani sconti però,
7: sconti anche gli amici colombiani, allora, bello facciamo.
2: Scusate, facciamo parlare sì, Amedeo Stefani. Scusa Maurino, facciamo parlare.
7: Niente, andiamo via noi. Ciao.
2: Amedeo Stefani, allenatore del Mendrisio, perché è grazie a te che Maurino è con noi.
6: Sì, cioè
2: metodo Mandà, dimmi uno veramente tipico Momò.
6: Folcloristico, ecco. È diventato il Maurino, grande amante anche della musica, magari poteva strimpellare qualcosa.
0: Lui suonava un sacco di bandelle, vero?
6: Sì. Davvero un uomo a 360 gradi, nonché presidente degli Urani di Mendrisio.
2: Prego degli Urani?
6: Urani, sì.
2: Perché Urani?
6: Chiediamolo a Maurino, adesso è storia troppo lunga.
2: Maurino, mentre sono a centrocampo, ti lascio raccontare perché Urani.
8: La società benefica risotto Urano da Mendrisio.
0: A risotto?
2: Ma perché sì. Risotto Urano?
8: Risotto Urano perché è nata 70 anni fa.
0: Attenzione!
8: Forse attenzione che chi aspetta che.
7: Occhio, perché sarà in posizione. Niente, è finito. Appena hanno detto attenzione loro, palla persa. Mauro. Vai, continua.
8: Devo mia parlare perché porto fiscalogna. No, società benefica Risotto Urano perché siamo una società benefica che a carnevale facciamo il risotto per tutta la popolazione gratuito.
2: Sì, ho capito, ma tu hai capito perché Urano?
0: Perché Urano non
8: Urano
0: abbiamo capito, Maurizio.
8: È stata creata nel nucleo vecchio di Mendrisio che è il Canton Uri.
2: Me l'aveva spiegata Rodolfo Berlasconi arrivare. Questa cosa qua, è vero, certo.
8: Rodolfo,
2: Bene,
8: sì.
2: Ecco, io sono amico.
8: Altro Momodoc.
3: Facciamo un incrocio tra culture. E c'è l'equivalente del risotto nella cucina colombiana? Cioè qualcosa

0: voi siete in anticipo rispetto a noi. Comunque siamo usciti bene dalla costruzione, però ovviamente la palla l'ha recuperata.
1: Stiamo facendo fare la cronaca a uno che è lontano dallo schermo, non vede, non ha gli occhiali ed è pure in ritardo.
2: Sta inventando. Sì, però,
0: ma questo è bello.
3: Saldagna, prima l'ho criticato ingiustamente, lui ha mille risorse.
2: Sì. Tipo, dimmene una.
3: Ma no,
0: prevedo, io riesco, riesco a leggere le azioni in anticipo.
3: È uno che è riuscito anche ad andare in vacanza per conto suo.
0: Sì, riesco a masticare la cicca e camminare senza problemi.
2: Intanto il gioco è abbastanza a centrocampo, mi sembra, Axel.
1: Ah, sì, mi sembra che tutte e due le squadre sembrano partite con una buona quantità di garra, bravi. Con per il momento nessuna nitida opportunità da entrambe le parti. Volevo sapere da Maurizio se hai avuto contatti con qualche parente in Colombia, come vedono loro questa partita, come vedono la Svizzera.
4: Allora, praticamente in Colombia c'è tanta passione per la nazionale e sicuramente sarà anche domani un giorno di festa, anche se non vinciamo lo stesso c'è un giorno di festa così, però appoggiamo tanto la nazionale e sicuramente ci sarà tutte le persone vicino alle schermo a guardare la partita oggi.
3: Ma scusami, ma tu hai l'età per ricordarti quella Colombia del 94, Rincón, Valderrama,
4: certo.
3: Higuita.
4: Certo, ho attaccato anche le figurine pure io, eh.
3: E adesso è una squadra diversa, con meno star forse la vostra?
4: No, ma sai cosa? Sembra meno star perché tanti giocatori adesso non sono molto conosciuti, così come per fare delle giocate proprio molto famose. Però tutti i giocatori della Colombia giocano adesso all'estero in squadre internazionali molto forti. Sono, come dicevo prima con Axel, abbiamo una squadra molto forte e molto affamata perché vengono veramente di tanta povertà. Sono ragazzi che vendevano il pesce, che erano in giro a vendere le bottiglie d'acqua e adesso guardate dove sono. Hanno la fame proprio di vincere.
0: Posso raccontare un aneddoto io su un calciatore colombiano che mi è rimasto nel cuore?
3: Certo.
0: Nel cuore. Il grande Carlitos Bacca, che è stato l'ultimo vero centravanti del Milan.
3: Se ne sta andando Stefani.
1: Come mai questo aneddoto, Saldagna?
0: Perché ha parlato di giovani che facevano fatica, vendevano il pesce. Bacca arrivava proprio da lì, vendeva non so se il pesce o frigoriferi, comunque lavorava in un supermercato fino a un'età abbastanza avanzata tra virgolette per un giocatore che vuole poi sfondare nel professionismo. È riuscito ad arrivare un po' in ritardo, però ragazzi, adesso a parte gli scherzi, a parte che il mister se ne va, ma dopo Pippo Inzaghi è stato l'ultimo vero centravanti del Milan, Carlos Bacca.
3: Allora, e invece il centravanti della Colombia è famoso, Stefani?
5: Sì, secondo me è l'esterno molto forte.
0: Luis Diaz, ragazzi, se il Bayern avesse vinto la Champions sarebbe stato in corsa per il pallone d'oro.
5: E poi bisogna dire che la Colombia anche è un bravissimo allenatore.
2: C'è Jaka che è abbastanza nervoso, sbraccia parecchio.
5: Argentino, Lorenzo, giusto?
1: Tanto calcio di punizione da Colombia, palla in area di rigore.
3: Esce
1: Kobel, ecco. Che è ormai un mantra di Guglielmoni.
3: No, c'è una grande differenza però tra Kobel e Sommer, che Kobel esce.
0: Applausi a scena aperta per Kobel dalla piazza.
1: È anche alto una testa e mezza più di Sommer, forse.
5: Cioè, Sommer
1: forse
5: è alto come il Maurino.
0: Dicono che sia alto come Sommer.
1: Questa me la son segnata. Sommer è alto come il Maurino. Secondo me è la frase della serata. Intanto, 14esimo minuto, 0-0 Svizzera-Colombia. Con la Svizzera che prova a impostare da dietro, da metà campo con Yashari. Palla.
2: Zona 1, come ti insegna Bordoli.
1: Esatto.
2: Siamo nella zona 1. Adesso passiamo alla zona 2.
1: Dentro, entriamo in zona 2. Palla in profondità con Rodriguez che prova a buttare la palla in area di rigore. Calcio d'angolo per la Svizzera. D'angolo.
0: Vi chiedo di commentare con un secondo di ritardo, grazie.
2: Ok.
1: Calcio d'angolo per la Svizzera adesso. Era un secondo.
0: Ah, perfetto, l'ho visto.
2: È arrivato adesso da te.
1: Ricordiamo per chi ci ascolta che Saldagna sta seguendo la partita da Piazzale alla Valle, il vero piazzale, quindi dall'esterno, in mezzo al pubblico, in mezzo alla gente, noi invece borghesi qui in mezzo.
0: Sì, io vivo gli odori, vivo gli umori, vivo tutto. Io con Maurino, dalla nostra Maurino Cam, e poi anche la gente lo vedrà.
3: La partita che abbiamo visto l'altra volta, che era da qui, era Svizzera, aiutami che sono
1: Qatar.
3: E c'era molta meno gente, c'è un entusiasmo incredibile. Attenzione, corner per la Svizzera, andiamo in cronaca di nuovo.
2: Fallo in attacco di Rodriguez.
3: Allora cercavamo di capire
2: Rodriguez
3: Saldagna,
2: su Rodriguez tra
3: ma
2: l'altro.
3: Questo qui è il figlio di James Rodriguez,
2: è lui,
5: non ha una ruga, è impressionante,
3: ma è lui,
2: è lui.
3: Ma quanti anni ha
2: Rodriguez?
4: Lui ha 41 anni se non sbaglio.
3: Ma quello
4: ma
3: è James Rodriguez.
4: Sì.
3: Ma quello è veramente James Rodriguez.
4: Certo che James Rodriguez,
3: ma non adesso è vero,
4: gioca in America.
3: Ma scusa, ma giocano anche i nonni adesso.
2: Ma non ha 41 anni Rodriguez.
3: Ma questo è James Rodriguez veramente?
2: No.
3: Quello che giocava quando
4: calma, ma certo è sempre lui.
2: Cambiamo le pastiglie a Guglielmoni per
3: sì,
2: piacere.
3: Però

0: Poi cambiare le pastiglie, Guglielmoni. Messi 39 anni, Ronaldo 41. Questo qui 57.
1: Bisigna. Bosigna.
2: Ricordiamo che James aveva fatto scarpa d'oro, nel 2014 era stata la scarpa d'oro di quel mondiale.
3: 34 anni, è del 91, la mia età. Siamo caldissimi.
1: È vecchissimo, quindi.
0: Andiamo in cronaca, Nicola.
3: Palla nel cerchio di centrocampo con la Colombia che prova ad imbastire una manovra offensiva. Attenzione. Un bel
0: girati,
3: lancio in profondità a cercare Luis Suarez.
0: Girati!
3: Che la controlla male e poi Elvedi riesce a spazzare. Era un'occasione potenzialmente pericolosa. Luis Suarez, bomber dello Sporting Lisbona, ricordo.
2: Paolo, questo nervosismo è dovuto alla partita di padel?
0: Sì.
3: Bravo.
1: Hai perso?
0: Sì.
3: Maurino, però, sai cos'è il padel? Hai mai giocato a padel? Aspetta, chiedo a Maurino se hai mai giocato a padel. Mai giocato a padel, Maurino?
4: Non ho mai giocato a padel.
3: Ma sai cos'è?
0: Puoi giocare sì, anche con un pezzo di carne.
4: Mica quella cosa che si prende con la mazza e si caccia in giro.
1: Più o meno.
3: È tipo tennis, ma per chi è scarso a tennis gioca a padel.
4: Ah, boom, va bene.
3: Che e Paolo no. Guglielmoni gioca a padel.
0: No, sono,
4: che,
0: sono
4: può
0: molto...
4: picchiare, che può picchiare contro tutti i muri.
1: Tipo, sì, esatto, più o meno.
3: Bravo, bravo.
0: Ma io e Maurino stiamo stabilendo comunque una connessione piano piano, trovo.
2: Ma il padel è una questione solo di spagnoli e argentini o giocano anche i colombiani?
5: No, adesso è diventato anche un esporo proprio anche il sudamericano colombiano, adesso è molto diffuso anche in Colombia.
3: Tu, beh, se la giocano a Sementina, secondo me arriva anche in Colombia.
0: Sei grande forma, Sandai. Sì? Di che città colombiana sei?
5: De Barranquilla.
2: Come
3: Shakira.
5: Già visto, vedi, anche lui lo sa.
0: Barranquilla è al mare?
5: Certo, vicino al mare, sì, siamo al nord della Colombia. Vicino ai due oceani, Atlantico e Pacifico.
3: Come hanno seguito i colombiani la vicenda Shakira Piqué, che a me interessa anche il gossip.
5: Guarda, come abbiamo seguito, è stato veramente un scemo lasciare una
3: bravo,
5: ragazza come
3: bravo,
5: lei.
3: Bravo, sono d'accordo con te.
2: Giusto lasciare due secondi di pausa scenica per questa frase. Intanto la Colombia va in profondità.
3: Sì, chiedo scusa per la digressione.
2: No, era giustissima la domanda, l'avremmo fatta da noi, se no.
1: Ma tra l'altro era Shakira davvero l'inaugurazione? O c'è,
5: certo,
1: ah, perché c'è gente che diceva che non era lei.
5: Ha fatto anche la nuova canzone proprio del mondiale. Mm. È sempre stata lei a.
1: L'hai riconosciuta? Da che cosa l'hai riconosciuta?
2: Non si può dire. Ce lo metti in difficoltà.
5: Comunque metti in difficoltà, bravo.
0: Per voi è un'icona adesso.
5: Certo, è una grande icona, veramente una donna fantastica, anche con un cuore incredibile. Ha tante fondazioni, aiuta tante persone e soprattutto il talento che ha.
1: Cosa c'è, Stefani? Cosa c'è?
0: Io voglio solo segnalare che Stefani, allenatore del Mendrisio, che cosa sei in prima lega tu, giusto?
4: Sì.
0: Porca miseria, ti abbiamo invitato. Sono 25 minuti di partita, non hai detto una parola.
3: Ma è teso.
0: È colpa nostra, prego, parla.
6: No, niente. La partita per ora è molto equilibrata. Sì, sì. Però mi interessava anche il discorso di Shakira.
0: No,
6: Maria Teresa di Calcutta.
0: Giriamo le parole, parliamo di Yashari invece.
6: Yashari sta giocando un po' fuori posto dal dove gioca. Di solito vediamo, è stato fare la mezzala magari davanti alla difesa.
0: Lui di solito gioca da 6, adesso gioca invece
6: da 10 quasi.
0: Da 10.
1: Al posto infatti, di Giacca.
6: Forse manca un po' il passo, la velocità.
0: Ma cioè, rispetto a Giacca, quella domanda di Rauseo è pertinente, si pestano i piedi o sono...
6: No, per ora no, anche perché giocano abbastanza predefiniti nei loro ruoli, però è normale che in quei ruoli lì ci vuole qualcuno che rompe un po' il gioco anche con degli inserimenti.
2: Sì, quasi in questo momento qua difensivo sembra quasi che giochi quasi da trequartista, quindi davanti a Giacca, vedo male.
6: Secondo me avevo un po' il timore anche magari di qualche ripartenza, sono molto veloci sugli esterni, cerchiamo di non rifornirli anche perché.
1: Vedi che ha fatto
0: parlare!
1: Ma vedi che ha fatto un commento pertinente.
0: Ma certo, ma facciamolo parlare, no, Stefani. Vabbè. Stefani, diamogli credibilità.
1: Vai in cronaca, Stefani.
6: No, un controllo della Colombia e noi siamo organizzati, quindi per ora non stiamo soffrendo veramente gli uno contro uno, quindi va bene. Magari usare un po' di più, ma la partita è lunga.
2: Attenzione, palla in area di rigore, la Svizzera che con Ndoye prova a uscire, la palla vicino alla bandierina.
1: Ndoye in versione terzino sinistro in questo caso.
2: Prova a eludere il pressing della Colombia, palla nei piedi di Kobel, rimane lì, ma Kobel prova a rilanciare lungo.
1: Però queste palle lunghe non servono a niente, posso dirlo?
3: Diglielo, Danny, bravo.
0: Soprattutto perché abbiamo Embolo davanti che non ne tiene una.
6: Però i corsi, Bordoli diceva sempre, la palla più lontana dalla porta non prendi gol.
0: Sì. Da quando è che abbiamo, perché io dopo quando abbiamo fatto la cronaca Bellinzona sì. Sono rimasto lì a bere una birra con Bordoli, ci siamo conosciuti meglio, è veramente un bravo cristiano Bordoli,
1: sì, sì.
0: Però
1: calcisticamente
0: non è Pep Guardiola, però
1: se ti ascolta te lo mando a casa.
6: Però parlando dell'allenatore della Colombia, veramente molto bravo. È stato per tanti,
0: basi.
6: È stato per tantissimi anni anche il vice di Pekerman, che è stato quello che ha creato le generazioni più vincenti anche a livello giovanile in Argentina. Quindi
2: è stato Mauricio, anche l'allenatore della principale, no? Sì. La nazionale principale.
1: Mauricio, l'allenatore è ben visto in Colombia?
5: Certo, è veramente molto bravo e molto convinto al momento di fare i cambi e in modo proprio come è impostata la squadra, come l'ha imposta proprio a attaccare. Infatti stanno vedendo attenzione, proprio come attaccano.
2: Attenzione alla colombiana di rigore, il tiro!
0: Scusate ragazzi, è una parata tanto per i fotografi.
3: Coefficiente di difficoltà altissimo.
1: Allora vai giù tu a parare.
2: Allora spieghiamo cosa che è successo. La Svizzera ha perso palla sulla nostra tre quarti. La Colombia rapidamente ha messo il pallone sui piedi di un suo attaccante che ha provato. Luis Diaz ha provato.
1: Zona del Piero.
0: Ho ragione io, Nicola. Dai. Aspetta, che arriva addosso.
3: Non è Luis Diaz, chiedo scusa. Sì, parata per i fotografi, hai ragione Paolo.
2: Però va bene, efficace calcio d'angolo.
1: Era abbastanza centrale, non era nel set.
2: Seguiamo,
1: ecco, però.
2: Vai Nico, seguiamo questo calcio d'angolo.
3: Dalla bandierina, penso che sia sempre ancora, non è James, perché
2: sì,
3: non
2: è lui. Cioè, è lui,
3: bello,
2: è lui.
3: I miei occhi mi stanno abbandonando piano piano, è bello poterlo documentare con voi in diretta. Questo
0: mio
3: declino.
0: Solo gli occhi.
3: Esatto, parte la palla scodellata in mezzo, non va neanche in questo caso, mucchio selvaggio, poi la palla viene spazzata fuori.
2: Altra citazione.
3: Tra l'altro possiamo fare una considerazione sul fatto che Okafor non gioca neanche, cioè se sono rotti tutti, ma non lo vuole proprio vedere lui. Cioè,
2: avrebbe fatto giocare Guglielmoni piuttosto.
3: Sì, veramente.
1: Ma commento, magari lo fa entrare dopo.
0: Un commento magari su Okafor da parte di Maurino, non ci sta?
4: Mi trovi che sia un po' feca che giuga mia, perché...
0: E lei è un bravo figlio.
4: Perché sono un po' un bastian contrario, però la mia fa in cima, in Inghilterra.
1: Anche secondo me lui merita più spazio.
0: Mauro, anche secondo noi Maurino, anche noi crediamo.
4: Vedete, magari può risolvere.
0: Magari la mettenta dopo Maurino,
4: speriamo.
0: No?
4: Speriamo.
3: Ma cos'è, secondo te ha litigato con la famiglia di Iachin?
4: E le mie, vorrei dire lui, ma le mette la
0: disegno. La Colombia prende spazio sul nostro centrocampo, Stefani.
6: Bravo Kanji questo frangente.
0: Molto.
6: E sul tiro della Colombia forse era un po' in ritardo Zakaria e secondo me gli soffre un po' la velocità del suo avversario.
0: Però vorrei buttare, se Saldagna è anche d'accordo, perché ci tengo sempre a confrontarmi.
3: Dammi un secondo che sono impegnato.
2: È in ritardo Saldagna, no, la partita per lui.
0: No, che comunque giochiamo solidi ma non riusciamo quando possiamo.
1: Bravo.
0: A ripartire in maniera più ficcante, perché gli spazi ci sarebbero. Quando noi aggrediamo, riprendiamo palla, cioè quando ribaltiamo il fronte potremmo fare più male alla Colombia.
6: Sì, bisogna usare un po' di più e gli spazi ci sono. È anche vero che abbiamo anche timore dei loro tre attaccanti, magari sono un po'
1: sono forti. Sì, diciamo che la Svizzera sta facendo una bella gara difensiva, ma da metà campo in su fa fatica.
2: Tanto siamo arrivati al 22esimo, quindi come al solito hydration break o più che altro pausa pubblicitaria.
3: Sì, perché sono in Canada, sono ancora in Canada, ci sono
2: Vancouver,
3: 17 gradi, quindi l'hydration break è un po' una roba ridicola.
2: È vero, è vero.
1: Allora gioca a te con 17 gradi.
3: Maurizio, andiamo anche a fare l'hydration break, ci prendiamo una birretta.
0: Però la FIFA ne ha fatte da vendere.
2: Volevo chiedere, Maurizio, il campionato colombiano, cioè un giocatore colombiano ambisce a giocare qualche anno nel vostro campionato? Com'è il livello? Quali sono le squadre da tenere d'occhio?
5: Allora, in Colombia è sempre stato delle squadre proprio forti a livello proprio nazionale, come il Medellín, il Nacional, dove hanno giocato proprio giocatori Valderrama, Asprilla. Non vi ricordate la Asprilla? Faustino Asprilla. E peraltro la squadra che ha vinto il campionato questo semestre è stato il Junior, che è la squadra di Barranquilla, dove sono io, dove ci sono veramente anche lì giocatori che hanno giocato anche la nazionale colombiana. Abbiamo una squadra proprio a livello calcistico, proprio abbiamo delle squadre molto forti che stanno crescendo a livello proprio mondiale.
0: Poi fate la Coppa Libertadores.
5: Certo, abbiamo arrivati proprio anche semifinali, certo, con squadre proprio del Brasile, abbiamo fatto delle belle partite.
1: Quindi c'è una nuova generazione al di là degli anziani come Rodriguez, insomma, che sta crescendo in Colombia.
5: Sta crescendo, sì. Sicuramente, sì, abbiamo una vera aspettativa di squadre.
1: Non avete convocato più Cuadrado?
5: No, purtroppo.
3: Vabbè, vorrei vedere. Tra l'altro ha citato il Medellin in Coppa Libertadores, voglio ricordare, finale contro il Milan, persa nell'89, grandissimo gol di Evani su punizione.
1: Sai che Saldani è il nostro Casolini? Sa tutto, ha una memoria storica fortissima.
0: Invece anche Stefani, allenatore del Mendrisio, molto conoscitore del calcio sudamericano, un bravo a Stefani.
6: No, grazie mille.
5: No, ma voglio dire che c'ho, arrivo proprio da famiglia di calciatori, sono stato anche calciatore io. E mio fratello ha giocato al Mendrisio, Alfredo Quesada, non so se lo ricordi. Sì. È mio fratello.
0: Sì, nel senso che era uno scarso.
6: No, sì. Apriamo la busta, Maria, era lui, sì.
2: Tu Maurizio, il ruolo? Dove in che parte del
5: io
2: campo?
5: Io sono mancino, giocavo esterno.
1: Ok. Che partita abbiamo visto fino a questo punto,
2: allora,
1: Axel?
2: Allora, io ho i dati. Vai. Parlano di la Svizzera, che è incredibile, secondo me ha sbagliato, però sta dominando, insomma, è 52% possesso palla per la Svizzera contro il 48% la Colombia. Secondo me più possesso palla la Colombia, però vabbè, siamo lì, 50-50. Ma
0: scusa, se sono dei dati scientifici, perché
3: allora vai giù te a fare l'analista.
2: Magari non ha caricato la pagina fino in fondo. Tiri in porta 1-0 per la Colombia e per il resto siamo più o meno equilibrati. Due calci d'angolo per la Colombia a uno.
0: Un po' equivalse le squadre.
2: Esatto. Cioè, grande
3: posso equilibrio. Fare una domanda a Maurino? Maurino, tu sei più emozionato stasera a vedere la Svizzera o quando vai a vedere il Mendrisio?
4: Il Mendrisio ogni tanto vado. No, ma la Svizzera è la Svizzera. Sì.
0: Maurino, quanto ti emoziona ancora fare la mazza?
4: Si fa
0: direttamente al macello, che è tutto regolato dal cantone, no?
4: Tutto regolato, sì, non si può più.
0: Tu non sei d'accordo?
1: Cioè quella casalinga non si fa più, dici?
4: No.
3: Ma un'altra domanda tecnica, qua sento un buonissimo odore di carne, c'è la griglia, sei stato tu il fornitore?
4: Sì, a dir la verità sì, le luganiche che fanno in fondo sì, sono mie.
3: Allora devo andare a provarla dopo.
4: Dopo la proviamo.
3: Andiamo a fare lo spuntino di mezzanotte a fine partita.
1: Saldani è interessato, è molto interessato.
3: Sulla carne è un po' il mio punto debole, faccio fatica. Sì.
2: Intanto allora la Svizzera prova a ripartire da Kobel quando è scattato il 28esimo, è entrato nel 28esimo minuto di questa di questo ottavo di finale. Svizzera che cerca finalmente di superare lo scoglio di ottavi di finale, messo a terra intanto Giacca, e ci sarà calcio di punizione per la Svizzera che ripartirà da pochi metri dentro la nostra metà campo.
0: Ci giochiamo tanto.
1: Dimmi Paolo, dice Paolo.
3: Sì, quando vuoi, sì. Paolo. Comunque un dato interessante, se può interessarvi, senza che ripeta 20 volte interessante, sono andato in mezzo alla piazza a raccogliere un po' di pronostici prima per i nostri social che potete andare a vedere. Moltissimi hanno pronosticato gol di difensori.
2: Okay.
3: Rodriguez, Akanji, Elvedi, chissà
1: come. Quindi magari
3: mai.
1: Su calci da fermo.
3: Sulle palle inattive.
2: C'era una possibilità di un corridoio in area di rigore, non
3: Bella
2: è riuscito.
3: La palla filtrante non è passata, peccato.
2: No, io volevo buttargli un altro dato che hanno presentato all'inizio della partita, e facevano vedere quanti chilometri ha dovuto percorrere, chiaramente non a piedi ma con l'aereo, la Colombia, e quindi che ci dà la dimensione di questo mondiale. La Colombia per giocare queste partite, in 4 partite ha percorso la bellezza di 17.400 chilometri con l'aereo. E poi dopo facevamo questa battuta insieme al collega Ieraci che sta facendo dei collegamenti su Rete 1. E dopo ci si meraviglia perché i giocatori si fanno male o perché prendono mal di gola, fanno 400 voli in aereo con l'aria condizionata. E
3: sono comunque un terzo dei chilometri che ha percorso Infantino in tutto questo mondiale.
2: Bella, hai ragione.
3: L'abbiamo visto inquadrato prima in tribuna, ragazzi, è invecchiato di 7 anni in questo,
1: sì, hai ragione.
3: In queste 3 settimane, è veramente un uomo distrutto.
1: Dopo la telefonata di Trump ancora di più, mi
3: sì, esatto.
1: Gli è andata un po' male questo giro, la FIFA sta facendo un po' di disastri, credo.
2: Allora, proviamo ha rallentato un po' il ritmo, Stefani, sì. La Svizzera, vedo giusto?
6: Ma ha appena avuto secondo me una buona imbucata, però è vero che il ritmo della partita in sé non è elevatissimo, ma...
0: Fisicamente però ci siamo, cioè li contrastiamo adeguatamente, uomo contro uomo,
6: ci siamo, non dobbiamo lasciare secondo me sugli esterni, lì ci possono fare
1: esatto.
6: Veramente
1: non
6: male.
1: Non vedo però la velocità tanto osannata della Colombia, Maurizio, come mai non corrono come sembrava all'inizio?
5: Magari perché li hanno fatto fare tanti chilometri in aereo, no?
2: Rider, se non ho visto male, primo tiro in porta per la Svizzera, prima grossa occasione al 30° per la Svizzera sui piedi di Rieder. Proviamo a rimanere ancora lì con Freuler che prova la sventagliata in area di rigore Ndoye e niente, non niente
1: sulla forza. Spieghiamo che cosa è successo, Axel.
2: Allora, bella conclusione da parte di Rieder che con il mancino ha provato a incrociare, conclusione abbastanza centrale che è stata facile preda per il portiere della Colombia e poi la Colombia ha messo fuori, la Svizzera ha provato a rimettere in area di rigore con Freuler, ma nulla di fatto, siamo dall'altra parte nella nostra area di rigore ma il pallone è nei nostri piedi, quindi della Svizzera di Akanji che mette calma.
3: Peccato, volevo fare una domanda al mister, scusate, ma una partita così importante, la Svizzera sono tanti anni che non riesce a superare un ottavo di finale, questa volta pare che ce la possa fare perché comunque è un avversario nelle nostre corde che ce la si può giocare, quanto sentono la pressione i calciatori in partite così?
6: Secondo me tanto, e fa tanto secondo me tutto il lavoro che deve fare lo staff per farli stare tranquilli.
3: Paradossalmente, Amedeo, non è più facile affrontare una grande squadra in questi turni piuttosto che una squadra contro la quale sai che te la puoi giocare, perché magari hai anche questo scoglio qui.
0: Lasciamo al sapere di Stefani.
6: Però bisogna dire che la Colombia è una grande squadra, cioè,
3: assolutamente, quello sì,
6: è un girone di qualificazione importante, quindi magari qualche nome meno altisonante, ma per chi mastica calcio come io, Paolo Guglielmoni, sappiamo benissimo
2: c'è la stretta di mano,
6: stiamo
2: giocando.
6: Se uno guarda anche le scommesse, comunque la Colombia era favorita,
2: certo,
6: quindi
0: ci hanno capito pure di scommesse.
2: I bookmakers davano la Colombia
1: sentito dire.
6: Ho sentito dire.
0: Ecco, questa è incredibile, che la regia internazionale o è la regia svizzera che spreca un'inquadratura per Senderos.
1: No, ma lascialo stare.
3: Non ti permetto, Philippe Senderos, grandissima
1: colonna. Ha fatto la storia della nazionale.
2: Ha segnato ad un mondiale comunque. Attenzione. La palla in profondità per Ndoye che rientra in area di gol, il tiro finisce facilmente nelle braccia del portiere della Colombia.
0: Ha fatto due tiri in gol in due minuti.
1: Ndoye c'è.
0: Volevo farti una domanda sul Mendrisio che mi attira, perché io quando ero ragazzo c'era Tano Solca in mente, poi avevate l'abitudine di saltare dentro il campo quando vincevate perché non avevate le barriere come a Lugano, adesso ti parlo degli anni 80.
6: È ancora così,
0: ecco.
2: Ancora Mendrisio star.
1: Anche durante la partita entrano in campo.
0: Volevo chiederti, tu l'altra volta hai detto che veramente non navigate nell'oro, ma se tu, cioè, che non hanno neanche interesse allora a tenerti, perché non hai neanche un contratto forte economicamente.
6: No, non ho un grande contratto, ho una partecipazione, una partnership con la salumeria del Maurino. Vengo pagato in Lugani, che è un mattadelle di fegato.
1: È così, Maurino? È così?
4: Sì, si può fare.
1: Ah, ok.
4: Facciamolo.
2: Ame.
0: È lui.
2: Amedeo.
3: Se serve un assistente, l'Amedeo Stefani mi propongo.
2: Attenzione, palla dentro l'area di rigore per la Colombia.
0: Molto bravo il Veni.
2: Rimane lì sulla tre quarti nostra. Prova ancora a entrare nel rigore la Colombia sul nostro lato sinistro dell'area. Rimangono lì. Noi siamo tutti rintanati nella nostra area di rigore, palla dentro, prova ad allontanare il Vedi, ma non succede niente.
0: Ma scusa,
3: tirati su.
0: Non dovevate essere degli uomini più maci dei maci, e uno si butta giù così in area, Maurizio. Si fa.
5: E speravamo il fotografo, però.
3: No, niente.
0: Luis Diaz, arzate, come direbbe in un film di Carlo Verdone, arzate.
5: E anche lui piace proprio le finte, no?
0: Sì. Comunque non siete dei cascatori tipo, cioè non
5: Neymar. Tipo Neymar, no, assolutamente.
3: Dovresti riconoscerli Neymar bene tu, Paolo, i cascatori.
0: Prego?
3: Dovresti riconoscerli bene i cascatori tu.
1: Parli da milanista contro un interista.
0: Chiaro, attenzione, vai pure in cronaca, Saldagna, per cortesia, che la Svizzera promette bene.
3: Promette bene, la palla è sempre lì nella zona, nostra zona 2. Vediamo se riusciamo ad entrare nella zona 3. La palla arriva a Rodriguez, che potrebbe far partire un bel traversone dentro. Palla tesa, cercare sul secondo. No, neanche troppo tesa sul secondo palo. Controlla bene la difesa della Colombia che spazza. No, non spazza.
1: Cosa fa lì Zaccaria?
3: Rimessa dal fondo o no?
0: Gegenpressing.
2: No, dal fondo.
1: Conosci tu Gegenpressing?
6: No, Stefani? Stiamo dietro tranquilli, aspettiamo.
2: Okay. Maurizio, com'è l'ambiente? Stai sentendo qualcuno dei tuoi a Lugano?
5: Sì, sono tutti carichi e c'è una bella energia e tutti proprio alzando le bandiere e sperando che ci sia una bella partita a favore nostro, no? Con tutto il rispetto a tutti quanti. No,
0: ma rispettiamoci fino in fondo. Ma volevo sapere, ma in Colombia sanno dell'esistenza della Svizzera? Cioè, concepiscono che c'è un paese in mezzo all'Europa?
5: Guarda, comunque la realtà è che tante persone non lo sanno, è vero.
3: Bella questa!
5: però comunque si parla tanto del cioccolato e già lì già, già cambia tanto.
1: Il cioccolato unisce un po', no? I due paesi.
2: Tu sei da tanto tempo in Svizzera?
5: Da 20 anni sono qui in Svizzera, sì.
2: Sei sempre stato in Ticino? Oppure...
5: Sempre in Ticino.
0: Sono arrivato... Come mai sei arrivato, se posso chiederti?
5: Certo, certamente. Praticamente mio padre ha avuto la possibilità e dopo ci ha portato tutti quanti e abbiamo iniziato a fare la nostra strada.
2: Allora, la Colombia prova a manovrare, entra nella nostra metà campo, situazione, siamo in ampia zona 2, quindi zona tranquilla metà campo con la Colombia che manovra sul lato destro della nostra metà campo, 36esimo minuto 0-0 sempre, tanto la palla in profondità dentro sulla c'era però una posizione di fuorigioco. Con il giocatore
3: tra
2: colombiano.
3: Tra l'altro, volevo dire che prima, passeggiando in mezzo alla piazza, ci sono due tifosi colombiani anche qui in Piazza della Valle.
1: Li conosci, Maurizio? Li conosci?
5: No, no, al dire il vero, no, non li conosco, però ho visto infatti sì qualche maglietta gialla lì in giro.
3: Io ne ho visti due, sono due ragazzi che abbiamo intercettato. Avevano entrambi la mamma colombiana e questa sera erano qui a rappresentare.
5: E allora invitali a questo weekend che faremo la festa colombiana a Paradiso.
3: Molto volentieri.
5: Grazie. Invitiamo anche a tutte le persone svizzere che sono qui, che è una festa proprio che unisce proprio le culture. Abbiamo la festa più grande suramericana nel Ticino. È una festa benefica dove aiutiamo più di 100 bambini in Colombia a sussistere di educazione, diciamo, aiuto economico e alimentizio.
1: Ripeti bene,
0: ripeti la data per favore.
5: Ecco, arriviamo per le date. È il 10, questo venerdì 10 iniziamo con la festa bianca a partire delle 5 di sera.
0: In Piazza Paradiso.
5: In Piazza Paradiso, giusto, scusami. E sabato, il 11 sabato, facciamo la festa nazionale. E voglio dire che abbiamo il corteo più grande della Svizzera, più di 400 persone che ballano intorno a tutto Paradiso.
2: Con i costumi.
5: Con i costumi e balli folclorici. Veramente qualcosa che sta diventando molto, molto conosciuta.
2: È festa nazionale vostra, giusto?
5: Certo, l'11. Festa nazionale che si festeggia il 20 luglio e noi la facciamo una settimana prima.
1: Come il nostro primo agosto, sostanzialmente.
5: Giusto, come il nostro primo agosto.
1: Intanto qualche sprazzo di qua e di là c'è, ma la partita è ancora molto ferma perché noi difendiamo molto, siamo bravi in difesa e abbiamo poco coraggio, come stavamo dicendo, dalla metà campo in su. Difficile perché anche la Colombia, nonostante abbia un attacco molto forte, tende a difendere anche molto bene, quindi difficile trovare spazi per la Svizzera.
0: Però sulla sinistra sfondiamo.
6: Sulla sinistra abbiamo avuto le due occasioni migliori e lì dobbiamo cercare di forzare. Anche è vero che mancano un po' gli inserimenti.
1: Attenzione a queste ripartenze.
0: Cos'era Saldagna? Ops.
3: No, ho detto occhio, un brutto contropiede, poi ho sentito.
0: Perché ha fermato?
2: C'è un fallo prima. Insomma, c'è un fallo prima. Un fallo su quello che ha
3: fatto.
2: Sì,
3: perché Luis Diaz batte le mani, per cui penso che abbiano segnalato.
0: Ma Maurino, che non lo sento da due minuti, già mi manca. Lui te Maurino, sei un appassionato di football?
4: Sì, sì, tantissimo.
0: Basi, cioè, perché dopo quando dici sì sì tantissimo, poi buttaci là anche una spiegazione.
4: Sì, dall'ok, però anche dal football.
0: E l'ok cosa? Ambrì o Lugan?
4: Lugan.
0: Bravo Maurino, bravo.
1: Bravo,
0: ti veniva a te vedere partita anche Maurino.
4: Tutti.
0: Atta che la tessera, bravo.
4: Tessera in tribuna, cioè. Sì.
3: Tessera... Sei un tifoso vero, sei uno di plastica come Guglielmoni che va solo quando il Lugano vince.
4: No, mi sono vinto qui veri.
2: Tribuna est o ovest?
4: Tribuna est.
0: Cioè chissà quante Lugani che ha venduto, se eri vicino alla vicina.
4: Ma le 40 anni che vuole la tessera.
1: Sì. Mentre calcio come sei messo?
2: Attenzione.
4: Calcio Mendrisse Lugan.
1: Ok.
2: Colombia limite dell'area, prova il tiro rimbalzato da Freuler e allora la Colombia che prova a tornare indietro e a impostare.
6: Bisogna dire che il tocco di palla di James Rodriguez è sempre bello, adesso al di là che è un avversario, ma tocca la palla coi guanti.
3: Beh, ci ricordiamo il gol che ha fatto due edizioni del Mondiale fa, se non sbaglio, un stop di petto e un tiro al volo di sinistro pazzesco.
2: Attenzione, la palla che è rimasta in area di rigore, l'ha sbucciata il giocatore della Colombia, buona occasione potenzialmente per la Colombia.
1: Ancora in gioco la palla.
5: Gioco.
0: Ma io Maurizio mi dolgo del fatto che non avete convocato Cuadrado, che avete giocatori di 85 anni e Cuadrado che ne aveva 89 poteva venire dentro anche lui.
5: E abbiamo dato la possibilità ai nuovi giocatori che adesso stanno veramente crescendo a livello mondiale nelle squadre potenti, come Luis Diaz per esempio.
2: Ha provato la semirovesciata, poi
1: attenzione,
2: calcio d'angolo.
0: Colombia che preme,
3: lì
0: Stefani.
3: Carlos Bacca la metteva comunque.
0: Preme?
6: Carlos Bacca, non ricordo.
0: No, dico la Colombia, era un momento favorevole.
6: Sì, era un'azione un po' confusa, forse c'era anche un fallo per un gioco pericoloso, però devo dire che Vedi è molto concentrato, gente. Sta giocando una buona partita.
0: Palla nostra.
2: Forse non c'è angolo, vediamo, perché c'è, ricordiamo che c'è il VAR, c'è il VAR anche su queste occasioni, in questo mondiale, quindi in questo caso...
6: L'abbiamo visto con l'Argentina il VAR.
2: Sì. A cosa ti riferisci in particolare?
6: 4 minuti per decidere fallo o non fallo, secondo me. È stata un po' fortunata l'Argentina, poi...
1: Sì, Argentina non l'abbiamo ancora commentata, però è passata 3-2 con Capoverde e Egitto, quindi
2: dopo essere stata sotto 2-0 con Egitto,
1: sì, ha sudato.
6: Contano i risultati, però è vero che è stata un po' fortunata. Però
0: scusa Stefani, che qua è un porto franco, puoi stare tranquillo, se hai qualcosa da dire dillo.
6: Beh, oggi l'ha rubata.
3: Ma infatti c'era la panchina, cioè, dell'Egitto che gridava allo scandalo.
1: L'ha toccata piano.
2: Forse c'era una via di mezzo.
3: Sì. Ma Infantino vuole Messi in finale, non c'è nulla da fare.
6: Ho perso tutte le stelle. Dopo...
1: però se la finale è ancora Argentina-Francia, che noia.
6: Tu dici, no? Comunque vedrei bene una telefonata fra Infantino e Maurino, magari anche.
2: Tu dici in particolare su quel rigore non rigore che dopo c'è una
1: situazione stasera.
4: Ma no, ma che capitano vuole, ne ha bene ancora.
1: Perché Giacca è così nervoso ogni volta? Me lo spiegate?
0: Perché mi è stato spiegato da Mangiaratti,
1: sì.
0: Sai chi è?
1: Sì, grande giocatore di Bellinzona.
0: Come si dice, fuori di testa Saldagna, che ridi sul nome di Mangiaratti, un grande vate del calcio nostro.
3: Non è che mi ha detto mi è stato spiegato da Arsène Wenger che l'ha allenato 7 anni, cioè,
0: secondo sì,
1: cosa dice Mangiaratti?
0: Posso dire cosa dice Mangiaratti? Sì. Secondo Mangiaratti la nazionale è in mano a Xhaka e a Kanji.
3: Molto bene.
0: Mentre
3: ci voleva Mangiaratti per
1: ma perché è così nervoso, me lo sai spiegare?
0: Perché è un leader, perché come è stato spiegato anche in televisione, quando Xhaka dà la carica ed è nervoso, la squadra reagisce.
2: Posso dire una cosa su questa cosa qua? Stamattina, proprio da, penso a Rete 1, è passata questa intervista, se non sbaglio, a Tosetti, che ha giocato con Xhaka già nelle giovanili, diceva che già da giovane, molto giovane, under 16-17, era uno che la metteva spesso sul mentale, cioè giocava sulla provocazione, pur rimanendo, da quello che diceva Tosetti, in controllo della situazione, cioè giocava un po' anche alla provocazione, è sempre stato un po' parte del suo carattere e anche una sua qualità, così diceva Tosetti.
0: Cosa ne pensi, Amedeo Stefani?
6: Dico che ha ragione Mangiaratti.
1: I leader possono provocare.
3: Il Paraguay ha impostato tutta la partita con la Francia sulla provocazione.
6: Sì, dopo è vero che secondo me i leader servono in ogni gruppo, soprattutto nelle nazionali dove non ti alleni tutti i giorni, quindi l'allenatore, il lavoro è molto limitato di cercare di comprimere le motivazioni.
1: Attenzione, la Colombia pressa da fuori area, cross dalla destra.
0: Angolo.
3: Mucchio selvaggio pronto in area.
1: Insomma, però sta premendo di più la Colombia in questa fase, siamo un po' in difficoltà, credo.
0: Maurino, nervosismo per questo momento favorevole della Colombia?
4: Sono nervosissimo, riesco a ogni fa.
1: Sei più o meno nervoso di Giacca?
4: Ma pensi più sì.
3: Io lo vedo che scalpita, Mauro.
0: Per quello che sarà la risultanza domani, metterete il reel di te, Maurino, che vi siete conosciuti.
2: Attenzione, calcio d'angolo, scusa Paolo. La Svizzera prova a allontanare la palla, rimane lì, batti e ribatti a campanile. C'è un giocatore della Colombia a terra, ma non succede niente. Allora proviamo a ripartire con Ndoye, viene recuperato.
0: Vai,
2: c'è Yashari. Però viene fischiato un fallo, una trattenuta a Ndoye. E quindi calcio di punizione per la Colombia.
1: Però non poteva essere vantaggio lì.
0: No, è fallo di Ndoye, per quello non è vantaggio, capito? È fallo, lo trattiene.
1: Non c'era niente.
0: No, stavo dicendo, per quello che sarà poi il andate avanti voi, che non riesco.
3: Stavi parlando di un'ipotetica esultanza tra me e Maurino?
0: No, stavo dicendo, domani si vedrà sui nostri social questo reel di te, Maurino, che vi conoscete, eccetera. Ci puoi dare delle anticipazioni radiofoniche? Cosa sta facendo Maurino? Sbraccia, svosa?
1: Salta sulla panchina.
3: No, è molto composto, è molto al physique du role, molto all'inglese, devo dire. È molto composto nel suo, Maurino.
2: E al di là del Maurino, gli altri
4: sono
2: intorno?
4: Sono molto tranquillo, no, manca gli altri, vedi che... Tutti tranquilli.
0: Tantissimi ragazzini, Maurino, stasera in Piazzale della Valle, ho visto.
4: Anche, sì.
1: Serve un gol, serve, sì, per sì, svegliare un po' tutti, mi sembra.
4: È che non c'è sto grande entusiasmo.
0: Ma da che parte di chi? Da dove? Fuori nella piazza, Maurino?
4: Sì, nella piazza, sì.
0: Perché tu dici delle cose, ma poi non argomenti dopo, no?
4: In che senso? Dici di roppe per dopo. Ho capito. Ma c'ho la mamma, magari vivi mia finisci con
1: tu, Maurino. Maurino
6: sta contando quante Lugani che stai vendendo.
1: Maurino, non devi dar retta a tutto quello che dice Guglielmoni, okay. Te lo dico come consiglio.
4: Ma sono col tempo che la tanta gente a mangiare gli Lugani.
0: Ma scusa, Amedeo Stefani, ma quanti macerare che è a Mendrisio? Ma il Maurino che
6: ne ha? Almeno 4, giusto?
4: No, sì, a 4, sì.
3: C'è tanta concorrenza?
1: 5.
3: O vi volete bene?
4: No, ma so che non bene.
3: Però tu sei il numero uno, possiamo dirlo.
4: Ma no, devi dire gli altri.
3: Dopo andiamo a fare un sondaggio qua con la gente.
4: 4-5. Facciamolo.
3: 4. Anche la birra che si rovescia.
2: La regia conferma. 4. Allora, siamo entrati intanto nei 3 minuti di recupero di questo primo tempo.
3: Solo.
2: Sempre 0-0 tra Svizzera e Colombia. Maurizio, si stai divertendo comunque. Hai detto dovevi andarvi alla mezz'ora. Comunque più o meno divertendo.
5: No, mi sto divertendo tantissimo. Infatti resto proprio fino alla fine della partita. Veramente siete un bel gruppo.
0: Bravo.
5: Qui
0: così
5: in studio.
0: Quando vinciamo 2-0 sei ancora qua.
5: Andiamo a mangiare Luganica.
0: Sando. È una partita di difficile lettura perché la Svizzera comunque ha tenuto e ha dei suoi valori, è ben messa in campo, però si ha l'impressione che possa succedere anche da una parte o dall'altra.
1: Attenzione,
0: qualcosa.
1: Per esempio adesso.
0: Chi è che parla?
1: Non so, qualcuno.
3: Non so
1: fuori.
3: Se sentite in sottofondo ogni tanto dei grande Maurino della gente che passa.
2: Calcio di punizione per la Svizzera, palla nei
1: perché
2: piedi
1: non l'ha messa in mezzo.
2: Freuler prova a dialogare con Giaca, ancora schema. Giocano solo loro due, potrebbero condividere il pallone con gli altri. Fallo forse su Rodriguez,
0: arbitro.
2: Non viene fischiato,
6: abbiamo buttato via l'occasione qui.
2: Sì,
0: mette in mezzo. Fine, sì.
1: Ho notato che Rodriguez fa come Chiellini, muove le braccia come Chiellini per dire fallo.
2: Ma Chiellini rimane comunque un numero uno nel movimento delle braccia e dei piedi. E non sempre in senso positivo.
0: Esci!
2: Intanto,
3: Paolo, calmati.
2: Kobel controlla la situazione. Allora sarà forse l'ultima azione di questo primo tempo con la palla nei piedi di Akanji.
1: Cosa diresti, Stefani, alla pausa ai tuoi giocatori?
6: Di usare un po' di più, ma di rimanere, rispettare l'avversario, rimanere equilibrati perché ci possono fare male. Forse farei un cambio, ecco.
1: Chi metteresti?
6: Toglierei Achaouri, metterei forse Okafor.
3: Oh, bravissimo.
0: Scusa, tu che sei milanista, Nicola, Achaouri, 38.000 occasioni tutte bucate.
3: Inguardabile.
6: Giocatore della Serie B.
3: Sì, bravissimo, sono d'accordo.
2: Da Mendrisio?
6: No.
3: Non la vuole neanche a Mendrisio.
0: Però questa situazione qui del giocatore colombiano esagerata.
5: No, c'era stata praticamente una gomitata, sì.
0: L'hai vista te, però?
5: L'ho vista. Non sono proprio dietro le schermo come là fuori. Qua riesco a vedere bene.
0: Sta esaurendosi il tempo supplementare. Il primo tempo sta terminando. Ma scusa, la fai tu?
2: Che vuol dire ha fatto tutto lui.
3: Questo è l'erede di Quadrado, degno erede di Quadrado.
0: Sei d'accordo, Nicola?
3: Sì, assolutamente.
2: Ci guadagniamo intanto una rimessa laterale. Attenzione, ultima occasione di questo primo tempo per la Svizzera. La palla che la perdiamo malamente.
3: Ma Scodella là dentro bene.
1: Attenzione, qui che sono veloci.
0: Bravissimo. Elvedi ha fatto una bellissima partita.
3: Fertig.
1: Sì, Elvedi sono d'accordo.
0: Posso dire una cosa un po' polemica, un'altra?
3: Ecco, sentiamo.
0: E Embolò 4-5 per me in pagella. Cioè 4-5 italiano.
3: Quindi 3.
0: Si può giocare al calcio senza agonismo, una roba dell'altro mondo.
3: Bravo,
1: vai a prendere un bicchiere d'acqua, Paolo, come invito tutti voi ad andare a bere qualcosa. Noi ci prendiamo una pausa anche con la musica e poi di nuovo qui da Piazzale della Valle Mendrisio per seguire Svizzera Colombia.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: del calcio con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
1: In diretta da Piazzale della Valle a Mendrisio per seguire la partita tra Svizzera e Colombia, 0-0 alla fine dei primi 45 minuti di gioco, a pochi secondi dall'inizio del secondo tempo. Siamo ancora qui, c'è Axel Belloni,
2: c'è Paolo Guglielmoni,
1: abbiamo Nicola Saldagna direttamente nella folla, tra la folla, insieme a Maurino il macellaio. Poi sì, ho indagato un po' e ci faremo raccontare delle cose da Maurino.
3: Sei preoccupato, Maurino?
4: Neanche un po'.
3: Tu hai la coscienza pulita?
1: Ok.
4: Assolutamente sì.
1: In studio abbiamo l'allenatore del Mendrisio, Amedeo Stefani, che ancora resiste.
5: Vabbè, bravissimo.
6: Anche bene.
5: Vivo, vegeto e
6: soprattutto la notizia è che Mauricio Yesid, tifoso colombiano, ha deciso di rimanere con noi anche per il secondo tempo.
1: Grande,
6: grandissimo.
1: Sarà scaramanzia, sai com'è.
6: Allora, vedevo, tra l'altro, a proposito di novità, sembrerebbe che stia entrando So, se non ho visto, non ho visto male.
1: Dovrebbe Ma essere... non lo so se entra, però.
6: È lui, sì.
3: Bravo, Danny, mi ha mai fatto ridere, l'ho capita.
6: Potevi fare quella sole enigmista, potevi fare quella.
5: Anche a me ha fatto ridere, proprio per una frequentazione di 40 anni.
1: Però ha tolto Yashari, che era quello che deludeva. So.
3: Allora, ha tolto Yashari, bocciatura clamorosa, perché Iachino non ha mai fatto un cambio nei primi 45 minuti in questo mondiale, credo, vado a memoria.
6: Sì,
3: bocciatura totale per Yashari.
6: Che tra l'altro era una specie di esordio per lui, sì. Aveva già giocato in nazionale ovviamente, ma dal primo minuto era l'esordio.
3: Maurino, ti aspettavi qualcosa in più da Yashari?
4: Assolutamente sì, con la tecnica e la bravura che ha.
5: Scusa Maurino, tecnica c'è una C in mezzo.
4: Tecnica.
3: Fa il brillante quello.
4: Sì, adesso è tutto.
1: È cominciato
5: il professor Maurino.
1: È bravo. Dopo ci racconti degli aneddoti, sì. Però intanto
6: è cominciato il secondo tempo con la Svizzera in possesso di palla che prova a impostare da Kobel. Amedeo, sei d'accordo con questo cambio?
7: Era il giocatore che c'è un po' più al di sotto delle tue aspettative. Ci sta un cambio, giocava un po' fuori ruolo.
6: E So ci sta?
7: Vediamo, è una buona chance, secondo me è un ottimo giocatore, dico la verità, un giocatore che mi piace molto, vediamo.
6: Tra l'altro So era uno di quelli che davano in forse alla vigilia, in forse sulla sua partecipazione alla partita, perché era tra gli acciaccati della Svizzera.
1: Sì, intanto che la partita prenda un po' di slancio, Maurino, ci racconti, mi hanno detto nella pausa che tu sei uno dei pochi della zona che sa parlare al contrario, è così?
4: Parla a paiudre.
1: Sì. Ce la racconti un po'?
6: Al contrario.
4: E niente, si parla all'incontrario, si prendono le sillabe e si dicono all'incontrario.
1: Quindi anche in dialetto?
4: In dialetto, certo.
5: Fai degli esempi, Maurino, per la radio.
4: In dialetto, esempio.
5: Pronto?
4: Amedeo De Ame.
1: Eh sì.
3: Beh, è veramente un talento.
5: Ma io non ho capito questa, esatto. Questa è una capacità. È una roba che uno va in giro e dice sono bravo.
1: Di Paolo al contrario, con le sillabe al contrario, Maurino.
4: Olopa.
1: Giusto. Danny.
4: Danny Nide.
6: Ma giusto. Ci sono anche delle frasi o solo parole singole?
4: No, ci sono anche le frasi.
6: Ok.
1: Di Forza Svizzera al contrario,
3: ciao
1: Maurino.
3: Occhio le parole.
1: Hai detto Ciola?
5: Era la risposta.
4: Sappomia di.
3: No, sì che si può.
5: Oh, beh, finché dici Ciola Maurino andiamo bene, dai. Forza. Attenzione,
1: ma cosa ha fatto?
6: Tiro alto di So, poteva
1: ma tiriamolo fuori subito
6: con il piede giusto. Allora, cosa è successo? Palla sull'esterno, Ndoye come fa sempre ha puntato e saltato l'uomo, è andato sul fondo, ha messo dentro di sinistro, raso terra, un passaggio preciso per So che è scivolato all'altezza del dischetto del rigore e ha cacciato
5: meglio,
6: fuori.
5: Ragione te, poteva fare molto
6: meglio.
5: È scivolato malamente. Poteva fare molto meglio, infatti Callai e Akin dicono ma... L'abbiamo messo
3: Maurino,
5: dentro
3: cos'è? Secondo te ha messo lo scarpino col tacchetto sbagliato?
1: Sì. Sai cosa l'hanno detto?
4: L'incontrare, la vita per lui, insomma,
6: come
4: fatto
6: la frase.
1: Ha detto, infatti, bravo. Iachine e Callano hanno detto e Ciola.
5: Ma scusa, ma c'è, la gente continua a salutare Maurino come se fosse Don Corleone nel Padrino.
3: Ma non sentite il grande Maurino? Voi siete fan di Maurino, lo conoscete Maurino?
8: Certo che lo conosciamo Maurino.
3: È un'istituzione qua a Mendrisio.
8: Qua a Mendrisio sì.
3: Tu sei cliente?
8: Certo.
3: E non era molto convinto. Maurino Star.
8: Maurino Star, tutta la vita.
3: Ragazzi, è un continuo grande Maurino. Se venite qua fuori non si sa.
1: Senti, ma Maurino, com'è la storia di Mendrisse per Paris?
4: Ah, Mendrisse per Paris. E l'esempio sta in sì, perché la Luis è arrivata prima a Mendris e dopo lei è arrivata a Parigi.
1: È vera questa storia o è leggenda?
4: No, no, è.
6: Niente, non c'è niente.
5: La rivediamo al VAR. Maurino, cioè, quindi la luce elettrica è arrivata prima a Mendrisio?
4: Prima a Mendrisio e poi a Parigi.
5: Tu c'eri?
4: Andrisiome.
1: Sta parlando al contrario.
6: Mendrisio al contrario.
3: Ma? C'è qualcosa? No, però qua c'è contatto, La piazza si infiamma.
6: Rigore c'era. Ha visto qualche malietta, però.
3: Secondo me sì.
6: Secondo
3: Netto.
6: Me.
5: Aspetta, facciamo parlare con l'attaccante,
6: dico che è rigore.
1: Ma stanno controllando oppure no?
3: Non lo so, sembra che sta discutendo. No,
6: l'arbitro era lì vicino.
1: È andata.
3: Scandaloso, furto.
5: Questo è fallo su Embolò, però.
1: Boh, Embolò non presente, non pervenuto.
2: Lasciamo finire. Maurizio, dicevi c'è stata trattenuta secondo te, ma se la
6: sì,
2: andare?
6: C'è stata una piccola trattenuta, però non così molto evidente di buttarsi proprio a terra.
3: Maurizio, vieni in piazza a dirlo se hai il coraggio.
6: Ricordiamo poi c'è l'aria condizionata, tranquillo, resto qua.
2: Ricordiamo Maurizio già grande coraggio, è arrivato con la maglietta della Colombia e la bandiera della Colombia disegnata sulla guancia, ma siamo sportivi noi.
5: Volevo chiedere a Medeo, perché a Lugano c'è questo bellissimo gemellaggio con 120 colombiani in centro che guardano la partita con gli svizzeri sul maxi schermo. Qui a Mendrisio nessuno disturberebbe delle persone con la maglia colombiana o
7: ci mancherebbe. Culla della civiltà Mendrisio.
3: No, brutto.
5: Prego.
7: È la culla della civiltà Mendrisio.
2: Attenzione, seguiamo questa azione. La Colombia che parte in contropiede. Intanto la Svizzera prova a rifugiarsi nella sua parte difensiva. Siamo sulla parte destra della nostra difesa. Bell'anticipo di Ndoye che mette fuori.
3: Bravo.
2: Anticipo che ha. Ancora una volta, per darti ragione Paolo, Embolò si è fatto clamorosamente anticipare.
7: Deve arrivare, sono le cose che ti fanno più arrabbiare per chi è in campo.
2: Cioè tu fai fatica, fai 50 metri per recuperare una palla e il tuo attaccante non ti tiene sul pallone.
5: Ma si vede Axel che hai giocato.

0: diciamo che su un contrasto di gioco ha fatto un pestone pesante tra la caviglia e il piede al giocatore colombiano, e quindi è stato ammonito per quello.
1: Sì, giusta la munizione, è entrato duro.
2: Attenzione per la Svizzera, buona possibilità per ripartire.
0: Butta la destra, che c'è lui che va su.
2: Zaccaria.
1: Proviamo a ripartire allora.
2: C'è Rodriguez.
0: Di qua!
1: C'è Rodriguez sulla sinistra, prova a puntare l'uomo, andare sul fondo, torna sui suoi passi, è indietro per Giaca, ancora per Rodriguez, prova a triangolare, la palla per So, mette giù di petto.
2: È entrato bene So, però no.
3: Sì, secondo me sì, è proprio quello che ci mancava, l'inserimento. E bisogna anche dire che stiamo occupando bene l'area, anche sull'occasione dove è scivolato eravamo in quattro nell'area di rigore, quindi metto in difficoltà anche
2: bravo,
3: chi
2: di Reader, fallo su Reader.
1: Si è giocato
2: Reader,
1: bene qua Reader.
2: Sta giocando benino Reader, eh?
0: Sì, non ha giocato così bene nelle partite precedenti, ma qui sta dimostrando insomma di essere in partita.
1: Ha fatto un bel movimento qua.
3: I movimenti dei centrocampisti aiutano.
4: La piazza si infiamma sì. Da questi.
2: Vai con la piazza Nicola.
4: No, Maurino, siamo entrati bene nel secondo tempo, cosa dici?
5: Molto meglio del primo. Sì, sicuramente sì.
4: C'è odore di gol nell'aria?
5: Ma la mia dita.
1: Più di Luganica.
5: Purtroppo ci con senza centravanti.
0: Hai ragione.
4: Non sei contento di Embolò, mi pare di capire tra le linee.
5: No, neanche un po'.
1: Nico, come ha reagito la piazza al presunto rigore prima?
4: C'era la gente invocava a gran voce il rigore, chiedevano perlomeno l'intervento del VAR, invece non si è verificato neanche questo. Adesso sono tutti tesi come una corda di violino per il calcio di punizione.
0: Seguiamo.
2: Com'è finita? Barabba libero?
1: No. Oh! Attenzione!
0: Ha tirato Reader, attenzione, data vicino all'incrocio del
4: l'illusione
0: pali.
4: Del gol, la piazza è esultato perché sembrava veramente che la palla fosse entrata. C'è invece stata la classica illusione del gol.
2: Angolo no.
4: Che è andato sull'esterno della rete.
1: No, sembrava una deviazione della barriera, no. Allora Reader ha calciato con il mancino da una posizione dove normalmente calcia un destro e ha preso appunto il lato.
0: Per sorprendere, sì. No? Però
1: sì. Non ha girato bene la palla. Ha calciato sul palo non del portiere ovviamente, quindi sul palo lontano per il portiere.
2: Ma chi è che parla sotto, Saldanha?
0: Saldanha, chi è che è vicino lì?
2: Chi è Bercia?
4: C'è
2: lì?
4: Gente che si lamenta, cosa avete da ridire sulla punizione?
6: Cosa?
4: No, mi sa che non stavano seguendo la partita, erano arrabbiati per altro.
1: Okay,
7: secondo me poteva essere dentro.
4: Poteva, secondo me.
1: Ho temuto il peggio quando ho detto
0: sì,
1: per l'incolumità di Saldanha.
0: Abbiamo una guardia del corpo.
4: Non mettetemi in difficoltà. Già la gente mi guarda male perché sto parlando ad alta voce, si gira.
2: La guardia del corpo di Saldanha è Maurino.
0: Siamo a posto.
1: Allora la Colombia che è in possesso di palla, pressiamo bene con Embolò.
2: Siamo entrati bene Amedeo.
3: Molto bene, devo dire che ha azzeccato anche il cambio per ora, quindi.
4: Maurino, scusami, posso stare tranquillo qua perché temo un po' per la mia.
5: Con me qua assieme sei in una botte di ferro.
4: Mi accompagna la macchina dopo, gentilmente.
5: Certo, assolutamente sì.
2: C'è gente che bacia le mani di Maurino.
4: Non ancora, ma mi sa che siamo molto vicini anche a questa cosa.
0: Porta
4: qua.
0: Porta degli anelli, Maurino.
5: Dumala vera.
1: Fazzoletto rosso nello smoking.
5: Dumala vera, porti.
2: Andiamo ragazzi, andiamo in cronaca, Nicola.
4: Palla che è nel cerchio di centrocampo in possesso della Svizzera, proviamo a tornare a renderci pericolosi in avanti, ma siamo ancora lì bloccati. Adesso la Colombia pare che magari possa aver preso un po' le misure, speriamo di no. Proviamo ad allargare la palla verso Zaccaria, che comunque possiamo dire che alla fine è stato un crescendo le prestazioni di Zaccaria.
2: Anche
4: oggi ha messo dentro una bella palla, ce la ricordiamo nel primo tempo, molto pericolosa, sfruttata male purtroppo. Adesso siamo già dall'altra parte, la palla che arriva sui piedi di chi era Embolò, non vedo Embolò,
0: scarso
4: molte
0: oggi.
4: Teste davanti, no, ed adesso libera la difesa della Colombia.
2: Qua non ha sbagliato, dai, poverino.
1: Attenzione qua, retropassaggio di Elvedi per Kobel sul suo piede debole.
2: Ma perché Kobel fa ste cose?
1: Sembrava
2: queste semifinte che non servono,
0: non ha osato prenderla con le mani perché non ha capito se era un retropassaggio.
1: Sembrava un giocatore della PlayStation quando va in bug il gioco.
4: Esattamente, bravissimo, stavo pensando alla stessa cosa.
1: Tra l'altro Colombia, squadra di tradizione calcistica, sapete che è un mio pallino guardare le tribune oltre al campo durante la partita, e subito all'inizio del secondo tempo erano tutti in posizione, nessuno a prendere panini, hot dog, birra, erano tutti in posizione, vuol dire che è un paese di tradizione calcistica che segue dal primo all'ultimo.
0: Sì,
1: minuto.
0: È la stessa cosa che è successa qua tra la fine del primo tempo e il secondo tempo, non si riusciva a prendere una birra.
4: No, esatto. Tra l'altro vi do una notizia, hanno finito l'acqua naturale.
0: No!
4: Sì.
2: Ma perché c'è solo birra qui a Mendrisio?
4: A quanto pare sì.
0: Vado a vedere.
2: Attenzione.
4: Fischi per Infantino dalla piazza. Fischi per
2: importante.
4: Infantino.
2: Ma vai in cronaco, vai.
4: Hanno inquadrato Infantino per tipo 30 secondi e la piazza ha reagito molto male con insulti, fischi e gestacci non replicabili.
1: Qualcosa si è sentito.

0: Si è intuito. Allora, 56esimo minuto, la palla nei piedi della Colombia. In questa fase interlocutoria, Paolo, so che tu hai preparato delle domande per Amedeo Stefani, per torchiarlo. Sì. Questo è il momento.
1: Volevo chiederti, Stefani, al Mendrisio, che è la tua squadra, cosa chiedi al tuo centravanti che salutiamo? Come si chiama?
2: Si chiama Becchio.
1: Prego?
2: Andreas Becchio.
0: Come okay. del Becchio.
1: Al tuo centravanti che si chiama Becchio chiedi grande pressing in fase di non possesso e partecipazione alla manovra, o che butti dentro la palla anche con un repicco di puro culo?
2: Ah, gli chiedo repicco di puro culo e anche uno sconto sull'assicurazione, visto che fa l'assicuratore. Se no non gioca.
1: Io dopo, quando mi date licenza,
3: cosa
1: gli faccio le domande.
0: Allora, intanto, esatto. Maurizio, come vedi questa Colombia all'inizio del secondo tempo?
4: Un po' lento. Devo dire che veramente la squadra svizzera è partita proprio molto molto carica, puntando veramente tanto avanti e tante belle opzioni proprio di tiro, molto più che la Colombia in questo momento.
1: I primi 10 minuti meglio noi di questo secondo tempo. Vai pure in cronaca, Nicola.
5: Palla adesso tra i piedi dei difensori della Colombia, che provano a loro volta a costruire partendo dal basso, però in un lancio lungo a cercare il loro esterno, che perde però palla.
2: Che bella palla.
5: James Rodriguez la dà indietro. Ma io sono indietro, ragazzi, molto indietro col commento qua. Allora adesso arriva Kobel. Attenzione! E quando la palla arriva dietro a Kobel.
1: Poi quando mi dite che critico Kobel faccio male, poi
5: si soffre tanto. Dai, che proviamo a ripartire adesso. Gioco di spazio. Giocava bene, bella palla d'esterno. No! Giocata male qui, penso fosse Ndoye che quando ha giocato l'esternazzo.
1: Siamo dentro sta partita. Giaca, palla per Zaccaria, vai Nico.
5: Palla per Zaccaria, prova a, vediamo se riesce a saltare l'uomo, lo punta, serie di finte, cerca il traversone, poi ci rinuncia, torna sui suoi passi, l'appoggia indietro per Giaca. Andiamo al capitano, si inventa una bella palla dentro, traversone che viene smorzato dal centrale della Colombia, che poi riescono
1: Bravi.
5: A liberare.
1: Non è fallo arbitro!
0: C'è il cartellino giallo anche per Zaccaria. Ho sentito tra l'altro i colpi di un tamburo. Amedeo, com'è il grado di pubblico del Mendrisio? Si potrebbe fare meglio? Avete
2: i
0: vostri?
2: No, è molto buono, davvero, devo dire la verità. La squadra è molto seguita, quindi abbiamo sempre circa 500 persone.
0: Anche in trasferta qualcuno viene?
2: Qualcuno viene, no, devo dire, su quello aspetto sono veramente molto contento.
0: Trasferta più lontana per voi?
2: Più lontana era Kreuzlingen, adesso
1: che cantone è?
0: San Gallo, no?
2: San Gallo, sì. Grazie del supporto.
0: Sul lago di Costanzo, ok, ci siamo.
2: No, per fare qualche qualificazione in Coppa Svizzera, siamo andati fino a Losanna.
0: Tra l'altro Coppa Svizzera è un tema attuale, no? Sono appena usciti mica
2: sì,
0: i sorteggi.
2: Sì, non siamo stati qualificati, ma sì, sono usciti i sorteggi.
0: Ok, toccato un tasto dolente, possiamo
2: no,
0: andare
2: No, no, no, fatto per 3 anni di fila, va bene così, un anno, non so.
1: Che tipo di comportamento tiene il pubblico del Mendrisio? 500? Cioè, composto o berciano?
2: Per nulla composto, bellissimo. No, è un pubblico molto caldo, giustamente.
1: Certo. Attenzione alla Colombia, riparte per un errore nostro.
0: Palla dentro, dare di rigore. Gran chiusura qui di Giaca, che si è messo come difensore. Ha giunto il tiro smorzato, che va dritto nelle mani del portiere. Incita il pubblico.
5: Luis Diaz incita il pubblico. Si sente che probabilmente la squadra è in difficoltà, cerca l'appoggio del pubblico.
1: Chi l'ha dato il giallo?
0: Più uno cartellini
5: per proteste,
0: qua.
5: Credo, per Suarez.
0: Sembrerebbe, sì.
1: Bravi voi, Maurizio, adesso in questo.
4: Sì, abbiamo fatto una bella azione proprio in attacco, e sempre stato proprio Luis Diaz a sorprendere l'attacco lì.
0: Ah sì, c'è stata una trattenuta e Kobel si è lasciato cadere. È stato un po' ingenuo, possiamo dire, qua il giocatore.
4: Molto ingenuo,
0: colombiano.
4: Veramente sono dei gialli proprio che non si deve prendere proprio in partita.
0: Sì, anche secondo me nel calcio che vorrei è un giallo che non dovrebbe esserci, ma ci può stare ingenuità. Allora, Svizzera che è in area di rigore, calcia Rieder, viene ribattuto il suo tiro. Allora Rieder prova ad andare a recuperare il pallone, ma sparacchia il difensore della Colombia, e poi calcio di punizione sempre guadagnato con scaltrezza da Suarez, che fa respirare un pochettino la squadra.
2: Sta perdendo un po' il polso della partita, sul mio avviso, l'arbitro, anche il cartellino giallo al giocatore colombiano un po' generoso, e anche a Zaccaria forse un po' generoso, rischia di perderla di mano la partita.
5: Si sente la mancanza di Manzambi?
2: Molto.
5: Vero? Maurino?
3: moltissimo anche Vargas.
5: È uno di quei giocatori che spacca la partita, sai, con una giocata, con prova l'estro del fuoriclasse che un po' manca.
3: Sì, quelli che mancano nella Svizzera, adesso l'avevamo trovato, vediamo.
5: Ma il calcio è crudele.
3: Speriamo per il futuro.
0: Tra l'altro sembrerebbe, appunto, da quello che dicevano, infortunio al ginocchio, ma scongiurata la grave entità dell'infortunio. Ma quello che dicevano, tra l'altro era in panchina, non in foglio partita, ma in panchina con una ginocchiera. Sembrerebbe non un infortunio molto grave, quindi si spera eventualmente, se la Svizzera dovesse passare, e si diceva anche di un infortunio maturato, diciamo, da solo, cioè non da un contrasto con un compagno.
1: Ma chi, il Blick l'ha scritto?
0: Lo riporta anche il nostro sito,
5: che... metti in dubbio anche la parola del Blick, Paolo, dai.
1: Non è proprio il New York Times.
4: Capì, bene.
0: Allora Akanji che indietreggia, appoggia su Kobel che rilancia allora con il piede sinistro a metà campo dove ci sono solo giocatori della Colombia.
5: Però i compagni si fidano di Kobel, scaricano spesso.
2: Che il gioco di piedi di Kobel somiglia a Seba Rossi.
0: Sì, del Milan. Con la differenza che quando c'era Seba Rossi c'era ancora il retropassaggio,
5: esatto, da prendere con le mani. Esattamente.
0: 63esimo minuto, sempre 0-0 tra Svizzera e Colombia in questa partita, possiamo dire comunque una partita a scacchi, nel senso che ovviamente la posta in palio è alta, lo ricordiamo, ottavi di finale, i quarti di finale sono in palio per quanto riguarda questa partita, i quarti di finale che ha già raggiunto nella sua storia la Colombia, e quarto di finale, tra l'altro attenzione al tiro della Colombia,
1: non ho visto
5: Luis Suarez, pericolosissimo, vicinissimo al gol della Colombia, non so se c'è stata deviazione, quindi calcio d'angolo.
0: Sembrava ci fosse stata, adesso vediamo, rivediamola.
5: Giaca sembra lamentarsi, non so se stava riprendendo i compagni.
0: Sembra aver perso un pallone sanguinoso.
5: No, si lamentava
0: qui
5: con l'arbitro,
0: sì.
5: Chiedeva il fallo, tiro.
0: No, sbucciato.
5: No, qua. Non è stato deviato. Beh, molto bene Suarez.
0: Sì, sì.
5: Molto bene per noi.
1: Però Giaca con la review magari c'era fallo su Giaca prima?
5: Forse avrebbero potuto, sicuramente sarebbero andati a guardare.
1: Bravo Akanji, sono dei brutti clienti gli attaccanti colombiani.
5: Sì,
1: eh?
5: sì.
0: Partita che si fa adesso un po' più bruttina, con tanti palloni sparacchiati di qua e di là.
1: Che è un po', scusa, il terreno da gioco di Amedeo. Quando la partita è bruttina tu prosperi, no Amedeo?
2: Esatto, direi che alla fine, seguendo i leggendari insegnamenti di Bordoli, palla sopra e speriamo.
0: Palla lunga pedalare. Allora la Colombia prova un po' a rallentare il gioco e a ripartire dalle basi, ripartire da dietro. Scusa, avevo bisogno di idratarmi. Tra un attimo c'è l'hydration break anche per loro.
5: Sì, esatto.
0: Colombia entra nella metà campo della Svizzera quando siamo entrati nel 64esimo minuto di gara. Suarez prova l'imbucata sulla sinistra, prova a cercare il fondo e per crossare in mezzo, deviata. Rimessa laterale per la Colombia su deviazione di Elvedi. Si lamenta il giocatore colombiano.
1: Okafor proprio non lo vogliamo far giocare.
5: Adesso magari entra.
2: Io chiederei a Mourinho se ha fatto qualcosa alla famiglia di Yakin.
3: Qualcosa? Non ho capito.
2: Come mai non entra Okafor, Mourinho?
5: Come mai non entra? Non sta entrando Okafor, Mourinho?
3: E questa è una cosa brutta. Sicuramente una cosa brutta.
5: Vero, possiamo dire che ci sono dei trascorsi a questo punto, per forza, sì. Che non si spiega.
3: Ma adesso bisogna veramente fare qualcosa.
5: Sì. Ma se mettiamo
3: aspetta i cambi a
5: hydration break.
3: Come si chiama?
5: Hydration break?
3: Per la hydration break.
5: Bravo. Che è in questo momento, perché vedo che l'arbitro indica è troppo presto.
0: No, è presto.
1: Ma qua c'è
0: 45-64, no, dovremmo esserci. Dovrebbe essere.
5: Ma qua ragazzi non c'è un estremo per un varino?
1: No, dai, fallo di gioco normale senza cattiveria.
6: Due
1: no.
6: Cambi per la Colombia, attenzione, esce James.
0: A sorpresa, ti sorprende Maurizio questo cambio?
4: No, devo dire che erano abbastanza lenti questi due giocatori e queste due entrate sono veramente due ragazzi che sono molto forti. E...
1: Ma quello piccolo ha la pancia.
5: Quintero è un'altra grandissima promessa mancata.
4: Quello non lo potete far girare perché vi segna il colpi, devo dire.
6: Dice
4: la
6: questo qui?
5: Quintero era promettentissimo quando era giovane, si parlava un gran bene di lui, poi purtroppo non ha sfondato moltissimo nel calcio europeo, ma in Sud America ha avuto una carriera incredibile.
6: Nicola ha giocato in Italia anche Quintero, no?
5: Credo che abbia credo
6: forse
5: che sia
6: nell'Udinese
5: passato, credo che sia cosa... passato dall'Italia, sì. Sì.
1: Però non ti soprovalutare.
6: No, ma io oso. Sai che io sono un grande fantacalcista, quindi conosco
1: forse
6: tutti i giocatori.
1: Forse nell'Udinese.
6: Quintero.
1: Andiamo in cronaca, Axel.
0: Fallo su So, quando stavo guardando da dove aveva giocato Quintero, per darti ragione o torto, ma dall'Italia non l'ha neanche vista in cartolina.
5: Ce ne sarà un altro, un lontano parente.
6: Hai ragione, secondo me mi confondevo con un altro Quintero.
0: Ha giocato nel Rennes, e nel Porto, sì, Nico. Diciamo
6: attenzione che... sulla destra, Zakaria cerca di andare sul fondo per crossare, ma non riesce a sfondare.
5: Paolo, stai calmo. Si sente fino qua.
0: Allora la Colombia che...
5: però è per terra, eh?
0: Eh sì, c'è sempre... Non ho visto chi è, Embolò a terra, sì.
5: Qua Maurino è scena o sta cercando di rimanere giù per far vedere per far finta che ha fatto qualcosa?
3: Per me ha preso un colpetto.
2: In che senso?
1: Ma in che senso?
5: Dove?
3: Un piccolo colpo dovrebbe rialzarsi subito.
0: Però vero, ma scusa, vogliamo commentare i parastinchi di Embolò? Cioè...
5: non ce li ha.
0: Esatto, cioè sempre il solito discorso, no Nico? Facciamo non so più qualche altro giocatore.
5: Hanno i parastinchi sempre più piccoli, cioè. Che pertanto così mi chiedo il senso di indossarli.
0: È chiaro che se prendi un colpo poi ti fa male
6: la nuova tecnologia, secondo me, dei materiali.
0: L'estetica più che altro.
6: C'è anche chi gioca senza parastinchi.
0: Non si può.
5: Ma è illegale.
6: È illegale, non è vero. È vero?
0: Ai tempi di...
1: Giospa, avete visto cosa è successo? Sì,
6: cosa? Spiega Paolo, spiega.
1: Praticamente... cercando di sovrastare Embolò, il giocatore colombiano gli ha messo lo scarpino proprio nella parte intima.
0: Sì. Ah. Involontariamente però.
5: Adesso è hydration break.
6: Perché si toccava il ginocchio?
1: Altro che hydration break per Embolò.
6: Perché Maurizio si toccava il ginocchio?
4: Non lo so. Per fare scena, secondo me.
1: Ma non ho capito. Perché uno si tocca il ginocchio, va a prendere la legnata della Madonna lì e poi si tocca il ginocchio.
6: Non ho capito, però.
4: Secondo me stavo aspettando
1: il
4: break.
1: Questo è il momento
4: break.
1: In cui posso fare le domande a Stefano.
6: Esatto, sì,
1: il
6: momento vai, giusto. Momento hydration break, 3 minuti per te, Paolo.
1: Cosa chiedi? Ricordiamo che tu alleni con Profitto, cioè fino adesso sei ancora in carica, alleni il Mendrisio in prima lega.
2: Esatto.
1: Ok, poi stiamo diventando amici piano piano, la seconda volta che ci conosciamo. Cosa chiedi a un tuo centrale di difesa? Grandi piedi per iniziare l'azione e che liberi l'area. Ah no, ho sbagliato, però l'avevo pensato
5: molto bene.
1: Posso ricominciare?
5: Vai, sì, vai.
1: Cosa chiedi a un tuo centrale di difesa? Grandi piedi per iniziare l'azione o che liberi l'area anche sparacchiando il pallone fino a Brogeda?
2: Fino a Brogeda.
6: Tecnica Bordoli questa.
5: Questa era quella giusta, tecnica, Paolo.
2: Sì, se colpisce una macchina all'arrivo a quarto siamo ancora contenti.
1: Allora,
6: Seconda domanda.
1: Seconda domanda. In nazionale vediamo appunto che Muratiakin ha un team molto esteso. C'è Callà che è il suo vice, poi lui parla di match analyst che probabilmente stanno in tribuna, c'è Patrick Folletti che è molto di più, lo capiamo, che è un allenatore di portieri, cioè alla fine tu Stefani che non nuoti nell'oro sei lì proprio come un poro patano da partita, che quei dunque da Dana Mango
2: sì,
1: proprio...
2: magari chiedo un suggerimento ai 2-3 della Buvette che hanno 7 per 1000 che domandi. No, la cosa bella è che a volte vi chiedono a gran voce un cambio, non sanno che ne abbiamo già fatti 5, non abbiamo più cambi e...
1: però il problema è contare dopo una certa soglia alcolica, contarne lì non è facile,
2: un po' come la tombola quando uno scorla e dopo alla fine dice non posso.
1: Ma te fai quelle cose belle tipo Allegri che ti giri verso la tribù adesso ti fì quelle robe lì, quelle scenate lì.
2: No, la tribuna no, magari con l'arbitro così.
1: Ecco, tu entri e cosa dice l'arbitro? Sciri quelle robe lì?
2: Sì. Qualcosa ogni tanto
1: cosa succede?
6: C'è un cambio, non so se esce Rodriguez,
0: sembrerebbe Muhaim dovrebbe entrare.
1: No, Muhaim non lo posso vedere.
6: Muhaim dove
1: no,
6: gioca? Al posto di Rodriguez gioca.
5: Secondo lui me è terzino sì. Sinistro, quindi in teoria
1: non diciamo fesserie, cioè un terzino è un'altra cosa, dai.
5: Vabbè, è un terzino / esterno. Ad Amburgo gioca come terzino sinistro.
1: Ma pure ad Amburgo gioca.
5: Certo. Protagonista della cavalcata dell'Amburgo verso una tranquilla salvezza quest'anno.
6: Quindi gli ha passato il testimone
0: non lo
6: Rodriguez.
0: So se stanno parlando semplicemente per dare le indicazioni o proprio sì c'è il cambio, no? C'è
6: dice
0: il cambio.
6: Rodriguez
5: entra... rialziamoci Mauro, scusateci l'avanzo di Ludi perché qua siamo stanchi
0: da vedere se è un problema fisico o è una scelta tecnica, perché Rodriguez fino adesso le ha concluse tutte le partite, uno praticamente che Iachin non tocca neanche con la pistola da tempi, è uno di quelli che ecco intanto in quadrato Klopp
2: numero uno.
6: Ma è Klopp davvero?
5: Sta mangiando i churros?
0: Sì, messo male
5: con le patatine fritte.
0: No, stavo dicendo che
1: perché era la nazionalità mia di Danny, perché hai messo male? Scusa.
0: Non era lì proprio messo benissimo. No, volevo dire che Rodriguez normalmente non lo toglie mai, quindi sì, da capire.
5: Vogliamo
0: se...
5: ricordarci l'esordio di Muhain come è stato contro il Qatar, o facciamo finta di niente?
0: È quello che ha perso l'uomo sul cross, è lui, giusto?
5: Okay, esattamente.
6: Però non gufiamo. No, allora, volevo dire questa cosa, scusate, seria. No, cioè, ha usato due slot Yakin, quindi ha cambiato un giocatore prima e un giocatore dopo.
0: Ancora tre cambi,
6: ma in uno slot solo, sbaglio? Entro i tempi regolamentari.
2: Penso
6: così che funziona?
2: Però se cambia la pausa non è un
6: non è considerato uno dei tre slot, ok.
5: Mauro, no, sei preoccupato importante per l'ingresso di Muhain, che ci ricordiamo che nella partita d'esordio si è perso la centravanti del Qatar e ci hanno castigato alla fine?
3: Abbastanza sono preoccupato. Rodriguez non si toglie mai.
6: Sì.
5: Ah, tu sei un suo fan sfegatato.
3: Assolutamente.
6: E Akanji intanto sgomita in area per guadagnare spazio.
0: Palla dentro in area di rigore, è una bella palla che mette fuori però la difesa della Colombia. Allora bruttissimo colpo, in questo caso involontario, sull'uscita del portiere. L'uscita del portiere a smanacciare a pugni tesi, ha travolto Embolo che non ha visto l'arrivo del portiere, è caduto probabilmente con la testa malamente.
1: Ma era una situazione che possiamo raccontare così. C'erano 5 giocatori della Svizzera in fuorigioco. Embolo è andato solo a disturbare il portiere e ha preso una gomitata in testa fortissima.
5: Non so se l'ha preso in testa.
0: Ha preso un colpo di frusta qua.
5: Più sulla schiena, secondo me.
0: Però in questo caso. È gioco.
6: Stava
0: dire
6: indietreggiando, non vedeva l'arrivo del portiere che è a terra adesso, e anche Embolo a terra, quindi
0: dal punto di vista Embolo si è rialzato. Ha preso un brutto colpo,
3: portiere,
0: ma si è rialzato.
3: Rimane a terra perché ha capito che ha fatto una cosa non giusta, rimane a terra, ma il portiere non si è fatto niente.
1: Però Maurino, è chiaro che mentre stai giocando una competizione così importante si sarà reso conto che era fuori gioco, ma doveva continuare la sua azione. Il portiere non poteva stare fermo.
3: Sono sicuro.
0: Bel gesto qua, però, comunque
6: si sono abbracciati.
3: Però mi sa che il fallo l'ha fatto il portiere.
1: Sì, certo.
0: Sì, non c'era niente in questo caso, possiamo dirlo, dai.
5: Sono rialzati entrambi.
0: Il portiere,
5: Embolo,
0: giustamente, quando esce deciso, è uno dei giocatori più vulnerabili in campo.
1: Ecco, ma tu sai che io ho fatto il corso a Tenero per insegnare il ruolo del portiere agli allievi.
6: Interessante, cosa vuoi dire?
1: No, niente, io ho il diploma per insegnare il ruolo di portiere agli allievi. Ma
5: sono due mesi che lo stai ripetendo.
6: Ma scusa, e quindi cosa volevi dire? Ha sbagliato il portiere?
1: No, il portiere esce sempre col ginocchio alto. Per farsi rispettare, Stefani, giusto?
2: È giusto,
5: sai chi
2: giusto,
5: usciva così bello aggressivo? Io impazzivo per lui, ecco. Oliver Kahn,
1: bravo!
0: E anche Seba Rossi, per citare
2: anche Seba Rossi, come si grandi diceva, portieri, sinceramente, veramente grandissimi portieri.
0: Allora, la Colombia che prova a manovrare, prova l'imbucata, bella palla dentro l'area di rigore.
1: Bravo, come? Manca un po' di qualità nell'ultima giocata, Maurizio, tifoso colombiano.
4: È stato fuori gioco.
1: Però Maurizio, vedo che la Colombia fa delle belle cose, però quando proprio l'ultima cosa tecnica la sbaglia.
4: E sicuramente alla fine manca quella decisione proprio giusta.
1: Mi ride in faccia, ma è vero, anche noi abbiamo quel problema lì che proprio l'ultima rifinitura. Pronto?
6: Perché tu ripeti tre volte le parole, tre volte
1: Bolzani ci ha costruito una carriera.
6: Hai ragione, tre aggettivi per volta, hai ragione. Scusa, quindi volevi dire, Paolo?
1: No,
6: è finito il concetto.
1: Concetto finito.
6: Sì. Maurizio, cosa faresti tu da allenatore della Colombia a questo punto? A parte i cambi già messi in atto.
4: No, quei due cambi sono stati proprio giusti in questo momento, anche se sono due grandi giocatori, James e Diaz, ma c'è qualcuno comunque ci voleva quel cambio.
6: Se tu fossi a bordo campo, cosa gli urleresti adesso ai giocatori della Colombia, in colombiano? Cose che si possono sentire alla radio.
4: Fuerza, no joda.
0: Cioè?
4: Forza ragazzi!
0: Ok. Tra quelli che vedi qua in panchina c'è qualcuno che metteresti dentro in questo momento? Questi qua sono tutti quelli della panchina, tranne quelli verdi che sono già entrati.
4: Sì, magari Hernandez, che ha una bella capacità proprio aggressiva, molto molto molto forte.
5: Cuco Hernandez, centravanti del Betis, molto forte, occhio.
6: Ma stai sparando a caso? Beh, o sei documentato?
5: No, lo so, ma ragazzi, ma con chi chiedete di parlare?
0: Ma è Casolini o Saldagna?
1: Cuco Hernandez.
5: Cuco Hernandez.
6: È il nostro Casolini, Saldagna, hai capito?
1: Andiamo
0: Attenzione, la palla in profondità per Ndoye, anticipato. Niente di fatto, rilancia allora il portiere della Colombia nella nostra tre quarti, in due sul pallone, Akanji e Muhaim. Akanji che subisce fallo di esperienza. Fallo molto subito bene. Alla Nesta. Nesta prendeva 400 falli in questa maniera qua.
6: Perché difendeva il pallone, si faceva
0: andava
6: fare
0: sulla,
6: fallo.
0: Sulla bandierina del corner, aspettava il contatto. E...
5: sì, piano con i paragoni.
0: No, non sto paragando Akanji a Nesta, assolutamente, però solo per il modo di guadagnare il fallo.
1: Ascolta Saldania, sì? C'è Yakin che si guarda in giro anche un po' nervosamente, ha in mente un altro cambio?
5: Io mi immagino le scene in panchina con Okafor che prova a cercare in tutti i modi il contatto con gli occhi di Yakin. Sai com'è? Il contrario degli studenti che evitano lo sguardo del professore per non farsi
0: alza
5: interrogare.
0: La mano,
5: lui alza la mano per far vedere che ha studiato.
6: Sono
5: ma
6: qua,
5: non viene.
6: Sono qua, dice. Sono
5: qua,
6: qui.
5: Ma non viene visto. È incredibile. Io sto diventando matto per questa cosa qua.
1: Stefani?
2: Sì, adesso arrivano i minuti decisivi. Bisogna dire che sì. Dagli occhi dei giocatori si vede che comincia ad arrivare anche un po' il timore di non sbagliare. I palloni cominciano a pesare.
6: E poi un po' di stanchezza, credo, comunque.
2: Un po' di stanchezza. Forse ci è mancato un po' Freuler oggi. Qualche inserimento.
5: Sì, è vero. Sono d'accordo.
1: Tu hai delle cose interessanti da dirle, non dirle così timidamente. Ci è mancato Freuler.
2: Ci è mancato Freuler, però...
5: Mauro, secondo te adesso stanno un po' pensando già ai supplementari, ragazzi, in questo caso, o devono provare a vincere i 90 minuti?
3: Devono provare a vincere. Sarebbe peccato non vincere, perché non vedo una Colombia così superiore anche tecnicamente.
6: Giusto.
3: Non sono così eccelsi, secondo me. Sì. E questa è una partita che si potrebbe sfruttare per vincere.
1: Per andare a giocare con l'Argentina, poi.
5: Non ho capito.
1: No, dopo, se dovessimo vincere, sì, andremo nella notte di sabato a giocare con l'Argentina.
5: Sarebbe una bella rivincita,
1: Esatto, bravissimo. Attenzione alla Svizzera! Vai. Ripartenza!
0: Palla recuperata dalla Svizzera, allora Giacca che prova a mettere in ordine le idee sulla tre quarti per Rieder. Apertura per So, la palla in mezzo, mette fuori la Colombia, ancora, siamo ancora lì, con Freuler, ancora So, si ripete il copione, ancora Freuler, siamo nell'area di rigore, dentro la scodellata. E qua un po' di forse stanchezza, forse per Ndoye, che non ha più quella brillantezza, giustamente iniziamo a entrare nella parte finale.
1: Farlo, ma l'arbitro non ha fischiato, siamo ancora sulla tre quarti, vai in cronaca.
0: Allora la palla ancora nei piedi di Giacca, che apre in direzione di Zaccaria. Siamo tutti lì nell'area di rigore della Colombia. No. E Zaccaria butta malamente il cross.
5: Male,
1: è angolo!
6: No,
1: visto benissimo, era angolo.
6: Non l'ha deviata. No.
1: Ma voglio lo super slow motion.
0: Possiamo dire che ha un po' due vasi di gerani al posto dei piedi, Amedeo?
2: Sì, mi sembrava un cross che faceva un tale pirovano terzino del Coldrero che ho visto.
6: Vuoi
2: dietro
6: uno zucchero filato, Paolo?
0: E non crossava bene.
1: Signora, non vada via, mi dia uno zucchero filato.
2: Grande cuore, ma scusa.
5: E gioca un po' con le Timberland ogni tanto, Zaccaria, c'è questa sensazione qua.
1: Timberland. Dai, come dice Stefani, siamo nei minuti decisivi, fallo qua di Embolo.
6: Abbiamo visto, no? Le partite
0: si scaldano gli animi.
5: Embolo
0: e Sanchez. Dobbiamo rimanere tranquilli.
6: Li chiama a rapporto entrambi.
1: Maurizio, ti coinvolgiamo ancora, tifoso colombiano, risultato giusto all'80esimo, 0-0.
4: Guarda, nell'ultima occasione abbiamo visto proprio le due squadre che hanno attaccato in modo decisivo. Modo spontaneo, però hanno fatto delle belle azioni proprio tutte e due,
1: quindi si sono un po' equivalse, possiamo dire, le due squadre.
4: Sì, un po' equivalse, però vediamo comunque la Svizzera che sta attaccando un po' di più. Sì,
0: allora siamo entrati nell'80esimo minuto, 10 minuti più recuperi, fallo
6: nervoso
0: guadagnato dalla Svizzera.
6: Sta fischiando molto l'arbitro.
5: Sì, si sta giocando poco qua, sparano petardo intanto a Piazzale la Valle.
1: Sì, ma questo Maurino lo fa.
5: Maurino, sei stato tu a sparare il petardo?
3: Io non sparo petardo. Però qualcuno ogni tanto c'è.
5: Tu mi hai detto che io posso stare tranquillo.
1: Ma che periodo dell'anno, scusa,
3: tu
1: Maurino,
3: stai qua tranquillo.
1: Ma in che periodo? Quando dice qualcuno qualche petardo ogni tanto c'è, stasera o Mendrisio è uso?
3: No, parlavo di altri petardi.
1: Quali, scusa Maurino?
3: Non si può dire.
5: Ti assumi le responsabilità.
1: Aspetta
5: di quello che dici.
1: Aspetta
5: le
0: Non so se voglio saperlo.
6: Neanch'io.
5: No, rimaniamo nel mistero, no?
0: Bene.
3: Tutto misterioso.
1: Maurino, ti arriva quindi fumo di joint?
3: Abbastanza.
1: Ok, va bene, abbiamo capito, andiamo avanti.
5: Sì, c'è un bel clima qua fuori comunque.
6: E il clima invece è aggressivo in campo, perché i contrasti sono tutti abbastanza duri e si cerca di avere la meglio in ogni contrasto, ma non si trova il guizzo né da una parte né dall'altra.
0: Però ci sta, ottavo di finale, è giusto che ci sia anche un po' di quella fisicità nella partita.
6: Vero, poi abbiamo visto nelle partite precedenti, insomma, questi sono i minuti cruciali dove alcuni gol, molti gol decisivi sono arrivati negli ultimi 10 minuti, un quarto
1: proprio d'ora. L'abbiamo visto nella partita di questo pomeriggio.
6: Argentina, per esempio, al 79esimo ha segnato l'inizio della rimonta e poi ha vinto 3-2.
0: Tra l'altro, attenzione Ndoye, entriamo nella tre quarti. Ndoye, che di gran carriera,
6: c'è un fatica a trovare spazi,
0: va verso Rieder, cioè appoggia per Muheim, mette fuori.
6: Muheim ha toccato il secondo pallone.
1: Comunque Nicola Saldagna, sì, Muheim, sì, non è un professionista, come diciamo noi.
5: Sono abbastanza d'accordo con te, l'avrei lasciato a casa. Anche perché ricordiamoci che è rimasto a casa a Tecame, che secondo me era meglio portarsi lui.
1: Scusami, non ti voglio contrariare perché sembra una discriminazione verso il tuo paese, ma tutti i giocatori colombiani che stanno entrando sono piccolissimi.
4: Sì, hai visto quando sono attenzione. Piccoli. Ma vi ricordate che avevamo parlato di Hernandez? Ecco, è entrato lui. È un giocatore molto forte, piccolo, però scavalca proprio velocemente i giocatori.
1: Fa della velocità la sua qualità,
4: però hai ragione, abbiamo un'altezza molto molto limitata.
1: Questa è proprio una cosa della popolazione colombiana,
4: un po' sì, un po' sì.
6: Stoie sulla sinistra, ci cerca di andare sul fondo per crossare.
1: Vai,
5: comunque i giocatori più forti della storia del calcio sono sotto il 1,70 m, voglio solo dire questo.
1: Bravo no perché io
6: volevo dire di Holland a Ibrahimovic.
1: Sì,
5: Ibrahimovic non rientra neanche nella top 50 dei giocatori.
2: Giocatori che parlava Saldari, stanno parlando di giocatori veri, sotto tutti e due argentini.
5: Esatto.
6: Hai ragione.
0: Sotto il 1,65 m.
6: Inquadrati i tifosi svizzeri in un piccolo spicchio rispetto a quelli colombiani.
0: Calcio d'angolo per la Svizzera, la palla viene messa fuori. Viene rimpallata allora dalla Colombia, la trattenuta di Zaccaria che rallenta la ripartenza della Colombia. Proviamo però a rientrare nella nostra metà campo, sventagliata sulla destra per la Colombia, palla dentro, lunga.
7: Ma che cavolo
0: ha fatto? Ma c'era fuori gioco, c'era fuori gioco.
5: Allora, Maurino, qua è uscita la risposta di Sober,
6: era fuori gioco, era fuori gioco.
5: Bravo, avete sentito l'opinione di Maurino, ha detto che doveva assolutamente tenerlo quel pallone, è uscito male qua.
7: È un folle come.
6: Però fortunatamente era fuori gioco.
7: Ma con le mani, stai tranquillo.
0: Allora, c'è stato un bel passaggio in profondità della Colombia. Kobel è uscito in uscita bassa, apparentemente semplice, anziché trattenere il pallone ha smanacciato, ma lo ripetiamo, era fuori gioco. Allora, in virtù del fuorigioco ripartiamo proprio da dietro, la palla a cercare Mbolo, che tiene il pallone, fa da pivot, si gira Mbolo e appoggia su So. Siamo nel cerchio di metà campo con Muheim.
5: Dai, inventa qualcosa, vai.
0: Palla dentro per Rieder, la prova a puntare il difensore colombiano. Niente, palla respinta ancora una volta. Allora la Colombia riparte costruendo da dietro, palla a terra sulla sinistra e prova a risalire. Siamo nell'85esimo minuto di questa partita, sempre 0-0 tra Svizzera e Colombia. Risale allora tutto l'11 colombiano.
1: Noi siamo piazzati adesso, Comunque ci sono dei rovesciamenti di fronte che ci fanno palpitare. No?
0: Sì.
6: Adesso perché
0: le squadre sono un po' più stanche forse.
6: Bisogna fare attenzione perché proprio la stanchezza magari ti fa lasciare degli spazi all'avversario, e soprattutto magari quelli più freschi hanno più gamba e quindi riescono ad inserirsi meglio in velocità.
5: Comunque Paolo, posso farti una domanda su... Aspetta, prima facciamo vedere l'azione della Colombia.
0: Svizzera che respinge, niente. Allora niente di fatto, vai.
5: Paolo, posso farti la domanda? Se tu dovessi organizzare, mi pare di capire che se tu dovessi organizzare un calcetto 5 contro 5 ti mancasse il portiere, piuttosto che chiamare Kobel, giochi in 4 col portiere volante.
1: Io torno sulla mia opinione che vi avevo dato già l'altra volta. Kobel è un portiere che non riesce a fare una partita solida tutti i 95-100 minuti, cioè ci mette sempre dentro qualche cavolata.
5: Sei d'accordo, Maurino, con questa analisi tecnico-tattica di Guglielmoni?
3: Assolutamente sì, confronto a Sommer
0: Intanto
3: c'è ancora da lavorare.
0: Intanto dopo doppio cambio per la Svizzera, dentro Itten e Widmer.
1: Itten non ha il livello per giocare nei mondiali di calcio.
5: No, ma ragazzi, cioè, ma io
0: Okafor dov'è?
5: No, io mi sto, adesso mi strappo i capelli, mi strappo i vestiti.
1: Ce l'ha?
5: Non capisco perché non lo faccio entrare.
1: No, ma sei d'accordo? Se, cioè, non fa giocare Okafor e fa giocare Itten. Ma non,
5: cioè, non ha senso.
6: In Bolò non è contento del cambio, direi, guardandolo bene.
1: Amedeo, racconta
5: la piazza
1: situazione.
5: Anche non è d'accordo,
2: no,
5: col
2: sono
5: cambio.
2: Tutti
5: di
2: spiazzati, spiazzati da quello che sta succedendo sui cambi, secondo me.
1: Ma Okafor
2: allora non potrò neanche.
1: Ma allora non ecco quello, questo è quello che diciamo un po' tutti, no?
0: Sì, assolutamente, cioè per portarti un giocatore che non mette in campo in nessuna situazione è inutile portarlo, soprattutto adesso che c'è anche l'infermeria, non dico piena, ma c'è qualcuno in infermeria, le opzioni diminuiscono.
6: Non è contento in Bolò,
2: fare un
6: di
2: cambio al 86esimo, cambiare l'attaccante secondo me.
0: Ma avresti tirato fuori in Bolò?
2: L'avrei lasciato dentro.
0: Anche in previsione eventualmente di un calcio di rigore, se si guarda molto molto molto avanti.
2: C'è un discorso anche di numeri, secondo me i giocatori che hanno i gol, che ne fanno i numeri dei gol, devi sempre lasciare dentro.
6: Questa è un'osservazione interessante.
1: Ma tipo Becchio? No, il tuo centravanti come si chiama?
2: Con Itten non lo cambio.
1: No, ma ricordiamo sempre che Ceroni in un momento veramente di entusiasmo disse Itten alle movenze di Van Basten, in telecronaca.
5: Come rovinare una carriera gloriosa in una sola uscita.
6: Quella di Ceroni o quella di Itten?
5: Entrambe direi, perché di Van Basten. In quell'occasione lì Itten caduto nel dimenticatoio.
1: Però a livello di campionato svizzero comunque Itten riesce ad eccellere abbastanza, però qui secondo me non ha il livello per giocare una partita così.
0: Amedeo, tu rischieresti uno come Vargas, ricordiamo, acciaccato ma comunque sul foglio partita. Tu
2: però
0: rischieresti?
2: Gara secca, quindi secondo me di sicuro con lo staff medico a questi livelli sanno quanto può giocare.
1: Ma tu per esempio gli fai le punture ai giocatori del Mendrisio per giocare?
5: Che senso le punture?
2: Vabbè, devi una Luganina
1: no,
2: del Marino.
1: Hai in mente che ci sono gli antidolorifici per giocare?
5: Ah, le infiltrazioni.
1: Sì, ecco, grazie.
2: Ma il problema di oggi è che adesso arrivano già dei giocatori dalla quarta lega così o in prima lega già che bevono il mate, che ascolta la musica, ecco, boh.
0: Attenzione alla palla dentro, contatto in area di rigore ma non c'è niente, l'arbitro fa segno che non c'è niente, dice ha visto contatto,
1: sì,
0: tra So
1: però
0: e...
1: questo numero 21 non mi piace della Colombia.
6: Dillo Maurizio, ti rispondi.
4: Ma
6: a
4: cosa
6: qua
4: c'è con lui? Guarda che è piccolo però è molto
1: no non ce l'ho, con voi che siete piccoli, però si lascia andare qua
6: Maurizio,
1: qua,
6: cosa pensi?
5: Vergognoso.
4: No veramente ha provato a ingannare proprio l'arbitro.
1: Ma
4: sì,
1: scusami,
6: senti l'onestà di Maurizio.
1: No, l'onestà fino a un certo punto, perché lui ha detto non siamo un popolo di cascador. Adesso invece a fine partita.
0: No, però ha detto no, ha provato a ingannare,
4: sì. Ma un po' il fuoco proprio dei giocatori che alla fine provano un po' di.
1: No, quello per chi ha giocato come noi ad alti livelli ti possiamo capire quello che dici. Cioè, alla fine lì l'adrenalina domina.
4: Giusto.
2: E senti la mano, vai per terra.
5: Non credo che Maurizio abbia visto Campioni il sogno con Ciccio Graziani, ma Graziani disse al suo attaccante: quando ti senti toccare, vai per terra, amico mio. Quindi.
2: Sai che ho giocato con Ciccio Gullo a Mendrisio?
5: Non ci credo mai.
0: Mannaggia no. Gullo a chi ti fa giocare.
5: Esattamente. Impazzisco.
2: Dopo vi racconto se avete un aneddoto su
5: Ciccio Gullo. Adesso.
2: Allora, andiamo in trasferta, una trasferta.
1: Ma era già grasso come grasso adesso.
5: No, Maro, non ti permetto di assumere responsabilità.
1: Ricordiamo, era un giocatore del reality Campioni con Ciccio Graziani allenatore. Prego, vai.
2: Noi eravamo in prima lega Mendrisio, giochiamo e avevamo questa fermata che facevamo a Ponte Trese e poi andavamo in trasferta. Non arriva Ciccio Gullo, arriva tutto trafelato sul bus.
0: Funziona la palla in area di rigore, intanto
2: il mister richiede: Ciccio, ma dove diavolo eri? E lui fa: mister, scusa, mi hanno fermato in dogana, mi hanno perquisito. E fa: ma come mai? Mi ha chiesto: ma dove va lei? E io ho detto: io vado in Serie B quest'anno. L'hanno preso per un pazzo e non ha più giocato una partita.
6: Era molto bello questo aneddoto.
0: Dove va lei? In Serie B.
6: Se ci fosse stato Loris J. Bernasconi in dogana, cosa avrebbe detto?
1: No, Gullo, idolo, chiedere subito l'autografo. Ricordiamo che asserì di aver giocato in Champions League col Basilea, chiaramente non era vero niente. È uno dei più grandi millantatori della dopo Casolini.
5: Ma lui sai che ha brevettato la camera che esce fuori dal terreno di gioco e poi si abbassa quando passa la palla nelle vicinanze.
1: Ci siamo!
0: Occasione per la Svizzera per Ndoye, il tiro
2: poter
0: va...
2: seguire meglio l'Inter, no?
0: Sì, perché era un tiro ma è diventato praticamente un cross, la palla in profondità di So, il tiro di Ndoye che diventa appunto un
1: lo
0: tiro cross,
1: lo tiene bene lo stopper però non riesce a liberarsi dalla mossa,
5: ci ha creduto la piazza, l'avete sentita urlare.
0: Siamo entrati intanto nei 5 minuti di recupero di questa partita.
1: Maurino ancora presente?
2: Questo è rigore.
0: Attenzione, qua rivediamo
3: Maurino presentissimo, c'è un rigore,
2: questo è rigore.
6: Anche Medeo dice che è rigore.
5: Qua ragazzi.
0: Ecco, ma in questi casi.
1: Aspetta, può tornare indietro però qua,
0: appunto,
1: no?
0: Appunto, stanno rivedendo al VAR perché non si capisce. Non... Intanto ti... cambio per la Svizzera, fuori Ndoye, dentro Vargas e la rischia.
1: Mamma mia, Medeo, se ne capisci di calcio.
5: Non hanno niente, niente rigore, ma niente lì c'era rigore. Qualcosa,
2: Sono due rigori, secondo me.
1: Sì, la piazza cosa dice, Nicola?
5: La piazza si aspettava almeno il controllo VAR anche in questo caso, ma mi sembra strano che non sia andato a rivedere, perché a me il contatto sembrava abbastanza evidente.
1: Ma scusa, sei partito che non vedevi lo schermo, adesso invece sei così
5: sicuro. Ma i replay sono fatti i più grandi dell'inquadratura a campo largo.
6: Comunque, Ndoye è l'unico che ha smosso un po' le acque lì davanti ed è stato tolto probabilmente per stanchezza, ovviamente. Sì, però sì, è vero che anche le ultime azioni sono arrivate dal suo piede. E quindi vabbè, Vargas, tanto rispetto, come dicevamo prima, acciaccato, magari smuove un po' e continua a cercare varchi nella difesa colombiana.
1: Vargas protagonista del passaggio del turno all'Europeo contro l'Italia, anche lì una vittoria epocale, magari corsi e ricorsi potrebbe portarci fortuna.
6: Mancano 2 minuti e mezzo, poco più, alla fine della partita, nei tempi regolamentari ovviamente.
5: Ecco, chiedo ad Amedeo Stefani, appunto, che magari ha vissuto partite dove poi si è andati ai supplementari, quanta voglia effettivamente c'è di vincere una partita dentro i tempi supplementari? Mi spiego, quanta voglia c'è di provare a scoprirsi, di esporsi, a non rischiare la giocata o provare la paura in quella mezz'ora lì?
2: Ma la voglia c'è, dopo è vero che secondo me in quelle occasioni ti affidi un po' più al singolo, no? Nel senso, cerchi di essere coperto e avere la giocata, un calcio piazzato ti può aiutare come l'errore
6: angolo
2: di un avversario.
5: Esatto.
2: È vero che secondo me qui veramente un rigore grande come una casa, almeno andarlo a rivedere, cioè non lo so, l'arbitro non mi ha convinto dal primo
1: arbitro
2: minuto.
1: Con la R.
2: Arbitro non mi ha convinto dal primo minuto.
5: Grazie, Maurino, calcio molto... d'angolo potrebbe essere una delle ultime occasioni.
3: Potrebbe essere decisivo perché adesso è un po' che siamo lì in aria.
1: Bravo,
0: Maurino, la chiamata, terzo minuto di recupero. Forza. Calcio d'angolo per la Svizzera.
6: Attenzione.
0: Rieder sulla palla, sarà il mancino di Rieder a battere, a rientrare questo calcio d'angolo.
6: Attenzione che minaccia l'arbitro Akanji dicendo ti vedo.
0: Ti vedo che spingi, vi vedo che state spingendo. Tutto pronto, calcio d'angolo per la Svizzera. Mucchio in area di rigore, dentro Rieder, allontana ancora una volta.
1: Tutto bene, peccato, Colombia. Va tutto molto bene da Rieder. Toccala, se no sono cavoli.
0: La chiusura bene. Della Svizzera, non succede niente.
1: Abbiamo noi la palla, incredibile.
0: In avanti. Allora proviamo ad andare in profondità, Widmer. Con Widmer.
1: Angolo.
0: Calcio d'angolo. Angolo. No, rimessa dal fondo. Rimessa dal fondo per la Colombia.
6: È un momento teso questo, perché manca un minuto alla fine.
1: Ma Lacumi è quello che giocava nel Bologna.
5: Lacumi gioca nel Bologna, però vicino alla Juve.
1: Giusto, no?
4: Giusto.
6: Gioca ancora nel Bologna.
4: Sì, gioca ancora nel Bologna.
0: Allora, siamo entrati nell'ultimo minuto di questo dei tempi regolamentari. Quinto minuto di recupero. La Colombia ha il pallone. Itten recupera palla. Gioca. Bello l'esterno a cercare Vargas. Ancora Giaca.
1: Fallo arbitro!
0: Cerca e trova il fallo. Giaca trova un fallo di esperienza in questo caso, devo dire.
1: Esattamente fallo.
0: Fallo, l'ha trovato con una
4: spazio. C'era un fallo prima. C'era un fallo prima.
0: Su chi è
5: Maurizio? Fallo per la Colombia, quindi.
6: Ha detto il primo fallo è stato fatto prima sul giocatore della Colombia.
1: Ma che federazione è questo arbitro? Scusa.
0: Allora, il signor, andiamo a vedere. Finiscono i 90 minuti, si andrà ai tempi supplementari tra Svizzera e Colombia.
1: Cos'è, delle isole Figi questo arbitro?
0: Allora, devi aiutarmi con la sigla. ESA, per cosa sta? Il signor Ivan Barton con gli assistenti David Moran e Antonio Pupiro. ESA, vediamo un po'.
5: ESA.
6: non è iscritto all'albo quest'anno.
0: Allora, 0-0 tra Svizzera e Colombia. Tra poco i tempi supplementari, facciamo in tempo ad ascoltarci un po' di musica e poi torniamo sempre in diretta qui da Mendrisio, da Piazzale Lavalle.

0: 0-0 tra Svizzera e Colombia in questa partita interminabile. Adesso siamo sul dischetto di centrocampo. La Colombia riprende il gioco per il primo dei due tempi supplementari e quindi partita molto equilibrata, lo dicevamo poco fa, e vedremo come si svilupperanno questi tempi supplementari. Qualche giocatore più fresco c'è, quindi il rischio di dare un po' più di slancio ad alcune azioni ci potrebbe essere.
1: Allora, le voci che sentite sono sempre quelle: Guglielmoni, Rauseo, Belloni, Saldagna con Maurino in esterna a Piazzale alla Valle e soprattutto Amedeo Stefani, allenatore del Mendrisio, e Maurizio Yesid, che ringraziamo perché comunque in trasferta, in minoranza, tifoso della Colombia, stoicamente sta seguendo qui la partita con noi. Tra l'altro, in questo mondiale non tanti tempi supplementari, tante partite che si sono risolte al 94esimo,
0: esatto, sì.
1: Ma pochi supplementari fino
0: adesso. Vero. E tutte le partite che sono andate supplementari, a parte una, forse sono finite ai rigori poi.
1: Sì, esatto. Vediamo un po' come la prenderanno, se aspetteranno un po' l'arrivo dei calci di rigore oppure se la giocheranno a viso aperto. Intanto è la Colombia a gestire il possesso di palla, la sventagliata sulla sinistra per Suarez, che viene travolto da Widmer, che dice non c'è fallo, ma l'arbitro la vede diversamente. Tra l'altro siamo andati a verificare cos'è ESA, non è la stazione spaziale, è anche la stazione spaziale internazionale, ma è la federazione nella quale è scritto l'arbitro, ovvero El Salvador.
0: Ah, El Salvador, ok.
1: Sì, c'è il fallo, c'è il fallo.
0: Fallo c'è sul giocatore colombiano.
1: Arriva in ritardo Widmer, minimo contatto. Bravo Suarez in questo caso.
2: Sì, accentuano un po' tanto le cadute, questo va detto, ma in questo caso il fallo c'era.
0: Ci sta. Maurizio, è vera questa cosa che sta dicendo Saldagna?
3: Sì, hai visto, non si è buttato proprio apposta, ha ricevuto un bel colpo.
1: Com'è l'ambiente fuori, Nico? Dicevi, sono partiti botti.
4: Approfittiamo di questo momento dei tempi supplementari perché si è svuotato un po' qua davanti Maurino, la gente è andata a prendere da bere evidentemente.
0: Giusto.
5: Penso proprio di sì. Adesso vedo, aspetta. No, meno male.
4: Una rovesciata, non so di chi. Chiedono a gran voce un calcio di rigore.
1: Allora, c'è stata una punizione dalla sinistra per la Colombia. Palla al centro dell'area di rigore, situazione confusionaria. Poi c'è stato un contatto. Ora, a me non sembrava onestamente calcio di rigore, ma adesso andiamo a rivederlo. Muhaim ha rischiato con mettendogli il piede, però voglio dire molto simile alla situazione che c'è stata nell'area di
6: situazione. Lui era in possesso, qui secondo me è un po' imprudente il difensore,
1: poteva togliere il piede.
6: Tanto,
4: Posizione regolare comunque, sì. Sulla punizione mi sembra di capire, da capire se adesso stanno valutando il contatto in sala VAR o meno.
1: L'arbitro ha subito fatto il segno di no, che non c'era niente. No, sembra esserci. Perfetto. Non sembra esserci nulla, quindi la Svizzera riparte da dietro con Akanji. Muhaim, fallo su Muhaim, e inizia a essere un po' frammentata la partita.
0: Sì. È chiaro che qui bisogna tenere alta la concentrazione, la stanchezza si fa sentire, quindi di meglio restare concentrati e non lasciare spazi agli attaccanti, diciamo, della Colombia per quanto ci riguarda.
1: Diventa un po' una partita a scacchi, diversamente da quello che è successo nella partita tra Argentina e Egitto prima, quando, li ricordiamo, l'Egitto era in vantaggio 2-0, poi l'Argentina in giro di pochi minuti ha fatto 2-1 e 2-2, e comunque la partita è rimasta molto aperta nonostante si fosse entrati negli ultimi minuti di gara. Vero. L'Egitto si è sbilanciato onestamente e ha preso il 3-2, che poi è stato decisivo. Non ha voluto giocare. Attenzione, intanto il Vedi si prende
2: una licenza
1: poetica con un dribbling in area di rigore, però ne esce bene la Svizzera. Itten, che si guadagna un calcio di punizione.
0: Ammonizione.
1: E c'è l'ammonizione per il difensore colombiano, che ha trattenuto Itten, che comunque in velocità non se ne sarebbe mai andato. Non mi dà l'impressione di essere un centrometrista.
0: Ha guadagnato il fallo e ha fatto ammonire l'avversario, che in questa fase, insomma, gli ammonimenti potrebbero essere decisivi, perché poi un giocatore deve fare un po' più attenzione. È così, Amedeo?
6: Sì, stavo riguardando l'azione, secondo me eravamo posizionati molto bene, e il gioco delle ammonizioni conta, infatti anche i cambi del nostro allenatore sono stati in gestione anche delle ammonizioni con Zaccaria.
7: Sì,
6: dobbiamo stare tranquilli perché l'opposizione della Colombia ci ha un po' spaventato, stare in partita, secondo me l'occasione arriva.
1: 95esimo minuto, siamo entrati nel quinto minuto di questi tempi supplementari, primo dei due tempi supplementari, sempre 0-0 tra Svizzera e Colombia. Qualche occasione, se riguardiamo indietro questa partita, comunque qualche occasione c'è stata, occasioni super nitide, possiamo dire, forse soltanto quella di So? Ricordo male, c'è qualcos'altro super
7: credo
1: nitide?
7: Di
1: che...
7: Sì, credo di sì.
6: Sì, no. Un'occasione importante.
0: Insomma, un momento di stanca, di osservazione, come dicevi tu, una partita a scacchi è diventata e ci scattano i cartellini anche per la panchina della Colombia. Adesso non so se è stato ammonito l'allenatore o uno degli assistenti.
1: Sì, va un po' nella direzione di quello che dicevi tu, Amedeo, sembra un po' che l'arbitro abbia perso un po' il controllo della gara già nel secondo tempo.
6: Sì, non ha tenuto una linea di giudizio uniforme per tutta la gara e i giocatori dopo questo crea molto nervosismo tra di loro.
2: Si vede la differenza tra questo direttore di gara, per esempio quello di ieri sera tra Spagna e Portogallo, che era inglese, era Anthony Taylor, il gioco si è spezzato veramente in pochissime occasioni. Sì. E la partita infatti è stata molto grave.
6: Sono d'accordo con te, ieri vedevi un arbitro di caratura internazionale come gestisce anche i momenti, anche il livello di comunicazione fisica.
1: Maurino, tutto a posto? Non ti sentiamo da un po'?
5: Tutto a posto, tutto a posto. Dren comincia a diventare un po' nervoso.
2: Sì, e vive la partita intensamente, Mauro, ma ci sta, come tutta la piazza adesso è un po' più silenziosa perché anche qua si respira veramente tanta, si taglia a fette la tensione qua.
0: Punizione nella zona 2 da parte della Svizzera che cerca di tenere il controllo del pallone e del gioco, tornando indietro e passando da... facendo il giro della difesa, sostanzialmente andando a destra con Widmer che cerca di giostrare in centro al campo, riprende la palla sulla fascia destra.
2: Dai.
0: E allunga il pallone per Rieder.
1: Calcio d'angolo, mi sembra, se ho visto bene, per la Svizzera.
0: Intanto Paolo Guglielmoni ha fame, è andato a prendersi un panino.
2: Ha fatto bene, c'è un bel odorino qua fuori comunque.
1: Vediamo un po' se c'è effettivamente il calcio d'angolo per la Svizzera. No, c'è rimessa dal fondo per la Colombia che allora prova a ripartire da dietro. Intercettiamo un buon pallone.
2: Bello.
1: Ma si fa anticipare Itten. Allora era una buona occasione quella. Allora la Colombia prova a ripartire, gran controllo e trattenuta di Muheim che forse verrà ammonito una volta scaduta la regola del vantaggio. L'apertura verso bello. Suarez punta, Widmer entra nella rigore. Grande chiusura di Widmer, poteva diventare un'azione molto molto pericolosa questa. Calcio d'angolo per la Colombia.
0: Restiamo concentrati.
8: Sono uscito qua al piazzale alla Valle di Mendrisio.
0: Come ti sei sentito?
8: Ho percepito un'atmosfera molto molto carica.
0: Sì.
8: Molto da Colosseo, come diceva Saldagna, a cui do subito la parola. Il pubblico reagisce per ogni piccola cosa.
2: Ormai la vivono anche in questo caso la fase difensiva.
1: Attraversa per la Colombia. Colpo di testa che è finito sulla traversa. Siamo stati fortunati in questo caso.
8: Eresia, forse la parata. Secondo me la parata.
1: Non lo so, vediamo. Siamo in ogni caso nulla di fatto, ma era da solo al centro dell'area di rigore, staccato. Madonna. L'attaccante colombiano. Non ho visto chi. Grande colpo di testa. Chi hai visto chi è stato, Maurizio?
3: No, non sono riuscito a vedere.
6: Sì, un gran difensore, non sì. Con me.
0: Teniamo la concentrazione, Widmer sta dimostrando di avere rischiato. La situazione sotto controllo.
1: Allora ripartiamo di gran carriera, Widmer, palla per...
0: Bravo, troppo lunga.
1: Peccato, poteva essere una buona ripartenza.
8: Adesso
1: questa.
8: Rivediamo l'occasione della Colombia. Allora, sì, Lukumi su Muheim che...
1: Su Itten.
8: La presa!
1: Traversa piena, ma forse c'era, possiamo c'era. Dire per Kobel.
0: Non
1: forse
0: l'ha presa.
8: C'era. No.
1: Forse c'era.
8: Ma in che dimensione?
1: Attenzione,
8: la
1: il tiro dalla distanza, non succede niente.
8: Allora, Amedeo, tira fuori un po' la voce, cosa facciamo qua?
6: È un momento un attimino di difficoltà, dobbiamo reagire. Dopo bisogna dire che chi batte le punizioni è uscito a mezzo Rodriguez nella Colombia, ma le due punizioni e il calcio d'angolo sono stati battuti molto bene da questo giocatore che mi sfugge e qui abbiamo perso la marcatura.
8: Chi è che ha battuto l'angolo così bene?
1: Forse
3: Quintero.
6: Quintero. quello che prendevi in giro prima.
3: Sì, ma non prendi Gigiatello.
8: Più ne prendo in giro, più giocano bene. Fallo qua.
1: Ingenuo di Itten in questo caso, sono veramente falli.
7: Partita molto fallosa.
1: Ingenui, sì. Fa segno all'arbitro che l'ha colpito col bacino, però è un fallo che ci può stare. Allora riparte la Colombia. In zona 2 siamo sulla linea di metà campo con i difensori della Colombia che provano a costruire l'apertura sul lato destro. Prova ora il fraseggio la Colombia, chiude Akanji, uno dei nostri leader che sta facendo un'ottima partita fino adesso. Akanji,
8: magari prima che finisca la partita, l'assenza di Casati è giustificata?
7: È giustificata perché è andato in vacanza, quindi può farlo. È meritata, sì, sì, sì, è in viaggio verso il nord dell'Europa.
1: Sta comunque seguendo la nazionale,
7: sta mandando dei messaggi.
8: Ma si tratta di un esilio o di una vacanza?
7: Iniziamo con la vacanza, poi vediamo se si trasforma in un esilio.
1: È a Sant'Elena. Allora, la Colombia che prova il tiro da lunga distanza.

0: contropiede.
1: Bravo, bella osservazione.
2: Ma cos'è che fai tu quando sei nervoso, Maurino?
0: Quando sono nervoso di solito bevo una birretta.
2: Ah, pensavo che insaccavi un qualcosa.
1: No. Mangi una luganichetta.
0: O se non una luganica, sì.
1: Sì. Insomma, si riprende dalla difesa e non si riesce a verticalizzare. Questa è una parola chiave che non funziona in questo caso.
3: Nico, si è ammutolita la piazza sulla parata di Kobel e sulla traversa? O?
4: La piazza sta vivendo molto con molta intensità la partita, siccome appunto ci sono poche occasioni, nel senso fino ad ora poche occasioni da gol, poche occasioni per esultare, si esalta sulle chiusure difensive, si esalta su un passaggio magari ben fatto, una bella apertura, ogni piccola cosa carica la piazza.
3: Ok, fallo su Vargas,
4: su Vargas.
3: Intanto si rialza, però Vargas
2: gomitata nella schiena.
5: No, ragazzi,
3: attenzione, cambio per la Svizzera.
2: Okafor praticamente può tornare con l'aereo a casa.
4: Io fossi Okafor, io lascerei la nazionale, cioè, attenzione. Se non mi fa entrare oggi io me ne andrei.
1: Esce il Reader.
4: Reader che... bene, però
1: sì,
4: dai,
1: Reader,
4: no?
1: Molto bene, sì. Ha speso molto e probabilmente lo cambia per quello.
2: Te lo dico, ce ne ho già provate mille, ma gol decisivo di Hamdouni.
1: Attenzione, questa è la profezia di Paolo.
4: Mauro, cosa dici?
0: Speriamo.
4: Tanto puoi dirlo perché le mani non si vedono, ci stiamo toccando.
1: No, sì, sì.
3: Ognuno
0: da
3: ognuno
0: avanti,
3: al suo.
0: Dietro, no.
4: Bravo, dappertutto.
3: Attenzione alla Svizzera con Muheim.
2: Guadagna
3: palla,
2: un...
3: bella, interessante per Vargas dentro.
1: Ma
3: la palla rimane lì. La parata, la palla ancora lì. So butta dentro la scodellata. Itten, la palla che viene allontanata dalla Colombia.
1: Che occasione!
3: Grande occasione per la Svizzera quando eravamo nel 104esimo minuto.
1: Che
3: parata.
1: Fuori gioco. Era fuori gioco.
3: Forse
1: comunque,
3: sulla
1: ragazzi.
3: Seconda azione fuori gioco. Cioè,
4: era proprio
3: seconda.
4: Hamdouni, quindi è entrato bene.
3: Rivediamo ancora Hamdouni. Sì, hai ragione Nico, gran tiro di Hamdouni che schiaccia a terra, il portiere fa una bella
1: peccato.
3: Parata qui.
1: Difficile da parare questa,
4: sì.
1: Col rimbalzo, diciamo, col tiro a terra è stato difficile. Però ci siamo allora.
5: L'azione
1: eh?
5: Che ci dà fiducia, perché erano momenti un po' difficili.
4: Ma fuori gioco dove, scusate?
5: No, l'azione dopo.
3: Forse dopo, forse sulla, sul
1: qui,
3: contro
1: qui,
3: cross
1: qui,
3: di
1: qui,
3: So.
1: Qui.
3: Adesso rivediamo, non ce la fanno rivedere. Palla che viene recuperata dalla Svizzera, che entra nella metà campo della Colombia. Freuler prova la triangolazione, si torna verso So e all'indietro verso Elvedi. Proviamo a costruire con il possesso di palla a Kanji.
1: Sono le mani di Paolo che hanno almeno 20 centimetri quadrati.
4: Tifa la piazza intanto, non so se si sente.
3: Si sente il tamburo, si sente il tamburo, la piazza vive la...
4: Che grida, op, Swiss.
3: Sì, si sente.
2: C'è...
3: Intanto viene fischiato un fallo Muheim e quindi ripartirà la Colombia.
2: Cioè, la piazza è dignitosamente brilla, come diceva quell'uomo sui social.
4: Alongi, sì, è dignitosamente brilla, sì.
1: Attenzione a munizione.
4: Bigiogero, bravo, sì.
2: Attenzione.
1: Muheim ammonito.
3: Ringraziamo Luca Pelli e Ivan Cincioni che si stanno assistendo tecnicamente,
2: sì.
3: E non solo, stanno arrivando anche... consigli dalla regia perché non siamo più tanto lucidi.
2: E beh,
3: ci mancherebbe. 105esimo minuto di questa partita e vedi che non sono lucido.
2: Vai.
3: Colombia che prova a ripartire con la rimessa laterale. Siamo ampiamente nella nostra metà campo. La Colombia allora prova centralmente. Bello il dribbling della Colombia che prende il tiro deviato a calcio d'angolo. Salva ancora una volta Widmer.
4: Mamma mia, ragazzi,
1: cioè,
4: che
1: hanno,
4: rischio.
1: Maurizio, hanno energia nelle gambe.
6: Veramente, si sono ricaricati questi ragazzi.
2: Io volevo farti un complimento per la tua squadra, Maurizio, perché comunque se la Svizzera vincerà con la Colombia o perderà è comunque una squadra di livello, niente da dire, cioè è veramente difficile da affrontare. No, sei d'accordo,
5: sì,
2: Amedeo?
5: Sì, però è veramente un bel primo tempo supplementare.
1: Sì, meglio questo
5: di appartenenze, veramente bello. E Quintero calcia veramente molto bene tutte le palle da fermo, ci mette in difficoltà, dobbiamo stare molto attenti.
6: Ha un piede pazzesco lui, un mancino incredibile.
3: E infatti sarà proprio lui a battere il calcio d'angolo dopo che avranno finito di litigare. No, non litigano. Akanji e Lukumi
1: quando
3: si abbracciano.
1: Quanto è credibile l'arbitro da 1 a 10?
3: Non lo so. Palla dentro, allontanata dalla Svizzera, scade intanto il primo minuto di recupero di questo primo tempo supplementare, infatti.

0: che si esaurisce così 0-0 tra Svizzera e Colombia.
1: Che fatica, ragazzi, che fatica!
0: Bella partita, equilibrata, comunque tirata. Possiamo dire giusto il risultato fino a questo momento, no?
2: Direi giusto.
0: Sì.
2: Forse la Svizzera potrebbe recriminare per il rigore e la Colombia per la traversa.
1: Saldania, respiri ancora?
3: Respiriamo, l'aria è rarefatta in piazza della Valle, però respiriamo. Ogni tanto arriva una leggera brezza che ci fa respirare, no? Ma tanto tu sei abituato, Mauro, al clima ormai del Mendrisiotto è quello in estate.
4: Specialmente qua a piazza della Valle, sì, è sempre bello, sì.
1: Caldo e bello. Io sono curioso di sapere cosa pensa Casolini. Tu, Paolo, che hai lavorato a lungo con lui, riesci a leggere il labiale quando parla Casolini?
0: O leggi nel pensiero di Casolini?
5: Ma secondo me potrebbe dire una cosa che riguarda il timore di calciare i rigori, che sono sempre stati uno spauracchio della Svizzera.
1: Questo ha un senso. Ma raccomandazioni.
2: No, penso che non dobbiamo cercare di non andare ai rigori, perché secondo me abbiamo le capacità per chiudere la prima. Dobbiamo essere molto attenti, devo dire la verità che è stato molto interessante questo primo tempo supplementare, e ai punti forse il primo tempo supplementare ha vinto un po' più la Colombia, è stato un po' più vantaggio.
1: Poi ai rigori non abbiamo tirato fuori dei certo. Tiratori di rigori, e la Colombia forse
6: ne ha messo proprio di quelli forti per i rigori.
1: Quelli forti per i rigori, quindi qui bisogna fare attenzione.
0: Ricordiamo che l'ultimo precedente internazionale della Svizzera è la sconfitta contro l'Inghilterra proprio ai calci di rigore. E Svizzera che, adesso vado a memoria questo, aveva l'ultima volta che in una competizione internazionale ha vinto i rigori è contro la Francia in quell'europeo con la parata di Sommer su Mbappé.
1: Bravo Belloni!
0: Ma
1: grazie
0: potrei
1: Belloni.
0: Sbagliarmi.
3: No, tra l'altro non so Belloni. Cosa pensa.
2: Penso che era anche l'ultimo rigore parato da Sommer, perché all'Inter non l'ho mai visto parato di
3: esatto. Non so cosa pensa il mister riguardo al calciare rigori e mettere forze fresche solo per i rigori. A me viene sempre in mente la finale dell'Europeo, di quell'Europeo lì, tra Italia e Inghilterra, dove l'Inghilterra fece entrare i giocatori all'ultimissimo minuto solo per battere i rigori e sbagliarono tutti i nuovi entrati per i rigori. Quindi non so quanto possa essere utile come cosa, perché non hai, sei freddo, non hai... Non lo so, non sono fan di quelli che fanno i cambi solo per i calci di rigore.
2: Ma io penso che i rigori dal lunedì al venerdì è un gesto tecnico, alla partita non è più un gesto tecnico, è un discorso di personalità, di anche di essere sfrontato.
1: E fortuna un po'?
2: No, devi avere veramente, sì, come quindi, si dice, la tempra per
1: quindi
2: batterlo,
1: non è vero che è una lotteria, bisogna esserci, insomma.
2: No, non è una lotteria, perché se lo guardiamo ci sono certe culture calcistiche che vanno a rigori e vincono spesso. Quindi
0: sarebbe clamoroso se mettesse Okafor per tirare i calci di rigore.
5: Andiamo in cronaca, Nicola.
3: Ma c'è ancora un cambio, tra l'altro, per la Svizzera.
0: Io credo
3: non
0: di
3: ho
0: sì.
3: perso il conto, eh.
0: Allora, la Svizzera che ne ha fatti aspetta,
3: però sì, mi sa
0: uno,
3: che li ha
0: due,
3: fatti.
0: Tre,
3: sì.
0: Quattro, cinque, sei cambi.
3: Allora basta, no? Finito, no? Sono 5 più 1.
2: Sì, non
0: sì, sì, esatto.
3: Beh, niente,
0: mentre la Colombia ancora.
3: Forse Okafor chiederei a.
1: Ma non è che il nome del viaggio. Non è che il nome di Okafor che dice For, Okafor. Mi sono capito?
3: Sono poco lucido per apprezzare questa battuta.
1: Che non entra mai.
3: No. Ma ne For.
1: Esatto.
3: Ok. Ci sto arrivando, piano piano ci sto arrivando.
1: E c'è bisogno del tempo. Però succede? Abbiamo Itten, io confido in Itten.
3: Va bene, è calato il gelo dopo questa frase. Vorrei solamente dirti.
0: Colombia che invece ha ancora due cambi. Ha fatto un cambio, giusto? Però un cambio.
5: Saldania, mi puoi dare la heat map di questi supplementari?
3: Io sulla la heat map è il mio punto debole. Sulla heat map perdo ogni tipo di freno.
0: Attenzione, la palla che rimane lì, botta. Viene fischiato un fallo ai danni di Elvedi, quando poteva diventare potenzialmente pericolosa questa
5: bellissima
0: situazione.
5: Partita da parte di Elvedi.
3: Vogliamo fare rivolgere, scusate, un pensiero ad Enea Rengli, che sappiamo di quanto lui soffra a guardare le partite da solo. Si deve guardare da solo Colombia-Svizzera ai supplementari con lo spauracchio dei rigori. Potrebbe essere fatale.
0: Esatto, ricordiamo Enea Rengli, oramai uno di noi
3: Svizzera,
0: della tribù del calcio, ma soprattutto tifoso numero uno della nazionale. Normalmente a seguito della nazionale, quest'anno l'abbiamo cooptato noi qua per la tribù, e anche lui in vacanza, giustamente.
1: Meritatissimo.
0: Gamancares. la Colombia, anzi no, la Svizzera che recupera la palla nel cerchio di metà campo con Akanji, con Giacca all'apertura in direzione di
1: Vargas.
0: Vargas che non controlla, allora la Colombia può ripartire.
1: Adesso si va un po' di qua e un po' di là, non si riesce ad avere uno schema pulito.
0: Sbaglia anche la Colombia che sparacchia la palla in rimessa laterale, allora sarà Widmer a ripartire per la Svizzera. Effettivamente un supplementare che quasi non suona supplementare, cioè normalmente la partita si addormenta nel supplementare, in questo caso almeno nel primo tempo supplementare abbiamo già detto ci sono state diverse occasioni.
5: Comunque sempre per coinvolgere Maurizio, il nostro tifoso colombiano, l'occasione migliore l'hanno avuta loro con la traversa.
6: Sì abbiamo visto evidentemente proprio che normalmente i tempi supplementari sono proprio lenti, ma vediamo proprio una partita che alla fine si sta svolgendo bene, un po' di là un po' di qua, ma più azione proprio della Colombia. Vediamo,
1: c'è un po' di paura adesso a lasciare spazi, quindi si sente questo timore insomma del passare del tempo, per evitare di lasciare spazi agli avversari.
5: Ricordati che ho detto che segna Amdouni.
0: Fallo fischiato proprio ad Amdouni. Ricordiamo che la Colombia i quarti di finale già li conosce, cioè è arrivata del miglior risultato della storia della Colombia nel 2014 in Brasile, proprio l'anno della scarpa d'oro di James Rodriguez, dicevamo prima, mentre all'ultima partecipazione 8 anni fa della Colombia, perché all'ultimo mondiale non c'è andata, arrivò agli ottavi di finale proprio come la Svizzera, che lo ricordiamo invece ai quarti non c'è mai arrivata. La Colombia che prova allora a attaccare e entrare nella zona calda della nostra metà campo. È rientrata tutta la Svizzera, compreso Itten, dietro la linea della palla. Lato destro della Colombia, palla in profondità, prova l'imbucata, chiusura di Muheim, sparacchia a Kanji, rimessa dal fondo.
5: Muheim è un pericolo pubblico,
2: davvero in difficoltà.
5: È veramente un non professionista Muheim.
1: Allora vai giù te.
5: No, è veramente scarso.
0: Non sappiamo il motivo della sostituzione. Effettivamente Rodriguez non sembrava né zoppicante né...
2: No, non è stato neanche sollecitato ulteriormente anche a livello fisico.
1: Rodriguez sarebbe stato anche poi un rigorista,
0: esatto,
1: i rigori di calcio.
0: E non era nemmeno ammonito, stavo guardando anche questa cosa, non è stato neanche ammonito in questa partita, quindi
2: dobbiamo stare attenti anche con gli ammoniti, perché
1: sì. C'era qualche diffidato della Svizzera, no, vero?
0: Al momento Giacca, l'unico ammonito in questa partita, Zaccaria è uscito.
1: Ok.
2: Mi sembra anche il ritmo, no?
1: Franco ammonito.
0: Muheim che è stato pure ammonito. Pure lui, sono i tre ammoniti della Svizzera.
3: Maurino, qua si avvicinano pericolosamente i calci di rigore. Io non ce la faccio, cosa facciamo?
4: Io non li guardo.
3: È uno di quelli che preferisce non guardare.
5: Maurino, prendi la birretta adesso.
4: Sì.
5: Bevi.
7: Vai, vai.
1: Chi è sulla destra? Widmer.
3: È Widmer.
1: Non si riesce a imbucarsi.
3: Ma adesso secondo me comincia a iniziare a prevalere quasi la paura di non sbagliare, di non forzare troppo la giocata.
1: Prendila, portiere.
3: Quanto manca? Io non vedo il minuto.
0: 110 minuti giocati, quindi mancano 10 minuti scarsi, 10 più recupero.
3: Vuoi dire qualcosa? Aspetta che ho un ospite al microfono. Vuoi dire qualcosa? Senza parolacce, mi raccomando.
4: Forza Svizzera!
3: Ci crediamo, ragazzi?
4: Ciao. Sì, ovvio!
5: Una parola che usano molto i giovani, ovvio.
1: Ovvio lo usano tantissimo, sì, i giovani, è un gergo abbastanza
3: 6-7. Paolo, 6-7.
1: Siamo stanchi anche noi, ve lo dico, perché c'è un po' di tensione, un po' di stanchezza.
5: Cambio la mia idea.
1: Vai.
5: Gol decisivo di Item. Vargas.
1: Vargas tu dici, ok. Non più Amdouni.
5: No, Vargas.
3: Scusate, vi ho chiesto il minuto prima, non ho sentito. Cosa
5: 110.
1: 112 quasi.
0: Allora, ho un...
5: Luis Diaz sta tenendo in cattedra.
1: Nonostante...
5: Calma, attenzione Vargas, chiude di fare il difensore Vargas. Mamma mia, chi era questo? Quintero?
6: Mamma mia. Ha parlato del suo mancino, però.
5: Sì, l'ha praticamente buttato sul quinto anello, il suo mancino.
3: È arrivato, non stai calmo a giudicare gli avversari. Maurino, una domanda tecnica per te. Oh, mi sono affacciato verso la postazione delle Luganiche. Esce un po' troppo fumo, no?
4: E mi sa che ne hanno fatte troppe.
3: Vuoi andare a controllare?
1: Cioè,
3: o...
1: le hanno fatte troppe.
4: Bisognerebbe pulire un po' la piastra.
5: Sì, anche
4: però meglio se le hanno fatte tutte, così domani ne comprano ancora un po'.
3: No, ottimo, vedi qua emerge il lato imprenditoriale di Maurino.
1: Widmer sulla destra.
0: Allora, a proposito di fidati, scusa, vai Danny, vai in cronaca.
1: Adesso siamo sulla sinistra con Vargas che passa a
5: Muaim.
1: Cross al centro,
5: orrendo,
1: basso,
3: terrificante,
5: orrendo.
3: Sì.
5: Una roba che non si poteva guardare neanche da lontano.
2: No. L'arbitro ha fatto il limbo, l'avete visto?
1: Sì, è vero, è passato sotto la palla, si è abbassato.
5: Non ho ancora capito di che federazione è l'arbitro.
1: Attenzione, si apre un varco.
0: Salvador.
1: Vargas sempre sulla sinistra che cerca di trovare poi il passaggio decisivo.
5: Peccato
1: per Giacca che prova un tiraccio
5: già fermo praticamente.
0: Giacca che era diffidato e quindi salterà l'eventuale quarto di finale. Questa è un'informazione importante. Gli altri in odore di diffida sono Akanji e Freuler, perché Ndoye ormai è già stato sostituito. Akanji e Freuler, qualora dovessero essere ammoniti, salterebbero se la Svizzera passasse il quarto di finale. Giacca non ci sarà qualora la Svizzera giocasse il quarto di finale.
1: Che faccia ha fatto Yakin, Paolo, tu che l'hai visto?
3: Faccia da meme, secondo me diventerà virale.
5: Diciamo che non ha avuto l'appoggio nel tiro, ha tirato praticamente da fermo.
3: Bravo, sono cotti!
5: Ma con chi è che parli? Con alcuni che hanno l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica?
3: No, da solo, ci sto credendo, qua sono cotti, questo è un chiaro errore di una squadra che non ne ha più, sono sulle gambe, dai!
1: Si sta risvegliando Saldania, me lo dico.
0: Vargas!
1: Praticamente un calcio d'angolo.
0: La catapulta, la butta in mezzo all'area di rigore. Amduni, la palla rimane lì, batti e ribatti, balli e rimballi.
1: Ma l'arbitro fischia un po' troppo, però, no?
3: Mi piacerebbe sapere il minutaggio di gioco effettivo.
0: Bella domanda.
3: Qua ragazzi c'è una quantità di fumo che non vi dico.
1: Fumo in che senso?
3: Fumo di Luganiche. Fumo di salamelle Luganiche.
0: Abbiamo temuto per la tua incolumità.
5: Questo chi è?
1: Paolo, vuoi uno zucchero filato? Lo chiediamo alla signora.
5: Signora, lei fa gli zuccheri filati?
1: Ne vuoi uno?
5: No, grazie.
1: È andata?
5: No, è qua dietro.
3: No.
5: Prego, lavori pure che qua non facciamo niente.
0: Se non siamo in studio, siamo a Piazza della Valle, giusto per magari uno ha acceso la radio in questo momento e dice
3: Sì, esatto, meglio specificare.
0: Guglielmoni che chiede
5: cosa fa?
3: Attenzione, la palla da di rigore.
5: Ma chi è che ha sbagliato già?
1: Sarà Muaim.
5: Ma già che
0: clamoroso errore Muaim, credo.
5: No, Muaim.
0: Allora Paolo, calma, magari re il vedi, devi calmarti, andiamo a rivedere perché ci siamo persi questa cosa. Allora la palla che viene lasciata andare, sì, è Giacca,
1: no,
0: fa un errore,
1: vabbè, ma ragazzi,
0: potenzialmente
1: aiuto.
0: Imperdonabile, no. Leggerezza incredibile,
1: però,
0: di Giacca.
1: Imperdonabile anche il calcio tentato dall'attaccante della Colombia, Maurizio.
3: La dico, questo è un segno del destino.
1: Maurizio, cosa pensi tu? Un grande errore dell'attaccante?
6: È un grande errore veramente, sì, un grande, grandissimo errore. Non so come mai, che cosa ha pensato di rischiare lì, veramente un sbaglio proprio.
1: È rimasto quasi sorpreso di ritrovarsi lì la palla sbagliata da Giacca.
6: Allora, effettivamente.
0: Attenzione, fallo ancora, questa volta fischiato a Kiel, vedi? Calcio di punizione sulla tre quarti per la Colombia. Rapidamente quello che è successo: c'è stata una palla lasciata scorrere da Akanji verso Giacca, che ha provato con leggerezza a buttare via il pallone è rimasto lì, è arrivato sui piedi del giocatore colombiano, che a tu per tu con il portiere, uno contro uno col portiere, ha sparato alto sopra la traversa.
1: Forse lui.
3: Maurino, cos'è che dici?
5: Vai.
4: Come fa questo a essere fallo? Dai.
3: Si lamenta del fallo, giustamente.
1: Sì, io non ho capito cosa ha detto.
5: Però come fa questo, poi il verbo si è perso.
3: Ad essere fallo, però sul pezzo, ragazzi.
0: Calcio di punizione per la Colombia, il mancino a metterla dentro, la palla che attraversa tutta l'area di rigore viene ributtata dentro, la palla è ancora in zona pericolosa, in area di rigore nostra. Della Svizzera, mette fuori Itten e poi mette fuori So, che sparacchia giustamente come aveva fatto al 117esimo minuto di un ottavo di finale mondiale.
1: Vi faccio una domanda: quanto ci manca Manzambi che sapeva svegliare la partita?
5: Amedeo?
2: No, ci manca qualcuno che abbia un po' lo strappo, bisogna anche dire che stiamo soffrendo un po' soprattutto sui cambi di gioco della Colombia, dove i nostri due esterni, i due terzini fanno un po' fatica ad accorciare. Lì Shaq ha sbagliato, ma ha dovuto andare a rimediare un errore comunque di Mohamed, che era fuori posizione, quindi
1: Quindi è stato un doppio errore.
3: Doppio errore, esatto.
0: Qua adesso Crampi per occasione.
1: L'attaccante della Colombia.
0: Cambio per Lucumi.
3: Non ce la fa.
0: Eh sì.
5: Bologna gioca Lucumi.
1: Gioca in odore di Juventus.
5: Per dire, no, con tutto il rispetto per Lucumi, ma una volta la Juve prendeva.
1: Sì, Dani Alves.
0: Era un potenziale rigorista, Maurizio, secondo te, o Lucumi?
6: Sì, ha un bel tiro lui.
5: Si è fatto male.
1: Saranno un po' crampi anche, ragazzi.
0: Sì, tira giù i calzettoni, quindi probabilmente...
1: Mina, difensore del Cagliari.
3: Sì.
6: Sì.
5: Uno dei più grossi picchiatori della Serie A.
1: Beh, quanti anni ha Mina? 42 anche lui?
6: No, non vorrei già proprio sbagliare di più.
5: Comunque stava parlando, scusa, per scherzando, della popolazione.
6: Questo è alto.
5: Esatto.
6: Questo è alto.
5: Sarà due metri, esatto.
1: L'arbitro che lo accompagna per manina quasi a fondo campo, a metà campo, sì.
5: Sì, sono d'accordo con Amedeo e con Saldagna che sui cross al centro stiamo cominciando a soffrire tanto.
1: Sì, attenzione che Mina è grande colpitore di testa.
3: Ma è gigantesco Mina.
1: Sì. No, fa un sacco di gol di testa.
3: È veramente gigantesco, non me ne ero mai reso conto.
1: Perché tu vedi gli altri piccoli.
0: Può essere un fattore effettivamente in questi minuti finali, sulle palle inattive.
2: È un fattore, poi un giocatore con grande personalità che quando giochi contro è veramente molto spigoloso, però penso che giocarci assieme ti dà tanta sicurezza, questo è tanta esperienza.
0: Proviamo allora ad andare via noi con Vargas sull'out di sinistra.
3: Dai,
0: al centro, non c'è nessuno sul dischetto del rigore, occupata male l'area in questo caso dalla Svizzera, allora la Colombia che recupera, sventaglia verso il cerchio di metà campo. Buona triangolazione, siamo scoperti ancora una volta sul lato di Muain, per fortuna sbaglia il controllo della Colombia.
3: Bravo. Sì.
5: Posso regalare un'immagine?
0: Vai.
5: Sembra l'overtime dell'hockey quando giocano 3 contro 3, che può succedere di tutto. Una scemata?
0: No, ci sta secondo me.
2: Per me è un po' una scemata.
1: Bravo, apprezziamo la tua onestà, perché non mica bisogna dargli sempre retta a Guglielmoni.
2: Però secondo me abbiamo perso tanto col cambio Embolo Itten, anche adesso su questo cross non fa nessun movimento per anticipare il difensore.
1: Cioè Mina tiene il pallone con una mano sola.
0: Sembra Michael Jordan.
1: Sembra Michael Jordan.
0: Ha la mano enorme. Itten ha più falli che minuti giocati.
3: Ottimo, questa era bella, brava Axel.
0: No, è vero, cioè quanti falli ha fatto?
3: Sì, inutili. Sono d'accordo.
1: Siamo in odore di calcio di rigore, ragazzi. Manca ancora.
3: Sì, però non si può vivere così.
5: Però non si può
0: un minuto di recupero.
5: Non si può vivere con la prospettiva che Itten batta un calcio di rigore.
1: Vedremo poi quale sarà l'ordine di tiro.
5: Lo fa, lo segna. Glielo dà sicuramente.
1: Uno dei cinque aspetta l'attaccante, scusa. Per forza.
0: Rimessa laterale allora per Muaim. Mancano 30 secondi alla fine di questa partita.
5: Io lo farei tirare a Muaim.
0: Io gli farei ribattere la rimessa.
1: Attenzione.
0: E tu hai allievi e Paolo la facevi battere così.
3: Robel.
0: Rilancio in direzione di Itten, che fa una cosa buona, spizzicata verso la terra di nessuno, ma tiene lontana dalla nostra metà campo. Akanji.
1: Bravo.
0: Con personalità di petto.
1: Bravo,
3: dai, l'ultima azione, proviamoci.
0: Muhaim.
1: Buttala.
0: La butta dentro a cercare Vargas. Anzi no, Amdouni che viene spostato con una mano praticamente al difensore colombiano.
3: Finita.
0: Saranno calci di rigore tra Svizzera e Colombia.
3: Per me va bene così, grazie, buonanotte.
5: Aspetta, diciamo una cosa importante. Abbiamo detto cattive cose di Kobel, ma potrebbe essere
1: la sua partita
5: del destino. Pronto?
0: Sì. Per forza, cioè.
1: Allora, qui ha fatto poche parate i portieri hanno fatto, due forse, una a testa, determinanti. E quindi non abbiamo ancora capito bene il valore dei portieri in questa partita, e qui ovviamente dovranno caricarsi perché sono fondamentali.
0: Amedeo, chi faresti tirare i cinque? Ti do la formazione così se vuoi avere qualche spunto.
2: Speriamo di non vedere le scene che abbiamo visto con la Germania, quindi che i giocatori di personalità abbiano voglia di calciare.
1: Giacca sicuro.
2: Vargas
1: sicuro. Te li dico io.
2: Vargas sicuro, Itten deve calciare.
0: Akanji?
2: Akanji deve calciare.
1: E poi ne manca uno.
2: e poi
1: Amdouli. Ma le vedi?
2: So
0: e per la Colombia Maurizio invece stessa domanda, chi calcia
6: per la Colombia sarebbero certo. Quintero sarebbero
3: Diaz. Ragazzi, io col vostro permesso durante i rigori, visto che c'è veramente un ritardo fastidiosissimo, vi sentirò, cioè okay. Tolgo le cuffie.
5: Ma non vuoi portarci qui Maurino?
3: Portacelo allora, qui. Entrare in studio, entra in studio.
6: Con no, un po' di Luganighetta però.
5: Vieni anche tu Saldagna, vieni qui con noi.
3: Andiamo, la guardiamo in studio insieme. Vieni, intanto vieni, non vuoi che sto in mezzo alla gente alla piave, bello.
0: Beh, sì, stai tutto. Lì, stai lì con, non, pronto.
3: Tu Maurino entra pure, la porta è quella lì, è sempre dritto. In
5: no, ma non la imbrocca la porta.
0: Allora intanto che aspettiamo Maurino, Maurizio scusa, chi calcia secondo te per la
6: allora abbiamo detto Diaz, Quintero, Mojica.
1: Attenzione 3 2 1 Maurino. Siediti lì Maurino, siediti lì vicino a Paolo Guglielmoni che non so se è un vanto ma vai a sederti, sto in piedi.
0: E quinto così
6: chiudiamo. Quinto sarebbe un Muñoz.
0: Okay. Vediamo adesso intanto come succede sempre si radunano attorno all'allenatore.
5: Magari per stemperare la tensione siamo qui con Maurino il macellaio. Come mai hai il codino come Roberto Baggio a 60 anni?
4: A Galù perché Galù sempre lui da quando ho 14 anni.
5: Ma è una cosa che hai creato tu prima che ci fossero le mode, una cosa che ti piaceva, no, ti sei ispirato a qualcuno?
4: Era una moda ai tempi, che io sono vecchio più di voi.
5: Sì, ho capito, ma era una moda anche avere il portachiavi con la molla, Maurino?
4: Bello non mai era lui, perché sennò la perdevi gli stessi. Cioè.
5: Quindi praticamente tu da quanti anni hai il codino?
4: Da quando ho 14 anni, quindi adesso ne ho 60, quanti? 65, quindi sono tanti.
3: Grande Maurino, la, sono già fan.
5: Io lo farei professore di matematica.
4: Quindi sono 50.
5: Maurino, scusa, noi ridiamo, ma siamo tesi come corde di violino.
4: A me lo dici, perché mi fate guardare.
5: Amedeo, allora raccontaci cosa sta succedendo dalle immagini che vedi.
2: Penso che il portiere starà studiando chi sono gli altri rigoristi e gli attaccanti cercano di stare tranquilli.
5: È calato il gelo dopo questa affermazione di Stefani. Cioè gli attaccanti devono stare tranquilli.
2: Devono pensare solo a calciare, non farsi distrarre, però è vero che... Come dicevo prima, il rigore dal lunedì al venerdì è molto facile dopo quando devi giocare. Il pallone pesa, la porta diventa piccola, il portiere gigante.
5: Tanti descrivono proprio la difficoltà di camminare verso il dischetto, perché sono comunque 40 metri che devi fare.
2: 40 metri, alzi la testa, vedi i tifosi magari avversari, vedi magari i tuoi tifosi che si aspettano da te che non puoi sbagliare, quindi...
1: Allora, ha scritto un amico di Maurino, ha detto il Maurino sta piombando dal sonno. Era vero? ti stai addormentando?
4: Ah. No, non credo.
1: Guarda che ti osservano, sei osservato speciale in quella piazza lì.
4: Dove? Chi mi
5: vede? È un grande festival. Che ora ti comincia stamattina, Maurizio?
4: Sese mese.
5: Tu con la carne, è vero che hai costruito un castello qui a Mendrisio?
4: Non proprio, non è così semplice. Però non mangia più nessuno carne, pochissimi.
5: Sì. Hai anche dei tatuaggi?
4: Wing Sol.
5: Cos'è una
4: chitarra?
5: Ah, pensavo una bistecca.
1: Ah, una chitarra. Ah,
5: una chitarra elettrica, ma tu.
4: È la mia questa chitarra.
1: Raccontaci del tuo passato nelle bandelle che mi hanno detto che suonavi parecchio. Cos'è
4: bandelle,
1: che suonavi?
4: Nei gruppi che. È l'ame che ha spiegato queste cose.
0: Cioè, a uno che ha la chitarra elettrica gli dici bandelle non
1: No, scusa, a me l'hanno definita così.
5: Maurino rock and roll, vai.
4: No, io ho suonato in diversi gruppi.
5: Tipo
4: adesso,
5: nomi?
4: Tipo Le Gocce, i Kimba. E adesso gli Allegri Momò, sono sempre
5: Allegri
4: Momò.
5: Ah, ho capito.
1: Ma che musica fanno?
4: Musica folk popolare.
5: Ah, beh, cosa che quel gruppo preferisce.
4: Se non conoscete gli Allegri Momò,
5: sì, possiamo andare
4: Ticino.
5: A casa.
4: Sì.
0: Allora, ci siamo dopo questo momento che ci ha aiutato un po' a stemperare Quintero, si avvicina al dischetto, sarà la Colombia a calciare per prima e calceranno sotto, mi sembra, la curva della Colombia.
1: Insomma, Maurizio, sei teso?
6: Molto!
5: Mezzanotte, sì scusate, la 1:20 intanto si è fatta.
0: Kober contro Quintero.
5: Pensiamo a qua, cioè qua lo share della nostra televisione sarà al 90%, no?
1: Sì.
5: Saranno tutti lì a guardare la partita.
1: Rincorsa lunga, molto lunga.
0: Kobil sì, che si muove sulla linea di porta.
1: Quintero si è scaccolato.
0: Quintero, Maurino dice palla alta, vediamo Quintero e il suo mancino contro Kobel. Fischia l'arbitro, ci siamo. Tiro centrale, gol di Quintero, 1-0 per la Colombia.
1: Maurizio ha tirato bene.
3: Perfetto. Io rientro un secondo dopo il tiro, perché no, come vi ho detto tolgo le cuffiette per non spoilerare l'esito.
1: Va bene.
3: Bel rigore però.
0: Calciato centrale, no. Sì. Amedeo, 9 volte su 10 ci centrale, fai gol, no?
2: È stato bravo, ha aspettato il portiere, forse meno i primi rigori, come può aspettare e rischiare un attimino.
0: Chi, tocca chi, la Svizzera adesso.
1: A chi tocca, non l'abbiamo ancora visto. Chi va sul dischetto per la Svizzera, lo scopriamo adesso.
0: Giaca si prende l'incombenza, il capitano, l'uomo forse con più personalità della nostra nazionale. Giaca e il suo mancino per il primo rigore della Svizzera contro Vargas. Giaca contro Vargas. Parte Giaca. E il gol di Giaca.
1: Intuito.
0: Ha deviato con la mano di richiamo Vargas.
3: Che rischio, ragazzi.
6: Mamma
3: che rischio,
6: mia.
0: 1-1.
1: Ho sentito una
6: partita. Abbiamo sentito delle parole dal microfono di Nicola Saldani.
3: No, questa è la piazza è un clima incredibile, ragazzi.
0: Il portiere ha rischiato
6: questa è radio vera.
0: Ha rischiato di prenderla questa. Va bene anche così, l'importante è che sia 1-1. E adesso tocca al numero 23, tocca a Sanchez. Il capitano, da un capitano all'altro.
1: Come la vedi? La faccia di
6: Maurino,
1: Sanchez,
6: la faccia di Sanchez.
7: Molto tranquillo, molto tranquillo, fiducioso.
6: Pure preoccupato.
4: Sì.
1: Kobel, cos'è che sta dicendo? Te la paro, dice? Te la paro?
0: Si muove tanto, Kobel, sulla linea di porta. Uno dei portieri.
5: Ricorda un po' Grobilar nella finale di Champions tra Roma e Liverpool. Per chi ha quell'età. O Dudek nella finale tra Milan e Liverpool. Attenzione.
0: Sanchez contro Kobel. Marco Sanchez.
1: Traversa! Traversa!
0: Fuori!
6: Fuori! Fuori!
0: Traversa e linea di porta e fuori. Sbagliato il rigore.
6: Il chip ha detto che è fuori.
0: Rivediamo anche
6: sai
0: noi.
6: Sai cos'è il chip?
1: Sì.
0: Ha battuto sulla
3: fuori,
0: linea
3: fuori,
0: di porta.
3: Fuori, fuori,
0: è fuori,
3: fuori, fuori,
0: fuori, fuori, fuori. Sì. Rivediamo anche.
3: Sì.
0: Adesso la Svizzera
1: ha la chi è che ti urla?
3: Ci sono dei tifosi molto appassionati.
5: Però come ha detto Maurino non è andato col body language giusto.
1: Si è visto.
5: Maurizio non è andato bene sul dischetto.
7: No, proprio no.
0: Amduni.
3: Sentite la piazza, sentite la piazza.
0: Rincorsa dritta per Amduni.
1: È corta
0: poca, esatto,
1: si sposta sulla sinistra,
0: spiazzato Andoni, fa 2-1 per la Svizzera.
7: Bel calcio,
6: bravissimo,
1: molto freddo Andoni, ha
7: molto
1: tirato
7: sicuro,
1: lento, non troppo forte, è andato di mentale come mi indica Paolo.
0: Ho aspettato che il portiere si buttasse,
2: dove il portiere si buttasse è stato molto bravo.
1: Siamo in vantaggio
0: 2-1 per la Svizzera.
6: Vai Nicola con la piazza.
3: Beh ragazzi, qua c'è un clima incredibile, odio i rigori, ma devo ammetterlo che vivere i rigori così con tutta la gente che soffre insieme a te è tutta un'altra cosa.
0: Campas sul dischetto per la Colombia.
1: Come tira Campas?
7: È molto sicuro.
3: Scoppiano
7: un bel calcio,
0: Campas contro Kobel. Tiro!
3: Difficile però
7: è entrata però
0: Kobel praticamente ha intuito, ma è passato sotto la pancia di Kobel.
3: Credo di essermi rotto una corda vocale, comunque almeno una
1: gli è passato proprio sotto.
3: Peccato
0: in questo caso.
1: Allora un applauso anche a Maurizio che sta soffrendo davanti come noi, ma e con grande noi siamo in maggioranza.
6: Sì, non quindi è facile, ragazzi.
1: Stai soffrendo da solo, insomma.
0: 2-2 adesso a Kanji per provare ad allungare sul 3-2. Intanto scoppiano petardi in Piazza della Valle.
3: Maurino, torna fuori che ho paura.
1: Ti chiama Saldagna, paura che gli fanno male senza di te, Maurino.
4: Mi cerca?
1: Sì. Certo che ti cerca, ti vuole bene. Attenzione a Kanji.
0: A Kanji contro Sanchez.
1: No! A Kanji. Ma perché tiri alto?
0: A Kanji fuori.
1: Perché tira alto?
5: Aveva già sbagliato.
0: Sì, aveva già sbagliato in un'altra occasione. Adesso vado
1: a vedere. Non può sbagliare a Kanji, non può sbagliare.
2: Calciato male anche perché il portiere si è lasciato andare molto prima.
1: Ha calciato là in centro, ma
0: calciato proprio male. Ha calciato peggio di Baggio nel 94.
3: Mamma mia, che brutto rigore.
0: Tutto da rifare adesso, perché allora, quarto già rigore per la Colombia e siamo sul 2-2.
1: Già che davvero capitano va a rincuorare Kanji e a ricaricare la squadra, perché è un colpo duro.
0: Calcia il numero 19 Muñoz.
6: No, è
0: Hernandez. Hernandez contro Kobel. Si è tuffato sulla destra, ha intuito e ha quasi tenuto il pallone tra le mani. Grandissima parata di Kobel su Hernandez e adesso la Svizzera deve segnare.
3: Qua intanto mi è finito un bicchiere di birra in testa, però va bene. Minimo. Ecco, un po' di gogliardia.
0: L'ha praticamente trattenuta Kobel. Grandissima parata questa, grandissima parata di Kobel. E adesso vediamo chi della Svizzera andrà per il quarto rigore per tornare in vantaggio. Tanto si sentono cose indicibili da piazza.
3: È radio vera?
0: Assolutamente.
1: Sei teso?
0: Assolutamente.
1: No. Io? Non sei teso?
3: Io sto per impazzire.
0: Itten per provare ad allungare.
3: Itten, se per voi ok, non lo guardo.
0: Itten contro Sanchez. Centrale, tira la Colombia, se sbaglia la Svizzera ai quarti di finale. Itten ha tirato con il destro un piattone centrale.
3: Bella l'esultanza di Akanji che si è scaricato.
0: 3-2 per la Svizzera. Vediamo chi calcia per la Colombia, giustamente.
3: Luis Diaz,
0: l'uomo forse la stella, possiamo dire. Contro Kobel per il quinto rigore della Colombia.
3: Si conoscono e sono io scontrati diverse volte in Bundesliga, lo ricordiamo, va?
0: Luis Diaz contro Kobel. Parte Luis Diaz. Spiazza Kobel.
1: Gol!
0: Grande rigore Maurizio in questo caso.
3: Quindi tutto nei piedi, tutto nelle nostre mani, nei nostri piedi.
0: Esatto, il nostro destino per accedere ai quarti di finale. Un rigore da segnare. Vediamo chi sarà il quinto rigorista per la Svizzera. Ha calciato praticamente come ha fatto Anduini prima, ma nell'altro angolo. Maurino dicevi Okafor. Vargas sarà il forse l'uomo del destino per la Svizzera. Quinto rigore nei piedi di Vargas, che ricordiamo non doveva neanche giocare, acciaccato, è entrato nel corso dei supplementari e ora per portare la Svizzera sul 4-3.
3: Ragazzi, qua c'è una roba, un clima incredibile. A pochi passi dalla storia.
0: Vargas contro Sanchez. Parte Vargas. E se siamo in quarti di finale! La Svizzera ai quarti di finale! L'Argentina ai quarti di finale! Siamo nel finale! Una bellissima partita e finalmente sfatiamo il quarti di finale! Ce l'abbiamo fatta, abbiamo battuto la Colombia.
1: Mamma mia, ragazzi.
3: Ragazzi, qua è impazzita la gente.
1: Qua è delirio.
3: Bellissimo. Sarà festa probabilmente. forte per tutta la notte, la storia è stata fatta, ce l'abbiamo fatta, finalmente sono quarti di finale.
8: La Svizzera ai calci di rigore, battuta la Colombia con il rigore decisivo di Vargas che ha spiazzato il portiere e ci dà il paradiso che si chiamano quarti di finale. Affronteremo l'Argentina, la affronteremo sabato, nella notte tra sabato e domenica alle 3 del mattino.
1: Scusate, ho qui Maurizio che ovviamente sta vivendo l'altra parte. Maurizio, come stai?
9: Un po' triste, però sono contento, è stata una bella partita, abbiamo giocato due belle squadre, una bella partita e purtroppo il calcio di rigore non ci è andata bene, però complimenti alla Svizzera che arriverà a giocare contro l'Argentina, forte la Svizzera.
1: Grazie Maurizio, grazie di essere stato qui con noi, è stato un piacere averti qui.
8: Grande sportività,
1: grande sportività.
10: Ricordiamo che questa serata magica nelle piazze della Svizzera italiana noi la ricorderemo domani sui social.
1: Sì, con Nicola che abbiamo perso.
3: L'abbiamo fatta finalmente la storia.
10: Aspetta. Nicola, sei in diretta. Sei in diretta, Nicola.
3: Scusami.
1: Che festa!
8: E io direi che credo che a questo punto si chiuderà un occhio sui caroselli, visto che siamo ampiamente oltre la mezzanotte.
1: Festeggia lì.
8: Ce l'abbiamo fatta, finalmente siamo arrivati ai quarti di finale. La Svizzera, lo ricordiamo ancora una volta, affronterà alle 3 del mattino l'Argentina tra sabato e domenica.
10: E a questo punto
8: non so più cosa dire, Paolo.
10: No, sarà molto interessante capire la risposta di un paese intero in questo mondiale che si gioca ad orari antelucani, se veramente ci sarà l'organizzazione dei mega schermi come crediamo in tutti i nostri centri, e se la gente magari andrà a letto alle 10 poi punterà la sveglia.
0: È anche vero che è un sabato sera, magari la gente andrà, andrà un po' lunga, visto che è domenica molti non lavorano, e quindi magari la vivranno questa semifinale, questo quarto di finale storico contro l'Argentina nella notte tra sabato e domenica alle 3 del mattino. Io direi non abbiamo più parole se non forza Svizzera. Ovviamente noi torniamo con la Tribù del Calcio domani mattina per tutte le reazioni a partire dalle 9 con Antonio Bolzani.
1: Sì.
0: Grazie Paolo Guglielmoni.
10: Grazie a Medeo Stefani, allenatore del Mendrisio. Grazie
2: mille. A voi.
0: E grazie mille al nostro Maurizio Iesit. Grazie Maurizio per la sportività. Lo ricordiamo sabato prossimo tutti, comunque in ogni caso.
9: Paradiso a vedere la finale e il quarto di finale entre Svizzera e Argentina. Sono contento, grazie di cuore per l'invito e complimenti ragazzi.
1: Maurino, come finisce con l'Argentina?
4: E lì è dura. Poi non c'è neanche il capitano, da quello che ho capito.
0: È vero, non ci sarà, non
10: ne
0: ci
10: parleremo.
0: Sarà
10: già.
4: Vediamo.
1: Vediamo. Grazie a Ivan Cincioni e anche a Luca Pelli che ci hanno assistito tecnicamente. Buoni festeggiamenti. Chiudiamo qui la cronaca da Piazzale della Valle a Mendrisio. A presto.
0: Buonanotte. Svizzera ha fatto la storia.
11: La Tribù del Calcio. Con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.

0: 3. Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Lo scorso anno i maltrattamenti sui bambini in Svizzera sono stati 2.380, il 14% in più rispetto al 2024, una nuova cifra record. Oltre il 40% delle vittime aveva meno di 6 anni. La denuncia arriva da Pediatria Svizzera. Tutto pronto ad Ankara per il vertice NATO che inizierà nelle prossime ore, presente anche Donald Trump. Tra i temi in discussione la guerra russo-ucraina, conflitto segnato nelle ultime ore da nuovi e pesanti attacchi su entrambe i fronti. Parleremo anche di un altro conflitto, quello nella striscia di Gaza, dove Hamas ha annunciato di voler sciogliere l'organizzazione di governo e di aprire la strada al cambiamento concordato nel piano di pace, immediate le critiche di Israele. Per lo sport, mondiale di calcio in primo piano con la Spagna che in serata ha battuto 1-0 il Portogallo, qualificandosi per i quarti di finale. In primo piano questa sera i maltrattamenti su minori, e questo perché lo scorso anno sono stati 2.380 i bambini curati nei 19 ospedali pediatrici svizzeri. Si tratta di una cifra record da quando sono iniziate le rilevazioni, in crescita del 14%, pari a quasi 300 casi, rispetto al 2024. A lanciare l'allarme Pediatria Svizzera, l'organizzazione Mantello degli operatori del ramo, stando alla quale oltre il 40% delle vittime aveva meno di 6 anni e l'incremento è stato rilevato in tutti i tipi di violenza, in particolare quella psicologica. I dettagli con Manuele Ferrari.
2: Nel 2025 un bambino è morto a seguito di maltrattamenti, maltrattamenti che nella maggior parte dei casi avviene in ambito familiare.
3: È un colpo al cuore.
2: Questa è la prima reazione del presidente della Fondazione della Svizzera Italiana per l'aiuto, il sostegno e la protezione dell'infanzia, Gian Michele Zeolla, nello scorrere i dati. E così ancora maggiore importanza l'assume la prevenzione. Lo dicono i medici delle cliniche pediatriche e lo dice l'ASPI. Intanto però i numeri continuano a crescere, facciamo notare.
3: È un processo molto lungo, la prevenzione deve essere, tra virgolette, giudicata sul lungo periodo. Una cosa però possiamo sottolinearla: quest'anno finalmente, dal 1° di luglio, anche in Svizzera è stata sancita nel codice civile la legge sull'educazione non violenta.
2: L'aumento del numero dei maltrattamenti potrebbe essere legato anche al fatto che del tema oggi si parla più apertamente, ciò che potrebbe portare ad un maggior numero di casi segnalati e non necessariamente ad una maggiore violenza. Tra gli aspetti confermati invece è l'incremento dei maltrattamenti psicologici.
3: È preoccupante perché è più subdolo, non lascia una traccia evidente, ma come diciamo noi fa male al cuore.
2: La speranza è che la modifica del codice civile aiuti e che si noti un effetto simile anche in Svizzera. Naturalmente, se nei prossimi 5-10 anni il numero dei maltrattamenti dovesse invece continuare ad aumentare, conclude Gian Michele Zeolla, allora sarà necessario rivedere almeno in parte gli attuali piani di prevenzione.
1: 27 persone sono state fermate in Svizzera lo scorso mese perché sospettate di essere legate ad un'organizzazione internazionale dedita alla tratta di esseri umani. Una sessantina i paesi interessati dalle indagini che hanno portato all'arresto di oltre un migliaio di persone e permesso di identificare una sessantina di vittime. A darne notizia l'Ufficio federale di polizia, che non fornisce per ora ulteriori dettagli visto che l'inchiesta è ancora in corso. Tutto è pronto ad Ankara in Turchia per il nuovo vertice della NATO che si aprirà nelle prossime ore, ma i cui lavori sono di fatto già iniziati. Ieri infatti nella regione sono arrivate le prime personalità, tra cui il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, che nel pomeriggio ha incontrato il padrone di casa, il presidente Erdogan. Rutte, che ha ricordato gli impegni assunti dai vari paesi per garantire più investimenti nella difesa, una risposta indiretta alla sua, alle reiterate accuse del presidente statunitense.
0: La radio televisione.

0: Il radiogiornale.
1: La Svizzera va ai quarti di finale, battuta ai rigori la Colombia. Investimenti per la difesa e sostegno all'Ucraina al centro del vertice NATO. La riunione annuale ha preso avvio ieri sera ad Ankara con la cena tra i leader dei 32. Industria svizzera favorita dall'accordo sull'acquisto degli F-35. Arma Suisse e Lockheed Martin hanno migliorato i cosiddetti affari di compensazione. Berna boccia il piano di sviluppo della mobilità nel Luganese. Concessi contributi federali alle altre regioni ticinesi. Ben ritrovati da Maria Armanda Trezzini, in apertura alla vittoria della Svizzera, e ritroviamo subito Paolo Laurenti.
2: Beh, ancora fortissima l'emozione per questa pagina storica del calcio svizzero. Finalmente, dopo 5 eliminazioni agli ottavi di finale, la nazionale rossocrociata ha mantenuto la propria promessa, quella di giocare e arrivare e conquistare il miglior mondiale della propria storia, e lo ha fatto dopo una partita certamente non spettacolare, fino anche coraggiosa, forse anche un po' impaurita, vista l'assenza dell'uomo che per il momento aveva trascinato i rossocrociati fino agli ottavi, ovvero Manzambi, fermato da un infortunio corsogli 24 ore prima del calcio d'inizio, partita che si è protratta oltre il 90°.

0: anche oltre al 120esimo. Non sono mancati i brividi perché la Colombia ha colpito una traversa durante i supplementari, poi si è arrivati ai rigori e la nazionale elvetica ha rotto un altro tabù, visto che aveva perso 5 delle ultime 6 serie dei rigori a cui aveva partecipato. Sono andati in rete Giacca, Amduni, Itten e soprattutto Vargas, che ha siglato il quinto e decisivo rigore che ha fatto esplodere la gioia, va detto, non dei tantissimi tifosi rosso-crociati qui a Vancouver, ma sicuramente di tutti i tifosi della nazionale rosso-crociata. Murat Yakin è un po' l'architetto, assieme ai suoi giocatori, di questa impresa che era stata fallita dai suoi predecessori. Ora è una sorta di liberazione per questa squadra che andrà il prossimo 11 di luglio a Kansas City ad affrontare i campioni del mondo in carica dell'Argentina, che possono contare su un pubblico straordinario, che possono contare sul talento inesauribile di Lionel Messi, ma che possono anche essere messi in difficoltà nella speranza di poter recuperare qualche giocatore acciaccato. Comunque a Vancouver la Svizzera è riuscita a scrivere la storia. Svizzera batte Colombia ai rigori, Svizzera qualificata ai quarti di finale della Coppa del Mondo.
1: Grazie Paolo Laurenti, e noi passiamo al resto dell'attualità, a cominciare dalla Francia. Marine Le Pen si candida e per la quarta volta alle presidenziali. L'ha annunciato in diretta al telegiornale di TF1, precisando che correrà con Jordan Bardella in veste di premier. Il binomio è stato definito complementare, equilibrato e solido.
2: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Nous allons très rapidement, Jordan Bardella et moi-même, démarrer cette campagne présidentielle. Vous savez que nous avons offert aux Français un binôme que je crois complémentaire, équilibré, cohérent, solide. J'ai été heureuse qu'on rende aux Français leur liberté de voter et que la Cour me rende mon éligibilité.
1: La leader dell'estrema destra si è inoltre detta felice che la Corte d'Appello abbia concesso ai francesi la libertà di voto e a lei l'eleggibilità. Avvierà presto la campagna senza braccialetto elettronico, grazie all'effetto sospensivo del ricorso in Cassazione. Macron non ha commentato le dichiarazioni dell'avversaria, che ha sconfitto due volte. Da Damasco, dove è in visita ufficiale, si è limitato a puntualizzare che è bene per la democrazia che il Presidente della Repubblica non commenti le decisioni della giustizia. Ancora per la politica estera, in Gran Bretagna Nigel Farage si è dimesso da deputato dopo le accuse di presunte donazioni ricevute e non dichiarate. Il leader dell'ultradestra, sull'onda dei sondaggi favorevoli, resta determinato a ripresentarsi e a sottoporsi al verdetto popolare. Ha preso avvio ieri ad Ankara, in Turchia, il pre-vertice della NATO, che riunisce i capi di Stato e di Governo dei 32 paesi dell'alleanza militare. I dettagli con il nostro inviato Andrea Ostinelli.
3: Ci sono stati due protagonisti: gli annunci di contratti miliardari per la difesa che mirano a far convergere gli interessi dell'industria bellica statunitense e degli stati europei, che devono sì tenere a bordo dell'alleanza Donald Trump, un Donald Trump sempre più riluttante, ma che devono anche sviluppare le loro capacità difensive. L'altro protagonista di questo prevertice, per così dire, è invece stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, cui il segretario generale della NATO Rutte ha riservato dato un'accoglienza di tutto riguardo. In prima linea, solo 4-5 mesi or sono, si vedevano ancora i russi fare progressi e ora sono molto meno. Hai molto più successo tu in prima linea, ha riconosciuto Rutte rivolgendosi a Zelensky. Servono più sistemi di difesa aerea per proteggere città e infrastrutture critiche, e Zelensky chiede consegne più rapide di missili Patriot di produzione statunitense e di esercitare maggiori pressioni e sanzioni sulla Russia. E la postura di Zelensky non è soltanto quella di chi viene a chiedere, ma quella di chi oggi da Ankara può offrire anche armamenti innovativi che fanno gola anche agli alleati della NATO. Se gli ucraini sanno già combattere in questo modo, è sensato che tali capacità diventino parte delle capacità di tutta l'alleanza della difesa collettiva, cosa questa che ci renderebbe tutti più forti. Se il presidente degli Stati Uniti Trump ancora non ha cambiato linea ufficialmente e non vuole un'integrazione dell'Ucraina nella NATO, Zelensky punta sul fatto che sia ormai l'expertise ucraina in materia di droni e di missili il maggiore attu su cui puntare per un'integrazione de facto dell'Ucraina nell'alleanza.
1: Torna ad acuirsi la tensione tra Iran e Stati Uniti. La Casa Bianca ha riattivato le sanzioni sul commercio di greggio. Washington ha definito inaccettabile l'attacco a una petroliera saudita nello stretto di Hormuz. Ed è di poco fa la notizia dell'avvio di nuovi pesanti attacchi contro obiettivi della Repubblica Islamica. L'ha annunciato il Comando Centrale Americano, definendo le azioni di Teheran contro le navi una palese violazione del cessate il fuoco. È stato condannato a un anno di reclusione, il massimo per la sua età, e al collocamento in un istituto chiuso il minorenne che 2 anni fa tentò di uccidere a coltellate un ebreo ortodosso a Zurigo, Gianluca Olgiati.
4: Voleva morire come un martire e uccidere il più alto numero possibile di ebrei. Non ci è riuscito. Il 2 marzo 2024 il giovane, allora quindicenne, svizzero-tunisino, aveva trovato le porte della sinagoga di Zurigo sbarrate. Si era allora scagliato contro un ebreo ortodosso per strada, ferendolo gravemente a coltellate. Ha agito senza scrupoli, secondo il tribunale dei minorenni di Dilsdorf, che lo ha ritenuto colpevole di tentato assassinio plurimo, incitamento all'odio e sostegno a un'organizzazione terroristica. Il ragazzo, che soffre di turbe psichiche, si era radicalizzato online fino a giurare fedeltà allo Stato islamico. Il tribunale lo ha condannato in prima istanza a 1 anno di detenzione, la pena massima per chi al momento del reato ha meno di 16 anni, pena questa che è però stata sospesa in favore di un collocamento in un istituto di terapia chiuso.
1: In Ticino in primo grado sono stati inflitti 4 anni con trattamento ambulatoriale e l'espulsione al 43enne italiano che sotto l'effetto di alcol e psicofarmaci in novembre a Chiasso aveva aggredito un 58enne. È stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio. Arma Swiss e Lockheed Martin hanno migliorato l'accordo sugli aerei da combattimento F-35, previste maggiori ricadute finanziarie sulle varie regioni, inclusa la Svizzera italiana, e un rafforzamento per l'industria elvetica. Da Berna, Alessio Veronelli.
5: Stabilito il prezzo finale che la Confederazione è pronta a spendere, 6 miliardi di franchi, come votato dal popolo, senza però ancora sapere quanti F-35 sarà possibile avere con questa cifra, il progetto avanza e per la Confederazione è anzi stato migliorato al capitolo affari di compensazione.
6: Je pense que le prochain marche assez bien.
5: L'intero progetto è stato gestito bene, ci dice il responsabile degli armamenti Urs Lauer. Ci sono stati problemi con il prezzo, questo sì, ma il resto è andato come doveva, anzi ora siamo anche riusciti ad ottenere di più e a poterlo riversare sulle regioni, e questo per me è molto importante. Ulteriori progetti, dunque, definiti come offset, dunque legati al contratto principale per la fornitura dei caccia, che in parte verranno assemblati in Svizzera, con materiale e tecnologie sviluppate nella Confederazione, sono stati rivisti e avranno ricadute interne maggiori. Per la Svizzera italiana affari compensatori che passeranno dal 5 al 12%, per la Romandia dal 30 al 43%. In soldi, l'intero impegno ammonta a circa 3 miliardi di dollari, oggi 2,4 miliardi di franchi, pari al 60% del valore totale del contratto.
1: La società di navigazione del lago di Lugano contesterà legalmente la decisione del Consiglio di Stato di affidare alle FART, l'azienda dei trasporti del Locarnese, la gestione del servizio di battello sul Verbano. L'ha annunciato ieri in una nota. Il 1 luglio, in seguito ad alcuni disservizi, il cantone aveva confermato la decisione di voler cambiare operatore dal cambio di orario di dicembre tramite una lettera ai comuni della regione. Il direttore della SNL, Simone Bianchi, lamenta in particolare una scarsa comunicazione e la mancanza di chiarezza sugli scenari discussi. L'ultimo incontro, lo ricordiamo, si era tenuto a metà giugno. Lo sviluppo della mobilità del Luganese non convince Berna, che lo esclude dai cofinanziamenti. Superano l'esame i lavori previsti nel Bellinzonese, nel Locarnese, nel Mendrisiotto, che riceveranno in tutto quasi 40 milioni di franchi. Cristian Gilardoni.
7: Il PAL 5 non raggiunge un'efficacia globale sufficiente. Mancano indicazioni su come, dove e in che misura si intende attuare lo sviluppo urbano e su come questo sviluppo sarà collegato alla rete di trasporto. Il necessario coordinamento tra trasporti e urbanizzazione non è quindi comprensibile. Sono queste le spiegazioni con cui l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale motiva la decisione di non partecipare al finanziamento del PAL 5, che ha un costo complessivo che supera gli 800 milioni di franchi. Una situazione che riporta la memoria al 2016, quando a essere bocciato era stato il PAL 3, in seguito salvato dal Parlamento federale. La decisione di Berna era stata anticipata dal Cantone e dal Dipartimento del Territorio, che tra la fine del 2023 e la fine del 2024 avevano chiesto a più riprese di colmare le numerose criticità e lacune riscontrate. Berna dice comunque di comprendere le sfide di un agglomerato transfrontaliero come il Luganese e definisce il PAL 5 un punto di partenza da migliorare in vista del sesto programma di agglomerato da presentare nel 2029. All'inizio di agosto è previsto un incontro tra Cantone, Commissione regionale dei trasporti e Berna.
1: Il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato provvisoriamente le restrizioni imposte alla Russia in vigore da ottobre 2023. I suoi atleti potranno tornare a praticare gli sport di squadra e partecipare alle qualificazioni per i giochi di Los Angeles del 2028, senza bandiera e senza inno. E ora il resto dell'attualità sportiva con Giordano De Lucia.
8: Sì, buonasera. Sarà dunque Svizzera-Argentina, come abbiamo sentito, nei quarti di finale del Mondiale di calcio. Quarti di finale che i rossocrociati torneranno a giocare dopo ben 72 anni. E stasera successo elvetico a Vancouver contro la Colombia, battuta ai rigori con realizzazione decisiva di Vargas dopo i due errori colombiani e quello di Akanji. Partita rimasta sullo 0-0 fino al 120esimo minuto. Argentina qui è riuscita invece una rimonta storica sotto 3-0 al 79esimo minuto e dopo aver sbagliato un rigore con Messi. L'albiceleste ha vinto in serata sull'Egitto 3-2, protagonista dello straordinario recupero, lo stesso Messi, autore di un assist e di un gol. Quarto di finale tra Argentina e Svizzera domenica 12 luglio a Kansas City alle 3 del mattino ora Svizzera. Sempre per il calcio, successo in amichevole del Lugano che in Germania ha superato 4-0 i bavaresi del Memmingen, formazione di quarta divisione tedesca, gol di Bixel, Rafa, Beckham, Castro e autorete nel finale. E venerdì altro impegno in terra tedesca contro la formazione del Heidenheim. Per il tennis è nota la prima semifinale di Wimbledon con Sinner che affronterà Novak Djokovic. Il serbo questa sera ha superato al super tie break del quinto set e dopo 5 ore e 14 di gioco il canadese Alia Sim. Semifinale raggiunta al femminile anche per la statunitense Goff, che affronterà nel prossimo impegno la ceca Muchova. Infine al Tour de France, quarta tappa movimentata, oggi vittoria che è andata all'esperto danese Pedersen, che ha regolato un gruppetto di 10 fuggitivi. Il norvegese Treen, approfittando del ritardo di oltre 10 minuti del gruppo Maglia Gialla, diventa il nuovo leader della generale al posto di Pogacar.
1: Grazie Giordano De Lucia, e prima di salutarci diamo uno sguardo alle previsioni del tempo, che anche oggi in tutta la Svizzera sarà soleggiato e caldo, con alcune velature ad alta quota, soprattutto al mattino. Minime tra 15 e 21 gradi, massime sui 32, a sud con Favonio fino a 37. Il radiogiornale della notte termina qui. Da parte nostra ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.
9: Radio Televisione Svizzera.

0: Il recensore a cura di Ale De Bon.
1: Good morning,
2: we've talked the whole night through.
1: Good morning to you.
3: Fare colazione al bar non è semplicemente un'alternativa veloce alla colazione in casa. È un'altra esperienza con cui consumare il primo pasto della giornata. E il suo primo valore è proprio l'essere un altro luogo e un altro momento tra casa e lavoro, dopo casa e prima di lavoro. È una devota sospensione di quel ritmo. Non a caso, spesso, somiglia a un rituale. Stesso orario, stesso menù, stesso tavolino. Ovviamente stesso bar, perché la colazione al bar è anche il barista o la barista, il caronte tra quel prima e quel dopo, al nostro vizio e servizio, tanto fidato da non dovergli nemmeno ricordare cosa e come. Lui sa. È una sorta di momento privilegiato che ti permette di osservare quel che presto, giusto il tempo di quel caffè e quel Gipfel, assorbirà anche te. È una finestra sul quartiere, una tribuna sui passanti, un parterre sul marciapiede. È l'aroma del caffè, il gusto del croissant, ma pure il gusto di sentirsi ancora dall'altra parte per quel po'. Infine, eppure concedersi una coccola in pubblico, sociale, ma condivisibile esclusivamente con pochi eletti, a differenza della pausa caffè. Perché la colazione al bar non è un momento tra un tempo e l'altro, è il prologo, è l'incipit da cui 9 volte su 10 non dipenderà assolutamente nulla, ma che in quell'istante tiene in piedi tutto quanto.
4: Salve, che cosa desidera, signore?
5: Sì, vorrei un omelette con prosciutto e formaggio, patatine fritte.
4: Mi dispiace, non serviamo più le colazioni a quest'ora. Può ordinare il pranzo.
5: Ma io voglio la colazione.
4: Mi dispiace molto, non è possibile.
5: Lo dice lei.
0: Il recensore.
6: Il recensore.
0: Il recensore. Il recensore. A cura di Ale De Bon.
7: Rete 3.